0: quello che hanno fatto.
1: Raccontano ciò che il Signore ha operato attraverso di loro e sostanzialmente dicono l'esperimento ha funzionato. Effettivamente l'annuncio del Vangelo attecchisce, porta frutto. Ci sono delle persone che accolgono l'annuncio e aderiscono a Gesù. Quindi deve essere la strada giusta. Paolo e Barnaba hanno annunciato il Vangelo, hanno battezzato queste persone, hanno fatto nascere la comunità, hanno celebrato l'Eucaristia, hanno dato l'incarico ad alcuni uomini presbiteri di presiedere l'Eucaristia, hanno organizzato la Chiesa. Ora nasce un problema e il capitolo 15 degli Atti degli Apostoli è dedicato proprio a questo snodo centrale e decisivo della vicenda. Perché alcuni venuti dalla Giudea insegnavano ai fratelli questa dottrina: se non vi fate circoncidere secondo l'uso di Mosè, non potete essere salvi. Cioè, alcuni cristiani di origine giudaica sostengono che prima di essere cristiani bisogna essere ebrei. L'idea di fondo è che il Messia è venuto per gli ebrei. Il Cristo salva gli ebrei. Se adesso diciamo che salva tutti, bisogna che tutti diventino ebrei. È possibile che questa salvezza portata da Cristo raggiunga tutti, ma è necessario, dicono loro, che chi vuole essere salvato prima diventi ebreo, cioè accetti la legge di Mosè e faccia l'iter del proselita, secondo la tradizione giudaica. Studi la legge, si impegna ad applicare tutte le norme della legge di Mosè, la distinzione dei cibi puri e impuri, l'osservanza rigorosa del sabato, la circoncisione. E quindi questi cristiani giudaizzanti sostengono che prima di ricevere il battesimo bisogna ricevere la circoncisione. Bisogna farsi circoncidere e accettare in tutto la legge di Mosè. Dopodiché si può riconoscere Gesù come il Messia e farsi battezzare per ottenere la sua salvezza. Paolo e Barnaba non erano affatto d'accordo su questo. E non dimentichiamoci che Paolo e Barnaba sono giudei e in origine erano ben convinti della loro tradizione religiosa. Barnaba ci viene detto semplicemente che era levita, quindi un sacerdote, abituato alla separazione, alla purità legale. E Saulo era un fariseo, uno scrupoloso dottore della legge, accanito sostenitore delle tradizioni dei padri. Quindi due uomini legati al mondo giudaico che per tutta la loro vita, fino al momento in cui hanno incontrato Gesù Cristo, erano stati osservanti della legge di Mosè. Ma la conoscenza del Vangelo di Gesù ha aperto loro la mente, ha fatto capire che l'opera salvifica di Gesù va al di là della legge, non la abolisce, non la annulla, ma la completa, la porta a compimento, la realizza e quindi in alcuni ambiti la supera, come la distinzione dei cibi, quell'osservanza materiale del sabato, la necessità della circoncisione. Ritengono che per essere cristiani sia necessario solo Cristo. La questione fondamentale è qui. Che cosa serve per essere cristiani, ovvero per ricevere la salvezza cristiana? Aderire a Gesù Cristo. Non servono altre pratiche. Il battesimo è un segno sacramentale della adesione di fede al Cristo. La circoncisione diventa inutile. E il punto è molto delicato, perché in quella occasione i giudaizzanti chiedevano che Paolo e Barnaba circoncidessero tutti quegli stranieri, cioè insegnassero prima la legge ebraica e poi li avvicinassero a Cristo. E invece i due apostoli, forti della loro esperienza nel mondo pagano, dicono: non serve, ormai quello schema è superato. Non dobbiamo passare attraverso il giudaismo per essere cristiani. E quelle persone che non sanno niente del giudaismo possono conoscere Gesù senza passare attraverso la legge di Mosè. Scoppia una questione, perché Paolo e Barnaba si oppongono risolutamente, discutono animatamente contro costoro e costoro non accettano di cedere. Per cui ad Antiochia si viene a creare un autentico dissidio all'interno della Chiesa. Ci sono due linee operative, conservatori e progressisti. I conservatori vogliono tenere tutto come prima e i progressisti vogliono fare un passo in avanti e riconoscere che la novità di Cristo libe da quello schema giudaico antico. Le due parti sono contrapposte e non riescono a trovare una soluzione. Per cui si decide di andare a Gerusalemme dagli apostoli e dagli anziani e porre la questione. Paolo e Barnaba vengono dunque mandati a Gerusalemme per chiarire la questione con le autorità principali. Nel viaggio lunghissimo che percorrono da Antiochia a Gerusalemme, Paolo e Barnaba attraversano molte regioni, incontrano diverse comunità in Fenicia e in Samaria e raccontano la loro esperienza. Giunti a Gerusalemme, furono ricevuti dalla Chiesa, dagli apostoli e dagli anziani e riferirono tutto ciò che Dio aveva compiuto per mezzo di loro. Raccontano quella esperienza straordinaria della evangelizzazione dei pagani in Anatolia e raccontano anche la discussione che hanno avuto con alcuni giudaizzanti. Altri presenti a Gerusalemme hanno la stessa idea dei giudaizzanti. Si alzarono alcuni della setta dei farisei che erano divenuti credenti, affermando: è necessario circonciderli e ordinare loro di osservare la legge di Mosè. Anche a Gerusalemme ci sono queste due posizioni. Allora si riunirono gli apostoli e gli anziani per esaminare questo problema. La riunione solenne degli apostoli e degli altri responsabili chiamati presbiteri equivale ad un primo concilio. Abitualmente questo fatto si chiama Concilio di Gerusalemme. È considerato il primo momento conciliare nella storia della Chiesa, in cui di fronte ad un problema nuovo che è emerso, le autorità ecclesiali devono prendere una decisione. E si deve chiarire il problema, perché non è ben chiaro quale sia il modo di procedere. E ci sono ragioni che favoriscono una parte e ragioni che ne favoriscono un'altra. Quindi è necessaria una discussione e uno studio attento. I criteri sono quelli della parola di Gesù e delle scritture. Bisogna rifarsi ai fondamenti, bisogna ritornare alle origini. Diversi elementi storici ci permettono di datare questa riunione apostolica a Gerusalemme all'anno 49. Sono passati quasi 20 anni dalla Pasqua di Gesù. In 20 anni di storia della Chiesa le cose sono cambiate. Ci sono situazioni nuove. Sono emersi dei problemi che prima non c'erano. E per risolvere questi problemi nuovi bisogna riandare alle origini, riprendere Gesù come fondamento, il suo insegnamento, la parola di Dio conservata nelle scritture dell'Antico Testamento e cercare in quegli elementi fondamentali i criteri per risolvere il problema attuale. Luca presenta una breve discussione e la esemplifica con alcuni discorsi. Dopo lunga discussione, Pietro prende la parola e racconta il proprio caso. Pietro ricompare qui dopo che aveva lasciato Gerusalemme all'epoca della persecuzione di Erode Agrippa I. Adesso è rientrato a Gerusalemme ed è questa l'ultima occasione in cui compare nel libro degli Atti. Racconta la sua storia con Cornelio. L'episodio narrato al capitolo 10 è già stato oggetto di un discorso di Pietro al capitolo 11, quando cioè l'apostolo ha dovuto difendersi di fronte alle accuse che gli avevano mosso i suoi confratelli di Gerusalemme, per sostenere che la strana vicenda del centurione Cornelio è un segno dei tempi. È un modo con cui il Signore ha voluto dare delle indicazioni precise, cioè di apertura verso i pagani. E se Cornelio romano ha ricevuto lo Spirito Santo ancora prima del battesimo, si vede chiaramente che non serve circonciderlo, perché era disposto ad accogliere Gesù ed è stato colmato dello Spirito di Gesù. Quindi il battesimo che Pietro gli ha conferito è stato il segno ufficiale della accoglienza nella comunità cristiana. Per cui Pietro conclude dicendo: noi crediamo che per la grazia del Signore Gesù siamo salvati e nello stesso modo anche loro. Noi non siamo salvi perché circoncisi. Gli apostoli sono tutti ebrei, quelli che appartengono a questo gruppo hanno tutti esperienza della tradizione giudaica. Però, dice Pietro, noi abbiamo accolto la grazia di Cristo e riteniamo che sia questa che ci salva, non la nostra appartenenza al popolo giudaico e l'osservanza della legge. Se noi crediamo di essere salvati dalla grazia di Gesù Cristo, lo stesso vale per loro. Anche loro sono salvi in forza della sola grazia di Cristo. Tutta l'assemblea tacque. E a questo punto prendono la parola Barnaba e Paolo, i quali riferiscono i miracoli e i prodigi che Dio ha compiuto tra i pagani per mezzo loro. Pietro ha raccontato un episodio, quello con Cornelio. Barnaba e Paolo ne hanno decine di episodi del genere e raccontano di Cipro e di Antiochia di Pisidia e di Listra e di Iconio e di Derbe e fanno i nomi e raccontano fatti, situazioni di persone che si sono avvicinati al Signore in modo straordinario. Quando finiscono di raccontare tutte quelle vicende, si alza Giacomo. Giacomo è il capo della comunità di Gerusalemme, è il rappresentante del gruppo più conservatore, è chiamato fratello di Gesù perché appartiene al clan familiare. Probabilmente Giacomo è figlio di Cleofa, fratello di San Giuseppe, e quindi è cugino di Gesù. E in quanto parente stretto, in quell'ambito semitico, è il naturale erede del capo. Quindi, continuatore dell'opera di Gesù è suo fratello, cioè suo parente stretto, Giacomo. E lui, alzandosi, sostiene la stessa idea. Fa forza su un argomento biblico. Riporta una lunga citazione dal finale del libro del profeta Amos, in cui si dice che il Signore rialzerà la tenda di Davide perché anche gli altri uomini cerchino il Signore e tutte le genti sulle quali è stato invocato il nome di Dio. Allora, Giacomo, in forza delle scritture, non solo in forza della esperienza, dice: ritengo che non si debba importunare quelli che si convertono a Dio tra i pagani, ma solo si ordini loro di astenersi da alcune cose. È una scelta saggia e moderata. Non dobbiamo pretendere di imporre la legge di Mosè ai greci. Noi stessi non la osserviamo più alla lettera, abbiamo imparato a riconoscere che era un elemento transitorio e molti aspetti li abbiamo superati in forza di Gesù. Per cui dobbiamo lasciare che questi aderiscano a Gesù senza quegli impedimenti della legge. Però saggezza vuole che si chieda un po' di rispetto, perché noi, abituati nella tradizione giudaica, abbiamo una certa ritrosia di fronte agli animali soffocati, al sangue, a situazioni palesemente contrarie alla legge. Allora, dal momento che non è necessario mangiare carne di maiale, e chiediamogli che per rispetto nostro non la mangino. Non diciamo che è indispensabile per essere salvi non mangiare il maiale. Però per rispetto di quelli che ritengono scorretto mangiare le carni suine, chiediamogli che si adattino. E questa posizione moderata, che propone un certo equilibrio e rispetto, piacque. Gli apostoli, gli anziani e tutta la Chiesa decisero di eleggere alcuni di loro e di inviarli ad Antiochia insieme a Paolo e a Barnaba. È giusto che mandino qualcuno da Gerusalemme insieme ai due, perché i due tornano ad Antiochia dicendo: abbiamo ragione noi, gli apostoli hanno detto che la linea nostra è quella corretta. E chi garantisce? È giusto che da Gerusalemme vadano altri della posizione contraria, che attestino che tutta la Chiesa ha ritenuto come migliore quella linea proposta da Paolo e Barnaba. Vengono dunque eletti Giuda, detto Barsabba, e Sila, due nuovi personaggi di cui non conosciamo altro, che entrano nella vicenda apostolica e sono l'attori di una lettera. Un documento conciliare. La riunione degli apostoli a Gerusalemme porta ad una lettera che Luca riferisce per esteso. È indirizzata ai fratelli di Antiochia, di Siria, di Cilicia, che provengono dalle genti. Salute a voi. Abbiamo saputo che alcuni, da parte nostra, ai quali non avevamo dato nessun incarico, sono venuti a turbarvi con i loro discorsi, sconvolgendo i vostri animi. Ci siamo riuniti, abbiamo esaminato la situazione, abbiamo deciso quanto segue. Abbiamo deciso, lo Spirito Santo e noi, cioè illuminati dallo Spirito, noi abbiamo deciso di non imporvi nessun altro obbligo all'infuori di queste cose necessarie, ed elencano appunto quattro atteggiamenti: astenersi dalle carni offerte agli idoli, dal sangue, cioè dalle carni con il sangue, dagli animali soffocati e dall'impudicizia, nel senso di matrimoni fra consanguinei. Farete quindi cosa buona a guardarvi da queste cose. State bene. Paolo e Barnaba, insieme a Barsabba e Sila, scendono da Gerusalemme e ritornano ad Antiochia. Riuniscono la comunità e leggono la lettera apostolica. È un momento di vita di Chiesa. È una delle prime lettere, dei primi documenti conciliari. Viene letta all'assemblea e tutti si rallegrarono per l'incoraggiamento che infondeva. Giuda e Sila, essendo anch'essi profeti, parlarono molto per incoraggiare i fratelli e li fortificarono. Dopo un certo tempo furono congedati con auguri di pace dai fratelli per tornare da quelli che li avevano inviati. Quindi Giuda, detto Barsabba, e Sila sono incaricati se possono tornare a Gerusalemme. Paolo e Barnaba rimasero ad Antiochia e continuano quell'opera di insegnamento. E anche Sila rimane con loro, perché all'inizio del secondo viaggio missionario Sila diventerà un collaboratore di Paolo per l'opera della grande missione. Dopo un certo periodo, infatti, Paolo e Barnaba decidono di riprendere la missione. Hanno un piccolo diverbio a proposito di Marco. Ricordiamo che nel primo viaggio, quando erano arrivati ad Attalia, Marco, spaventato dal difficile viaggio di attraversamento del Tauro, ritornò indietro. Barnaba è cugino di Marco e sarebbe propenso a perdonarlo e a portarlo di nuovo con sé. Paolo è molto più duro. Se ci ha lasciato una volta, non viene più con noi. Paolo e Barnaba entrano in una discussione e ritengono che sia meglio separarsi. E allora si formano due gruppi. Barnaba con Marco ritornano a Cipro e riprendono l'opera di evangelizzazione di quell'isola. Paolo, insieme a Sila, ritornano nelle altre città dell'Anatolia centrale e inizia quello che, a partire dal capitolo 16, gli Atti raccontano come il secondo grande viaggio missionario in cui il Vangelo arriva in Europa.
2: Avete ascoltato Incontro con Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica di Milano.

volte chiedi cosa c'ho, che ho lo sguardo spento. È la bandiera della pace, io la guerra dentro. Forse non sono capace di essere contento. A volte penso dove vado quando mi addormento. Ammetto che un po' mi pento, che faccio dei sogni grandi pure da sveglio. Dici che al mondo reale devo stare attento, ma al mondo reale per chi non sa far di meglio.

Le tue pupille sembrano pallottole, se mi guardi mi ferisci. Ho dei pensieri che alzano la voce, ma vorrei farli stare zitti. Tu sai che avevo bisogno d'aiuto, potevi pure mandarmi a fanculo. Invece mi hai detto che gli occhi che indosso non sono mai stati più tristi.

0: Stai ascoltando Radio Caris in Blu.
1: Alla mia maschera. Partendo dal presupposto che nulla ci interessa più, voglio dirti, ti amo. Tu che sei falsità, che appaga il nostro fallire, come principe leggero di infinità infinita, lasciandoci ancor vivo, indelebile eterno, l'interrogativo santo di cosa sia la vita. Oh nobile scherno, buon amore anche a te, per sempre e tanto.

Lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi farò.

tue chiavi perse, le lacrime asciutte, le notti a scavare, a nasconderti, le labbra tradite, le vecchie ferite, chi dice che così è la vita. Le voci distanti, gli abbracci e gli schiaffi, un cuore a ripeterti, sono qui. Tra luce e bicchieri, consideri ieri come un palloncino volato via. Insieme alle nostre paure, è un cielo che scorda il tuo nome.

puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero del dolore. Gesù prega e suda sangue nell'orto degli ulivi.
1: Dal Vangelo secondo Luca. Al Monte degli Ulivi Gesù, entrato nella lotta, pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadono a terra.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero del dolore. Gesù è flagellato dai soldati.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. Pilato rimise in libertà per loro Barabba e dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero del dolore. Gesù è incoronato di spine.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. I soldati spogliarono Gesù, gli fecero indossare un mantello scarlatto, intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano: «Salve, re dei giudei!»
0: «Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero del dolore. Gesù percorre la via del Calvario portando la croce.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero, e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù in mezzo.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero del dolore. Gesù è crocifisso e muore in croce.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleopa, e Maria di Magdala. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «È compiuto», e, chinato il capo, consegnò lo spirito.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempervergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di Perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Preghiamo secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Tu solo, Signore, hai compiuto meraviglie. Eterna è la tua misericordia.
1: Lodate il Signore perché è buono.
2: Eterna è la sua misericordia.
1: Lodate il Dio degli dèi.
2: Eterna è la sua misericordia.
1: Lodate il Signore dei signori.
2: Eterna è la sua misericordia.
1: Egli solo ha compiuto meraviglie.
2: Eterna è la sua misericordia.
1: Ha creato i cieli con sapienza.
2: Eterna è la sua misericordia.
1: Ha stabilito la terra sulle acque.
2: Eterna è la sua misericordia.
1: Ha fatto i grandi luminari.
2: Eterna è la sua misericordia.
1: Il sole per regolare il giorno.
2: Eterna è la sua misericordia.
1: La luna e le stelle per regolare la notte.
2: Eterna è la sua misericordia.
1: Gloria al Padre, al

0: Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Tu solo, Signore, hai compiuto meraviglie. Eterna è la tua misericordia.
3: Hai liberato dalla schiavitù il tuo popolo, con mano potente e braccio disteso.
4: Percosse l'Egitto nei suoi primogeniti.
1: Eterna è la sua misericordia.
4: Da loro liberò Israele.
1: Eterna è la sua misericordia.
4: Con mano potente e braccio teso.
1: Eterna è la sua misericordia.
4: Divise il Mar Rosso in due parti.
1: Eterna è la sua misericordia.
4: In mezzo fece passare Israele.
1: Eterna è la sua misericordia.
4: Travolse il Faraone e il suo esercito nel Mar Rosso.
1: Eterna è la sua misericordia.
4: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
5: Hai liberato dalla schiavitù il tuo popolo, con mano potente e braccio disteso.
3: Lodate il Dio del cielo, egli ci ha liberati dai nostri nemici.
4: Guidò il suo popolo nel deserto.
1: Eterna è la sua misericordia.
4: Percosse grandi sovrani.
1: Eterna è la sua misericordia.
4: Uccise re potenti.
1: Eterna è la sua misericordia.
4: Seon, re degli Amorrei.
1: Eterna è la sua misericordia.
4: Og, re di Basan.
1: Eterna è la sua misericordia.
4: Diede in eredità il loro paese.
1: Eterna è la sua misericordia.
4: In eredità a Israele suo servo.
1: Eterna è la sua misericordia.
4: Nella nostra umiliazione si è ricordato di noi.
1: Eterna è la sua misericordia.
4: Ci ha liberati dai nostri nemici.
1: Eterna è la sua misericordia.
4: Egli dà il cibo ad ogni vivente.
1: Eterna è la sua misericordia.
4: Lodate il Dio del cielo.
1: Eterna è la sua misericordia.
4: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
5: Lodate il Dio del cielo. Egli ci ha liberati dai nostri nemici.
6: Additami, Signore, le tue vie.
7: Insegnami i tuoi sentieri.
0: Dal libro di Giosuè. Giosuè radunò tutte le tribù di Israele in Sichem e convocò gli anziani di Israele, i capi, i giudici e gli scribi del popolo che si presentarono davanti a Dio. Giosuè disse a tutto il popolo: «Dice il Signore, Dio di Israele, i vostri padri, come Terach, padre di Abramo e padre di Nacor, abitarono dai tempi antichi oltre il fiume e servirono altri dei. Io presi il padre vostro Abramo da oltre il fiume e gli feci percorrere tutto il paese di Canaan. Moltiplicai la sua discendenza e gli diedi Isacco. Ad Isacco diedi Giacobbe ed Esaù e assegnai ad Esaù il possesso delle montagne di Seir. Giacobbe e i suoi figli scesero in Egitto. Poi mandai Mosè e Aronne e colpì l'Egitto con i prodigi che feci in mezzo ad esso. Dopo vi feci uscire. Feci dunque uscire dall'Egitto i vostri padri e voi arrivaste al mare. Gli egiziani inseguirono i vostri padri con carri e cavalieri fino al Mar Rosso. Quelli gridarono al Signore ed egli pose fitte tenebre fra voi e gli egiziani. Spinsi sopra loro il mare che li sommerse. I vostri occhi videro ciò che io avevo fatto agli egiziani. Dimoraste lungo tempo nel deserto. Vi diedi una terra che voi non avevate lavorato e abitate in città che voi non avete costruito e mangiate i frutti delle vigne e degli oliveti che non avete piantato. Temete dunque il Signore e servitelo con integrità e fedeltà. Eliminate gli dèi che i vostri padri servirono oltre il fiume in Egitto e servite il Signore. Se vi dispiace di servire il Signore, scegliete oggi chi volete servire, se gli dèi che i vostri padri servirono oltre il fiume, oppure gli dèi degli Amorrei nel paese dei quali abitate. Quanto a me e alla mia casa, vogliamo servire il Signore. Allora il popolo rispose e disse: lungi da noi l'abbandonare il Signore per servire altri dèi, poiché il Signore nostro Dio ha fatto uscire noi e i padri nostri dal paese d'Egitto, dalla condizione servile, ha compiuto quei grandi miracoli dinanzi agli occhi nostri e ci ha protetti per tutto il viaggio che abbiamo fatto e in mezzo a tutti i popoli fra i quali siamo passati. Il Signore ha scacciato dinanzi a noi tutti questi popoli e gli Amorrei che abitavano il paese. Perciò anche noi vogliamo servire il Signore, perché Egli è il nostro Dio. Giosuè disse al popolo: voi non potrete servire il Signore, perché è un Dio santo, è un Dio geloso. Egli non perdonerà le vostre trasgressioni e i vostri peccati. Se abbandonerete il Signore e servirete dei stranieri, Egli vi si volterà contro e dopo avervi fatto tanto bene, vi farà del male e vi consumerà. Il popolo disse a Giosuè: no, noi serviremo il Signore. Allora Giosuè disse al popolo: voi siete testimoni contro voi stessi, che vi siete scelto il Signore per servirlo. Risposero: siamo testimoni. Giosuè disse: eliminate gli dèi dello straniero che sono in mezzo a voi e rivolgete il cuore verso il Signore, Dio di Israele. Il popolo rispose a Giosuè: noi serviremo il Signore nostro Dio e obbediremo alla sua voce. Giosuè in quel giorno concluse un'alleanza per il popolo e gli diede uno statuto e una legge a Sichem. Poi Giosuè scrisse queste cose nel libro della legge di Dio. Prese una grande pietra e la rizzò là sotto il terebinto che è nel santuario del Signore. Giosuè disse a tutto il popolo: ecco, questa pietra sarà una testimonianza per noi, perché essa ha udito tutte le parole che il Signore ci ha detto. Essa servirà quindi da testimonio contro di voi, perché non rinneghiate il vostro Dio. Giosuè rimandò il popolo, ognuno al proprio territorio.

0: Lungi da noi l'abbandonare il Signore per servire altri dei.
1: Noi serviremo il Signore nostro Dio e obbediremo alla sua voce.
0: Anche se vi sono cosiddetti dei nel cielo e sulla terra, per noi c'è un solo Dio.
1: Noi serviremo il Signore nostro Dio e obbediremo alla sua voce.
2: Dai sermoni di San Lorenzo Giustiniani, vescovo. Maria meditava nel suo cuore tutto ciò che assimilava con la lettura, la vista, l'udito, e che crescita grande realizzava nella fede, che acquisto faceva in meriti, di quanta saggezza veniva illuminata e di quale incendio di carità andava sempre più avvampando. Schiudeva verso di sé la porta dei misteri celesti e si colmava di gioia. Si arricchiva copiosamente del dono dello Spirito, orientandosi verso Dio e nel medesimo tempo si conservava nella sua profonda umiltà. L'opera del dono divino ha questo di caratteristico, che eleva dagli abissi al vertice e porta di gloria in gloria. Beato il cuore della Vergine Maria che, avendo in sé lo Spirito e godendo del suo insegnamento, rimaneva docile alla volontà del Verbo di Dio. Maria non era mossa da un suo sentimento o da proprie voglie, ma seguiva esternamente le vie della fede che la sapienza le suggeriva interiormente. E veramente si addiceva a quella sapienza divina che si costruisce a propria abitazione la casa della Chiesa, di servirsi di Maria Santissima per inculcare l'osservanza della legge, la norma dell'unità e l'esigenza dell'offerta spirituale. O anima fedele, imita la Vergine Maria, entra nel tempio del tuo cuore per essere spiritualmente rinnovata ed ottenere il perdono dei tuoi peccati. Ricordati che Dio ricerca piuttosto l'intenzione con la quale compiamo le nostre azioni, che l'opera medesima che noi facciamo. Perciò, sia che ci rivolgiamo con l'anima a Dio mediante la contemplazione e ci dedichiamo a Lui, sia che attendiamo al progresso delle virtù e ci occupiamo assiduamente in opere buone a servizio del prossimo, tutto facciamo in modo da sentirci sempre spinti dalla carità. Ripetiamo, infatti, che l'offerta spirituale che purifica noi e sale gradita a Dio non è tanto l'opera delle nostre mani in se stessa, quanto il sacrificio spirituale che si immola nel tempio del cuore, ravvivato dalla presenza e dal compiacimento di Cristo Signor nostro.

0: Beata sei tu, Santa Vergine Maria, piena di grazia e degna di ogni lode.
1: Da te è nato il sole di giustizia, Cristo Salvatore.
0: Celebriamo con gioia la tua festa, o Vergine Maria.
1: Da te è nato il sole di giustizia, Cristo Salvatore.
2: Preghiamo. O Dio, che hai preparato una degna dimora dello Spirito Santo nel cuore della Beata Vergine Maria, per sua intercessione, concedi anche a noi, tuoi fedeli, di essere tempio vivo della tua gloria. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo.

solo andata, mai ritorno. Le meduse in acqua che si lasciano trasportare, nomadi dalle correnti, le parole in bocca che si formano, pronte a prendere le scelte. Senti bassi in aria che si spandono, sono onde evanescenti che fanno

al di là dell'arcobaleno, dove essere liberi, oh yeah, niente di meno, niente di meno, niente di meno, dove essere liberi, al di là dell'arcobaleno.

Il Vangelo della Domenica. Meditazioni di Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale.

0: Gesù, al vedere le folle affrante e abbandonate a sé come pecore senza pastore, fu preso da pietà. Allora disse ai suoi discepoli: «La messe è molta, ma gli operai sono pochi. Pregate perciò il padrone della messe che mandi operai alla sua messe». Chiamati a sé i 12 suoi discepoli, diede loro il potere di scacciare gli spiriti immondi e di guarire ogni sorta di malattia e di infermità. I nomi dei 12 apostoli sono: primo Simone, detto Pietro, e Andrea, suo fratello, Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, suo fratello, Filippo e Bartolomeo, Tommaso e Matteo, il pubblicano, Giacomo di Alfeo e Taddeo, Simone il Cananeo e Giuda Iscariota, quello che poi lo tradì. Questi sono i 12 che Gesù inviò dopo aver dato loro i seguenti avvertimenti: «Non andate dai pagani, né entrate in una città di samaritani. Rivolgetevi piuttosto alle pecore disperse della casa d'Israele. Durante il cammino predicate dicendo: è vicino il regno dei cieli. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, mondate i lebbrosi, scacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date».
1: Terminato il tempo pasquale, dopo le feste del Signore, le letture della domenica riprendono il ciclo ordinario. Riprendiamo ad ascoltare il Vangelo secondo Matteo dal capitolo 10. L'undicesima domenica del tempo ordinario nel ciclo A ci propone sempre il primo evangelista, che seguiamo con lettura semicontinua. Avevamo già letto all'inizio dell'anno, nei mesi di gennaio e febbraio, poi con l'inizio della Quaresima si è interrotta la lettura continua, che riprendiamo in questa domenica. Il capitolo 10 del Vangelo secondo Matteo contiene il discorso missionario. Gesù manda i suoi apostoli a continuare la sua opera, a preparare il terreno in modo da poter accogliere la venuta del regno, che si identifica con la persona stessa di Gesù. L'evangelista Matteo sottolinea che il momento iniziale di questa missione coincide con una commozione di Gesù. Vede la folla e ne prova compassione. È una espressione particolare che piace agli evangelisti, sottolineare l'affetto materno, quelle viscere materne che Gesù sente muovere dentro di sé, guardando quella folla di persone che lo stanno seguendo, che hanno voglia di incontrarlo, di ascoltare la sua parola, proprio perché sono pecore senza pastore. Gesù è il pastore, Dio in persona è il pastore di Israele, e il Messia Gesù è l'incarnazione del pastore, Dio che si prende cura del suo popolo. E per prendersi cura di quella gente organizza anche una missione, organizza la Chiesa. Ha dato un incarico preciso a quei 12 uomini scelti e destinati ad un'opera di formazione, di liberazione. Sono mandati a curare l'umanità. Quelle pecore senza pastore hanno trovato in Gesù colui che si prende cura di loro. E Gesù organizza la Chiesa con tutti i ministeri che lungo i secoli si creano e si attuano per offrire alle persone una autentica cura che riguarda il corpo e l'anima, la totalità della persona umana. Il capitolo 10 contiene una serie di indicazioni che Gesù offre ai suoi apostoli come criteri della missione. Per tre domeniche ascolteremo brani di questo capitolo e ascolteremo il Signore Gesù che ci insegna uno stile di missione. Una particolare attenzione nel brano di questa domenica è dato all'avverbio gratuitamente. Noi adoperiamo volentieri la forma latina gratis. Abbiamo ricevuto gratis e siamo chiamati a dare gratis. Abbiamo ricevuto la rivelazione, abbiamo ricevuto la salvezza, abbiamo ricevuto la cura che Dio ha per noi. E tutto questo è gratuito. Dio ci ama gratis. Non ci ama perché ce lo meritiamo, ma in forza del suo amore effonde gratuitamente su di noi la sua salvezza e ci coinvolge in un impegno. Quello che abbiamo ricevuto gratis non lo teniamo semplicemente per noi, ma siamo chiamati a distribuirlo, a darlo ad altri, con lo stesso stile della gratuità evangelica. Proprio per questo motivo è stata scelta come prima lettura una pagina splendida del libro dell'Esodo. Al capitolo 19 si racconta l'arrivo di Israele, ormai liberato dall'Egitto, al Sinai. E Mosè, il condottiero del popolo, viene convocato da Dio sulla montagna. E in quella occasione il Signore riassume quello che ha già fatto. È un testo tardivo, di alta teologia sacerdotale, in cui si esprime il senso profondo della rivelazione che Dio ha concesso al suo popolo. Voi avete visto quello che ho fatto all'Egitto. Voi avete visto quello che ho fatto per voi, facendovi venire a me su ali d'aquila. È un'espressione poetica, splendida, con cui il Signore mostra un intervento affettuoso di cura per quella porzione di umanità che è il popolo eletto. Se voi sarete disponibili a collaborare con me, sarete la mia segullà. In ebraico si adopera un termine tipico dei pastori. La segullà era quella parte del gregge che apparteneva al custode delle pecore. Questi custodi tenevano a bada molto bestiame che apparteneva a tanti proprietari, ma fra tutte quelle pecore c'era una parte che apparteneva propriamente al pastore. È quello che nel mondo latino si dice peculiare, proprio partendo da pecus, che è l'insieme delle pecore. Ciò che appartiene al Signore è il suo popolo, perché mia è tutta la terra. L'espressione è importante e strana. Dio dice, voi sarete per me una proprietà particolare tra tutti i popoli, mia infatti è tutta la terra. Dio ha scelto Israele non perché esclude gli altri popoli, ma perché attraverso Israele vuole includere tutti i popoli. L'elezione non è esclusiva, ma inclusiva. Il Signore ha scelto un gruppo di persone perché vuole raggiungere tutte le persone. Il compito di Israele era quello di popolo sacerdotale, cioè mediatore di salvezza, un popolo che conosce il Signore, che entra in relazione con Lui e diventa mediatore di conoscenza per tutti gli altri popoli. Il compito che fu di Israele è esteso alla Chiesa. Il compito di Gesù viene trasmesso agli apostoli, che sono un gruppo eletto, perché tutti i popoli, tutte le nazioni, tutte le culture, tutte le lingue stanno a cuore al Signore, e per raggiungere tutti il Signore sceglie qualcuno. La messa è molta, il campo di grano maturo è abbondante, c'è l'umanità intera di tutti i tempi e di tutti i luoghi, ma per poter raccogliere quel grano c'è bisogno di operai. Alcuni sono scelti per andare a raccogliere l'intera umanità. Il maestro invita a pregare il Signore della messe, che è Dio, perché mandi operai nella sua messe. E tutti coloro che nel popolo di Dio accettano di collaborare con il Signore per far arrivare il messaggio della salvezza a tutti gli altri, sono mietitori, sono collaboratori di questa grande raccolta della messe messianica. Noi siamo quel popolo sacerdotale che il Signore aveva prospettato a Mosè. E il Salmo riprende il grande tema del Signore pastore e del popolo come il suo gregge. Noi siamo il suo popolo, siamo il gregge che il Signore conduce. Il Salmo 99 è un inno che loda il Signore come pastore del suo popolo. Contemporaneamente noi siamo il gregge condotto da Dio, ma siamo anche coinvolti dal pastore per diventare a nostra volta pastori dei nostri fratelli. Non è un messaggio per pecorelle e pecoroni, per persone che si infilano nel branco e semplicemente fruiscono di qualche servizio. La chiamata è essere collaboratori del pastore. Come seconda lettura iniziamo ad ascoltare la lettera ai Romani, che ci accompagnerà per molte domeniche. Iniziamo dal capitolo 5, che è uno snodo importante in questa lettera decisiva di San Paolo, dove l'apostolo sostiene che siamo stati salvati gratis. Riprende l'avverbio gratuitamente. Non perché fossimo brave persone, il Signore è venuto a cercarci ed è morto per noi. Non ha dato la vita per noi perché eravamo buoni, perché ce lo meritavamo. Quando eravamo deboli, malati, incapaci, prima di ogni nostro merito, il Signore è venuto a cercarci, è venuto a dare la sua vita per noi, gratuitamente. Noi l'abbiamo accolta. E questa meraviglia della vita divina che ci è stata data gratis, ci è chiesto di comunicarla ad altri. Chi diventa salvato in modo responsabile, diventa collaboratore della salvezza. Stando con il Signore, apprezzando il suo ruolo di popolo sacerdotale, la nostra comunità può diventare missionaria, capace di dare gratuitamente quello che gratuitamente ha ricevuto.

Avete ascoltato Il Vangelo della Domenica. Meditazioni di Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

Al mattino annunziamo il tuo amore, la tua verità nella notte profonda. È bello dar lode al Signore e cantare al tuo nome, o al

0: insensato non intende e lo stolto non capisce.
1: Se i peccatori germogliano come l'erba e fioriscono tutti i malfattori, li attende una rovina eterna. Ma tu sei l'eccelso per sempre, o Signore.
0: Ecco i tuoi nemici, o Signore, ecco i tuoi nemici periranno. Saranno dispersi tutti i malfattori.
1: Tu mi doni la forza di un bufalo, mi cospargi di olio splendente.
0: I miei occhi disprezzeranno i miei nemici e contro gli iniqui che mi assalgono. I miei orecchi udranno cose infauste.
1: Il giusto fiorirà come palma, crescerà come cedro del Libano. Piantati nella casa del Signore, fioriranno negli atri del nostro Dio.
0: Nella vecchiaia daranno ancora frutti, saranno vegeti e rigogliosi, per annunziare quanto è retto il Signore. Mia roccia, in Lui non c'è ingiustizia.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Al mattino annunziamo il tuo amore, la tua verità nella notte profonda.
1: Voglio proclamare il nome del Signore. Date gloria al nostro Dio.

0: O Signore nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra.
1: Io gioisco pienamente nel Signore. La mia anima esulta nel mio Dio, perché mi ha rivestito delle vesti di salvezza. Mi ha avvolto con il manto della giustizia, come una sposa che si adorna di gioielli.

0: Il Signore ti ha scelta e ti ha prediletta.
1: Il Signore ti ha scelta e ti ha prediletta.
0: Nella sua tenda ti ha fatto abitare
1: e ti ha prediletta.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Il Signore ti ha scelta e ti ha prediletta.
0: Il mio cuore e la mia carne esultano nel Dio vivente.

0: esultano nel Dio vivente.
1: Ringraziamo il nostro Salvatore che in Maria Vergine ci ha dato una mediatrice potente e preghiamo con fiducia.
2: Interceda per noi la Madre Tua, o Signore.
3: Salvatore del mondo, che per i meriti della redenzione hai preservato la Madre Tua da ogni contagio di colpa, conservaci liberi dal peccato.
2: Interceda per noi la Madre Tua, o Signore.
3: Redentore nostro, che in Maria, eletta come santuario dello Spirito Santo, hai posto la sede purissima della Tua dimora fra noi, trasformaci in tempio vivo del Tuo Spirito.
2: Interceda per noi la Madre Tua, o Signore.
3: Verbo eterno, che a Maria, Vergine sapiente, ha insegnato a scegliere la parte migliore, aiutaci a cercare sempre la parola di vita eterna.
2: Interceda per noi la Madre Tua, o Signore.
3: Re dei re, che hai assunto accanto a te nella gloria, in corpo ed anima, Maria, tua madre, fa che la nostra vita sia sempre orientata verso di te.
2: Interceda per noi la Madre Tua, o Signore.
3: Signore del cielo e della terra, che hai incoronato Maria regina dell'universo, ponendola alla tua destra, donaci di condividere la sua gloria.
2: Interceda per noi la Madre Tua, o Signore.
4: Proclamiamo la preghiera che Cristo ci ha lasciato come il modello di ogni preghiera.

0: sii in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: O Dio, che hai preparato una degna dimora dello Spirito Santo nel cuore della Beata Vergine Maria, per sua intercessione concedi anche a noi, tuoi fedeli, di essere tempio vivo della tua gloria. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.

0: tutti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Cocchite.
1: Buongiorno musica che sei.
0: L'Eucaristia, sorgente di gioia. E questo il tema della riflessione di oggi. Non mi resta che augurarmi un buon ascolto.

come le parti architettoniche del tempio materiale confluiscono in gelosa simmetria verso l'altare, non diversamente tutto il culto e ogni espressione liturgica convergono, come a suo scopo e compimento, nell'Eucaristia. A essa sono ordinati gli altri sacramenti e se alcuni di questi imprimono il carattere, cioè un segno invisibile, ma reale di appartenenza al divino, solamente l'Eucaristia significa e realizza la perfetta unione con Gesù, sorgente di ogni benedizione. Se la Chiesa, pertanto, è madre della nostra gioia, ciò è ancora più vero quando poniamo mente all'Eucaristia, quale cuore pulsante della stessa Chiesa di Dio. L'Eucaristia è la nostra gioia, prima di tutto perché proprio per essa la nostra storia non viene eliminata a motivo dei suoi continui peccati. Io sono convinto, affermava San Leonardo da Porto Maurizio, che senza l'Eucaristia il mondo sarebbe già inabissato sotto il peso delle sue scelleratezze. L'Eucaristia, come attualizzazione del mistero pasquale di Cristo, è una sfida alle potenze della morte, è un invito irresistibile alla vita, in quanto perfetta espressione dell'amore e parola ultima di tutte le cose.

l'Eucaristia, una piccola ostia, ma sotto i suoi candidi veli si nasconde la potente grandezza di Dio. Un'ostia debole, che non sostenuta può cadere, ma che sostiene il mondo e non lo fa precipitare nella disperazione. Un'ostia così umile che la mano di un bambino può spezzare, che un cattivo può anche calpestare, ma che è il centro e il sostegno spirituale di milioni e milioni di anime. Un'ostia capace di modificare il mondo e di farlo sussultare di speranza e di gioia, come avviene nelle funzioni religiose. L'Eucaristia, in secondo luogo, è liberazione e gioia per tutta la creazione. San Giustino, martire del II secolo, affermava già al suo tempo che se l'Eucaristia viene celebrata di domenica o ottavo giorno, è perché per essa tutta la creazione ritorna a essere pura e santificata come gli albori della prima creazione. E il pane e il vino, continua a spiegare questo filosofo e apologista cristiano, sono come due testimoni della creazione. Tutto ciò avverrà fino a quando, sempre per la potenza di Cristo, non appariranno cieli e nuova terra, quale ultima trasfigurazione di tutto l'universo. L'Eucaristia è soprattutto gioia della creatura umana. La vita, tutta la vita, deriva dallo scambio. Nei minerali non vi è scambio. Per questo essi sono gli unici che non sono viventi. Nei vegetali, negli animali, vi è scambio. Interazione. Per questo essi hanno vita, vita proporzionata alla sostanza dei loro scambi. Per l'Eucaristia avviene uno scambio tutto speciale, un'alleanza tutta divina fra Dio e l'uomo per mezzo di Cristo. Gesù l'ha denominata cena, perché come in questa, anche qui, nell'Eucaristia, avvengono quei mirabili scambi di verità, di perdono e di vita, raffigurati nelle tre parti della

Come il Padre donò al popolo ebreo la manna e la nube luminosa per farlo arrivare alla terra promessa, così Gesù ci dona la luce della sua parola, il perdono del suo cuore e il cibo della sua carne, perché possiamo viaggiare sicuramente verso l'alleanza eterna, oltre il tempo. Qui in terra noi, attraverso l'Eucaristia, ospitiamo Dio nella nostra anima. In cielo, nella patria beata, sarà Dio che contraccambierà l'ospitalità, ricevendoci nel suo regno di amore infinito. Come la Madonna è stata assunta in cielo perché il suo corpo ospitò il Figlio di Dio, non diversamente anche tutto il nostro essere, compresa la sua dimensione fisica, sarà degno di risurrezione, perché fatto tempio del corpo e del sangue del Signore Gesù. Se è così, ha significato allora quella frase che Cristo pronunciò nel suo lungo discorso in merito alla promessa dell'Eucaristia. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Ripete e canta il popolo. Ogni qualvolta mangiamo di questo pane e beviamo questo calice, annunciamo, Signore, la tua morte e la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Volendo sottolineare a livello di proposito questo testamento di luce e di amore, quale è nascosto nell'Eucaristia, ci piace, alla scuola della teologia, ricordare a tutti come la celebrazione dell'Eucaristia sia una delle feste più belle di noi pellegrini nel tempo. L'Eucaristia è infatti la festa di un banchetto nuziale e la gioia di una Pasqua di vita.

Per concludere, possiamo dire che la messa è la gioia del ritrovarsi insieme come fratelli, con un'unica voce, con un unico cuore, con una medesima lode. Vero monastero mistico, qui in questa nostra piccola terra di nessuno. La cena del Signore è sorgente di gaudio contagioso, coagulante tutti quanti in una vera famiglia divina. Signore, che cos'è questa Eucaristia che dà ebbrezza a tutto il nostro essere? È la luce che vedo brillare negli occhi di tanti fratelli, è l'amore che invade il cuore di quanti mi stanno vicini. È la gioia, è la festa che è frutto di quel fuoco che arde in noi quando tu sei presente, Signore. Gesù, quando per mezzo dell'Eucaristia rimani con noi, allora il tempo è come un bacio di felicità, come comparsa di angelo, e la gente canta felice, ammaliata da una beatitudine che si annuncia vicina, quale promessa di un amore fedele ed eterno.

siamo in chiusura. Sì, amici, anche per oggi il tempo a nostra disposizione è terminato. Da Orazio Coclite, grazie per averci cortesemente seguito e ancora l'augurio di una felice e serena giornata.

0: El tiempo es más soportable si con nosotros está una chica. ¿Me entiendes?
1: El problema es la radio. Questa radio che non smette e che continua a dirci le stesse cose da tanti anni.
2: E la misma cosa succede dappertutto. In America, in Oriente, in Russia, in Europa.
3: Quanto tempo ancora il mondo farà finta di non sentire le grida che arrivano da laggiù, di notte, di giorno. Because it never stops.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Laudetur Jesus Christus.
2: Sono le 8 di sabato 13 giugno, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli di oggi: contro la speculazione sulla pelle dei migranti occorre prodigarsi per il prossimo. L'appello di Papa Leone a Tenerife nel suo ultimo giorno di viaggio in Spagna. Ipotesi di firma a distanza per l'intesa fra Stati Uniti e Iran. Teheran su Hormuz, un pedaggio sarà obbligatorio. Abbattuti nella notte dagli USA droni iraniani lanciati contro navi commerciali nello stretto. Parte il lungo iter di adesione nell'Unione Europea di Ucraina e Moldavia, lunedì l'ufficializzazione. Buongiorno da Paola Simonetti in studio. A fronte di chi specula sulla disperazione, come cristiani dobbiamo prodigarci per il prossimo e lasciarci evangelizzare da chi soccorriamo. Così il Papa nella messa celebrata al porto di Santa Cruz de Tenerife a conclusione del suo viaggio apostolico in Spagna. Riparto commosso per il grande affetto che mi ha circondato e confortato dalle testimonianze di fede e di amore per la Chiesa, ha detto il Pontefice salutando i fedeli. Sentiamo Tiziano Campisi.
3: Invita ad interrogare il cuore Leone XIV. C'è il rischio che, spinto sempre all'esodo, si perda in un dinamismo sterile. E invece c'è vita quando si dona la vita, come insegna Gesù.
4: Che busca il corazon umano?
3: Che cosa cerca il cuore umano? Come rispondere alla sua sete in modo non ingannevole? Quanto è importante, specialmente per chi si lascia orientare dal Vangelo, non ridurre tutto a commercio e profitto. Sono i piccoli, quelli che nessuno stima capaci di pensiero e di parola, ad essere arricchiti da Dio, di ciò che resta nascosto a chi è circondato di ammirazione e successo, dai poveri che nell'estrema precarietà imparano a sopravvivere nelle condizioni più avverse fidandosi di Dio e aiutandosi a vicenda, dice il Papa, apprendiamo a semplificare la vita. E così anche i migranti possono insegnarci qualcosa. Il Pontefice ringrazia gli abitanti delle Canarie per l'aiuto offerto a chi cerca un futuro migliore. Poi chiede più riguardo e amorevolezza verso il prossimo. Infine, grato per l'accoglienza ricevuta, esorta.
4: Dirigamos la mirada a Cristo crucificado.
3: Volgiamo lo sguardo a Cristo crocifisso. Il suo cuore è la fonte della misericordia che sola può salvare l'umanità bisognosa di perdono e di riconciliazione per giungere a una pace vera e duratura.
2: Ci spostiamo in Medio Oriente, dove resta avvolto dall'incertezza l'accordo tra Stati Uniti e Iran. Mai così vicino per Teheran, c'è ottimismo anche dal presidente Trump, ma nella notte le forze americane hanno abbattuto diversi droni iraniani lanciati contro navi commerciali ad Hormuz. Siamo d'accordo, Teheran non avrà armi nucleari, sostiene intanto il premier israeliano. Ci dice di più Francesco De Remigis.
5: Nei prossimi giorni verrà probabilmente firmato un memorandum d'intesa tra noi e gli Stati Uniti. La firma avrà luogo dopo le fasi finali dei negoziati in forma digitale e a distanza. Così il ministro degli esteri iraniano Araghchi ridimensiona le aperture reciproche registrate nelle scorse ore tra America ed Iran. L'accordo ha dei nemici, sostiene Teheran, puntando il dito contro il governo israeliano. Il premier Netanyahu, dopo un colloquio con il presidente Trump, ha garantito nero su bianco la rinuncia della Repubblica Islamica ad arricchire l'uranio a scopi militari. Nulla di vero, secondo Teheran, che nella notte ha lanciato droni d'attacco nello stretto di Hormuz nel tentativo di colpire navi commerciali in transito nello stretto. Secondo quanto riferito dal comando militare americano, il flusso di traffico prosegue senza ostacoli, il corridoio commerciale rimane aperto al transito, come pure il canale diplomatico USA-Iran. Trump parla di traguardo raggiunto senza gli europei, che però potrebbero essere d'aiuto in futuro. Al centro del negoziato, oltre all'ipotesi di controllo condiviso di Hormuz e un allentamento delle sanzioni, c'è anche il teatro libanese, nuovamente colpito dall'esercito israeliano. Almeno 10 miliziani di Hezbollah uccisi nel sud, da cui, secondo Israele, sono partite decine di droni a ridosso della linea blu tra i due paesi.
2: L'UE ha trovato l'accordo per l'apertura del cosiddetto primo cluster, quello sui fondamenti per l'adesione di Ucraina e Moldavia. Si tratta di un passo cruciale sia sul piano politico che su quello concreto. Sentiamo Marina Tomarro.
6: Tutti gli Stati membri hanno concordato di aprire il primo cluster di negoziati per l'adesione con l'Ucraina e la Moldavia. Alla prima conferenza intergovernativa di lunedì apriremo il cluster sui fondamentali, la spina dorsale del processo di adesione. Lo scrive sui social il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha sottolineato che questo è un riconoscimento della determinazione, del coraggio e dell'impegno profuso da entrambi i paesi nel portare avanti le riforme, nonostante nonostante le enormi difficoltà. L'apertura del primo capitolo negoziale per Ucraina e Moldavia era nell'area da giorni e il passo avanti deciso da Bruxelles renderà il tema dell'allargamento tra i principali sul tavolo del summit UE del 18 e 19 giugno, dove i 27 si soffermeranno sul documento avanzato da Germania e Francia per un'adesione light di Kiev, e allo stesso tempo Bruxelles mostra di non dimenticare i Balcani occidentali. Infatti per lunedì la presidenza di turno cipriota ha convocato a Lussemburgo la 27esima conferenza di adesione con il Montenegro.
2: Ucciso in Venezuela in un blitz statunitense Nino Guerrero, il famigerato boss del narcotraffico, la notizia, svelata dal presidente degli USA Trump, viene confermata anche da Caracas. Voltiamo pagina. Ieri si è celebrata la giornata mondiale contro il lavoro minorile. I dati raccontano un fenomeno in calo, ma ancora drammatico. Quasi 138 milioni di bambini sono tuttora sfruttati a livello globale. Davide Dionisi ha intervistato Gianni Rosas, direttore dell'Ufficio per l'Italia e San Marino dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro.
7: Innanzitutto è da notare che c'è stata una diminuzione significativa del lavoro minorile nel mondo, perché nel 2000 il numero dei bambini che lavoravano era di quasi 260 milioni, e quindi c'è stato comunque una riduzione drastica e notevole. Comunque un numero di bambini che in realtà dovrebbe essere zero, perché i bambini devono andare a scuola e giocare piuttosto che andare a lavorare per sostentare le loro famiglie.
8: Quali sono, secondo lei, le misure prioritarie che i governi devono attuare subito? Quale responsabilità hanno le aziende private nel perpetuare o nel combattere il lavoro minorile?
7: Una delle azioni principali è quella di combattere la povertà e le diseguaglianze. Rimane comunque prioritario l'accesso all'istruzione. Un approccio virtuoso alla filiera di fornitura è senz'altro una strategia che produce dei risultati in termini di eliminazione del lavoro minorile in tutti i paesi nei quali si svolgono le produzioni o le lavorazioni.
2: Anthropic, azienda leader nel campo dell'intelligenza artificiale, ha sospeso l'accesso ai suoi due modelli più potenti per conformarsi a una direttiva del governo americano che cita la sicurezza nazionale a soli 3 giorni dal loro lancio commerciale. Washington ha ordinato che l'accesso a questi strumenti sia interrotto per qualsiasi cittadino straniero all'interno o all'esterno degli Stati Uniti. La Chiesa Cattolica e l'Ufficio del Difensore Civico della Bolivia hanno lanciato un patto sociale per la pace e la riconciliazione, con l'obiettivo di favorire una soluzione alla crisi politica e sociale che da oltre 40 giorni scuote il paese. L'iniziativa arriva dopo la segnalazione di almeno 16 decessi legati alle proteste e ai blocchi stradali, con 13 persone morte per non aver ricevuto assistenza medica tempestiva a causa delle interruzioni della viabilità. Nuovi attacchi con droni hanno colpito la città di Al-Obeid nello stato sudanese del Kordofan del Nord, causando la morte di oltre 15 civili e il ferimento di decine di persone. Secondo fonti locali e organizzazioni per i diritti umani, l'area sotto il controllo delle forze armate sudanesi nel contesto del conflitto in corso contro i ribelli è stata colpita da più ondate di bombardamenti. Chiudiamo con la pagina della cultura. Nel giorno in cui la Chiesa ricorda Sant'Antonio di Padova, uno dei santi più popolari al mondo, riscopriamo un aspetto meno noto della sua figura, il teologo e predicatore che Francesco d'Assisi autorizzò personalmente a insegnare ai frati. Ce ne parla Maria Milvia Morciano.
9: Antonio di Padova è ricordato soprattutto per i miracoli e per la devozione popolare che da secoli accompagna il suo nome. Ma il santo fu anche una delle figure più importanti del primo francescanesimo. Nel 1224 Francesco d'Assisi gli scrisse una breve lettera autorizzandolo a insegnare teologia ai frati, a condizione che lo studio non spegnesse lo spirito dell'orazione e della devozione. In quelle poche righe si riflette uno dei temi centrali dell'ordine nascente: accogliere il sapere senza separarlo dalla vita evangelica. Predicatore ascoltatissimo, profondo conoscitore della scrittura, Antonio fu canonizzato da Gregorio IX meno di un anno dopo la morte. Il pontefice lo definì Arca Testamenti, riconoscendo in lui un autentico custode della parola di Dio.
2: Per quanto ci riguarda è tutto. Luca Rossi in regia e Paola Simonetti in studio vi ringraziano per averci seguito. Vi lasciamo all'ascolto di Sound Magazine con l'informazione. Ci ritroviamo alle ore 9.
1: Stai ascoltando Radio Vaticana.
10: Alta pressione di stampo africano, indeciso rinforzo sull'Italia in questo inizio di
11: Radio
10: weekend.
11: Radio Caris in blu è collegata con Radio Vaticana.
10: Sereno ovunque. Eccezione fatta per la presenza di nubi sparse sui rilievi alpini, specie centro-orientali. Nel pomeriggio poche velature al nord, ma senza fenomeni associati. Per il resto, cielo limpido e temperature in generale aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: Magazine.
1: Sound Magazine.
0: I titoli dei giornali. I siti web italiani e internazionali.
1: La musica e i suoi protagonisti. Approfondimenti. Ospiti.

0: 8:11, amici, buongiorno, buon sabato 13 di giugno. Io sono Luca Collodi, in studio a Roma il maestro Luigi Piccardi, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Oggi un trio ridotto a una coppia, salutiamo il nostro Stefano Sparro.
1: Si sta recuperando, non presente, da infortunio, quindi.
0: E saremo insieme già dal prossimo sabato, tra l'altro una giornata importante perché il Papa sarà in visita a Pavia sulla tomba di Sant'Agostino, ma avremo una trasmissione naturalmente nel quale ricorderemo, commenteremo con tanti ospiti il viaggio del Papa in Spagna che si è concluso in tarda serata. Il Papa è rientrato a Roma con un aereo messo a disposizione dal re di Spagna, dal momento che l'aereo Iberia ha avuto dei problemi tecnici ai motori, ma di tutto questo parleremo tra poco. Ricorderemo anche gli esami di maturità, Gigi, non possiamo dimenticare questa tappa importante nella vita di tanti giovani. Torneremo a parlarne tra poco con le voci dei papi, grazie all'archivio della Radio Vaticana e Amedeo Lomonaco. Ma andiamo ad ascoltarci un brano musicale che ci apre ai mondiali di calcio in corso in questi giorni negli Stati Uniti, in Messico e in Canada.
1: Sì, perché appunto l'11 giugno Shakira e i Burna Boy si sono esibiti col brano dal vivo nel corso della cerimonia di apertura del calcio, e appunto direi la canzone è stata scritta da Benny Adam, John Bellion, Ed Sheeran e Alexander Castillo, che collabora spesso con Shakira, brano che è in 5 lingue: inglese, spagnolo, italiano, francese e giapponese. Noi ci ascoltiamo la versione, penso quella inglese.

0: Dai dai Shakira, il testo dice devi crederci, io ci credo, gioca come sai, insomma, quindi un incoraggiamento ai calciatori a fare del loro meglio al mondiale.
1: E allora andiamo a parlare degli esami di maturità del 2026. Le prove scritte, lo ricordiamo, sono due, e poi il colloquio orale che si svolge su quattro discipline a seconda dell'indirizzo delle varie scuole. È un momento importante nella vita di tutti noi, chi lo ha già fatto, chi lo sta per fare. Gli esami di maturità sono sempre un momento di attesa, qualche volta anche di paura, ma anche poi di soddisfazione. E allora, grazie all'archivio della Radio Vaticana e al nostro Amedeo Lo Monaco, andiamo ad ascoltare su questo tema la voce dei papi nel corso dei vari pontificati.
2: Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori. Per molti studenti è questo un periodo di esami. In Italia l'esame di maturità inizierà il 18 giugno con lo svolgimento della prima prova scritta. Ascoltiamo allora le voci dei papi sulla parola esami, partendo dalle parole pronunciate l'8 giugno del 2025 da Papa Leone XIV alla Regina Coeli e di seguito le voci di altri pontificati.
3: Desidero salutare i giovani e tutti gli studenti e i loro professori, e specialmente gli studenti che nei prossimi giorni faranno gli esami al termine del ciclo di studi.
4: Questa è la stagione degli esami scolastici e universitari, tutti lo sappiamo, e la rilevanza statistica degli interessati, degli studenti specialmente, degli insegnanti, delle famiglie, con la pubblicità che ora circonda questo momento della formazione culturale, ha fatto degli esami un avvenimento in certa misura di interesse comune.
2: Paolo VI, Angelus, 4 luglio 1971.
4: Anche noi ne sentiamo l'attrattiva e ne valutiamo l'importanza, per due motivi specialmente. Il primo, per l'occasione che si offre anche a noi di scendere spiritualmente in mezzo a tanta gioventù impegnata negli studi e di salutarla lietamente con l'immensa simpatia che se la rende sempre carissima, e per esprimerle cordialmente l'augurio che la prova degli scrutini e degli esami sia felice. Il secondo motivo del nostro interesse per questa fase degli esami nasce dalla riflessione che essa provoca negli animi giovanili, la quale comporta un loro altro esame interiore, questo è personale, un giudizio cioè forse ancora implicito e sommario sul valore della vita, sull'orientamento che le deve dare pienezza di significato e di vigore. Esami e vacanze possono essere momenti decisivi per la coscienza giovanile.
5: È vero che si preferisce di avere già gli esami dietro di sé, ma dall'altra parte è anche vero, e questo comprova l'esperienza di un già studente come sono io, che non si lascia mai di essere studente, si rimane studente per tutta la vita e durante tutta la vita anche si deve fare gli esami.
2: Giovanni Paolo II, discorso ai docenti e agli studenti dell'Università di Ferrara, 23 settembre 1990.
5: Niente da fare, si deve fare anche esami. Lo vi dico per una consolazione, perché il ritrovarsi come studente, anche nei miei anni per esempio, ma di ritrovarsi come un studente nei miei anni, nei anni più avanzati della vita, ci dà una gioia, ci fa ritornare a questa età giovanile in cui davvero si era studente.
6: Un pensiero speciale rivolgo infine ai giovani.
7: Benedetto XVI, udienza generale 1 luglio 2009.
6: Che in questi giorni stanno sostenendo gli esami e l'assicuro per ciascuno un ricordo nella preghiera. Su tutti vegli con il suo amore il Signore, che ora invochiamo con il canto del

0: Ed era 79 dei Pinguini Tattici Nucleari, contenuto nell'album Gioventù Brucata del 2017, inno autobiografico al fallimento e alla crescita, titolo che fa riferimento al voto di maturità, ovvero 79, che ha preso il frontman Riccardo Zanotti, mancando per un soffio quell'80 che gli avrebbe permesso di andare e di trasferirsi a Londra per l'università.
1: Quindi auguri a tutti quelli che si apprestano, ai maturandi che si apprestano a fare gli esami nelle scuole medie superiori, ma anche all'università. Sono le 8:27 e apriamo la pagina dei campionati del mondo di calcio. Nella giornata, serata e nella notte, ieri gli Stati Uniti hanno battuto il Paraguay per 4-1. Ieri sera il Canada e la Bosnia Erzegovina, che ha eliminato l'Italia, hanno pareggiato 1-1. Oggi 13 di giugno alle 21 questa sera Qatar-Svizzera, alla mezzanotte di stasera Brasile-Marocco e nella notte tra sabato e domenica Eire-Scozia. Questa è una sorta di derby, potremmo quasi dire. Ma parlando di campionati del mondo di calcio, salutiamo e ringraziamo Lucia Capuzzi, inviata di Avvenire, esperta di geopolitica. Lucia, grazie e buona giornata, buon sabato.
2: Buongiorno a voi.
1: Tu hai scritto molto su questi campionati del mondo di calcio che si svolgono in Messico, Stati Uniti e Canada, e per parlare di Messico tu hai messo in evidenza il dramma dei desaparecidos. Di cosa si tratta?
2: Si tratta del paese in cui appunto si giocano questi mondiali, in parte appunto si sono aperti in Messico. Il Messico è un paese che vive una guerra che è invisibile alla stessa società messicana, ma parte della stessa società messicana e sicuramente al mondo. Tra le sedi scelte per il mondiale, oltre a Città del Messico e Monterrey, c'è Guadalajara, che è la seconda città del Messico e la città dove si svolge il festival della letteratura più importante in lingua spagnola, ma è anche la capitale dei desaparecidos, appunto, che hanno raggiunto quota 134.000 in 20 anni. I desaparecidos della narcoguerra, della guerra ai narcos, che non è solo una guerra per la droga, ma è una guerra che vede pezzi importanti di complicità e che ha visto i narcos trasformarsi in multinazionali del crimine. A differenza appunto di scomparsi delle dittature, in questo caso non si tratta, scomparire non sono oppositori politici, sono tutti, ma sono soprattutto i poveri che vengono reclutati a forza dai narcos come manodopera schiava, molto spesso come sicari o carne da cannone. La cosa appunto è che questo Messico convive con il Messico di paesi funzionanti, di potenza emergente, che questi due Messico, in omaggio appunto al surrealismo messicano, si incontrano proprio intorno a uno dei campi dei mondiali, lo stadio Akron di Guadalajara, dove nel giro di 15 chilometri appunto si trovano 63 fosse comuni trovate negli ultimi 8 anni. L'ultima, che è una delle più grandi mai trovate in Messico, appunto è stata chiusa lo scorso dicembre, alla fine dell'anno scorso, e si trova a 15 chilometri dallo stadio, e hanno trovato 270 sacchi di resti. Quindi,
1: Lucia, questo mondiale con il Messico, ed ecco ospitato potremmo dire da Stati Uniti e Canada, risente anche un po' del clima politico che nel mondo si sta vivendo. Allora, alcuni titoli dei giornali di oggi, te li leggo, il tuo giornale Avvenire sull'accordo tra Stati Uniti e Iran, titola "Accordo fatto, anzi vicino". Il Corriere della Sera cita l'Iran, che dice "mai così vicini a un'intesa". La Repubblica

0: Sì, è una situazione per il calcio già appunto lo sport, i grandi eventi sportivi già a partire appunto dall'eruzione di settembre nero nell'appunto struttura dove c'era il rapimento degli israeliani, si è crollata la grande illusione che lo sport potesse essere alieno alle tensioni geopolitiche. Tra l'altro questi mondiali si svolgono in Nord America, unendo o volendo unire tre paesi che vivono una delle situazioni più tese degli ultimi anni, si aggiunge il fattore Iran. Credo che sia importante capire che cosa rappresenti lo sport per gli iraniani. Il calcio, che è uno sport è molto popolare nel paese, e i calciatori e la nazionale si considerano non la nazionale del regime ma la nazionale del popolo. E certo che è sempre complicato dividere le due cose, però appunto credo che i mondiali rappresentino questa complessità. L'importante è guardarli secondo me nella loro totalità e non solo concentrarsi su quelle feste che ci vogliono vendere senza vedere la complessità del tutto, perché in un'epoca appunto di guerra mondiale a pezzi, di guerre che si moltiplicano, purtroppo la guerra entra anche nei campi da calcio o attorno.
1: Ecco, tu ti occupi molto di zone di conflitto, Lucia Capuzzi. Lo sport può diventare strumento di pace o purtroppo talvolta di divisione?
0: Esatto, cioè lo sport è entrambe le cose. Purtroppo qua allo sport, appunto leggevo la storia della FIFA, no? Che nasce dal sogno di unire i popoli all'inizio del Novecento, dopo appunto temperie di guerra, anche lì temperie molto complicate, e poi nel tempo diventa una straordinaria macchina d'affari, una gigantesca macchina d'affari. Lo vediamo nei prezzi esorbitanti di questi mondiali, che non sono sicuramente prezzi che consentono alle persone comuni di potervi partecipare. Lo vediamo anche come questi mondiali vengono imposti alle società civili. In Messico la cosa che veniva detta di più era: noi non siamo dai familiari degli scomparsi, era: noi non siamo contro i mondiali, noi però vorremmo che questi mondiali diventassero un'occasione perché ai mondiali ci fossimo anche noi, anche la nostra situazione venisse data a luce. Ecco, molto spesso questi mondiali calati dall'alto, con appunto partite che vengono moltiplicate non nell'interesse dello sport, ma semplicemente perché appunto è diventata una straordinaria macchina d'affari. Questi mondiali lo dimostrano in modo plastico, però appunto credo che l'evoluzione o involuzione sia in atto già da qualche decennio.
1: Grazie a Lucia Capuzzi, inviata di Avvenire, esperta
0: grazie
1: di geopolitica. Abbiamo voluto dare uno sguardo forse un po' diverso sui mondiali di calcio di quest'anno. Grazie Lucia, buon lavoro.
0: Grazie a voi.
1: Grazie, e allora sono le 8:35. Ringrazio il collega Marco Bellizzi che ci ha raggiunto qui in studio a Roma. Grazie Marco, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Con te andremo subito ad affrontare il tema del viaggio del Papa, che si è concluso, diciamo così, nella tarda serata, nella notte, con l'arrivo, il rientro del Papa in Vaticano. 335 12 43 722, ci sono vari messaggi. Tra l'altro Filomena ci ricorda che oggi è Sant'Antonio e quindi fa gli auguri attraverso la Radio Vaticana a tutte le persone che si chiamano Antonio. Il buongiorno ci arriva da Patrizia, che ci scrive da Lodi, siamo nel nord Italia, ancora Marco da Foggia e Giulio da Bari, quindi ci sono varie regioni all'ascolto della Radio Vaticana. Ma prima di parlare del viaggio del Papa con Marco Bellizzi dell'Osservatore Romano, andiamo ad ascoltarci con il nostro maestro Picardi un po' di musica.
3: E ci ascoltiamo appunto Roma di Vicente Amigo. Ricordiamo la Spagna, ma ricordiamo uno spagnolo che adora Roma, e nel suo album Tierra del 2013 ha scritto questa vera e propria ode alla nostra città. E per l'artista, appunto, qualsiasi amante dell'arte impazzisce per Roma. Da qui veniamo, in tutto il mondo c'è tanto di Roma. A Cordoba, senza andare lontano, Roma non è una città, è un mondo, è diversa. E prosegue appunto Vicente Amigo: io avevo una specie di debito nei suoi confronti per quanto mi ha trasmesso quando sono stato in giro a passeggiare per le sue strade. Quindi ascoltiamo un difficile amico.

0: Vicente Amigo, dall'album Tierra del 2013. Luca.
1: 8.39, grazie a Bruno Orti, quest'anno, anzi quest'oggi in collaborazione tecnica in console, grazie Bruno. E Marco, allora apriamo la pagina dedicata al viaggio del Papa in Spagna. Abbiamo solo l'imbarazzo da dove partire, perché chiaramente oggi abbiamo visto anche nella tarda serata di ieri sui social, impazzava un po' questa faccenda dell'aereo che per problemi tecnici è rimasto fermo sulla pista, il Papa che torna con l'aereo del re di Spagna, i giornalisti che devono aspettare un aereo che poi è arrivato a tardissima sera. Però la Repubblica, pagina 19, ci ricorda che non è una novità assoluta quello che è successo ieri, perché anche altri papi hanno avuto a che fare con problemi degli aeroplani. Allora andiamo a leggere questo aspetto su Repubblica, pagina 19. Nel 1995 Giovanni Paolo II dovette fare un atterraggio di emergenza in Sudafrica, paese che non voleva visitare a causa dell'apartheid, scrive la Repubblica. Nel 1990 aveva dovuto atterrare, sempre per problemi tecnici, ad un aereo Giovanni Paolo II a Malta. E ancora ci fu poi la nevicata che colpì Roma nel 1986 e l'aereo che riportava a Roma Papa Wojtyła dall'India non riuscì ad atterrare a Fiumicino e dovette raggiungere Napoli, questo per la nevicata a Roma del 1986. Nel 1984 ancora Giovanni Paolo II non era potuto atterrare in Canada a causa di una nebbia fittissima. Ecco, quindi come abbiamo visto, diciamo, le vicende legate agli aerei papali non sono soltanto quelle di ieri a Tenerife, ma ce ne sono molte e quindi le abbiamo un po' ricordate.
2: Certo.
1: Veniamo invece a parlare dell'Osservatore Romano, il titolo è "Fermatevi, convertitevi da Tenerife nell'ultima giornata del viaggio del Papa in Spagna, il forte monito di Papa Leone ai trafficanti di esseri umani". E qui c'è tutto Giovanni Paolo II, potremmo quasi dire, la sì, mente va ad Agrigento, alla Valle dei Templi, contro le mafie, e tra trafficanti di uomini e mafie forse il confine poi non è così lontano.
2: Ma no, certamente no, ma poi insomma ci sono molti altri episodi e molti altri moniti che vengono alla mente, le visite del pontefice in Portogallo, quella porta sull'oceano, no? Che è veramente suggestiva nell'indicarci un po' il destino di questi uomini che si incamminano, si imbarcano per la ricerca di un futuro, anche di un futuro migliore, ma proprio molte volte semplicemente di un futuro, no? Perché si scappa molte volte anche da situazioni che sono drammatiche, noi non ce ne rendiamo conto perché pensiamo che vengano qui queste persone per, così, per cercare di lucrare sulla nostra ricchezza e così tendere la mano e aspettare che noi gli si dia qualcosa. Molto spesso, anche se non si parla di conflitti aperti, insomma, che guadagnano le cronache nelle prime pagine dei giornali, in realtà spesso queste persone vengono da paesi in cui la situazione è quella di una guerra costante, di una insicurezza costante, di omicidi, uccisioni, stupri e quant'altro, insomma. E quindi si tratta semplicemente di avere un futuro. E giustamente, ovviamente, il Papa fa riferimento al fatto che nessun cristiano può tollerare che una persona possa morire in mare senza avere neanche una lapide, senza essere ricordato. Insomma, è veramente uno scandalo che grida dal mare, in questo caso, non dalla terra, e di cui ci dobbiamo fare carico tutti quanti, insomma, perché poi alla fine, come ha detto anche il pontefice, la questione della gestione dei migranti, dell'accoglienza, non può essere demandata semplicemente ai volontari, ma insomma bisogna, come dire, avviare delle politiche adeguate.
1: Marco, il tuo giornale, l'Osservatore Romano, tu lo stai dicendo, ricorda come il Papa nella messa finale ieri abbia sottolineato il valore decisivo dell'accoglienza, però dobbiamo anche, leggendo, approfondendo il discorso del Papa, citare anche altri passaggi che il Papa ha pronunciato. Certo. A voi, cari fratelli migranti, spetta una parte nobile e necessaria di questo cammino di integrazione. Aprirvi con fiducia alla comunità che vi accoglie, imparare la sua lingua, rispettare le sue leggi, conoscere i suoi costumi, partecipare alla vita comune e offrire con gratitudine i vostri doni. E il Papa prosegue: ogni società che accoglie ha dei doveri nei confronti di chi arriva, e chi è accolto scopre a sua volta che la dignità riconosciuta come diritto fiorisce quando si trasforma in responsabilità e in sincero desiderio di costruire insieme agli altri. Cioè, il Papa qui fa un passaggio molto importante: l'accoglienza è un valore assoluto, ma anche i migranti devono fare la loro parte, rispettare le leggi, conoscere i costumi del paese dove vanno, partecipare alla vita comune, rispettare le leggi. Questo è un passaggio che non tutti i giornali lo hanno messo in risalto, alcuni sì, alcuni no. Purtroppo è un passaggio che i quotidiani questa mattina lo interpretano un po' politicamente, ma in realtà questo non era l'intento del Papa.
2: No, come sempre, si tratta di intanto di un punto, veramente hai fatto bene a sottolinearlo, perché è un punto fondamentale che qualifica l'intervento del Pontefice rispetto,
1: che valorizza l'accoglienza.
2: Che valorizza l'accoglienza, ma dà una chiave anche di, come dire, di pacificazione tra a chi come dire, è un po' allergico ad accogliere e chi invece no, ne fa una questione di bandiera. Ci sono delle esigenze da contemperare. Dire queste cose, come l'ha dette Papa Leone, non è così scontato, nel senso che appunto politicamente quando si parla di queste cose, quando lo dice qualche esponente politico, ovviamente lo fa per un suo tornaconto elettorale. Che lo dica il Papa dà un contributo invece di veramente di conciliazione, di pacificazione, perché giustamente il tema dell'immigrazione è un tema articolato, complesso, non si può semplificare così, insomma, semplicemente mettendo su una bandiera, un fazzoletto, sventolando. Bisogna comprendere il fenomeno, capirlo e capire le esigenze di tutti, sia di chi arriva, sia della comunità che accoglie, dove normalmente ci sono persone che magari non se la passano neanche tanto meglio rispetto a chi arriva, e quindi anche queste si sentono in qualche modo ulteriormente dimenticate. Insomma, bisogna che, giustamente, come ha detto il Papa, non c'è bisogno di aggiungere altro, sarei veramente superfluo e non all'altezza, ma bisogna ovviamente fare in modo che si abbiano diritti e doveri quando si arriva in un paese che non è il proprio.
1: Un'ultima riflessione, poi naturalmente nella rassegna stampa dalle 9 torneremo sul viaggio del Papa, sui titoli dei giornali. Marco, andiamo a sfogliare il foglio quotidiano di oggi, perché c'è un titolo: il successo del viaggio del Papa in Spagna dimostra che l'Occidente non è ancora del tutto tramontato.
2: Non è ancora del tutto tramontato, non lo è perché ancora l'Occidente, quando si parla di Occidente, poi io parlerei più che altro di Europa in questo caso, perché parliamo appunto di Spagna, parliamo comunque della, come dire, dello spirito cristiano dell'Europa, no? E quindi che attraverso, ovviamente espresso attraverso le voci del Papa. E se l'Europa ha ancora un primato da rivendicare, quello morale, quello della sua civiltà, quello della, appunto anche dell'accoglienza forte, insomma, dei secoli di storia che hanno saputo integrare le diverse popolazioni del Mediterraneo. È un primato che ancora l'Europa ha e che deve necessariamente tramutare sotto l'aspetto politico fattivo, in modo da essere veramente un riferimento, perché oggi, nel mondo di oggi, non c'è più un primato morale se non quello appunto dell'Europa, che l'Europa può continuare a rivendicare e a manifestare in ogni luogo.
1: E allora noi ci fermiamo solo un attimo, poi andiamo a vedere la rubrica di oggi, Cronache Romane, e poi immancabile la poesia. Vogliamo anticipare oggi la poesia?
2: Oggi
1: che
2: facciamo una bella serenata del Belli.
3: E noi ci ascoltiamo invece Gianni Morandi, Il mondo cambierà, dall'album omonimo del 1972.

0: Gianni Morandi vedrà che il mondo cambierà, le sue ferite guarirà, l'amore no, non può morire, sarebbe come dire che questa è la fine, vedrai la notte finirà e l'uomo si risveglierà con gli occhi e il cuore di un bambino che non può tradire mai. Questi alcuni versi della canzone di Morandi.
1: E ci sono due ascoltatrici, Patrizia e anche Filomena, che ci dicono il mondo cambierà, è questa la speranza che ci anima e ci fa andare avanti con fiducia. 335 12 43 722, c'è il buongiorno che ci arriva anche dagli ascoltatori in Spagna, Belgio e Germania, grazie. Naturalmente gli auguri vanno anche a Bruno Orsi, sì, perché oggi è il compleanno del nostro tecnico Bruno Orti, auguri di buon auguri, compleanno. Bruno. Marco Bellizzi, torniamo alla rubrica Cronache Romane, quindi apriamo questo focus su Roma, di cui peraltro il Papa è vescovo. Oggi a Roma sono previsti 4 cortei, tra l'altro ne parleremo alle 9:15, in collegamento c'è la manifestazione nazionale per la vita oggi a Roma.
2: Sì, ci sono questi 4 cortei, alcuni, come dire, con messaggi di natura diversa e a volte contrastante tra di loro, parliamo ovviamente soprattutto di quelli politici, e questo inevitabilmente porta ad un problema di sicurezza, per cui le forze in campo per evitare incidenti, per tenere separati questi cortei che attraversano, lo ricordiamo, insomma, il centro di Roma, anche qui poco distante da noi, ho detto nel quartiere Prati, insomma, con un corteo che arriva a Piazza Risorgimento, insomma, quindi si tratta di una giornata come spesso capita a Roma, una giornata un po' particolare, per cui veramente la città fa uno sforzo non indifferente per accogliere chi vuole manifestare in maniera pacifica e anche per prepararsi a evitare che, insomma, chi invece vuole cogliere l'occasione per far disordini e trovi invece l'impossibilità di farlo. E questo ci dai là ancora per richiamare ancora una volta alla necessità che Roma Capitale sia dotata di strumenti adeguati per svolgere la funzione che svolge, non solo quella politica, appunto, come sappiamo bene, dei grandi eventi, ma anche per gestire queste manifestazioni che sono manifestazioni nazionali, non è che sfilano i romani, sfilano persone che vengono da tutta Italia e anche oltre confine, e quindi c'è bisogno che Roma sia dotata di strumenti adeguati, non solo ovviamente sulla carta, ma che siano anche supportati poi da supporti finanziari ed economici adeguati.
1: Marco, c'è un ascoltatore, Tommaso, che ci scrive a proposito dei viaggi e degli aeroplani: San Giovanni Paolo II ha compiuto 104 viaggi all'estero, molti dei quali articolati in più viaggi aerei da una nazione all'altra o da una regione all'altra, quindi davvero tantissimi. Statisticamente cresce quindi la possibilità che possa capitare qualche imperfezione all'aereo, qualche cambio di rotta per condizioni meteo avverse. Questo ci dice Tommaso. Grazie a Tommaso. 335 12 43 722, la rubrica Cronache Romane di oggi pomeriggio online e in cartaceo sull'Osservatore Romano.
2: Ma intanto oggi parliamo ovviamente di quello che abbiamo appena finito di dire, cioè di queste 4 manifestazioni, questa giornata particolare a Roma.
1: Tra l'altro in una città semideserta, già da ieri abbiamo visto molti romani che hanno pensato bene di andare
2: e vanno
1: al mare.
2: A Roma anche la fortuna.
1: O magari in montagna, in Abruzzo.
2: Esatto, Roma ha la fortuna di avere a poco tempo di distanza sia il mare che la montagna, insomma. E quindi i romani, come dire, l'avevano vista lunga a fondare qui appunto la loro città, e quindi c'è questa via di fuga, fortunatamente nella fine settimana i romani ne approfittano, e in questo caso quanto mai opportuno, visto che appunto la città è in qualche modo tra virgolette ostaggio dei manifestanti. Noi quindi diamo conto di questo, ma poi parliamo di tutto quello che avviene nella città, che è avvenuto nella settimana, insomma di quello che avverrà nei prossimi giorni, facendo un po' vedere quello che accade nell'ombra, quello che si muove tra le strade di Roma, il tentativo di far rivivere alcune zone di Roma che sembravano dimenticate. Allora, accanto ad una storia in punta di penna di Tommaso Giuntella, che ci parla appunto di un evento, di una storia particolare di due docenti storici di un liceo romano che insomma che da anni si vedono girare lì intorno al loro luogo di lavoro e che come ogni tanto incontrano qualche ex allievo, insomma una storia semplice, minima, ma che dà un po' il senso della vita quotidiana anche di una città come Roma, ha questa iniziativa di cui ci dà conto la nostra Arianna Ninchi, di questa iniziativa culturale che fa rivivere i lotti del Tiburtino II, questa edilizia popolare che allora era edilizia popolare, la vediamo oggi, sono dei palazzetti bellissimi, con soprattutto all'interno con questi grandi spazi, queste grandi piazze dove i bambini giocavano a palla una volta senza che nessuno si lamentasse, e oggi vengono fatti rivivere a 100 anni appunto dalla loro costruzione attraverso queste iniziative culturali, con delle letture, con della musica, veramente delle iniziative suggestive alle quali gli abitanti dei lotti partecipano semplicemente portandosi la sedia da casa, poi chi vuole andare trova anche, viene da più lontano, trova anche la possibilità di sedere ugualmente, ma insomma veramente una delle iniziative carine, lodevoli, anche di grande spessore culturale.
1: Marco, due notizie e poi diamo la linea alle notizie flash con Paola Simonetti che è già arrivata in studio. Dal tempo di Roma il Vittoriano sprofonda di un millimetro all'anno. Il monumento monitorato dai satelliti, l'analisi è partita nel 2002 e si stanno pianificando degli interventi. Nulla di grave, ci dice il tempo, ma è bene intervenire in tempo prima che le crepe vadano ad aumentare alla parte est del monumento, certo, che perde terreno un millimetro all'anno. Sono le 8:59 in questo momento, linea Bruno Orti in regia, le notizie flash e poi la poesia tra poco che sarà pubblicata oggi sull'Osservatore Romano e noi la anticipiamo in radio.

0: Le news delle 9, ben trovati da Paola Simonetti. Ginevra potrebbe essere la sede dell'atteso accordo di tregua tra Stati Uniti e Iran. Secondo Teheran, il memorandum non è mai stato così vicino alla conclusione, per la quale si attende un responso chiaro della Repubblica Islamica. Attacco di droni ucraini contro infrastrutture portuali nella Russia meridionale. Il raid ha provocato la morte di una persona, il ferimento di altre tre. Resta drammatica la situazione in Nigeria, dove almeno 10 persone sono morte a seguito dell'esplosione di un ordigno nel nord-ovest del paese. Le autorità sospettano la mano di gruppi terroristici locali. Cuba annuncia riforme strutturali di liberalizzazione dell'economia per la grave crisi legata al blocco della fornitura di petrolio imposto dagli Stati Uniti. Le misure prevedono, fra l'altro, un decentramento senza precedenti dell'apparato statale e la partecipazione delle società pubbliche al mercato dei cambi. È tutto, prossimo flash alle 10.
1: Stai ascoltando Radio Vaticana.
2: Alta pressione di stampo africano, indeciso rinforzo sull'Italia in questo inizio di weekend. Al mattino sole dominante su tutto il territorio nazionale, con cielo pressoché sereno ovunque. Eccezione fatta per la presenza di nubi sparse sui rilievi alpini, specie centro-orientali. Nel pomeriggio poche velature al nord, ma senza fenomeni associati. Per il resto, cielo limpido e temperature in generale aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: State ascoltando Radio Vaticana.
1: Amici ascoltatori, questa è la Radio Vaticana, il programma Sound Magazine. Ancora buongiorno da Luca Collodi, dal nostro maestro Luigi Piccardi, e ci ha raggiunto in studio anche Don Massimo Tellan, parroco di San Giovanni Crisostomo a Montesacro, siamo a Roma. Ma naturalmente ben arrivato, buongiorno.
2: Buongiorno a te e a tutti i nostri radioascoltatori.
1: Con te parleremo del viaggio del Papa, che tra l'altro hai seguito anche sulla Radio Vaticana. Marco Bellizzi, è il momento della poesia. Facciamo un po' un quadro del perché la Radio Vaticana al sabato mattina propone poesie romane.
3: Perché l'Osservatore Romano a sua volta ogni settimana, ogni sabato, propone appunto alternativamente una poesia del Belle e una del Trilussa, e facendo vedere, cercando di far vedere come queste poesie siano di un'attualità veramente disarmante. Speriamo che lo siano disarmante anche in senso, come dire, letterale. E, ma soprattutto veramente ringraziamo tanto per quanto riguarda il Belli il professor Teodonio, Marcello Teodonio, che è uno dei massimi esperti appunto del poeta romano, e poi il nostro Alessandro De Carolis, che sceglie appunto queste, le poesie del Trilussa, invece entrambi poi le commentano dando appunto il senso del perché pubblichiamo queste poesie e non altre, e anche diciamo spiegando qualche chicca, qualche termine ovviamente romanesco che non tutti conoscono, e quindi insomma ci piace fare questo omaggio anche sulla radio, e cercando insomma di, come dire, di recitarla nel meglio possibile.

La serenata. Viettene alla finestra, o faccia bella, petto de latte, bocca inzuccherata, che io te la voglio fa la serenata, te la voglio fa suonà la tarantella. Presto, svegliati a faccia denunziata, e pensa che il tuo povero chiumella dorme sempre all'albergo della stella, fuori della tua porta appuntellata. Perché mi vuole assà tutta la notte a sospirare qua giù come un soffietto, bianco come la neve e le ricotte? Tutti gli uomini adesso stanno a letto, tutte le fiere stanno nelle grotte, io solo da restà senza riscetto.

0: Ecco, oggi in realtà è semplicemente una serenata molto, molto carnale, molto, come dire, esplicita come, come costume, insomma, romano e romanesco, in questo caso veramente una poesia per alleggerire un po' la settimana.
1: Grazie a Marco Bellizzi, ti liberiamo per la tua riunione con l'Osservatore Romano, per
0: grazie,
1: che uscirà nel pomeriggio di oggi, online e in cartaceo in alcune edicole romane. Un brano musicale e poi la rassegna stampa con il nostro Don Massimo Tellan e quindi Papa in primo piano nelle prime pagine.
2: Ci ascoltiamo una cantante delle Canarie che ebbe un successo, che ha avuto un successo mondiale negli anni 90, si chiama Rosana, e ci ascoltiamo però una canzone che omaggia Madrid, La Sky de Madrid.

0: las calles de Madrid, Rosana, dall'album Lunas Rotas del 1996, il cui title track, la cui title track era El Talisman.
1: Grazie, grazie Gigi. 9:10, questa è Radio Vaticana Sound Magazine. Salutiamo anche Francesco Teremigis, nostro collega pronto per il commento dei giornali, con Don Massimo Tellan, parroco di San Giovanni Crisostomo a Montesacro a Roma. Buongiorno a entrambi.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno Luca e buongiorno agli ascoltatori.
1: Allora, sulla rete, sui social, questi tanto amati social, c'è qualcosa che ci riporta al, diciamo, il problema tecnico dell'aereo di ieri sulla pista di Tenerife alle Canarie, e vediamo, lo leggiamo tra poco, qualcosa abbiamo già letto prima, ma capiamo che il rapporto tra i papi e gli aerei non sempre è andato così bene, niente di naturalmente di drammatico, niente di grave, ma insomma ci sono state poi delle classiche situazioni per un volo aereo che anche i papi hanno incontrato. E allora, nel 1995 Giovanni Paolo II, siamo su Repubblica, nel 1995 Giovanni Paolo II dovette fare un atterraggio di emergenza in Sudafrica. E ancora, a causa della grande nevicata che colpì Roma nel 1986, l'aereo che riportava sempre Karol Wojtyła dall'India non riuscì ad atterrare a Roma e praticamente fu deviato a Napoli. E poi ricordiamo che da Napoli a Roma Giovanni Paolo II prese il treno. Arrivò con il treno a Roma, allora non c'era ancora l'alta velocità, e fece quella che oggi si chiama la linea storica da Formia e Latina per arrivare a Roma. Tra l'altro io ricordo delle immagini del Papa in treno nelle vetture degli anni Ottanta delle Ferrovie dello Stato.
2: Un viaggio della speranza.
1: Due ore fu il viaggio. Poi ancora, sempre Giovanni Paolo II, in viaggio in Canada, non era potuto atterrare in una città del Canada, quindi deviato anche in quel caso per la nebbia. E ancora altri episodi. Ecco, quindi vogliamo dire che viaggiare in aereo spesso provoca situazioni del genere, niente di particolarmente drammatico, però curioso, perché abbiamo visto che sui social questa cosa, diciamo, ha chiuso in bellezza il grande e bellissimo viaggio del Papa in Spagna. Ci sono altri titoli su questo, al di là poi delle questioni tecniche che Repubblica ci ha ricordato. Il Foglio ci dice che il viaggio del Papa è stato un successo, l'Europa al centro, e scrive il Foglio: a forza di parlare del tramonto dell'Occidente siamo già all'alba del giorno dopo. L'Europa del terzo millennio sarà cristiana o non sarà, disse Giovanni Paolo II, un po' profezia, un po' speranza. Sta di fatto che dopo aver dato spazio al pessimismo, aver parlato di chiese chiuse, contato le teste degli anziani presenti alle messe domenicali, dalla Spagna arrivano immagini che paiono andare in tutt'altra direzione. Il milione abbondante di presenti alla processione del Corpus Domini per le vie di Madrid lo conferma.
2: 1.200.000 persone presenti a Madrid per la messa e la processione eucaristica che ha seguito. Ma ricordiamo anche la grande veglia che ha preceduto la messa stessa del Corpus Domini a Madrid. Non soltanto la grande partecipazione di persone, ma soprattutto il numero dei giovani, proprio così come sottolineava il Foglio. E tanto spesso si dice che la Chiesa ormai sia un po' o per i bambini che ancora credono un po' alle favole, come quella di Babbo Natale, oppure per gli anziani che oramai al termine della propria vita si devono un po' apparecchiare alla buona morte. Invece in realtà vediamo che c'è una grande risposta dei giovani, una risposta al Papa che si vede sempre di più riesce a instaurare una comunicazione diretta anche proprio con i giovani stessi. L'abbiamo visto anche con questi piccoli movimenti, no? Il 6-7 che va tanto di moda adesso tra i ragazzi e che è diventato virale. Il Papa stesso non si è sottratto a questo piccolo gioco, ma che al di là di quello che significa o non significa si manifesta una cosa, la volontà del Papa di aprire un canale di comunicazione attraverso quelli che sono gli strumenti dei giovani.
1: Francesco, il Foglio ci dice e ci parla di un successo del viaggio papale in Spagna che dimostra che l'Occidente, quindi l'Europa, non è ancora del tutto al tramonto.
4: Sicuramente è così, ma ogni tanto serve una figura autorevole che lo ricordi all'Occidente stesso, perché a giudicare anche da alcuni episodi a cui abbiamo assistito negli ultimi giorni, pensiamo a ciò che è accaduto in Irlanda del Nord, a Belfast, dove per due notti consecutive molti cittadini di Belfast sono andati a cercare alcune persone migranti residenti a Belfast nelle proprie case, tentando in alcuni casi anche di dar fuoco alle abitazioni in un'onda di xenofobia che ha anche un suo percorso che possiamo accennare. L'indirizzo sembrava diverso e su questi episodi, al di là della condanna immediata dei leader, poi non sempre sono seguite delle riflessioni che poi hanno portato a degli interventi legislativi o a dei provvedimenti sanzionatori. Dunque un esame di coscienza a cui il Papa ha invitato l'intero Occidente, strettamente connesso anche al processo di integrazione con cui ha voluto concludere il viaggio. Una integrazione, secondo Papa Leone, che prevede un cammino reciproco: chi arriva impara ad abitare una terra nuova e chi accoglie impara, ha detto Papa Leone, ad allargare la propria casa senza diluire la propria identità né chiudere il cuore all'incontro. E beh, dobbiamo dire, caro Luca, che parole di questa natura e riflessioni simili non sono giunte da anni dai leader europei, e dunque non è da escludere, anche visto ciò che è accaduto negli ultimi giorni in Europa con il passaggio in vigore del nuovo patto asilo e immigrazione, che si possa arrivare a parlare davvero da leader occidentali per dare una linea per quanto riguarda questo processo di accoglienza e di integrazione, che richiede uno sforzo da entrambe le parti, ma soprattutto dai leader che poi hanno la responsabilità di governare.
2: E poi al tempo stesso il Papa ha parlato anche del diritto sacrosanto che hanno le persone, prima di doversi necessariamente, proprio perché non hanno una condizione di vita plausibile nelle loro nazioni, il Papa ha parlato invece di cercare il più possibile di creare queste condizioni perché le persone possano vivere nella loro terra, nella loro patria, perché poi noi siamo sempre dal versante che accogliamo le persone o non le accogliamo per respingere, però mettendoci nei panni di chi viene dovremmo sempre pensare che nessuno di buon cuore lascia la propria terra, i propri affetti, la propria storia per andare in un paese completamente diverso.
1: Su questo ci arriviamo tra poco, perché sui giornali ci sono proprio titoli contrastanti di interpretazione su questi aspetti. Vedo il Giornale di Milano e la Repubblica che analizzano in modo diverso quanto detto dal Papa. Ma noi ci fermiamo solo un attimo, perché oggi a Roma è prevista la manifestazione nazionale per la vita, un corteo per celebrare la dignità della vita umana e la sua tutela in ogni fase e condizione, dal concepimento fino alla morte naturale. Allora, grazie a Damiano Caprio in regia, noi siamo in collegamento con Massimo Gandolfini, medico neurochirurgo a Brescia e presidente del Family Day. Gandolfini, buongiorno, grazie per essere sulla Radio Vaticana.
5: Grazie, buongiorno a voi per l'invito e un caro saluto a tutti i radioascoltatori.
1: Allora, l'appuntamento per la Marcia Nazionale per la Vita è alle 2:30 di oggi a Piazza della Repubblica a Roma. Il corteo sfilerà fino a Piazza San Giovanni in Laterano, dove ci sarà un palco e vari personaggi che lanceranno dei messaggi a tutela della vita umana.
5: Sì, esatto, così sarà, questa è l'organizzazione. Partiremo appunto da Piazzale della Repubblica alle 14:30, dove ci sarà la presentazione di alcune delle sigle che partecipano, perché bisogna tenere presente che questa manifestazione è sostenuta e vede la partecipazione di circa 110 associazioni a favore della vita, della famiglia, della libertà educativa. E poi c'è il corteo fino a Piazza San Giovanni, dove si concluderà anche con un appello finale finale, un messaggio finale che vogliamo lanciare, diciamo, a chiunque, al mondo della cultura, al mondo della politica, e sono tutte iniziative anche molto concrete, proposte molto concrete per sostenere la vita, come ci ha ribadito Papa Leone XIV nei vari incontri, ma soprattutto in questa sua enciclica Magnifica Humanitas. Quando si parla di vita si intende dal concepimento alla morte naturale, e quindi questo noi vogliamo con le nostre forze sostenere il più possibile.
1: Gandolfini, voi chiaramente ribadite il no all'aborto, ma in particolare il no anche a qualsiasi progetto di legge sul suicidio assistito, che peraltro la Corte Costituzionale italiana suggerisce al governo di in qualche modo intervenire, di renderla per legge questo tema, di fare una legge su questo tema.
5: Sì, noi su questo tema abbiamo già espresso la nostra posizione. La prima cosa che vogliamo sottolineare è questa: la Corte Costituzionale con quella sentenza 242 ha dato delle direttive, però non dobbiamo dimenticarci che il potere legislativo è totalmente ed esclusivamente in mano al Parlamento, per cui il Parlamento può decidere anche di non fare una legge. C'è una sentenza della Corte che ovviamente va rispettata, ma questo non significa un'obbligatorietà di scrivere una legge. Perché noi siamo contrari a una qualsiasi legge? Poi è chiaro che bisognerà vedere come si svolge il dibattito politico, parlamentare, eccetera. Perché siamo contrari? Perché pensiamo che introdurre comunque nell'ordinamento italiano una legge che in qualche misura preveda che una persona possa essere accompagnata al suicidio, lo riteniamo in contrasto totale, non soltanto ovviamente con i valori cristiani nei quali ci troviamo rappresentati totalmente, ma anche con valori umani e con valori di civiltà. Il Papa Leone l'ha ribadito anche in questa enciclica. Il diritto alla vita è il bene fondamentale sulla quale si costruisce la civiltà di un popolo, e dice molto bene Papa Leone. E guardate che questo non è un valore confessionale cristiano dei credenti, questo è un valore civile che fa parte proprio della legge naturale universale sulla quale noi credenti diciamo Dio Padre ha voluto costruire l'universo, ed è per questo che noi vogliamo, sosteniamo al massimo e portiamo avanti questa nostra posizione. D'altro canto rifiutiamo anche l'idea che una persona sofferente abbia davanti a sé un'unica scelta, che è quella togliersi la vita e di essere aiutato a togliersi la vita. Noi sappiamo tutti, questo lo dico anche da neurochirurgo, sappiamo che esiste una branca della medicina che si chiama medicina palliativa, che può fare veramente tanto dal punto di vista dell'allevio della sofferenza della persona accompagnata alla morte naturale, dei caregivers, dei suoi familiari. Allora, se abbiamo qualche soldo da spendere, dobbiamo spenderlo nella medicina palliativa e non già nel mettere insieme delle strutture di tipo tanatologico per determinare la morte dei pazienti.
1: Gandolfini, abbiamo ancora qualche minuto da studio qui a Roma.
2: Sì,
1: due domande
2: per
1: lei, Don Massimo Tellan.
2: Lei parlava chiaramente della enciclica di Papa Leone, però Papa Leone anche in quest'ultimo viaggio apostolico, in questo suo quarto viaggio apostolico, non ha avuto remore a dire chiaramente la verità della salvaguardia della vita davanti anche al Parlamento spagnolo. Quindi con forza, con il suo atteggiamento chiaramente che abbiamo imparato a conoscere, mite, ma con la determinazione di chi vuole salvaguardare, anche davanti a chi ha la responsabilità di decidere chiaramente il destino dei popoli, diremmo così, e di avere chiaramente un approccio che invece è quello della salvaguardia della vita.
1: Gandolfini, prima della risposta sentiamo anche l'altra domanda del collega De Remigis.
4: Naturalmente abbiamo ricordato la Spagna e la tappa di Papa Leone e le sue parole in merito, ma c'è anche un altro paese che sarà toccato peraltro a settembre da un altro viaggio di Papa Leone, la Francia, dove sul fine vita si è ampiamente discusso a inizio di quest'anno. Gandolfini. C'è stata sia una proposta di legge, peraltro bocciata in merito, ma anche una risposta di piazza movimentistica molto molto forte in difesa della vita. La mia domanda è questa: avete anche un contatto, una relazione con i movimenti che superano i confini italiani per cercare di capire se sul fronte europeo ci fossero delle connessioni possibili per orientare anche in qualche misura interventi di legge a difesa della vita nei vari paesi europei?
1: Gandolfini.
5: Rapidissimamente, naturalmente siamo gratissimi al Santo Padre per tutte le volte che è intervenuto appunto al Parlamento spagnolo, ma anche precedentemente incontrando un movimento pro-life inglese, in cui continua a ribadire la vita va rispettata dal concepimento alla morte naturale, per cui la gratitudine verso il Santo Padre è immensa. Detto questo, certamente c'è una rete, diciamo così, di associazioni pro-life e pro-family a livello europeo, per cui c'è anche una bella collaborazione fra di noi. Molti di noi vanno alle varie marce per la vita, ce n'è stata fatta una a Parigi, è stata fatta una a Bruxelles, ne è stata fatta una ovviamente negli Stati Uniti, e quindi è una grossa rete che, ripeto, mette al centro, al di là degli schieramenti politici, partitici eccetera, mette al centro questi tre grandi valori sui quali si costruisce la civiltà di un popolo: la vita, la famiglia, società naturale fondata sul matrimonio, dice la nostra Costituzione, e la libertà educativa dei genitori.
1: E anche l'altra domanda credo già è stata risposta,
2: sì,
1: mi sembra.
2: Volevo, perché magari tanti non lo sanno, no? Una piccola differenza, che però è una differenza sostanziale, tra il fatto che ci sia una legge che tutela cosiddetto diritto all'aborto e il fatto di mettere invece l'aborto proprio in Costituzione. Forse i nostri radioascoltatori non sanno esattamente la differenza, cosa implica questo, se ci può dire una parola.
5: Volentieri, anche faccio riferimento a un fatto personale storico. Pensate che il giorno che è arrivata dalla stampa la notizia che il presidente francese voleva introdurre il diritto d'aborto, io avevo avuto la fortuna di poter avere un'altra udienza privata con Papa Francesco, e mi ricordo che dissi a Papa Francesco: ho avuto questa notizia, e vi assicuro che il volto del Santo Padre inorridì di fronte all'idea che si possa passare, che l'aborto possa diventare un diritto da mettere in Costituzione, quindi praticamente intoccabile. Perché se ci pensiamo bene, anche soltanto un minuto, il diritto nasce per tutelare un bene, insomma, il diritto alla libertà, il diritto alla cultura, il diritto alla scuola, il diritto al lavoro, il diritto alla salute. Ecco, il diritto tutela un bene. Si può dire che l'aborto è un bene? L'aborto è comunque e sempre un dramma, per qualsiasi condizione e situazione venga realizzato. Allora, tutelarlo con una fattispecie così nobile come il diritto non c'è. Che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare di tutto perché la donna abbia diritto di non abortire, e perché soprattutto il diritto alla vita, che è fondamentale, del bambino venga riconosciuto e rispettato.
1: Grazie a Massimo Gandolfini, neurochirurgo, presidente del Family Day. Gandolfini, quindi appuntamento oggi alle 2:30. Vicino alla stazione Termini, mi sembra di capire.
5: Esatto. Piazza Repubblica alle 2:30, da lì partirà la marcia.
1: Grazie, buon lavoro.
5: Grazie a voi, buon
1: grazie
5: lavoro.
1: Grazie a Massimo Gandolfini. A questo punto, Gigi, un momento musicale, poi torniamo sui giornali.
0: Rimaniamo in Spagna con un po' di Italia, quindi Italia e Spagna che si tengono a braccetto, perché ascoltiamo Grande Grande Grande di Julio Iglesias, quindi ricordiamo fu composta da Alberto Testa e Tony Renis e cantata dalla grande Mina, nella versione di appunto di Julio Iglesias dall'album dell'81 De Niña a Mujer.

0: l'estate che si avvicina, pochi giorni entreremo nel pieno dell'estate e come ben sappiamo noi, anche parroci romani, d'estate si può andare al mare a celebrare per trovare i fedeli, ecco.
1: Ecco, bene, e allora torniamo al viaggio del Papa, ai giornali di oggi, perché andiamo a vedere come Repubblica e come il Giornale di Milano, due testate naturalmente diverse da un punto di vista editoriale, trattano quanto ha detto il Papa, in particolare sul tema dei migranti. Da una parte c'è Belfast, allora sulla Repubblica il titolo è La politica dello straniero per nemico ed è Massimo Giannini che firma questo editoriale. Da una parte c'è Belfast, a 30 anni di distanza, precipita contro gli immigrati, l'odio atavico che per un secolo ha dilaniato nazionalisti e lealisti e riesplode nel cuore dell'Europa il conflitto socioculturale ed etnico-politico. E qui c'è il riferimento poi al Papa. Dall'altra parte c'è Gran Canaria, sul molo della vergogna, dove 6 anni fa 3.000 disperati rimasero per mesi senza cibo né medicine. Papa Leone getta in mare una corona di fiori, dice ai profughi: mi inchino davanti alla vostra dignità, non siete numeri né fascicoli, e lancia il suo anatema all'Occidente, scrive Repubblica. Un giorno si saprà se abbiamo saputo custodire l'umanità o lasciato che l'indifferenza parlasse per noi. Così Massimo Giannini sulla Repubblica di oggi, l'editoriale dal titolo La politica dello straniero per nemico. Il Giornale a pagina 17 parla del Papa che resta a terra e dice però che il Papa attacca chi promette il paradiso ai migranti. E questo è il tema che affronta il Giornale. Il Papa attacca chi promette il paradiso ai migranti, in estrema sintesi è anche il titolo. Vediamo di prendere qualche aspetto dell'articolo. Ieri Prevost è tornato a prendersela coi trafficanti che trasformano la sofferenza altrui in un affare. A loro ha rivolto quella che lui stesso ha definito una parola chiara: fermate, vi convertitevi, un grido che riporta alla memoria quello pronunciato da Giovanni Paolo II nella Valle dei Templi ad Agrigento nel 93. D'altra parte, Papa Leone 2 giorni fa sull'isola di Gran Canaria ha parlato, papale papale, scrive il Giornale, definendo le organizzazioni che lucrano sull'immigrazione clandestina per ciò che effettivamente sono: mafie che trafficano nella disperazione.
0: Sì, e il Papa ha anche invitato, giustamente comprendendo evidentemente le ragioni anche dei migranti, però ha invitato anche i migranti a non consegnare la propria vita nelle mani di questi che sono effettivamente semplicemente degli aguzzini, gente che li riduce alla fine in schiavitù. Quindi diciamo che in questo viaggio mi sembra che il Papa ha parlato a tutto tondo, ha parlato all'Occidente, ai governanti, dal punto di vista di quelle che devono essere le politiche dell'accoglienza e dell'integrazione. Dall'altra parte ha parlato alla comunità ecclesiale come deve essere questo stile di accoglienza, di apertura del cuore, allargare le braccia. Dall'altra ha parlato anche ai migranti, pur comprendendo tutte le loro ragioni evidentemente che li portano e li spingono, loro malgrado spesso, a venir via dalla loro terra. Ha parlato, ha tuonato, possiamo dire, nei confronti di chi sfrutta la miseria e la drammatica situazione di queste persone per i loro fini, dicendo quello che tanto spesso noi ci dimentichiamo, che prima o poi tutti dovremo comparire, come dice San Paolo, davanti al tribunale di Dio, e quindi che un giorno anche questa gente, questi malfattori li possiamo chiamare, dovranno comparire per rendere conto alla giustizia divina.
1: E anche il Corriere ricorda, sempre su questo tema, quanto ha detto il Papa: voi, cari fratelli migranti, spetta una parte nobile e necessaria di questo cammino. Aprirvi con fiducia alla comunità che vi accoglie, imparare la sua lingua, rispettare le sue leggi, conoscere i suoi costumi, partecipare alla vita comune e offrire con gratitudine i vostri doni. Francesco.
2: Sì, all'interno di un discorso in cui il centro in questa frangente particolare era il processo di integrazione, dunque seguito questo passaggio anche da quello che riguardava la

0: società che accoglie, che ha dei doveri anch'essa nei confronti di chi arriva. Anche qui un appello che apre lo sguardo su tutte le dinamiche che si vanno ad innescare nel processo di integrazione e ancora precedenti, cioè da quelle di partenza delle persone migranti verso il continente europeo. Ma come ci spiegava anche ieri un esperto della Fondazione Migrantes, attenzione a non parlare soltanto di un processo che va da sud verso il nord, anche se ormai sono impropri questi termini, cioè dall'Africa verso l'Europa, perché ci sono anche tanti che arrivano dall'esterno. Era interessante il riferimento di Repubblica, Luca, perché anche lì c'era l'Irlanda, per dare un po' un contesto ulteriore a questo dibattito, altrimenti si rischia di cadere nella strumentalizzazione in un verso o in un altro. Cosa è accaduto in quella Gran Bretagna di cui parlava anche Repubblica, collegando alle parole del discorso del Papa? Nel dicembre scorso un diciottenne, Harry Novak, è stato accoltellato da un ragazzo, un aggressore chiamato Vikram Digwa, che aveva accusato la vittima di aggressione razzista. È arrivata la polizia in quel frangente e la polizia non ha creduto alle parole del diciottenne britannico e lo ha perfino ammanettato senza neppure prestargli soccorso. È stata questa dinamica di innescare una risposta così violenta in Gran Bretagna, una dinamica che ci palesa un problema da un punto di vista dell'azione, della repressione e anche nel rischiare di considerare la persona migrante in modo diverso rispetto al cittadino. Di questo si sta parlando in Gran Bretagna, se ne sta parlando molto sui social e forse anche a torto. Quest'ultima rivolta a Belfast, perché di questo stiamo parlando, è accaduta proprio a causa di questa diffusione sui social network di contenuti spesso travisati. Qual è il rischio? E anche qui torniamo al discorso del Papa e la responsabilità che hanno i politici. Non lasciare nelle mani di influencer un dibattito che dovrebbe essere non solo più serio, ma che dovrebbe andare alla radice del percorso di partenza delle persone migranti, che poi va a gestire anche quello migratorio e di integrazione nelle società europee ed occidentali più in generale.
1: E su quello che state dicendo tu, Francesco, e tu, Don Massimo, su Repubblica, restiamo su Repubblica, pagina 17, oggi c'è un'intervista a Farage. Fiero della Brexit, Belfast è solo un avviso, i bianchi sono discriminati. Il leader di Reform UK, quindi il leader riformatore inglese, nel 2016 gli inglesi votarono per riprendere il controllo, ma non è successo. Ora sono pronto per fare il premier. Cioè, poi vediamo, e qui c'è una lunga intervista a Farage su pagina 17 di Repubblica, vediamo che il tema delle migrazioni forse è la Chiesa l'unica che lo affronta con un certo equilibrio, invitando a un'integrazione attiva sia le società che accolgono che i migranti che arrivano. E poi vediamo una grande un grande posizionamento politico che sembra in questo senso poi avvantaggiare anche un atteggiamento più duro nei confronti delle migrazioni.
2: Sì, io soprattutto c'era un aspetto che volevo sottolineare riguardo, no, in questo passaggio, anche di quello che ha detto il Papa riguardo, perché è una risposta anche sulla modalità di integrazione, no? Sovente il Papa dice che anche dice ai migranti che bisogna aprirsi, conoscere per integrarsi. Sovente assistiamo, qui lo dico anche un po' da dirigente scolastico, no? Nel periodo prenatalizio alle costanti e notevoli polemiche sul fatto di celebrare il Natale a scuola perché bisogna rispettare chi non è cristiano, chi non è cattolico, e allora tutte le recite di Natale dove non si deve nominare Gesù Cristo. Cioè, questo che dice il Papa in realtà è anche indirettamente, no, una indicazione chiara a dire che certe polemiche che tante volte si assistono, per cui, no, far sembrare che noi siamo accoglienti togliendo di mezzo Gesù, è la maniera più sbagliata di portare avanti l'integrazione, perché l'integrazione si costruisce nella conoscenza reciproca.
0: e anche nella dignità reciproca. La parola dignità è risuonata molto forte ieri nelle parole di Papa Leone, rivolta a tutti, a chi accoglie nel riconoscere la dignità dei migranti, ma anche verso i migranti stessi, che devono sentire sulla propria pelle questa dignità e devono rivendicarla per non incorrere proprio in quei traffici in cui la mafia dei trafficanti di morte rischia di inserirsi, non solo nel periodo di partenza dai paesi di provenienza, ma anche poi all'arrivo in Europa. Dunque, davvero la parola dignità è stata forse quella da cerchiare con maggiore attenzione ieri, da declinare però in questo senso. Dignità per tutti non vuol dire cancellare qualcosa,
2: sì,
0: vuol dire ricordarsi
2: qualcosa. Diventa omologazione, no? Cioè, la diversità invece è un valore. Noi crediamo, il fondamento della nostra fede, no? Noi crediamo nell'unità, nella diversità di Dio, no? Quindi questo riconoscimento della dignità nella diversità come ricchezza reciproca anche nella conoscenza è un valore che non possiamo sopprimere.
1: E allora Giovanni ci dice: grazie al Papa per il viaggio in Spagna e per quello che ci ha regalato nei suoi discorsi. Sono le 9:43, Luigi, abbiamo un brano,
3: sì,
1: che farà piacere a Don Massimo.
3: Su richiesta di Don Massimo.
1: E poi andiamo a parlare di geopolitica e chiudiamo la nostra rassegna stampa.
3: E su esplicita richiesta di Don Massimo, Barcellona con Freddie Mercury e Montserrat Caballé.

0: Omaggio a Don Massimo Tellan, Barcellona, Freddie Mercury e Montserrat Caballé.
1: Grazie, grazie Gigi.
2: Ma omaggio alla cultura, possiamo dirlo. Dai, una voce sì, così, sì. Gigi, non ce ne sono più tante in giro.
0: Canzone scritta da Freddie Mercury.
3: Omaggio ai nostri sogni, perché una musica del genere ti porta e ti stacca dalla
0: tua realtà. Olimpico del 92, ricordiamo.
3: E ti fa sognare, ti fa sperare. È bello, bello, bellissimo. Andiamo invece a capire la situazione per la pace nello stretto di Hormuz. E allora io vi leggo una serie di titoli dai quotidiani di oggi e poi li commentiamo. Avvenire, accordo fatto, anzi vicino. Repubblica, Iran, la firma si avvicina. Il giornale, la pace di Trump, c'è l'accordo con l'Iran, Pasdaran permettendo. Andiamo sul Fatto Quotidiano. Trump canta vittoria ma sta peggio di prima. Il tempo, la tregua in Iran, la festa e poi il G7, così Trump festeggia gli 80 anni. Il Corriere della Sera, Iran mai così vicini a un'intesa. Andiamo sul Messaggero, intesa Stati Uniti-Iran al rush finale, la firma domani. Il Messaggero è l'unico che temporalmente si avventura a dare una scadenza temporale. Domani si dovrebbe firmare l'intesa Stati Uniti-Iran. Intanto gli Emirati Arabi sbloccano miliardi di dollari per Teheran. Quindi, in sostanza, è bello fare anche attraverso una rassegna stampa, attraverso dei titoli, ci danno il termometro della situazione. Quindi, il Messaggero ci parla di intesa al rush finale. Il Corriere della Sera ci dice che l'intesa non è mai stata così vicina. Il Tempo ci dice che Trump festeggia la tregua in Iran. Il Fatto Quotidiano ci dice che Trump canta vittoria ma sta peggio di prima. Quindi vedete, Tempo e Fatto Quotidiano anche qua esprimono diverse linee editoriali. Il Giornale, la pace di Trump, Pasdaran permettendo, quindi questo significa che all'interno dell'Iran ancora ci sono degli scogli. La Repubblica, la firma si avvicina, ed è il titolo forse più diciamo reale. Avvenire, accordo fatto, anzi vicino. E però Avvenire presenta un editoriale a firma di Riccardo Redaelli dal titolo "Ma questa volta si può sperare. Tregua fragile e nodi irrisolti". E scrive Avvenire: "Forse non è un accordo vero, ma una tregua che permette a Washington di uscire da una guerra assurda e mal pianificata, in cui gli americani sono stati trascinati dagli israeliani e in cui si sono trovati impantanati da mesi, e che consenta la ripresa del traffico marittimo attraverso un'arteria commerciale fondamentale per l'economia internazionale. Ma la prudenza, scrive Avvenire, quando si parla di negoziati tra Iran e Stati Uniti, non è mai troppa". Don Massimo e Francesco.
4: Ma questo lo dico proprio da ignorante, ma da uomo della strada che ascolta e legge i giornali. Veramente un po' l'atteggiamento di San Tommaso, no? Se non vedo non credo, perché siamo stati abituati in questo tempo a la marcia del gambero, un passo avanti e due indietro, quindi... Per cui, non lo so, veramente mi piace il titolo però di Avvenire, accordo fatto, anzi vicino, perché è quella, come dire, quella rimanere un po' interdetti che ci ha contraddistinto.
3: Ci sono conferme, smentite, ma questo avviene da giorni, non soltanto nelle ultime ore.
4: Sì, oramai mi sembra che siamo abituati un po' con tutta l'amministrazione Trump su questo stile, no? Per cui verrebbe da chiederci, come diceva Totò in un famoso film, ma per andare dove dobbiamo andare? Dove dobbiamo andare?
2: Forse una risposta, caro Don Massimo, ce l'hanno data le ultime ore, perché in realtà la firma potrebbe non essere una firma fisica faccia a faccia ad uno stesso tavolo. Il ministro degli esteri iraniano ha evocato una novità assoluta dei nostri tempi, e anche questo potrebbe essere un segno dei tempi, e cioè la firma del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran potrebbe avvenire da remoto e dunque non più a Ginevra, come si era ipotizzato fino a ieri, con una ipotetica visita, missione delle rispettive parti diplomatiche tra domenica, come indicava troppo forse ottimisticamente il Messaggero, e lunedì. Vedremo come andrà. C'è però uno sforzo di memoria che ci viene richiesto, perché oggi stiamo parlando di come uscire da questo conflitto in Medio Oriente. Questo conflitto non è che che sia nato dal nulla. C'è stato un presidente americano che con il premier israeliano ha deciso di attaccare un'altra nazione e da lì si è innescato il blocco di Hormuz. Oggi il presidente americano parla di sbloccare lo stretto di Hormuz come priorità, senza più citare in modo così esplicito quello che è il vero nodo della questione, della strategia diplomatica ma anche strategica stessa degli Stati Uniti e anche di Israele, ovvero sottrarre all'Iran e dunque alla Repubblica Islamica tutto quell'uranio arricchito che potrebbe portare alla costruzione di una bomba nucleare che eventualmente l'Iran potrebbe sbandierare come tale e con la quale potrebbe minacciare non solo Israele ma anche i paesi dell'area del Golfo e perfino l'Europa. Dunque il vero nodo della questione sta tutto lì nelle ultime ore. Non si è ancora risolto questo tema. Che fine farà l'uranio arricchito iraniano? Si era parlato di portarlo in un'altra nazione, perfino in Cina si era ipotizzato, tutto smentito finora, però un aspetto positivo c'è. Ieri sia il presidente americano Trump sia la parte diplomatica iraniana sui social network avevano vicendevolmente ritwittato, come si diceva fino a qualche mese fa, questa possibilità di andare verso un accordo, mentre nelle scorse settimane assistevamo ad uno scambio di battute anche insultanti, ieri c'era una concordia nel dire siamo vicini a questo accordo. Il problema è che poi all'alba di oggi l'elemento dell'uranio arricchito e dunque del rischio nucleare iraniano sembra essere saltato dal tavolo e in ragione di questa novità il premier israeliano Netanyahu, dopo aver parlato con il presidente americano Trump nella notte, ha detto se sul tavolo non c'è anche un chiarimento in merito a sostanzialmente il disarmo nucleare, per essere semplicistici tra virgolette, dell'Iran, noi a questo accordo non solo non aderiremo ma continueremo ad attaccare il Libano del sud per disinnescare la minaccia di Hezbollah, una milizia sostanzialmente armata dall'Iran e con l'Iran che a sua volta ha detto nell'accordo deve esserci anche una pacificazione, una cessazione delle ostilità nel Libano del Sud, dunque ancora piuttosto lontani dal chiarire tutti i punti.
3: Abbiamo ancora 3-4 minuti, poi il notiziario flash delle 10, andiamo a vedere un problema in casa nostra. Il Corriere della Sera, ma anche Repubblica ne parlano. Eros, un ragazzo di 18 anni, Eros Gagliardi, grande tifoso del Milan e calciatore, è morto l'altra notte a Milano mentre era in monopattino. Morire a 18 anni in monopattino nella notte, erano in due sul monopattino. E qui a pagina 23 il Corriere della Sera ci dice leggi ignorate, pochi controlli in Italia sui monopattini, il grande caos delle due ruote, sono già 97 le vittime dall'inizio dell'anno, persone che sono morte usando il monopattino. Veramente una battuta, Don Massimo e De Remigis, e poi chiudiamo. Leggi ignorate, pochi controlli.
4: Sì, sono
3: in due sui monopattini.
4: È un titolo.
3: I monopattini vanno spesso su strade dove non dovrebbero andare, viaggiano in controsenso,
4: contromano,
3: ti tagliano la
4: volte,
3: strada,
4: sì.
3: Il problema è serio.
4: Allora, chiaramente rientra, questo titolo esprime bene le due cose, da una parte la legge c'è, ci sono le leggi, però dall'altra non c'è né le forze per far sì che siano osservate e soprattutto non c'è la formazione, come dire, delle generazioni, non solo quelle ultime, perché io vedo anche persone adulte che tante volte fanno cose che non andrebbero fatte, non c'è una formazione morale ad essere attenti alla salvaguardia e al rispetto delle leggi.
2: Solo 1 su 10 ha aderito a quello che era l'obbligo di fornirsi anche di assicurazione, ci dicono gli ultimi
3: dati. Dal 16 luglio sarà obbligatoria l'assicurazione per i monopattini. 16
2: Dunque,
3: luglio.
2: Siamo lontanissimi dal prevenire eventuali incidenti che possono poi eventualmente risolversi in positivo anche con un'assicurazione, ma anche sulle targhe di cui abbiamo parlato qualche settimana fa in un'altra puntata di Sound Magazine, c'è il problema dei monopattini in affitto. pagamento con le app. In quel caso la targa naturalmente non è obbligatoria, perché la targa a oggi è diventata obbligatoria soltanto per i privati. E sulle strade, caro Luca, vediamo ancora tanti di questi mezzi che peraltro, ricordiamolo, quasi mai sono di provenienza europea, e dunque gli incassi non vanno certamente a rimpolpare industrie o di imprenditori europei, e dunque a far crescere i paesi dove questi operano. E questo è un altro tema di cui forse abbiamo dimenticato l'importanza. E questi monopattini sostanzialmente vivono in una terra di nessuno. Se si compie un gesto critico con questi, difficilmente si può intervenire in modo efficace, cosa che invece si può fare quando il monopattino è di proprietà di un privato e deve tutelarsi con targa e assicurazione entro luglio.
3: Grazie a Francesco De Remigis, grazie a Don Massimo Tellan,
4: grazie,
3: che ricordiamo è anche il prefetto della 10ª prefettura della diocesi di Roma, nonché cappellano della sede RAI di Roma, Fabrizio Frizzi. Grazie per essere stato con noi.
4: Grazie a te e a tutti i nostri radioascoltatori. Grazie Gigi, grazie Francesco.
0: Grazie a te.
3: Noi lasciamo la linea a Bruno Orti, di cui oggi si festeggia il suo compleanno, ancora auguri. Paola Simonetti avrà l'edizione flash delle 10 e poi buona musica con Luigi Piccardi.
0: Ulteriore omaggio alla Spagna.
3: E noi torneremo alle 10:35 con altri ospiti. Grazie da Luca Collodi per il momento.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 10, buongiorno da Franco Rossi. Intesa ad un passo tra Stati Uniti ed Iran, raggiunto un testo definitivo e concordato di accordo di pace, lo annuncia in serata il premier pakistano. Il memorandum potrebbe essere firmato domenica a Ginevra alla presenza di Vance e Ghalibaf, ma Teheran non esclude che il sigillo possa essere apposto da remoto nei prossimi giorni e parla di pedaggio obbligatorio a Hormuz. È tornato in Vaticano a tarda sera dopo le 23, Papa Leone, partito in ritardo dalle Canarie per un guasto all'aereo, è atterrato in Italia a bordo del jet di Re Felipe. Fermatevi, convertitevi, il monito che in mattinata aveva lanciato ai trafficanti di esseri umani. Medio Oriente, l'agenzia di stampa nazionale libanese riporta massicce esplosioni nella città di Marjaun e Nabatieh, nel Libano del Sud. L'esercito israeliano ha diramato poi un altro ordine di evacuazione in 20 villaggi, sempre nel Libano meridionale. Attacco di droni ucraini provoca la morte di almeno una persona e il ferimento di tre nel sud della Russia, nella regione di Bryansk. Intanto la Presidente della Commissione europea von der Leyen annuncia che gli Stati dell'Unione europea hanno dato il via libera all'apertura del primo capitolo del negoziato di adesione con l'Ucraina e la Moldova, definendolo un importante passo avanti. Messaggio dei vescovi dei paesi del G7 in occasione della prossima riunione dei sette grandi a Parigi dal 15 al 17 giugno.
2: I presidenti delle conferenze episcopali dei paesi del G7 lanciano un appello che insieme morale, politico e sociale, di fronte a un mondo segnato da conflitti e disuguaglianze, invitano i leader a superare la logica del potere e a rilanciare il multilateralismo e il diritto internazionale. La pace, sottolineano, non nasce dalla corsa agli armamenti, ma dalla tutela di civili, prigionieri e minoranze, citando crisi come Ucraina, Terra Santa e Africa. Un punto centrale riguarda l'intelligenza artificiale, va disarmata, cioè sottratta a logica che militari di dominio, per diventare uno strumento trasparente al servizio del bene comune, soprattutto per proteggere i giovani. I vescovi criticano anche i tagli agli aiuti e lo sfruttamento delle risorse, chiedendo più giustizia economica e climatica. Ai paesi ricchi spetta guidare la transizione ecologica e raccogliere chi fugge da guerre e disastri. La Chiesa si propone infine come ponte di dialogo. Leonardo Possati, linea allo studio.
1: Venezuela, ucciso in un blitz degli Stati Uniti, Nino Guerrero, leader del Tren de Aragua, una delle banche criminali più efferate del pianeta. Infine Alberto Stasi esce dal carcere per essere affidato in prova ai servizi sociali, via libera del Tribunale di Sorveglianza di Milano. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
3: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: commento al Vangelo festivo del padre Ferdinando Ermellini, biblista dioniano.
1: C'è un desiderio diffuso che è percepito da tutti ed è l'attesa che nel nostro mondo sorga qualcosa di realmente nuovo, perché siamo stanchi di sentire parlare di guerre, di violenze, di ingiustizie, e siamo stanchi di ascoltare il linguaggio degli insulti, delle minacce, delle rappresaglie, e ci aspettiamo che tutto ciò che c'è di caotico nel nostro mondo ceda il passo a un mondo ordinato dove regna la pace, la giustizia, il rispetto della dignità di ogni persona. È un cambiamento che tutti cercano di realizzare. Lo cerca la politica, l'economia, la scienza, la tecnica, lo cercano anche coloro che costruiscono armi, pensano che è così che si costruisce questa realtà nuova che tutti ci aspettiamo. Quanti cristiani ci credono realmente che l'unica forza che può far nascere questa realtà nuova è l'annuncio del Vangelo? Fino a quando il mondo non accoglierà la logica del Vangelo, tutti i tentativi di costruire una realtà nuova saranno fallimentari. L'Evangelista Matteo, all'inizio del suo Vangelo, colloca il discorso della montagna. Sono 3 capitoli. Poi dedica 2 capitoli per raccontare l'umanità che Gesù incontra quando scende dal monte. È un'umanità malata. È malata dal punto di vista fisico, perché incontra lebbrosi, paralitici, ciechi. Ed è malata dal punto di vista spirituale, perché è peccatrice. È posseduta da tanti demoni. È la nostra umanità che Gesù incontra scendendo dal monte. E in questi 2 capitoli Matteo racconta che cosa accade a questa umanità quando arriva Gesù, quando giunge la sua parola e il suo Vangelo. Accadono guarigioni e prodigi, e ne racconta 10, uno di seguito all'altro. Che cosa vuole dirci questo evangelista? Che dove giunge Gesù con la sua parola sanante, cambia tutto. La sua parola fa scomparire dal mondo tutto ciò che è disumano. La prima persona che incontra è un lebbroso. Il lebbroso, lo sappiamo, era ritenuto l'incarnazione stessa del peccato, perché il peccato ci rende brutti come i lebbrosi. Scostanti, pensiamo, il violento, il disonesto, il dissoluto, il corrotto, sono persone brutte dalle quali cerchiamo tutti di stare alla larga, e il peccato ci rende proprio così, lebbrosi, deturpa il nostro volto, rende irriconoscibile in noi il volto umano. Cosa fa il Vangelo quando arriva nella nostra vita? Guarisce da questa condizione, ci dona un volto nuovo, bello, quello del Figlio di Dio. Poi, scendendo dal monte, incontra un paralitico. È l'immagine di chi non sa camminare nella vita, di chi è bloccato, di chi deve essere accompagnato, di chi deve andare dove lo portano. Gesù rimette in piedi chi è paralizzato nella propria vita, chi non costruisce una vita degna di essere vissuta. È il Vangelo che ti cura. Poi incontra un cieco, che rappresenta chi non sa quali strade scegliere nella vita, si muove tante volte in direzioni sbagliate perché non ci vede. La parola di Gesù, il suo Vangelo, apre gli occhi ai ciechi, indica le scelte giuste che devono essere fatte. Ecco l'umanità che è rappresentata da tutte queste malattie. È l'umanità che Gesù incontra ed è la nostra umanità. E poi l'Evangelista Matteo colloca fra questi prodigi anche un'altra guarigione, la più difficile da curare, che è il curare dall'attaccamento al denaro. È un miracolo come quello di far passare un cammello dalla cruna d'un ago. Ed è proprio il caso del nostro evangelista Matteo, l'esattore dei tributi e dei dazi a Cafarno. È lui che 50 anni dopo, la chiamata che lui ha ricevuto da Gesù, scrive questo racconto del prodigio che la parola di Gesù ha operato nella sua vita. Si chiamava Levi e lui dice: sono Matteo, Mattanà in ebraico significa dono di Dio. Ecco, colui che era malato, e questa è una malattia che noi ritroviamo nel nostro mondo, che causa tutti i mali, l'attaccamento, il volere accumulare sempre più beni. Ecco, anche questa guarigione viene operata dal Vangelo. E a questo punto Gesù dice ai discepoli che lui non può cambiare il mondo da solo, ha bisogno di collaboratori. Sentiamo qual è il contesto in cui questi collaboratori sono chiamati a svolgere la loro missione.
2: Vedendo le folle, Gesù ne sentì compassione, perché erano sfinite e allo sbando, come pecore senza pastore.
1: Abbiamo sentito come l'evangelista descrive l'umanità che Gesù ha davanti. È gente stanca, sfinita, allo sbando, come un gregge senza pastore. Un'umanità di cui nessuno si prende cura, non i capi politici, non l'autorità religiosa, perché questi sono tutti mossi dalla ricerca del proprio interesse. Pensano solo a migliorare la propria vita e trascurano il popolo che ha fame, malato, è oppresso, è vittima di abusi. L'immagine che l'evangelista impiega è presa dall'Antico Testamento. Al capitolo 27 del libro dei Numeri si dice che Mosè un giorno si è rivolto a Dio e gli ha chiesto: non permettere che questo tuo popolo un giorno sia allo sbando come un gregge senza pastore. Purtroppo la storia dei re di Israele ci dice che si sono rivelati tutti non dei pastori, ma delle guide indegne, hanno condotto il popolo alla rovina. Profeta Ezechiele, al capitolo 34 del suo libro, fa una denuncia dura di questa situazione intollerabile. E conclude: alla fine non c'è speranza che cambi qualcosa con questa gente corrotta, capace solo di sfruttare le pecore e di terrorizzare un paese disastrato. E alla fine fa una promessa: un giorno il Signore si prenderà cura personalmente del suo popolo, diverrà lui il pastore che guida Israele. E in Gesù Dio ha realizzato questa promessa, è venuto personalmente a prendersi cura di un'umanità malata. E quale emozione ha provato? Noi forse immaginiamo Dio lontano, sì che vuol bene all'uomo, ma poi che l'uomo stia bene o male, lui è perfettamente felice lo stesso. In Gesù Dio si è rivelato uno che è coinvolto emotivamente, che si commuove, che prova compassione di fronte al dolore dell'umanità. Compassione proprio nel senso di compatire, di patire con, di sentire come proprio il dolore della gente che soffre. Questo è il nostro Dio. Il verbo che viene impiegato è splanchnizomai, che ricorre nei Vangeli 12 volte ed è sempre applicato solo a Dio e a Gesù, come se soltanto Lui fosse capace di provare questa emozione così forte. Splanchnizomai viene da splankna, in greco splankna sono le viscere, è la passione viscerale. La stessa immagine è impiegata nell'Antico Testamento quando Dio si autopresenta, dice Ani Rahum. Rahum viene da Rechem, che è l'utero, è l'amore uterino, la passione più forte che una persona possa provare, quella della mamma per il figlio che c'ha in grembo. Ecco l'immagine che Dio impiega per dire il suo coinvolgimento nei bisogni dell'uomo. Proviamo a chiederci, provi tu questo sentimento di fronte ai bisogni dell'umanità? Se non lo provi, scordati di diventare discepolo di Gesù, perché non ti lascerai coinvolgere nella sua opera di salvezza dell'umanità. Proviamo a chiederci allora, cosa provi tu oggi di fronte ai bisogni dell'uomo? Non vediamo forse anche noi tanta gente sfinita, stanca di correre dietro a delle vanità per poi sperimentare sempre delle cocenti delusioni? Non vediamo forse gente stanca di coltivare speranze effimere e poi ritrovarsi di fronte a una vita priva di senso? Cosa proviamo di fronte a questa umanità? Ci interessa oppure ci basta pensare al nostro piccolo mondo, al nostro orticello? Ci interessa qualcosa che tanta gioventù oggi non sappia su quali valori valga la pena puntare la vita? Gioventù che sia allo sbando, che sia immersa in un'immensa tristezza che poi cerca di rivestire con della falsa allegria. Una gioventù che confonde la gioia col piacere, la festa con lo sballo. Sto forse calcando troppo le tinte, ma non vediamo forse tante volte una gioventù abbindolata da imbonitori, da influencer, che spacciano le vanità e le insulsaggini come una nuova visione del mondo e della vita? Cosa proviamo di fronte a questa realtà del mondo? Sentiamo la passione che si è rivelata in Gesù? E poi, la realtà ecclesiale di oggi, la vediamo oppure no? Cosa proviamo di fronte a tanti abbandoni, al dilagare del secolarismo, agli scandali, al crollo della pratica religiosa in Occidente? Proviamo l'emozione d'amore di Gesù? Sentiamo come nostri i problemi ecclesiali o riteniamo che riguardino solo le gerarchie? Sentiamo adesso cosa dice Gesù a coloro che lui vuole coinvolgere come collaboratori nella sua opera di salvezza.
2: La messe è abbondante, ma gli operai sono pochi. Pregate dunque il padrone della messe che mandi operai nella sua messe.
1: Vediamo di chiarire chi sono i collaboratori che Gesù vuole coinvolgere, perché c'è tutta una tradizione che porta a identificarli con i preti, i religiosi, le suore. La Chiesa ha certamente bisogno di queste persone che consacrano tutta la loro vita a servizio del Vangelo e dei fratelli e rinunciano anche a farsi una propria famiglia proprio per essere disponibili a tutti. Ma restringere il compito di mietere a questa categoria di cristiani è scorretto. Infatti, questo porterebbe a considerare il popolo di Dio come un gregge di pecore allo sbando o di una messe che va persa perché mancano gli operai, cioè i preti. Non è così. È a ogni discepolo che Gesù si rivolge, coloro che lui invita a contemplare la messe da raccogliere, sono coloro che sperimentano la sua stessa passione d'amore per l'umanità. E notiamo, si tratta di mietere. Cosa vuole dirci Gesù con questa immagine? Che la messe è matura, cioè l'umanità è pronta ad accogliere il Vangelo. Noi pensiamo che le cose non stiano così, difatti ci scoraggiamo e andiamo ripetendo: non vale la pena annunciare il Vangelo perché la gente non si interessa di Dio, pensa solo ai soldi, a star bene, a divertirsi. Forse è anche vero, ma è a questa umanità, con tutte le sue contraddizioni e le sue miserie, che noi ci dobbiamo rivolgere, perché Gesù ci dice: è pronta, è matura per il Vangelo, questa umanità così com'è. Il problema è che mancano gli operai, e Gesù ha ragione. Difatti proviamo a chiederci: quanti sono che provano la sua stessa passione d'amore per l'uomo? Sono pochi. E allora, che cosa fare? Ce lo suggerisce Gesù: pregate il padrone della messe perché mandi operai nella sua messe. E questa preghiera ci fa difficoltà. Perché? Ci chiediamo: ma perché dobbiamo chiedere al padrone che mandi operai? Dovrebbe essere lui il primo interessato al problema. Perché glielo dobbiamo chiedere noi? Ecco, questo interrogativo se lo pone chi non ha capito cosa vuol dire pregare. Non si tratta di ripetere formule, non vuol dire sforzarsi di convincere Dio a fare la sua parte. Lui la fa già e molto bene. La preghiera non è un cercare di convincere Dio a fare ciò che gli chiediamo. La preghiera ci mette in sintonia con i suoi pensieri. La vera preghiera ci fa interiorizzare la sua passione d'amore per l'uomo. È nell'ascolto della sua parola, è nel dialogo con lui che noi giungiamo a capire quanto è giusto e bello il suo progetto di amore. E lo Spirito ci dona la forza di inserirci per compiere quell'opera che Gesù vuole che noi realizziamo. Gli operai sono davvero pochi, lo sappiamo, perché si prega poco, non si prega, non che non si ripetono formule, anche troppe ne ripetiamo, ma perché non ci lasciamo interiorizzare il pensiero e l'amore di Cristo. Sentiamo adesso quale compito Gesù ci affida.
2: Chiamati a sé i 12 discepoli, diede loro il potere di scacciare gli spiriti immondi e di guarire ogni sorta di malattie e di infermità.
1: Sono due i compiti che Gesù ci chiede di svolgere: scacciare gli spiriti immondi e curare ogni sorta di malattie e di infermità. Notiamolo, è esattamente ciò che lui ha fatto durante tutta la sua vita. Ha scacciato demoni e ha curato ammalati. Questo vuol dire che noi siamo chiamati a dare continuità alla sua opera di salvezza, e per svolgere questa missione ci conferisce il potere di compiere prodigi. Scacciare gli spiriti immondi. Immondo nella Bibbia significa tutto ciò che è contrario alla vita. Cos'è che ci impedisce di vivere felici come fratelli in questo mondo? Sono i demoni. Quali sono? Vediamo di identificarli, di chiamarli per nome. Si chiamano invidie, gelosie, odi, rancori, bramosie di possedere sempre più beni, di dominare, di asservire gli altri. Sono questi demoni che creano il mondo spietato dove l'altro è visto come un rivale, un nemico, non come un fratello da amare. Questi demoni vanno scacciati, e dove si trovano? Nel cuore di ogni uomo. Siamo tutti indemoniati. E poi di vincere tutte le malattie e tutte le infermità. Non si tratta del potere di fare dei miracoli come li pensiamo noi, no. Devono essere vinte le malattie. E quindi il vero discepolo mette tutte le proprie capacità affinché le persone siano fisicamente sane, non soffrano, deve essere vinto il dolore. Ma non sono soltanto le malattie fisiche quelle che affliggono l'umanità. È malata e va curata la società dove manca la libertà, dove non c'è giustizia, dove la donna non è rispettata nella sua dignità. È malata la società dove si commettono violenze, dove c'è corruzione morale. È su questi mali che Gesù ci conferisce il potere e l'autorità per vincerli. Chiediamoci, siamo coscienti del potere che Gesù ci ha lasciato? E qual è questo potere? È la forza della parola del Vangelo, che ha in sé la forza divina dello Spirito, e contro questa forza il male non può resistere. E adesso ci viene presentata la lista dei primi operai che hanno dato la loro adesione al Maestro. Sentiamo come si chiamano.
2: I nomi dei 12 apostoli sono: primo Simone, chiamato Pietro, e Andrea, suo fratello; Giacomo di Zebedeo e Giovanni, suo fratello; Filippo e Bartolomeo; Tommaso e Matteo, il pubblicano; Giacomo di Alfeo e Taddeo; Simone il cananeo e Giuda l'Iscariota, che poi lo consegnò.
1: Cosa possiamo notare di questa lista di nomi che forse noi scorriamo così rapidamente senza darle troppa importanza? Notiamo anzitutto che sono 12, e questo è riferimento chiaro alle 12 tribù di Israele, e vuol dire che la comunità cristiana non è chiamata a sostituire Israele, ma che è figlia di Israele, è il frutto maturo di questo albero che Dio è venuto coltivandosi lungo i secoli. Poi, i nomi sono elencati due a due: Pietro, Andrea, Giacomo, Giovanni, Filippo, Bartolomeo. Vuol dire che la missione non è opera di singoli, ma di una comunità, e per essere comunità bisogna essere almeno in due. Anche il singolo annuncia personalmente il Vangelo, ma deve sempre sentirsi parte di una comunità, inviato da una comunità. E poi notiamo la composizione di questo gruppo. Sono le persone più normali e più comuni, non ci sono persone di spicco dal punto di vista culturale, non ci sono scribi, rabbini. E anche dal punto di vista morale hanno le loro pecche e i loro limiti. C'è anche un pubblicano, uno che non si lascerà convertire, che alla fine consegnerà il Maestro. Insomma, sono anche peccatori. Pietro un giorno lo riconoscerà e dirà: Gesù, allontanati da me, perché io sono un peccatore. Insomma, non sono diversi da noi, sono persone normali, molto normali, proprio come noi. E adesso sentiamo qual è l'ambito in cui dovranno svolgere la loro missione e come la dovranno portare a compimento. Sentiamo.
2: Questi 12 Gesù li inviò dopo averli così istruiti: non andate fra i pagani e non entrate nella città dei Samaritani. Rivolgetevi piuttosto alle pecore perdute della casa di Israele. E strada facendo, predicate che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, sanate i lebbrosi, cacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date.
1: Abbiamo sentito Gesù definire l'ambito in cui questo primo gruppo dei suoi collaboratori, i 12, sono chiamati a svolgere la loro missione. sono inviati alle pecore perdute della casa di Israele. E questo forse ci stupisce, perché noi ci aspetteremmo che lui li inviasse a tutti i popoli. No. Questo accadrà dopo la Pasqua, quando il risorto sul monte dirà ai suoi apostoli: adesso andate nel mondo intero, fate miei discepoli tutti i popoli, ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Non si tratta quindi dell'esclusione dei pagani, ma della pedagogia di Dio, che ha voluto che le benedizioni promesse ad Abramo, la salvezza, giungesse al mondo intero, a tutti i popoli, attraverso Israele. È Israele quindi che per primo deve accogliere il Vangelo. Poi Gesù, dopo aver di nuovo richiamato i compiti che i discepoli devono svolgere, curare gli ammalati, mondare i lebbrosi, scacciare i demoni, fa una raccomandazione molto importante. Svolgete la vostra missione nel completo distacco da interessi, da vantaggi personali, perché altrimenti il vostro messaggio perderebbe subito di credibilità. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date.

Avete ascoltato Commento al Vangelo festivo del padre Ferdinando Armellini, biblista dioniano.

sembra sempre inverno. Oggi un mese che non so, non riconosco. Ci ringhiamo da lontano come i cani.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 11, buongiorno da Franco Rossi. Intesa ad un passo tra Stati Uniti e Iran dopo settimane, è stato raggiunto un testo definitivo e concordato dell'accordo di pace, lo annuncia il premier pakistano ieri sera. Secondo indiscrezioni, il memorandum potrebbe essere firmato domenica a Ginevra, alla presenza di Vance e Ghalibaf, ma Teheran non esclude che il sigillo possa essere apposto da remoto nei prossimi giorni e parla di pedaggio obbligatorio a Hormuz. Andiamo avanti con Medio Oriente. L'agenzia di stampa nazionale libanese riporta massicce esplosioni nella città di Marjaoun e Nabatieh, nel Libano meridionale. L'esercito israeliano ha diramato un ordine di evacuazione immediata in 20 villaggi nel sud del Libano, dove sono in corso dei raid. Un attacco di droni ucraini ha causato un morto e almeno 3 feriti nel sud della Russia, nella regione di Bryansk. L'attacco ha danneggiato anche strutture portuali nel distretto di Temriuk sul Mar d'Azov. Intanto la Presidente della Commissione europea von der Leyen annuncia che gli Stati dell'Unione Europea hanno dato il via libera all'apertura del primo capitolo del negoziato di adesione con l'Ucraina e la Moldova. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha dato il via libera formale all'affidamento in prova ai servizi sociali per Alberto Stasi, che può uscire dal carcere dopo circa 10 anni e mezzo. Era entrato a Bollate nel dicembre 2015 e da poco più di un anno era in semilibertà, ossia doveva rientrare nella casa di reclusione la sera. Era condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi. Tornato in Vaticano nella tarda serata di ieri, dopo le 23, Papa Leone XIV, dopo la sua visita pastorale in Spagna, è partito in ritardo dalle Canarie per un guasto all'aereo. È atterrato in Italia a bordo del jet di Re Felipe. E da ieri in vigore le norme dell'Unione Europea sul diritto d'asilo.
2: Il giorno dopo l'appello del Papa affinché il Mediterraneo e l'Atlantico non siano cimiteri senza lapidi, entra in vigore il nuovo patto europeo su migrazione e asilo, destinato a superare il sistema di Dublino, che per oltre 30 anni ha scaricato la gestione dei richiedenti asilo su Italia, Grecia e Spagna. Tra le novità principali, controlli più rigidi alle frontiere, procedure di identificazione sanitaria e sicurezza da completare entro pochi giorni, più ampia e integrata Eurodac, la banca dati europea per il confronto delle impronte digitali, accelerato l'esame delle domande di asilo uniformando le regole dei 27 Stati membri. Col neo regolamento sui rimpatri si possono utilizzare centri extra UE. Per l'Italia il cambiamento più rilevante è il nuovo meccanismo di solidarietà. Gli altri paesi UE contribuiranno con ricollocamenti, aiuti finanziari o supporto operativo. Sulla carta il patto funziona. Resta da vedere se questa volta gli Stati collaboreranno. Antonio Assoviero, linea allo studio.
1: È tutto, grazie per l'ascolto.
3: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.

0: Vatican News, Radio Vaticana.
1: In line with Laudato Si, the apostolic exhortation Laudate Deum, published 2 years ago, noted that some
2: L'esortazione apostolica Laudate Deum, pubblicata 2 anni fa, notava che dopo Laudato Si non sono mancate le persone che hanno cercato di minimizzare i sempre più evidenti segni del cambiamento climatico, di porre in ridicolo chi parla di riscaldamento globale e persino di incolpare i poveri di ciò che più degli altri essi subiscono. Accanto all'impegno della diffusione del messaggio dell'enciclica, oggi si rende più che mai necessario ritornare al cuore.
1: To return to the heart.
2: Rileggo queste parole di Leone XIV sul mio smartphone mentre faccio in fretta colazione. Questa mattina ho messo la sveglia più presto del solito, anzi, ne ho messe 2 di sveglie. È la terza volta che provo ad alzarmi presto per andare a Villa Borghese, al Villaggio per la Terra, il grande evento annuale nato da un'idea di Earth Day Italia in collaborazione con il Movimento dei Focolari di Roma, organizzato per celebrare la Giornata Mondiale della Terra del 22 aprile. Avrei dovuto andare al villaggio per registrare interviste e testimonianze per un podcast sui temi della sostenibilità ambientale, sociale ed economica, ma per 2 volte non ce l'ho fatta, sono arrivato tardi, ma oggi finalmente ci sono. Eccomi qui, con microfoni, computer e tutto il resto. Ma come mai è ancora buio? Perché non c'è nessuno? Ah, ecco, sono ancora le 6. Sono arrivato troppo presto. Va bene, mi riposo un po' su questa panchina del Pincio e aspetto. Sono Fabio Colagrande e questo è il podcast La Terra che Sogniamo, idee e visioni per abitare il futuro, realizzato in collaborazione con Earth Day Italia e il Movimento dei Focolari di Roma. Il Pincio è un colle di Roma, sopra Piazza del Popolo, famoso per la terrazza panoramica, un parco belvedere realizzato nell'Ottocento su progetto di Giuseppe Valadier, anche se il nome nasce da antiche origini romane. Mentre riposavo tra i suoi alberi in attesa dell'apertura del Villaggio per la Terra, ospitato qui dal 2016 quando fu inaugurato da Papa Francesco, ho sognato. Sì, ho sognato che sul mio smartphone, oltre alle tante app inutili, ce ne fosse una progettata per promuovere azioni concrete di risparmio energetico e cura dell'ambiente, che si chiamava EcoGive. Nel mio sogno, la collega Martina Cettola ne parlava con Simona Di Ciaccio, dell'associazione Nuove Vie per un Mondo Unito, APS.
3: EcoGive è un progetto di educazione alla sostenibilità, in particolare al risparmio energetico. Usiamo un'app, EcoGive. Attraverso questa app i ragazzi imparano a fare piccoli atti di risparmio energetico in 5 aree: luce, acqua, gas, riciclo, riuso e spreco alimentare. 3 calcolatori misurano il risparmio in acqua o kilowattora o CO2 di ogni atto. Con l'aiuto del Dipartimento di Scienze della Terra di Sapienza abbiamo potuto sviluppare quest'app. Naturalmente c'è un'azienda che ce l'ha anche sviluppato gratuitamente, si chiama InLab. I ragazzi imparano a fare questi atti e vedono quanto piccoli atti possano essere importanti. Poi si registrano singolarmente ma creano gruppi. Quindi quest'anno per esempio abbiamo fatto la prima gara di EcoGive. Ogni classe gruppo era in competizione con le altre e erano 34 classi che si sono registrate e 3 oggi hanno ricevuto il premio. Abbiamo determinato una quantità di CO2 non immessa in atmosfera di 400.000 kg di CO2. Questo corrisponde ad aver piantato in questi mesi 20.000 alberi.
4: ci sono altri esempi a livello proprio di impatto ambientale e sociale.
3: È molto tipico di questo progetto un aspetto solidaristico. Praticamente ogni atto di risparmio energetico è anche un atto di risparmio economico, perché se si impara a spegnere la luce tutte le volte che si esce dalla stanza, alla fine la bolletta diminuisce. Quindi i ragazzi imparano a cercarsi uno sponsor, così poi anche noi li aiutiamo con altri sponsor, per trasformare quel risparmio energetico in un risparmio economico. Ogni gruppo si gemella con un progetto di solidarietà. Quest'anno noi ne avevamo tre. Uno a Betlemme, che riguarda l'acqua, la raccolta di acqua che a Betlemme si fa in grandi serbatoi che si mettono sui tetti. Quindi contribuiamo con questi piccoli contributi che ci sono arrivati, daremo un contributo per comprare alcuni di questi serbatoi. Il secondo progetto invece è Benin, e loro hanno già un terreno coltivato. Quest'anno iniziano a costruire in un circuito di economia appunto circolare un pollaio. E le classi che si sono gemellate con questo progetto e che faranno la donazione corrispondente al risparmio energetico realizzato e contribuiranno a comprare i polli, quello che serve. E il terzo progetto è ad Haiti, fanno crescere queste piantine, poi le distribuiscono alle loro famiglie e sono dei contributi non solo a evitare la desertificazione, che è un problema enorme lì, anche per la povertà, non solo per fatti climatici, ma anche solo piante da frutto, quindi da piante anche per la sussistenza.
2: Non avrei mai immaginato che una di quelle applicazioni che ci intrappolano al nostro cellulare potesse far bene all'ecologia integrale. Quel concetto dell'enciclica Laudato Si che unisce cura del creato, giustizia sociale e conversione personale. Anche perché credo che il digitale, i social, l'intelligenza artificiale che ora va tanto di moda, siano cose nuove, affascinanti, ma da gestire con attenzione. A rassicurarmi in sogno viene il volto sorridente di padre Alberto Carrara, decano della Facoltà di Filosofia dell'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, intervistato al festival Impatta Disrupt da Giuliano Giulianini.
5: Da una parte c'è, come dire, la tecnologia che va a correre, dall'altra la riflessione umanistica ha bisogno di tempo, ha bisogno di comprensione, ha bisogno di tante qualità che l'essere umano ha, ma è proprio quel sale, secondo me, che si deve aggiungere e che oggi più che mai se ne stanno rendendo conto anche i più grandi esperti di intelligenza artificiale, tant'è che si stanno sviluppando moltissimo i corsi di filosofia dell'intelligenza artificiale, consulenza filosofica per i grandi manager, eccetera, perché si capisce come l'umanesimo non è un qualcosa che dall'esterno dice no, no, no, come il post-it, no? L'etica non è un post-it che attacco, no, non si può vietare, ma nasce da dentro, e lo stesso scienziato nel suo scoprire, applicare, soprattutto nell'applicare, si rende conto che ci sono dei problemi. Ovviamente non è formato, perché magari non ha una formazione umanistica o etica, e quindi poi chiede aiuto. Come sta succedendo? Lo sviluppo della Rome Call for AI Ethics nasce da che cosa? Non dal Vaticano che va in cerca, ma da Brad Smith, presidente mondiale di Microsoft, che nel 2019 viene in Vaticano, bussa alla porta e dice: signori, io sono il presidente mondiale di Microsoft, sono un ingegnere informatico, so che ho un potere enorme, però voglio sapere l'umanesimo, la visione etica per guidare questa cosa, io non sono formato e chiedo aiuto a chi, diciamo, è, come diceva San Paolo VI, esperto di umanità, e la Chiesa è quello che può dare, no? L'esperienza di 2000 anni di storia, una visione filosofica, antropologica, teologica sull'umano, che cerca appunto di preservare non solo l'umano ma anche tutti gli uomini nella loro integralità, e non solo in un aspetto particolare da esporre o esasperare all'ennesima potenza, come è l'aspetto cognitivo che ovviamente replichiamo in modo enorme adesso con l'innovazione dell'intelligenza artificiale.
2: Ora che mi sono rassicurato sui rischi legati ai social e all'intelligenza artificiale, posso tornare a sognare con più tranquillità un futuro sostenibile. Un modello di sviluppo che soddisfi i bisogni del presente senza compromettere le risorse e le opportunità delle generazioni future. Sono autorizzato a sognare anche dal fatto che esiste chi insegna e addirittura studia questi argomenti. come la professoressa Stefania Papa, docente all'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli di Caserta, e i suoi studenti del corso di Scienze Biologiche, Tommaso Salzano e Santi Cristaldo, intervistati al villaggio da Sara Costantini.
6: Io credo molto nell'apprendimento diretto e la possibilità che loro hanno di poter abbandonare per un giorno i libri e riuscire a fare esperienza concreta direttamente qui sul posto. Siamo stati proprio agli stand della biodiversità, la possibilità di riuscire ad entrare in un sistema che a volte per loro è anche molto lontano, e allora prendere consapevolezza che fanno parte anche loro di questo ecosistema e che gli dà la possibilità di poter anche concretamente riuscire ad essere dei protagonisti nella sostenibilità ambientale.
7: Quali sono i temi ambientali che oggi lei ritiene più urgenti da far comprendere alle nuove generazioni, ai suoi studenti, ai suoi ragazzi?
6: Uno sicuramente è la biodiversità, la salvaguardia della biodiversità. È tutto fortemente connesso e in qualche modo ne abbiamo avuto anche la comprova dall'enciclica Laudato Si. E la possibilità che ognuno faccia la propria parte in un ecosistema in equilibrio. L'altro tema, il cercare in qualche modo di fare la nostra parte sia nell'informazione ma anche nel ridurre gli sprechi. Tutto quello che possiamo fare noi singolarmente ma anche insieme a tutti quanti gli altri.
7: Data la sua esperienza, qual è un errore comune che i giovani fanno quando pensano alla sostenibilità?
6: Io penso, almeno un po' dall'esperienza, che a volte loro non si riescono neanche a rendere conto di che cosa significa sostenibilità. E quindi, come dire, l'importanza di noi come docenti è quella di farli entrare in questo anche modo di vedere diversamente anche tutto ciò che ci circonda.
7: Cosa cambia tra studiare l'ecologia sui libri e viverla qui, vederla qui con i tuoi occhi?
8: Esperire ciò che l'ecologia è veramente importante. Appunto, agli stand organizzati dall'Arma dei Carabinieri abbiamo visto quanto gli ecosistemi siano importanti per anche le minime cose, anche il più piccolo microorganismo è fondamentale. Quindi vederlo, persone che appunto ci educano e ci fanno comprendere l'importanza degli ecosistemi e dell'ecologia è fondamentale.
7: Questa esperienza qua al Villaggio per la Terra ti aiuta a immaginare un pochino meglio il tuo futuro?
8: Certo, io vorrei in futuro, anche nella mia scelta professionale, un giorno impegnarmi nella salvaguardia della biodiversità. Quindi per me è anche molto importante dal punto di vista personale essere pronto, essere anche a conoscenza di tutto quello che è il mondo della biodiversità.
7: C'è un'abitudine sostenibile che già hai e che ritieni sia fondamentale?
8: Sì, grazie anche agli insegnamenti della mia famiglia non utilizziamo più bicchieri di plastica, utilizziamo solo bicchieri di vetro. Cerco di mantenere lo spreco d'acqua durante una doccia o se lavo i denti non lascio il rubinetto aperto. Mio padre è un fumatore, ho anche quest'altro esempio. Mio padre porta un posaceneri portatile, quindi non lascia i mozziconi che sappiamo che impiegano decenni per degradarsi. Quindi la salvaguardia proviene proprio da questi piccoli gesti.
9: Una di queste è usufruire il meno possibile delle bottiglie di plastica, tant'è che settimanalmente vado ad acquistare bottiglie in vetro.
7: Qual è il tuo sogno?
8: Allora, il mio sogno è vivere nel rispetto della forma di vita altrui e non solo umana.
9: Il mio sogno, come diceva il collega prima, è sicuramente un maggior rispetto in ogni caso, in ogni ambito, minore egoismo e cercare di avere un po' di buonsenso in più quando si fanno determinate cose, quando si pensa innanzitutto e poi quando si agisce.
2: C'è un'altra storia che lega Caserta, sede dell'Università Vanvitelli, alla salvaguardia del creato. Al Villaggio per la Terra lo testimonia la Fondazione Mario Diana per Ecosostenibilità, dedicata all'omonimo imprenditore casertano che, rifiutando ogni compromesso con la camorra dei casalesi, il 26 giugno 1985 fu ucciso barbaramente con due colpi di fucile perché non voleva cedere la sua impresa ai clan. I figli proseguirono nel business del riciclo rifiuti, creando nel 2013 la fondazione a lui dedicata. Questa storia me l'ha raccontata in sogno Maddalena Maltese, consigliere Fondazione Mario Diana, partner del Museo del Danno, intervistata sempre in sogno da Maria Milvia Morciano.
10: La Fondazione Mario Diana si occupa specialmente di programmi educativi sull'economia circolare e sulla tutela dell'ambiente. Nasce da un imprenditore del Casertano che è stato ucciso dalla camorra, proprio perché negli anni 60 aveva avuto questa grande intuizione, cioè che il riciclo, la salvaguardia dell'ambiente sarebbero state il futuro non solo delle imprese, ma proprio della nostra casa comune. E da lì poi sono nate delle aziende che si occupano proprio di riciclo, riciclo delle plastiche, riciclo del cartone, separazione dei materiali. Siamo qui al Villaggio della Terra con il Museo del Danno, che è un museo itinerante che sponsorizziamo di rifiuti che sono stati trovati lungo le coste italiane, soprattutto campane.
11: Quasi sempre appunto è il mare a restituire questi rifiuti.
10: Alle volte noi non consideriamo, ma qualunque cosa noi buttiamo, dai tappi di plastica ai giocattoli, a delle palline, ecco, scarpe, ne abbiamo trovate 544 proprio in gennaio in una delle raccolte che abbiamo fatto sulla spiaggia. Ecco, tutto questo ci viene proprio restituito e ha una durata molto lunga. Abbiamo trovato ad esempio flaconi di aziende che negli anni 70 facevano dei prodotti non più in commercio. Le aziende sono chiuse, ma le plastiche sono lì, perché ci vogliono più di 400 anni perché le plastiche vengano dissolte. E quindi con responsabilità sappiamo che qualunque cosa buttiamo alla fine ci viene restituita.
2: Oggi, sabato 18 aprile, la luna è sorta su Roma alle 6:31, poco dopo l'alba del sole. Una luna visibile al 6% come luna nuova. Dalla mia panchina del Pincio guardo l'astro notturno. Ma invece di riflessioni poetiche leopardiane, mi chiedo se anche la luna può aiutarci a salvaguardare il creato. In fondo è il nostro satellite, dovrebbe darci una mano. Ecco apparirmi quasi in sogno il professor Tommaso Edoardo Frusini, presidente del CIRA, Centro Italiano Ricerche Aerospaziali, intervistato al festival Impatta Disrupt da Martina Accettola.
12: Se per sostenibilità ci riferiamo a quello ambientale, il settore spaziale è quello che meglio riesce a vigilare sulla effettiva sostenibilità dell'ambiente, per esempio attraverso i satelliti, attraverso i droni c'è la possibilità di intervenire laddove ci sono dei rischi ambientali, da dove ci sono incendi, da dove ci sono pericoli, frane e quant'altro. Quindi ormai si sorveglia dallo spazio per avere la certezza che l'ambiente sia un ambiente sostenibile.
13: Quali sono i campi di ricerca, ma anche le innovazioni attualmente nate per lo spazio che migliorano già attualmente la nostra possibilità di curare l'ambiente e quindi curare anche noi stessi?
12: Beh, una delle innovazioni che è dovuta, diciamo, al fattore spazio è quello sicuramente delle telecomunicazioni. La geolocalizzazione, per esempio, che è importantissima anche proprio per la tenuta ambientale, è tutta derivata da una gestione attraverso lo spazio, attraverso i sistemi che operano nello spazio. Quindi direi che questo oggi è quello che contribuisce meglio al benessere sociale. Poi ci sono altri temi che interessano lo spazio che purtroppo in questo periodo li stiamo conoscendo dal punto di vista della guerra e non della pace e della convivenza pacifica e sociale dei paesi.
13: Quali sono allora le sfide che ci attendono?
12: Le sfide che ci attendono, forse ce n'è una che abbiamo conosciuto proprio in questi giorni, il tentativo di tornare sulla Luna e cercare di trarre dei benefici sulla Luna. Forse abitare la Luna è ancora un progetto quasi utopico, mai dire utopia, perché poi abbiamo scoperto che tutto quello che sembrava utopia 20 anni fa oggi è più che realtà, no? C'erano i film di fantascienza, 2001, Odissea nello spazio, oggi invece è tutto perfettamente realizzato. Però andare a cercare nella Luna materiali che possano servire per favorire crescita industriale, crescita tecnologica, crescita e benessere dell'umanità.

0: La luna ha un grande occhio di diamante, ma tu non sai che significa, scriveva Montale. Eppure l'umanità vuole tornare sulla luna con la missione Artemis 3, dedicata alla dea greca Artemide, sorella gemella di Apollo. Ma che ci andiamo a fare sulla luna? Che risorse troveremo lì? Nel mio sogno arriva a spiegarmelo Silvia Mari, tecnologo dell'Agenzia Spaziale Italiana, intervistata sempre da Martina Cettola.
1: Quando pensiamo alle missioni di lunga durata umane oltre alla bassa orbita terrestre, dobbiamo assolutamente trovare il modo di produrre il cibo in situ, quindi portarlo da terra diventa impensabile per un discorso di costi e sostenibilità. Bisogna quindi produrlo, e quindi si stanno facendo moltissimi studi per capire come le piante si adattano all'ambiente spaziale e qual è la tecnologia che ci supporterà nel fare questo. In particolare le piante non potranno crescere come facciamo a terra su un substrato di terreno, ma dovremo pensare a substrati differenti, naturali come la fibra di cocco, artificiali, o si può pensare di sfruttare anche le risorse che troviamo in situ, tipo la regolite lunare o la regolite marziana, trattandole opportunamente al fine da renderle idonee alla crescita delle piante. Bisognerà proteggerle dall'ambiente esterno, quindi saranno sistemi chiusi in cui viene ricostruito artificialmente tutto l'habitat. La luce solare sarà gestita tramite illuminazione LED che magari ottimizzano la crescita delle piante, favorendo la maggior produzione di biomassa in uno spazio ristretto e ottimizzando il contenuto dei nutrienti che si trovano nelle piante. L'ambiente dovrà essere controllato ovviamente per evitare la proliferazione di microorganismi che possono essere patogeni per la pianta o per l'uomo, e quindi bisogna affrontare tutta una serie di problemi tecnici e scientifici per superare gli ostacoli che l'ambiente spaziale impone e rendere possibile la coltivazione di cibo nello spazio.
2: Come utilizzare le risorse presenti su altri corpi celesti?
1: Le risorse sono fondamentali. Quello che diciamo nello spazio, che quello che è un rifiuto deve essere in realtà una risorsa, e questo è importante assolutamente nello spazio, ma poi anche a terra. Nello spazio diventa un driver, perché non abbiamo la possibilità di portare tutto ciò che ci serve per vivere, e dobbiamo quindi rigenerare, riciclare le risorse. Ci potremo basare sul terreno che troviamo, il materiale di cui è composta la superficie, quindi la regolite, per stampare utensili o per stampare substrati su cui far crescere le piante, ovviamente trattandole opportunamente, perché la regolite è tossica e non è composta di tutta quella ricchezza di microbi e elementi che invece servono alla crescita delle piante. E poi bisognerà fare in modo appunto che tutti quelli che sono gli scarti prodotti dalle coltivazioni stesse, come anche dall'uomo, possano essere rigenerati e diventino una risorsa per un altro organismo. Quello che si deve generare è un ecosistema chiuso in cui la risorsa di un organismo è di fatto lo scarto opportunamente trattato di un altro organismo.
0: Dalla Luna ritorno sulla Terra. Ormai il sole è già alto in cielo. Forse ho riposato troppo su questa panchina del Pincio. Devo correre al villaggio per la Terra per le interviste per il mio podcast. Non vorrei aver fatto tardi anche stavolta. Ce la farò? Per scoprirlo, ascolta il prossimo episodio. Avete ascoltato La Terra che Sogniamo, un podcast scritto e realizzato dalla redazione Cultura e Società.
3: Radio Caris in Blu è collegata con Radio Vaticana.
0: Movimento dei Focolari di Roma. Supervisione di Fabio Colagrande e Eugenio Murrali. Hanno collaborato a questo episodio Martina Cettola, Sara Costantini, Giuliano Giulianini e Maria Milvia Morciano.
4: This is Vatican News, Radio Vaticana.

0: Afrofonia.
1: África em sintonia.
2: News, fatti, commenti.
3: Gentili ascoltatori e ascoltatrici, a tutti e a tutte voi, un cordiale saluto di pace e bene e di un felice e sereno fine settimana. Con voi oggi a microfono Filomeno Lopez e con l'assistenza tecnica di nient'altro che Don Bruno Orte. Ecco, oggi in compagnia però di un graditissimo ospite che ci onora questa mattina con la sua significativa presenza. Mi riferisco al carissimo Fred Cujo Cuornu, no? Che è italo-ghanese, ma soprattutto un artista, cineasta, accademico e tanti altri doni ben spesi di cui egli stesso ci parlerà in prima persona tra poco. Benvenuto.
4: Ah, grazie, buongiorno a tutti.

0: voluta sin vinganza.
1: Eccoci qua. Allora, beh, intanto sono molto emozionato, anche perché io facevo in Italia, quando ero ragazzino, 14-15 anni, avevo iniziato a fare il DJ in una radio del Veneto e dell'Emilia. Sì, e l'ho fatto per 15 anni. Non, credo che non tocco un microfono radio da parecchio tempo. Sì, sì, sì. Quindi sono un po' emozionato. E io sono nato in Italia, a Bologna, negli anni 70. Poi sono cresciuto tra Bologna e Ferrara. E dopo ho continuato il mio percorso anche a Roma per qualche anno. E sono nato in una famiglia mista: mia mamma italiana, mio papà ghanese.

0: per un programma di cultura e viaggi che si chiamava Italia che vai della Rai, di Rai 1, e, però poi sono sempre stato un po' inquieto e un altro incontro veramente fortuito con Spike Lee, il regista americano che era in Italia per fare un film sulla presenza nera nella seconda guerra mondiale, mi ha praticamente cambiato la carriera. Quindi ho iniziato a lavorare in questo film, ovviamente piccoli ruoli, facevo la comparsa e facevo la controfigura per il tecnico della fotografia. Però finito questo film non volevo più continuare a lavorare in televisione, volevo iniziare a fare qualcosa di mio, e da lì che è nata l'idea di fare il mio primo documentario circa 15-16 anni fa, che si chiama Inside Buffalo, che è un documentario in cui io sono andato negli Stati Uniti a intervistare questi veterani, perché all'epoca erano ancora tutti quanti in vita, la maggior parte, ovviamente quelli che ho intervistato. E poi da lì, purtroppo per fortuna, non lo so, sembrava tutto un ciclo casuale, mi sono ritrovato a stare sempre di più negli Stati Uniti, a presentare i miei progetti, fino a che non ho, diciamo, realizzato un secondo documentario che è stato anche sponsorizzato dalla Cineteca di Bologna, che riguardava, si chiama 18 Ius Soli, riguardava il tema della cittadinanza per i figli di immigrati nati in Italia. Questo è un documentario, ahimè, del 2012, quindi quasi 14 anni fa. Nulla è cambiato, purtroppo, perché l'idea di questo documentario era invece di sostenere quel clima favorevole che c'erano all'epoca di prospettive che qualcosa potesse cambiare per queste seconde generazioni.
1: Comunque costituire anche uno spunto di riflessione ulteriore.
0: Uno spunto di riflessione, uno strumento ovviamente sì, per far capire anche a chi non conosceva questo problema cosa significa. E infatti abbiamo fatto veramente tantissime date in Italia. Questo secondo documentario, invece, a livello personale, è anche, diciamo, la conferma che io volevo continuare a fare questo lavoro, sì. E volevo lavorare solo sul documentario, non sui film, e volevo lavorare sui documentari che cercassero di far emergere una storia conosciuta poco in Italia, ma anche ovviamente in Europa e nel mondo, della cultura e della presenza nera in Italia. E quindi dopo ho fatto un altro documentario che raccontava la storia degli attori neri nel cinema italiano a partire però dal 1915, quindi raccontavo in questo documentario che si chiama Blaxploitalian chi erano questi.
1: È un argomento di cui raramente si sente parlare.
0: Sì, e tra l'altro c'erano tantissimi attori già dal cinema muto, ovviamente all'inizio erano africani, poi negli anni 60 c'erano tanti attori afroamericani. E negli anni 70-80 iniziano a esserci anche, oltre ad africani, anche afrolatini come Iris Peinado e altre attrici. Il problema nasce dal 2000, cioè da quando diciamo non iniziano a esserci più attori neri italiani. Quindi prima del 2000 tutti potevano avere una piccola parte, dal 2000 in poi, quando in realtà ci sono veramente tanti ragazzi nati e cresciuti in Italia, si pensava, no, a questa esplosione di ruoli, e invece no. E quindi praticamente diciamo che con questo documentario si consolida questa, tra virgolette, mia missione creativa di essere più legato ai temi della diaspora nera, non importa se sono in Europa, in Italia, Stati Uniti, perché ovviamente era quello che io volevo raccontare attraverso i miei lavori.
1: Che un po' anche rispecchia un po' la tua storia stessa.
0: Sì, infatti il problema o la fortuna di questo mio lavoro è che c'è anche la mia storia, sul mio vissuto, su quello che anch'io avrei voluto forse quando ero piccolo vedere o sapere, che non mi è mai stato, tra virgolette, insegnato. E poi ovviamente il mio è un lavoro anche, diciamo, di collaborazione realmente intensa con tanti studiosi, accademici, quindi persone che, diciamo, parlano di questi temi ma in ambienti, diciamo, un po' più, non voglio dire elitari, ma più chiusi, più ristretti, perché giustamente anche un professore universitario fa una ricerca da cui viene fatto un libro, ma non è che il libro deve essere necessariamente venduto nelle librerie o sui social media, è per l'accademia. E quindi io ho avuto questo beneficio in questi tanti anni per lavoro di mostrare i miei film in tantissime università, quindi di conoscere tanti professori, dialogare con loro sapere quali erano i loro lavori, leggere

0: ovviamente tante cose che anch'io non sapevo, e coinvolgerli nei miei documentari, dove spesso sono intervistati insieme a me, insieme ad altre cose come immagini d'archivio, foto, scene di ricostruzione, raccontiamo insieme delle storie.
1: Delle storie, ok. Oggi so che ci sono altri progetti, no? E ci puoi parlare un po' di questi progetti,
0: sì,
1: soprattutto di quest'ultimo che ti riporta qui,
0: grazie,
1: in Italia?
0: Grazie mille, Filomeno. Piccolo spazio pubblicità, come diceva un... Allora, no, io ho fatto un ultimo documentario di cui sono molto fiero, perché nasceva come progetto molto indipendente, non avevo ovviamente tanto budget, ma avevo voglia di raccontarlo insieme ovviamente a degli studiosi, che si chiama in inglese We Were Here, la storia mai raccontata della presenza africana nel XV secolo nel Rinascimento in Europa,
1: sì, sì,
0: attraverso ovviamente storia che noi raccontiamo attraverso tantissimi dipinti bellissimi fatti da artisti importanti europei del XV e XVI secolo. E in questo documentario, quindi dal titolo italiano Eravamo qui, noi raccontiamo la presenza non solo di persone che magari transitavano in Europa come servi o schiavi, ma anche la presenza di persone che erano ambasciatori, tra cui ad esempio l'ambasciatore dell'allora Regno del Congo, che corrisponde all'attuale Angola, Nevunda, che fece un'ambasceria qui a Roma e che tra l'altro è sepolto nella Basilica di Santa Maria Maggiore. Raccontiamo, per quanto riguarda il settore italiano, la storia di Alessandro de' Medici, il duca di Firenze. Poi ci sono le storie di un pittore famosissimo spagnolo che si chiama Juan de Pareja. Quindi è un documentario che vuole raccontare il fatto che, anche se si sa poco, in Europa c'era già una presenza, ovviamente c'era anche prima, durante l'impero romano e il medioevo, però il Rinascimento ha quella appeal di essere una cosa conosciuta un po' in tutto il mondo, e quindi volevamo appunto dire che c'erano già delle persone che venivano o che erano seconde, terze, quarte o quinte generazioni. E tra queste seconde generazioni, ho raccontato in 3 minuti, ma questo è anche l'argomento invece del mio prossimo documentario, la storia di Benedetto il Moro, che viene santificato nel XVIII secolo, ma lui nasce nel 1524 vicino a Messina. Nasce da una famiglia di persone rese schiave, ma lui nasce libero e diventa già dall'età di 15 anni un eremita, finché non approda nel convento dei Francescani a Palermo. Questa è una storia che magari non è molto nota in Italia, è nota ovviamente a Palermo perché Benedetto è anche il copatrono della città di Palermo, ma è soprattutto nota nel Sud America. Quindi il culto e la devozione di San Benedetto il Moro attraversa tantissimi confini, arriva dal Portogallo, arriva immediatamente in Brasile nel 1600 e da lì dal 1700 si espande in tutte le comunità cristiane africane di schiavi, in Colombia, Perù, Venezuela, addirittura in Messico, per arrivare poi a metà 800 anche tra gli afroamericani che si convertono dal luteranesimo al cattolicesimo. Quindi secondo me questo è un documentario molto interessante che sto ovviamente sviluppando, sto cercando come sempre sostegni che possano essere di qualsiasi tipo, anche di accesso ad archivi, di location, di ovviamente supporto materiale, e sarà un lavoro che ovviamente sarà filmato tra Sicilia, si spera Roma, per raccontare il processo di beatificazione, e poi ovviamente tutto l'universo del Sud America.
1: È un progetto molto ampio.
0: Sì, è un progetto molto ampio, e come l'altro We Were Here, cioè Eravamo qui, è un progetto che vuole essere transnazionale, quindi non vuole essere solo italiano. We Were Here è stato girato in 5 paesi europei e il Brasile, questo vuole essere filmato in altri 5-6 paesi con lingue diverse, perché è anche importante, no, sentire le diverse lingue che parlano, però sempre su un unico tema, su un unico argomento, e quindi questo dà un'idea che questa storia è percepita come globale e che comunque emoziona anche persone di altri paesi.
1: Ah, ok. E che quindi, diciamo così, quando ti capita di parlare di questo progetto agli altri, noti una certa apertura, una certa curiosità? O...
0: Di questo progetto di Benedetto il Moro noto tantissima apertura e ovviamente tanta curiosità, perché è un progetto, è una storia che magari è poco conosciuta. E poi sono poco conosciuti alcuni santi di origine africana comunque all'interno stesso del mondo cattolico, sì, quindi sì, sì. Dei credenti. Ovviamente in Sud America c'è un'altra figura di origine africana che viene santificato un po' più tardi, nel 1800, che si chiama Porres, però la figura di Benedetto è realmente poco conosciuta anche in Europa, o a volte non ci immaginiamo che ci fossero, ecco, santi di origine africana santificati tanto tempo fa. Magari sappiamo qualcosa degli ultimi 100 anni, 150, ma non prima.
1: Hai mai pensato di ripercorrere anche l'origine stesso, da dove lui proviene?
0: Sì, la storia di Benedetto è un po' particolare, quindi non si ha realmente certezza dell'area di provenienza dei genitori, quindi magari si può ipotizzare, si può un po' raccontare nel documentario, però ecco, non si può rintracciare un vero luogo preciso di,
1: questo è il dramma.
0: Di partenza. Sì, infatti questa è una cosa... Persone. Poi è ovvio che alcuni, insomma, paesi si sanno, perché si sanno i paesi da cui la Sicilia all'epoca il regno siciliano commerciava persone schiavizzate, quindi più o meno. Però sai, su alcuni anche a volte aggettivi si usava anche per dire la parola spesso etiope, perché c'è un altro santo di origine africana che si chiama Sant'Antonio da Noto in Sicilia, che viene definito l'etiope. Però non si intende a volte etiope nel contesto geografico dell'Etiopia di adesso, ma si intendeva il Sub-Sahara, quella parte.
1: Quando tu guardi il cinema africano oggi, che impressione ti dà? Quali sono le sfide che pensi che... Dove si è arrivato, ovviamente, quali sono secondo te le sfide ancora maggiori?
0: Ma io sono onesto, guardo poco cinema, però mi è capitato, insomma, poi anche di seguire produzioni che sono di recente diventate molto famose. Quindi il cinema africano è veramente molto importante in questo momento, anche nel panorama internazionale, perché ho visto anche, insomma, ai vari recenti film festival più importanti del mondo ci sono film che, oltre ad essere stati premiati, comunque hanno veramente avuto un grosso impatto. Quindi allora, la creatività in Africa c'è sempre stata, anzi è nata in Africa con l'umanità, no? L'essere creativi. Però diciamo che negli ultimi 10 anni ha avuto anche molto sostegno a livello estetico per poter produrre dei bei film. Non intendo solo di budget, ma insomma, non hanno nulla da invidiare ai film fatti in Europa. Anzi, c'è veramente un grosso interesse anche di artisti magari della diaspora nera, nati o cresciuti in Europa, poi a produrre. Quindi secondo me è molto in crescita. Quello che magari manca è la distribuzione. Quindi purtroppo tutti questi bei film vengono più visti ovviamente all'estero che nel continente.
1: Ora, qui andiamo sempre di più su un argomento che è di nostra attualità, cioè i tempi bui che noi stiamo vivendo. Qual è il compito di un artista e cineasta del tuo calibro? Il tema della coesistenza pacifica mondiale sta saltando, no?
0: No, questo sono molto spaventato, perché l'arte, il cinema, lo sport, insomma, tante cose, diciamo, dovrebbero farci coesistere anche in momenti difficili, e purtroppo vedo tante tensioni anche di limitare, no, a volte la presenza di artisti o sportivi che appartengono a nazioni che in questo momento sono in conflitto. Sì, so che è un tema molto delicato, però a volte, spesso, addirittura a volte gli artisti di queste nazioni, tra l'altro, non sono neanche, non so come dire, persone che fanno propaganda a queste nazioni, perché nelle loro nazioni stesse sono critici o sono addirittura sottoposti anche o perseguiti. Quindi è un discorso veramente, secondo me, che non aiuta, perché veramente ci stiamo dividendo su tante cose. E secondo me, ecco, l'arte, il cinema, la musica dovrebbero essere delle cose che ci aiutano lo stesso ad aprire degli orizzonti, se non altro non con le organizzazioni e i governi degli altri paesi, ma con le culture degli altri paesi. Anche perché consideriamo, al di là del fastidio di avere un artista, lui sta esprimendo una cultura del suo paese che è anche a volte, no, centenaria, e cioè non è una cosa nata nell'ultimo anno con quel governo che allora tu dici. Quindi è paradossale, ecco, questa cosa.
1: Avrei due ultime questioni da farti. Una, sempre su base di questa coesistenza mondiale che ha preso di petto l'attuale Papa sulla questione della pace, dove chiede veramente tutti gli artisti, eccetera, ognuno di fare la propria parte. In Africa, dopo la pubblicazione dell'ultima enciclica del Papa, si sta discutendo molto nel continente su, finalmente, che lui ha toccato il tema della schiavitù chiedendo perdono a questo. Qual è la tua opinione su questo? Il fatto che per la prima volta un Papa in un'enciclica chiedi perdono al continente e si rammarica il fatto che questa cosa sia stato fatto in modo tardivo?
0: Ma secondo me è stata una bellissima, tra l'altro io sono di origine ghanese e in questo momento il presidente del Ghana sta in molti paesi, anche alle Nazioni Unite, ha fatto proprio un discorso sul, diciamo, riconoscimento della schiavitù.
1: È stato riconosciuto come il più grande crimine della storia dell'umanità.
0: Ovviamente è una cosa molto complessa, di cui io, ecco, non sono un grosso esperto, perché ho intuito che comunque la schiavitù esisteva anche prima, anche se ed è sempre stata una bestialità, anche se era più collegata all'essere sconfitti in una guerra e insomma a tante altre dinamiche, non era proprio collegata a uno sfruttamento intensivo. E anche la
1: sistematico,
0: ma anche l'essere affrancati, no, dalla schiavitù, non so, negli antichi romani a volte era veramente più semplice che per un afroamericano, afrobrasiliano arrivato alla quarta o quinta generazione di schiavitù. Quindi ci sono delle dinamiche diverse. Detto questo, è interessante, non in quanto è interessante la presa di voler lanciare un sasso dove magari in futuro anche altre istituzioni o altre personalità magari possono raccontare anche la loro partecipazione o comunque il loro diniego o loro magari non aver fatto nulla per qualcosa e dare un senso a questa idea, ecco. Poi mi fermerei lì, perché è ovvio che il concetto di schiavitù è talmente vasto anche ai giorni nostri, collegato magari a come viviamo, no? Quindi alla fine anche una nostra libertà reale
1: Ma allora, un ultimo minuto che abbiamo ancora, qualcosa. I tempi bui sono anche tempi di creatività.
0: Sì.
1: Qual è la tua parola ai giovani che ci ascoltano?
0: Ma la mia parola è quella di cercare di anche nei momenti brutti, di capire di come fiorire, no? Quindi come, cioè, questo fiore, no, che nasce, il fiore di loto che nasce dalla melma, dal fango, quindi però poi diventa un fiore, quindi è riuscire a cercare di capire che questi momenti bui servono, come la notte serve per poi aspettare il giorno e vedere la luce. Quindi.
1: Ecco, guarda, diciamo così, come si può dire che quando è buio, è inutile prendersela contro il buio, se poi impara a accendere una candela o stai zitto per non scoraggiare i più audaci, no?
0: Sì, è vero.
1: Ecco, questa è la parola di un... veramente per oggi è tutto, ringrazio di cuore Fred per la disponibilità.
0: No, grazie a te, grazie a Radio Vaticana ancora, agli ascoltatori.
1: Speriamo di riaverlo presto di nuovo ancora con noi. Quindi a tutti voi che ci avete seguito, un grazie altrettanto di cuore e un forte abbraccio, sperando di avervi ancora con noi per continuare questa nostra avventura alla ricerca di nuove idee e paradigmi per un'Africa a misura della dignità umana. Allora, alla prossima, sempre con Afrofonia.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 12, buonasera da Franco Rossi. Intesa ad un passo tra Stati Uniti e Iran per la fine del conflitto. Raggiunto un testo definitivo e concordato dell'accordo di pace, annuncia in serata il premier pakistano. Secondo indiscrezioni, il memorandum potrebbe essere firmato domenica a Ginevra, alla presenza di Vance e Ghalibaf, ma Teheran non esclude che il sigillo possa essere apposto da remoto nei prossimi giorni e parla di pedaggio obbligatorio a Hormuz. Medio Oriente, attacchi aerei israeliani hanno preso di mira il Libano meridionale poco dopo che l'esercito israeliano aveva emesso un ordine di evacuazione per 20 località della regione, tra cui la città di Nabatieh. Secondo quanto riporta l'agenzia di stampa ufficiale libanese ANI, i bombardamenti hanno colpito diverse aree specifiche nell'ordine di evacuazione, tra cui i villaggi di Rihan e Sujud. Un attacco di droni ucraini ha causato un morto e almeno 3 feriti nel sud della Russia, nella regione di Bryansk. L'attacco ha danneggiato le strutture portuali nel distretto di Temriuk, sul Mar d'Azov. Intanto la Presidente della Commissione Europea von der Leyen annuncia che gli Stati dell'Unione Europea hanno dato il via libera all'apertura del primo capitolo del negoziato di adesione con l'Ucraina e la Moldova, definendolo un importante passo avanti. Venezuela, è stato ucciso in un blitz degli Stati Uniti Niño Guerrero, il leader del Tren de Aragua, una delle bande criminali più efferate del pianeta, ha scritto Trump. La notizia è stata svelata dallo stesso presidente degli Stati Uniti. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha dato il via libera formale, scontato anche dopo l'ok della Procura Generale, all'affidamento in prova ai servizi sociali per Alberto Stasi, che può uscire dal carcere dopo circa 10 anni e mezzo. È tornato in Vaticano nella tarda serata di ieri dopo le 23, Papa Leone XIV, dopo la sua visita pastorale in Spagna, che ha visto come tappe Madrid, Barcellona e le isole Canarie. È partito in ritardo da Tenerife per un guasto l'aereo ed è atterrato in Italia a bordo del jet di Re Felipe. Infine, un'auto ha investito 2 ragazzi uccidendone uno, è fuggita, è accaduto nella notte a Guidonia Monteceglio vicino a Roma, sul posto i carabinieri. A quanto ricostruito, la macchina ha travolto i 2 ragazzi che camminavano a bordo strada dopo essere usciti da un locale della zona per poi proseguire la marcia dileguandosi. Uno studente italiano di 23 anni è deceduto, l'altro è ferito. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
0: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Liturgia delle ore. La comunità prega con la preghiera dell'ora sesta.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Cieli e terra passeranno, le mie parole non passeranno, dice il Signore. Mi consumo nell'attesa della tua salvezza, spero nella tua parola. Si consuma nei miei occhi dietro la tua promessa, mentre dico, quando mi darai conforto?
1: Io sono come un otre esposto al fumo, ma non dimentico i tuoi insegnamenti. Quanti saranno i giorni del tuo servo? Quando farai giustizia dei miei persecutori?
0: Mi hanno scavato fosse gli insolenti, che non seguono la tua legge. Verità sono tutti i tuoi comandi. A torto mi perseguitano. Vieni in mio aiuto.
1: Per poco non mi hanno bandito dalla terra, ma io non ho abbandonato i tuoi precetti. Secondo il tuo amore, fammi vivere, e osserverò le parole della tua bocca.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Cieli e terra passeranno, le mie parole non passeranno, dice il Signore.
0: Tu sei per me rifugio, o Dio, torre salda davanti all'avversario. Ascolta, o Dio, il mio grido. Sii attento alla mia preghiera. Dai confini della terra io ti invoco, mentre il mio cuore viene meno. Guidami su rupe inaccessibile. Tu sei per me rifugio, torre salda davanti all'avversario. Dimorerò nella tua tenda per sempre. All'ombra delle tue ali troverò riparo. Perché tu, Dio, hai ascoltato i miei voti. Mi hai dato l'eredità di chi teme il tuo nome. Ai giorni del re aggiungi altri giorni. Per molte generazioni siano i suoi anni. Regni per sempre sotto gli occhi di Dio. Grazia e fedeltà lo custodiscano. Allora canterò inni al tuo nome, sempre, sciogliendo i miei voti giorno per giorno.

0: secoli dei secoli. Amen.
1: Tu sei per me rifugio, o Dio, torre salda davanti all'avversario.
2: Proteggimi, o Dio, dal terrore del nemico.
3: Ascolta, Dio, la voce del mio lamento. Dal terrore del nemico preserva la mia vita. Proteggimi dalla congiura degli empi, dal tumulto dei malvagi.
4: Affilano la loro lingua come spada, scagliano come frecce parole amare, per colpire di nascosto l'innocente.
3: Lo colpiscono di sorpresa e non hanno timore.
4: Si ostinano nel fare il male, si accordano per nascondere i tranelli. Dicono, chi li potrà vedere?
3: Meditano iniquità, attuano le loro trame. Un baratro è l'uomo e il suo cuore è un abisso.
4: Ma Dio li colpisce con le sue frecce. All'improvviso essi sono feriti. La loro stessa lingua li farà cadere. Chiunque, al vederli, scuoterà il capo.
3: Allora tutti saranno presi da timore, annunzieranno le opere di Dio e capiranno ciò che Egli ha fatto.
4: Il giusto gioirà nel Signore e riporrà in Lui la sua speranza. I retti di cuore ne trarranno gloria.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Proteggimi, o Dio, dal terrore del nemico.
5: Tu sii forte e mostrati uomo. Osserva la legge del Signore tuo Dio, procedendo nelle sue vie ed eseguendo i suoi statuti, i suoi comandi, i suoi decreti e le sue prescrizioni, perché tu riesca in ogni tua impresa e in ogni tuo progetto. Guidami, o Dio, sulla tua strada.
0: I tuoi precetti mi sono cari.
6: Preghiamo. O Signore, fiamma di carità, donaci l'ardore del tuo spirito, perché amiamo te sopra ogni cosa e i nostri fratelli nel vincolo del tuo amore. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
6: Benediciamo il Signore.
0: Rendiamo.

0: Stai ascoltando Radio Caris in Blu.
1: È sabato 13 giugno.
2: Sono le 12:27.

0: Vocazioni. A cura di Daniela Lami.
1: Questa settimana sono più felice del solito. In questa trasmissione in cui di solito gli ospiti li raggiungo al telefono, l'ospite di questa settimana è stato così carino da venire in studio. Ben arrivato a Don Paolo Stacchiotti.
2: Buongiorno a te, grazie.
1: Come mai sei venuto? Perché sei vicino di casa praticamente.
2: In realtà sì, sono a due passi da qua, quindi mi faceva piacere conoscerci di persona e vedere anche una sala di regia della radio che non avevo mai visto, quindi è stata una bella occasione.
1: Il battesimo della radio.
2: Il battesimo della radio,
1: sì. Che emozione. Allora, Don Paolo, io non ho raccontato nulla ai nostri ascoltatori di te e quindi ci racconti tu. Dove sei adesso? Abbiamo detto vicino di casa, quindi sei a Roma, in quale parrocchia?
2: Io sono nella parrocchia di Santa Maria della Presentazione, in realtà ci sto da veramente poco, cioè dal primo di dicembre, è stato un cambio un po' improvviso e anche repentino, e è proprio a pochi passi da qua con la macchina, è un quartiere, una periferia romana, una bella periferia, insomma importante, dove si può fare tanto di bene, secondo me, dove siamo chiamati proprio a dare un'immagine di una chiesa che è prossima agli altri. E per me, oltre che alla radio, è anche un avvicinarmi a casa, perché in realtà sono più di questa zona che delle zone dove sono stato, quindi è un bel ritorno anche gradito, ecco.
1: E beh, anche simbolicamente è perfetto, perché ora di Don Paolo si è parlato negli ultimi mesi molto, no? Per un motivo che poi, se ti va, insomma, racconteremo. Però oggi vorrei raccontare tutto quello che c'è stato prima. Che ragazzo è giovanissimo Don Paolo, quindi usare il passato nel definirlo ragazzo mi suona strano, però 25 anni fa che ragazzo eri?
2: Sì, giovanissimo, ma scavallo negli anta quest'anno, quindi in realtà inizio ad essere un po' più adulto. Don Paolo è un ragazzo un po' come tutti gli altri, niente di esagerato. Io sono cresciuto a scuola dalle suore, in realtà per una serie di motivi, quindi sono andato alle elementari e alle medie dalle suore, e lì sicuramente un piccolo germe era stato inserito, però poi come tutti i ragazzi vedevo questa idea della chiesa, della vocazione, dico no, bella, ci posso stare, suono al coro, faccio catechismo, però poi per il resto non è una cosa che mi riguarda. E quindi poi ho fatto le mie esperienze al liceo, sempre non lontano da qui, al liceo Montale, e ho fatto lì il classico, e poi dal liceo successivamente, insomma, ho iniziato un pochettino a riprendere in mano magari questo germe che già c'era, però molto semplice, sono cresciuto sempre in parrocchia e ho fatto le cose che facevano tutti i ragazzi della mia età, senza cose esagerate, ecco.
1: E quello è che questo germe ha cominciato a trasformarsi in qualcos'altro, cioè ha cominciato a far sentire molto la sua presenza.
2: Sì, ma intanto quando io ho fatto la cresima avevo già chiaro forse quello che mi chiedeva il Signore, però 13 anni, dici va bene, forse lo stai sognando, non è qualcosa di vero. Mi ricordo che era il periodo della missione popolare dei seminaristi del seminario romano in parrocchia, quindi c'era proprio questa presenza che da un lato mi piaceva, però dall'altro lato li vedevo e mi dico, ma come fanno a fare questa vita, eccetera, il seminario, gli orari, ecco. Da lì l'ho accantonata fino a quando poi mia sorella mi chiede di fare da padrino a mia nipote nel battesimo, una sorella più grande di me di 12 anni, faccio da padrino, io frequentavo la parrocchia, però era proprio tanto che non mi confessavo per una serie di cose, a quell'età insomma ci sta un po' di lotta con Dio anche, e faccio questa confessione, il sacerdote che mi ha confessato ha avuto forse un'intuizione, forse il Signore ha messo dentro qualcosa e mi ha chiesto proprio, ma tu hai mai pensato a diventare sacerdote?

0: po' scettico, allora ho detto va bene, faccio qualcosa che mi inserisce nel mondo ecclesiastico, che però mi permette pure di avere altre strade. Poi invece quando ho capito che era proprio quella la strada, ho detto va bene, entro in seminario. E poi però il Signore ha voluto, mi ha fatto entrare, in realtà io non sono entrata al seminario romano, ma sono entrata al collegio Capranica, che comunque è un seminario della diocesi, sì, di Roma, è un collegio. Da lì ho iniziato la teologia in gregoriana, la filosofia, la teologia in gregoriana, e poi eccomi qua. Quindi è stato un bel giro, molto semplice, però in realtà a me quello che mi piace è la semplicità. Ma che infatti, uno si immagina.
1: Infatti è la cosa che sto scoprendo, devo dire, di settimana in settimana. Ma lo sai che la confessione, cioè verrebbe da dire, sì, Galeotta fu la confessione, sì, è una costante per tanti, sì, consacrati.
0: Sì, sì, sì, perché in realtà è quel momento in cui sicuramente ti metti a nudo, sperimenti la misericordia. Già a me lì mi stupiva il fatto, cioè Dio mi ama a prescindere dal mio peccato. Ma 20 anni, insomma 19 anni, non è che potessi aver fatto chissà quali grandi peccati, no? Peccati dell'età, però è quel sentirsi amato che è straordinario, che è quello poi che si sperimenta. Adesso io sperimento nel ministero, perché confessare è bellissimo, perché dici vedi il Signore che cose belle che fa, è rincuorante perché dici ha misericordia con tutti, avrà misericordia anche con te, perché poi da sacerdote uno è consapevole del proprio peccato, dei propri errori, però sì, è qualcosa che spesso viene sottovalutata, viene quasi vista come una cosa anacronistica in questo contesto, perché mi devo confessare, invece in realtà è un sacramento, cioè Dio passa grazia da quell'azione che si fa insieme.
1: Sai che molti vanno a confessarsi in altre chiese
0: di nascosto, esatto. Sì, sì, ma io i miei ragazzi, ora in questa parrocchia sto da poco tempo, quindi, ma nella parrocchia chiesa c'erano ragazzi che non si confessavano con me perché avevano paura che in qualche modo io li potessi giudicare, potessi essere prevenuto, quando invece veramente il Signore ti dà la grazia di passare oltre quello che ti viene detto. Sì, magari alcune cose rimangono perché alcune storie sono ferite importanti, però poi il Signore ti permette di guardare l'altro quasi come lo guarda lui, non dico proprio nello stesso modo, però lo guardi con i suoi occhi, no? Quindi è veramente bello.
1: A proposito di occhi, ma quando poi hai detto in famiglia che questa era la tua strada, che sguardi ti hanno colpito?
0: Insomma, in famiglia è stato un po' complicato, perché poi i miei adesso sono, diciamo, separati, a quel tempo erano un po' separati in casa, no? Quindi diciamo era un po' il perno di unione,
1: certo.
0: Quindi all'inizio gli è preso un colpo, perché poi c'è tutta questa immagine legata al seminario, che è un'immagine arcaica, no? Di questo luogo in cui chissà che cosa ci fanno, chissà che cosa ci dicono, quindi mia madre specialmente era molto spaventata. Poi la prima volta che è venuta lì in collegio ha visto tutti i compagni, insomma, che erano ragazzi, ci ha visto tranquilli, sereni, e si è rasserenata. Ora lei è orgogliosissima, dice a tutti, no? Mio figlio è diventato parroco, eccetera, anche mio padre. Però certo all'inizio non è stato semplice, per di più non vengo da una famiglia religiosa, cioè non mi hanno insegnato ad andare a messa, non è che mi hanno insegnato la fede, loro vivevano la loro fede come credenti ma non praticanti. Invece in realtà poi è stato bello, perché il mio ingresso un po' ha animato anche loro, specialmente mia mamma.
1: Vedi che bello, sì. E tua sorella?
0: Mia sorella anche lei, cioè loro sono rimasti tutti molto molto stupiti di questo. Lei l'ha sempre colpita questo fatto che un po' anche il battesimo di Sara fosse l'inizio di questa storia, eppure lei ha fatto a modo suo il suo percorso. Non siamo una famiglia casa e chiesa, no? Quindi molto molto tranquillamente. È vero che però la chiesa adesso nella nostra famiglia è poderosamente presente, quindi non si può fare a meno di far finta di niente, quindi indubbiamente sono tante tante occasioni, no? Loro devo dire sono carinissimi, perché comunque accompagnano il mio percorso come possono, secondo le loro modalità, ecco, quindi assolutamente.
1: Che bello. Poi appunto ordinato sacerdote, hai fatto parecchi anni in un'altra zona di Roma.
0: Io sono stato 2 anni a Montesacro proprio all'inizio, e poi sono quasi 10 anni, all'inizio di 10 anni al De Rossi, quindi all'Appio Latino, tutta un'altra zona, e poi mi hanno chiesto di venire qui. E quei 10 anni all'Appio Latino sono stati belli, perché insomma 10 anni in una comunità è tanto, considerando che sono andato via in 2 settimane, puoi capire, insomma, ecco, il travaglio interiore mio e loro. Dal lato è stato un taglio netto, quindi anche forse più immediato, più lo facciamo e non ci pensiamo più, però dall'altro lato, ecco, anche un'esperienza importante, no? Perché uno, quello che a volte non passa magari della nostra vita, è che noi non cambiamo solo parrocchia, cioè noi cambiamo tutto, cambiano i volti, cambiano le storie, cambiano le persone, il quartiere, lì sperimenti l'abbandono, cioè dici va bene, è qualcuno che ti guida,

0: perché tu da solo non lo faresti. Se stai bene, io stavo bene dove stavo, quindi ero felice, però il Signore mi ha chiamato ad essere felice da un'altra parte, questa è la cosa più bella.
1: Quindi lì hai vissuto anche gli anni della pandemia, che anche per la comunità parrocchiale sono stati duri.
0: Sì, è stato difficile anche provare ad accompagnare le persone così come potevamo. Abbiamo fatto anche noi le messe in streaming. A me colpisce sempre i ricordi di quando venivano le persone per le benedizioni funebri, e noi non avevamo un sagrato, un cortile, quindi le facevamo lungo la strada, si fermava il carro e benedicevamo, senza poter avere poi quel contatto che è un contatto fisico di prossimità, che è fondamentale in quel momento. In comunità siamo rimasti in quattro, eravamo io, il parroco e due sacerdoti studenti, però abbiamo cercato di viverla bene. Io ogni settimana cucinavo la pizza, cioè le cose che facevano tutte le famiglie. Non cantavamo dal balcone, ecco, forse ci mancava soltanto questo di fare, però
1: magari cantavi dentro, perché ho scoperto che Don Paolo canta e suona la chitarra.
0: Sì, suona la chitarra, è un po' l'organo per emergenza, se serve me la cavo.
1: Ci si adatta, insomma.
0: Sì, assolutamente.
1: Quindi la musica è presente nella tua vita.
0: Sì.
1: Non è stato complicato allora scegliere due canzoni per questa trasmissione?
0: Ma in realtà, quando me l'hai chieste, sono andato un po' nel pallone, perché ne avrei scelte tante. Poi ho fatto un po', detto vabbè, quali sono quelle che mi rappresentano in un certo qual modo, e ho pensato a quelle due che ho scelto, ecco.
1: Senti, ma se iniziassimo con i Coldplay, perché hai scelto questa canzone?
0: Ma allora, l'ho scelta perché quando i Coldplay sono nati, mia sorella li ascoltava, quindi io li sentivo un pochettino. Erano veramente non famosi minimamente. Poi in realtà questa canzone che ho scelto, lo posso dire il titolo? Sì,
1: certo.
0: Viva la Vida, che è una canzone, devo dire, inflazionata, si sente a tutti i matrimoni eccetera, però in realtà è proprio una canzone più o meno di quegli anni, in cui c'era un po' il discernimento, un po' il cambio. E al di là poi della tematica della canzone, è proprio bello questo titolo, cioè Viva la Vita, è un inno alla vita, cioè vivi la tua vita, vivila così com'è, abbracciala, stacci bene dentro. Allora, quindi è una canzone che mi rispecchia, quindi, e sono contento tra l'altro, perché sono riuscito ad andare al concerto a Roma dei Coldplay. Ho fatto
1: anche io e anche Paolo, quindi ci saremo incrociati. Era difficile.
0: Io l'ho fatto come regalo di 50 anni a mia sorella. Ho detto che ha 50 anni, ma ammazza, però va bene. E sì, è stato straordinario. Penso uno dei concerti più belli della mia vita. Non so, non ce ne saranno altri così, quindi
1: forse un altro dei Coldplay.
0: Sì, bisognerà andarci.
1: Intanto ce li ascoltiamo.

0: Che meraviglia, sì, effettivamente, visto che ci siamo detti che eravamo a quel concerto all'Olimpico, sì, a Roma, se ripensiamo quando l'hanno fatta questa canzone al concerto, sì, bellissima. Sì, sì, sì. Questa canzone, una volta che, ogni volta che la sento, mi fa riflettere anche su quanto io sono grata nella mia vita, e credo che la parola gratitudine anche nella tua vita sia fondamentale.
1: Sì, sì, sì, perché tanto ti ricorda che niente viene da te, cioè niente è generato da te, anche sempre tornando alla canzone, c'è questa idea del regno, un regno che viene perso, no? Quindi un po' la nostra storia, cioè un regno che perdiamo, che è il regno di Dio, che però Dio ci dà l'opportunità di ritornare, quindi ecco perché possiamo essergli grati. E un po' è bello perché un po' fa tutto lui, ma lo fa se noi gli diamo disponibilità. Allora è bellissima questa idea del dire: io mi rendo disponibile a quello che tu hai in serbo per me, il tuo progetto. Quindi sì, la gratitudine penso sia la chiave di ogni vita, anche consacrata, ma di ogni vita, cioè della genitorialità, anche di una vita al di fuori di una famiglia. Cioè la gratitudine è la chiave per vivere bene, secondo me.
0: E chissà poi tutto quello che la vita ti riserverà. Ad esempio, quest'estate ti riserverà un oratorio estivo, organizzato in parrocchia qualcosa?
1: Assolutamente sì, fanno due settimane. Facciamo due settimane di, vedi che è ancora difficile perché dopo cinque mesi c'è ancora un po' l'essere in punta di piedi, e facciamo due settimane di oratorio estivo. Ahimè, essendo appena arrivato, non riusciamo a fare dei campi. Ecco, io vengo da esperienza anche nelle vecchie parrocchie di campi con famiglie, campi con ragazzi, ma obiettivamente quando io sono arrivato era già troppo tardi per organizzarsi, e quello mi mancherà, perché le esperienze estive per noi, cioè per le parrocchie, sono la semina più grande che c'è. Io mi rendo conto che noi possiamo fare un anno straordinario, ma quelle due o tre settimane di centro estivo, quel campo fa molto di più di tutto quello che possiamo fare. Poi vedremo, magari qualcosina ci verrà in mente, insomma.
0: Così sarai circondato di giovanissimi.
1: Assolutamente, sì, sì, sì, sì. Poi gli spazi ce lo permettono, quindi
0: infatti,
1: è una bella,
0: è vero,
1: parrocchia.
0: È vero, una bella parrocchia. E una bella parrocchia che dove tu sei arrivato e poco dopo è arrivato. Senti, ma quando ti hanno detto, cioè tu non lo sapevi quando sei stato ordinato parroco che di lì a poco avresti avuto una visita importante?
1: No, non lo sapevo. Avevo sentito che, insomma, girava questa voce che il Papa doveva incontrare le parrocchie, sarebbe andato in visita pastorale. Mai avrei pensato, ho detto, ma sono appena arrivato, cioè anche se sceglie le periferie non sceglieranno. E poi mi convocano in vicariato qualche giorno prima, per il venerdì 23 gennaio, mi sembra, tra l'altro verso mezzogiorno, che è proprio, cioè, l'orario vaticano degli annunci. E allora ho detto, vabbè, chissà, magari mi diranno che verrà il Papa in parrocchia. Infatti era così, nemmeno a farla apposta, che poi sono entrato, insomma, nella sala dove c'era il cardinale, eravamo noi cinque parroci, ci hanno dato sta notizia bellissima, bellissima. Però tu immagina, cioè era un mese e mezzo che stavo lì in parrocchia, e da quella notizia io prende, mi sono occupato fondamentalmente solo di questo, sì, ma non perché per scelta, per necessità. Quindi da un lato ho dovuto fare dei passi, abbiamo fatto, perché anche la comunità ha fatto dei passi immensi, forse ci ha subito stretto questa cosa, ci ha unito, però dall'altro lato è stato complesso, perché in un tessuto che tu non conosci, in una realtà che non conosci, comunque preparare una cosa del genere, che da fuori non si capisce tutto quello che c'è dietro, ecco. Però è stato bello, cioè è un'esperienza storica, cioè fa parte della storia, secondo me, questa cosa. Quindi essere un piccolo tassello della storia anche di quella comunità, è bello, insomma.
0: Sì, tra l'altro, insomma, in quell'occasione si è ricordato che Giovanni Paolo II, no, era stato
1: nell'82,
0: ma non c'era neanche la parrocchia fisica, diciamo,
1: assolutamente, c'era un garage, loro facevano le comunioni, si facevano dalle suore, molte cose a Santa Sofia nella chiesa degli ucraini. C'era chi c'era quel giorno, che era
0: mamma,
1: bambino,
0: che
1: ragazzo, insomma. 82, erano passati tanti anni, per un quartiere che è un quartiere che negli anni poi ha avuto tante modifiche, sono aggiunte nuove realtà. Quindi no, è stato bello.
0: È un quartiere molto complesso, ha mille sfaccettature diverse che convivono e che nella parrocchia trovano un punto di incontro.
1: Sì, quando, diciamo, ho fatto il ringraziamento al Papa, mi piaceva sottolineare questo, che un po' nei vari nella narrazione, no, si sottolineava molto questa distinzione, che in realtà c'è, perché ci sono diversi quartieri all'interno della parrocchia, però in realtà poi la comunità è una, cioè siamo tutti in cammino, no? E come in ogni famiglia, se io sto più in difficoltà vengo aiutato, se io sto un pochettino meglio posso dare una mano agli altri. Però sì, le sfaccettature strutture sono tante, perché comunque è un quartiere complesso, è un quartiere che è denso di edilizia popolare, che quindi sono anche realtà difficili, no? Di persone che cercano una casa, di persone alle quali viene tolta una casa, quindi sì, indubbiamente è difficile. Però dall'altro lato, quello che ho visto, delle persone generosissime, disponibili, che si danno da fare anche per gli altri, quindi questo è rincuorante, perché insomma è un cammino che facciamo insieme.
0: In quella giornata, che immagino sarà stata molto caotica, piena di cosa ti è rimasto? Cioè, se adesso chiudi gli occhi, un'istantanea di quel giorno?
1: Guarda, la cosa che mi ha colpito di più, nel passare, il Papa avrà salutato penso 200-300 persone, io ho visto persone piangere, persone emozionarsi, quindi la cosa che mi ha colpito di più è che per noi che siamo uomini e donne magari di chiesa sembra scontato, chi invece non ha queste occasioni, cioè lì veramente tu stai incontrando il successore di Pietro, cioè stai incontrando qualcosa di straordinario, e vedere questa gente così commossa, così presa, insomma, ti fa essere grato anche per loro, quindi questo mi ha colpito tanto. E anche la cura con cui il Santo Padre, con i limiti di quello che uno può fare, perché vedi 200 persone in un overdose in un secondo, però si fermava, ascoltava, guardava, dava una parola se poteva, ecco, quello mi ha colpito molto.
0: Ma poi dopo alla fine è iniziato il tuo
1: ricordo
0: lavoro.
1: Che sì esatto, infatti quando è andato via ho detto vabbè, adesso riprendiamo da dove ci siamo fermati, ecco.
0: Bellissima anche la prossima canzone che hai scelto per noi.
1: Sì,
0: ti faccio fare il DJ oggi.
1: Fammi fare
0: Paolo.
1: Il DJ, tra l'altro, come ti ho scritto, volevo proprio quella in featuring con Giuliano San Giorgio. E sì, ho scelto Ti vorrei sollevare di Elisa e Giuliano San Giorgio, che sono un po' Elisa e Negramaro sono sempre gli artisti della mia infanzia, no, più giovinezza, e si ricollega a quello che dicevamo, secondo me, che noi siamo come sacerdoti siamo chiamati ad essere inseriti nelle storie delle persone, che sono a volte storie di gioia e storie di dolore, e il Signore ci porta a dare una parola, e la canzone dice ti vorrei sollevare, ma tu ti rendi conto che però non sei tu a sollevarli, cioè tu sei il mezzo che permette che loro vengano sollevati da qualcun altro, e mi piaceva tanto, cioè mi ci rispecchio tanto in questa canzone, perché un giorno siamo noi ad aiutare qualcuno, un giorno è qualcuno che aiuta noi, però mi piaceva proprio questa idea, che è un po' il cuore della nostra vocazione, cioè essere disponibili per qualcun altro che fa cose grandi nella vita delle persone, che questo qualcun altro è Dio, insomma, che non è l'ultimo arrivato, anzi, ecco.
0: Direi quindi, proprio di no. E a questo punto ce l'ascoltiamo.
1: Sì, volentieri. Mi hai

0: stata un'altra pausa musicale bellissima che ci accompagna agli ultimi minuti della nostra chiacchierata, anche se ormai Don Paolo è di casa, quindi quando vuoi
1: va bene,
0: ci quando vuoi vieni la prossima volta con la chitarra e quindi
1: va bene, va
0: cosa
1: bene.
0: Suoni particolarmente bene?
1: Ma allora in realtà sono molto ferrato nelle canzoni di chiesa ovviamente, quindi sono principalmente quelle, però poi magari con i ragazzi se capita qualche volta, insomma qualche canzone, ecco, io sono piace molto la musica, sono anche timido quindi su quell'aspetto, quindi non mi concedo proprio facilmente, però magari invece ogni tanto da solo qualche schitarrata me la faccio a casa, ecco, quando c'ho tempo. Adesso
0: ovviamente,
1: è un po' difficile
0: perché sono la giornata del parroco,
1: sì, è intensa. Sì.
0: Decisamente intensa, anzi grazie per aver trovato
1: figurati, è stato un
0: del
1: piacere.
0: Tempo anche per noi. Tu sei il punto di riferimento per la tua comunità, per tante persone, i tuoi punti di riferimento ovviamente oltre al Signore chi sono, cioè se tu hai bisogno di parlare con chi, da chi vai?
1: Ci sono sia dei sacerdoti, anche delle suore, insomma delle consacrate con cui magari ci sentiamo, condividiamo la storia, condividiamo la vita, no? Che ci accompagna, no? In realtà è una cosa bella che il Signore ti fa sperimentare anche come metta delle persone sul tuo cammino, per esempio sia delle famiglie, ma anche dei ragazzi o delle ragazze, adulti, donne o uomini con cui magari abbiamo condiviso la strada, quindi se io dico qualcosa sanno immediatamente qual è la storia dietro, e anche in quello il Signore ci dà consolazione, no? Quindi in realtà le porte dove andare a bussare sono tante. Ovviamente per primo uno si rivolge al Signore, che è la cosa più bella che possiamo fare, e lì è bello cercare di trovare pure il tempo, no? Perché tante volte poi diamo tempo a tanti e togliamo il tempo a Lui, e questo è un rischio, è una tentazione, però dall'altro lato è bello come il cammino poi permetta che dei rapporti prendano una piega che sono quella piega della consolazione di Dio, no? Quindi Mari, tu sei stato consolazione per loro e il Signore permette che siano consolazione per te, che è una cosa bellissima.
0: Mamma mia, emozionante a pensarci.
1: Sì.
0: E capita credo a tutti noi, ma non ci riflettiamo mai,
1: no,
0: su questa cosa,
1: è vero,
0: purtroppo.
1: È vero.
0: È un peccato. Noi siamo quasi in chiusura, so che tu hai anche sentito qualche puntata della trasmissione.
1: Sì.
0: Io chiedo a tutti una personale definizione di vocazione. La tua, cioè per te la vocazione che cos'è? Se si potesse definire, è ovvio, è complicato.
1: Ma io credo che semplicemente è la strada che il Signore pensa per renderti felice. Non è, ripeto, è nella semplicità che ci siamo detti all'inizio. Cioè tutti noi siamo in cammino in questa strada, che è la strada che ci porta al regno di Dio, e il Signore ci propone il modo per arrivarci il più felicemente possibile, perché comunque ci arriviamo, eh? Cioè io sono convinto che seppure non avessi abbracciato questa vocazione, il Signore me ne avrebbe offerta un'altra, però indubbiamente a un certo punto della mia vita ha detto: guarda che se percorri questa è veramente la vocazione giusta, e quindi è questo, forse nella semplicità,
0: che è la cosa più bella. Come è stato bello averti qui, grazie.
1: È stato
0: Paolo.
1: Un piacere pure per me,
0: e immagino sia stato un piacere anche per Samira Rocchetti, che era in regia. Buon proseguimento a tutti.
2: Vocazioni a cura di Daniela Lami. In Blu 2000 News.
3: Intesa a un passo tra Stati Uniti e Iran per la fine del conflitto. Il memorandum potrebbe essere firmato domenica a Ginevra, ma Teheran non esclude che il sigillo possa essere apposto da remoto. Parla di pedaggio obbligatorio a Hormuz. Alberto Stasi esce dal carcere. Il Tribunale della Libertà, il Tribunale di Sorveglianza, ha dato il via libera all'affidamento in prova ai servizi sociali per il giovane, che può uscire dopo circa 10 anni e mezzo. Era entrato a bollate nel dicembre 2015 e da poco più di un anno era in semi-libertà. Rientrato il pontefice in tarda serata ieri per un guasto tecnico all'aereo, oggi sono stati, il bollettino della Santa Sede rende noto che sono stati approvati dal Papa gli statuti aggiornati della Pontificia Commissione per la tutela dei minori, rafforzato l'impegno della Chiesa per la protezione dei minori e delle persone vulnerabili in tutto il mondo. Buongiorno da Franco Rossi, studio da Lorenzo Sada in regia. Come avete sentito dai titoli, è a un passo l'intesa tra Stati Uniti e Iran per la fine del conflitto. Nella notte, tuttavia, l'Iran ha lanciato diversi droni per colpire navi commerciali in transito nello stretto di Hormuz e le forze statunitensi li hanno abbattuti. Marco Burini.
4: Ci siamo, quasi. L'accordo tra Stati Uniti e Iran per mettere fine al conflitto iniziato 3 mesi e mezzo fa sembra concluso. La firma dovrebbe arrivare entro pochi giorni, anche se non è chiaro come siano stati risolti i nodi della contesa tra Washington e Teheran. Il dossier nucleare, i fondi congelati, lo stretto di Hormuz, gli alleati sciiti nella regione, Hezbollah, Houthi e il Libano, che il regime degli Ayatollah mette sempre in mezzo. Comunque, in attesa della firma, gli eserciti non stanno fermi. La scorsa notte il comando centrale delle forze statunitensi ha annunciato di aver abbattuto alcuni droni iraniani che tentavano, dice il comunicato, di colpire navi commerciali nello stretto di Hormuz. D'ora in poi chi ci passa dovrà pagare un pedaggio, dice il ministro degli esteri iraniano Arachki, per il quale a uscire vincitore da questa guerra è il suo paese. In realtà è il regime ad aver resistito, malgrado l'eliminazione di molti capi. La popolazione soffre invece per l'inflazione e la disoccupazione e la repressione. Arresti e impiccagioni non si sono mai fermati. Marco Burini, Linea allo Studio.
3: Medio Oriente, attacchi aerei israeliani hanno preso di mira il Libano meridionale poco dopo che l'esercito aveva emesso un ordine di evacuazione per 20 località della regione. Maurizio Dischino.
5: Per l'Iran il Libano fa parte dell'accordo con gli Stati Uniti. Il governo di Teheran ha ribadito che il protocollo d'intesa con Washington includerà la fine della guerra su tutti i fronti, compreso il ritiro di Israele dalle aree occupate nel sud del Libano. Secondo il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi, Israele sta cercando pretesti per far fallire un accordo con gli Stati Uniti in fase di finalizzazione. Le notizie dal Libano meridionale infatti non sono rassicuranti. Nella notte attacchi aerei israeliani hanno preso di mira il Libano orientale. Questa mattina hanno colpito nel Libano meridionale dopo aver diffuso un avviso di evacuazione per 20 località, secondo quanto riportato dall'Agenzia Nazionale di Stampa Libanese. Ucciso il sindaco di Al-Rihan, Ali Badieh. Le forze di difesa israeliane hanno giustificato l'intervento armato sostenendo che è una conseguenza delle ripetute violazioni del cessate il fuoco da parte dei libanesi filo-iraniani di Hezbollah. Maurizio Dischino, Linea allo Studio.
3: Ed ora in Venezuela, dove il Niño Guerrero, leader della banda criminale Tren de Aragua, è stato ucciso dalle forze armate statunitensi. Pierluigi Vito.
6: Il Niño Guerrero, leader della banda criminale Tren de Aragua, è stato ucciso in Venezuela dalle forze armate statunitensi. A darne notizia Donald Trump via social, dove ha postato un video dell'attacco definito rapido e letale per giustiziare il capo di una delle organizzazioni terroristiche più assetate di sangue del pianeta, ha affermato il presidente USA. Nata in un carcere del Venezuela, Tren de Aragua si è diffusa in diversi paesi dell'America Latina ed è accusata di traffico di droga, estorsioni, sequestri e tratta di esseri umani. Il governo venezuelano ha confermato l'uccisione di Guerrero avvenuta nello stato meridionale di Bolivar, evidenziando la cooperazione e la condivisione di informazioni tra le autorità di Washington e di Caracas, dove sempre più spesso si registrano presenze di militari statunitensi. La leadership di Delcy Rodriguez continua a godere del supporto della Casa Bianca, con buona pace della sorte del presidente Maduro, sequestrato, incarcerato e ancora in attesa di processo negli Stati Uniti.
3: Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha dato il via libera all'affidamento in prova ai servizi sociali per Alberto Stasi, che ora può uscire dal carcere. Alessio Orlandi.
7: Dopo circa 10 anni e mezzo Alberto Stasi può lasciare il carcere. All'indomani del parere positivo della Procura Generale, il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha dato l'ok definitivo all'affidamento in prova ai servizi sociali per l'ex fidanzato di Chiara Poggi. Entrato a Bollate nel dicembre del 2015, Stasi da poco più di un anno era in semilibertà, poteva cioè lavorare e trascorrere la giornata all'esterno, ma con l'obbligo la sera di rientrare nella casa di reclusione. Condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi, potrà scontare gli ultimi anni, il fine pena è previsto a 8 ottobre 2028, con la misura alternativa al carcere, che tuttavia prevede precisi obblighi legati al lavoro, al domicilio, alla libertà di movimento, a orari di rientro la sera e il divieto di frequentare determinati luoghi o persone. Il via libera all'affidamento in prova non è collegato con l'eventuale revisione del suo processo, per la quale la difesa presenterà istanza alla luce dell'indagine a carico di Andrea Sempio. Alessio Orlandi, Linea allo Studio.
3: Sesto giorno di ricerche delle due sorelline adolescenti allontanatesi dalla casa famiglia di Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila, in cui erano da almeno 2 anni. Il punto di David Murgia.
8: Di loro ancora nessuna traccia. Si cercano ancora Sara e Elisa, sorelle di 12 e 16 anni, scomparse domenica notte dalla casa famiglia in cui erano ospitate a Civitella Alfedena, provincia dell'Aquila. Secondo gli investigatori, le due ragazze si sarebbero allontanate passando attraverso una finestra senza inferriate. La struttura si trova in una zona isolata, priva di sistemi di videosorveglianza interni e senza allarme. Le uniche telecamere del paese posizionate agli ingressi e all'uscita del borgo non hanno registrato il passaggio delle due minori. Il borgo è circondato da boschi con fauna selvatica. Oggi è il sesto giorno di ricerche per le sorelle. Sono stati impiegati anche cani specializzati nel trovare le persone a partire dal loro odore, ma fino ad ora nessun riscontro, nonostante gli appelli dei genitori. La Procura della Repubblica di Sulmona ha aperto un fascicolo per sottrazione di minori, anche se non si esclude nessuna pista, neanche quella del rapimento. Davide Murgia, Lignano Studio.
3: Ed ora parliamo di maltempo, in particolare dei pesanti danni all'agricoltura provocati nella bassa bergamasca dalla grandine dei giorni scorsi. Raffaella Frullone.
9: Grandine, vento forte, pioggia battente. Il maltempo che negli scorsi giorni ha attraversato la Lombardia ha lasciato il segno anche nelle campagne bergamasche, dove gli agricoltori fanno ora la conta dei danni. Le zone più colpite sono quelle della bassa pianura. La grandine ha colpito mais, cereali, ortaggi e coltivazioni ormai vicine alla raccolta. Sentiamo Mirko Grandani, segretario di Coldiretti Bergamo.
10: Avere in questo periodo dell'anno per un'azienda un danno da avversità atmosferiche vuol dire rischiare di compromettere, se non del tutto compromettere, il bilancio economico dell'anno.
9: Il fronte temporalesco, accompagnato da raffiche intense e precipitazioni molto forti, è arrivato all'improvviso, come spiega Alessandro Agazzi, titolare di un'azienda agricola nel bergamasco.
11: In 448 abbiamo guardato i radar da internet, abbiamo visto questa cella che veniva avanti. Quando l'abbiamo vista arrivare abbiamo detto basta, raccoglieremo qualcosa sì, ma le produzioni minimo dimezzate.
9: Raffaella Frullone, linea allo studio.
3: Il bollettino della Santa Sede rende noto che sono stati approvati dal Papa gli statuti aggiornati della Pontificia Commissione per la tutela dei minori per un periodo di prova di 3 anni, rafforzato l'impegno della Chiesa per la protezione dei minori e delle persone vulnerabili in tutto il mondo. Rita Salerno.
12: Archiviata la visita in Spagna, conclusasi con un guasto tecnico all'aereo che avrebbe dovuto riportare in Italia Papa Leone XIV, costretto a rientrare con il Falcon militare offerto dal re Felipe VI alle 23:05, ora altre mete attendono il pontefice. Prima tra tutte la Francia. Il quinto viaggio internazionale sarà ancora in un paese europeo, in programma dal 25 al 28 settembre. Tra le visite previste anche la sede dell'UNESCO. Non sono ancora noti l'itinerario preciso e i dettagli del viaggio, ma è probabile che saranno Parigi e Lourdes le due tappe previste. Tutti entro i confini italiani, i prossimi viaggi del pontefice: Pavia e Sant'Angelo Lodigiano, Lampedusa, Assisi, Rimini e San Marino. Oggi il pontefice ha approvato il nuovo statuto della Pontificia Commissione per la tutela dei minori, che resterà in vigore ad experimentum per 3 anni. Da Roma, Rita Salerno.
3: Abbiamo così concluso. Ringrazio Lorenzo Sade, regia, e vi ricordo che questa edizione del radiogiornale può essere riascoltata sulla piattaforma gratuita Play 2000. Da Franco Rossi, buona giornata.
13: Uno sguardo al sud del mondo. Radio Caris in Blu presenta
14: Africa Oggi. Africa Oggi. Africa Oggi. In collaborazione con Nigrizia.
15: Bentrovate e bentrovati ad Africa Oggi, il magazine del weekend sulla geopolitica africana con le voci dei giornalisti di Nigrizia. Io sono Luca Del Ponte. I risultati delle elezioni in Etiopia hanno confermato il dominio politico di Abiy Ahmed, ma il vero test inizia ora. Tenere insieme un paese che cresce economicamente a ritmi record, mentre restano aperte le ferite di Tigray, Amara e Oromia, e aumentano le tensioni con Eritrea ed Egitto nel delicato equilibrio del Corno d'Africa. Ne parliamo con Luca Puddu, docente di storia e istituzioni dell'Africa all'Università di Palermo e tra i principali studiosi italiani del Corno d'Africa, con numerose ricerche sul campo in Etiopia ed Eritrea. Ben ritrovato, professore, e grazie di essere con noi.
16: Buongiorno, grazie per l'invito.
15: Allora, professor Puddu, la riconferma di Abiy Ahmed era ampiamente prevista. Al di là del risultato numerico, che cosa ci dicono queste elezioni che hanno visto anche la chiusura di numerosi seggi nelle aree più critiche del paese sullo stato della democrazia etiope e sulla capacità del premier di consolidare il proprio potere? Abiy Ahmed può ora finalmente governare oppure rischia di ritrovarsi con una stabilità soltanto apparente?
16: A queste elezioni, la cui legittimità è stata ampiamente contestata dai principali partiti d'opposizione, ci confermano che la cultura politica del Partito della Prosperità di Abiy Ahmed si pone in perfetta linea di continuità con quella della coalizione che lo ha preceduto e che ha governato l'Etiopia fino al 2018. Anche negli anni della democrazia multietnica, dell'Ethiopian People's Revolutionary Democratic Front, le elezioni non erano un momento di autentica verifica del potere dinanzi al corpo elettorale, ma piuttosto di esercizio simbolico e di reiterazione dello stesso. Queste elezioni dunque rafforzano in parte la posizione del primo ministro, ma sono certamente tanti, sia sul piano interno che sul piano internazionale, i dossier ancora aperti che Abiy Ahmed dovrà affrontare per garantire la stabilizzazione dell'Etiopia.
15: Ecco, professore, sul piano interno infatti continuano le tensioni in Amara e Oromia, mentre restano aperte le ferite del Tigray. Abiy Ahmed esce rafforzato da questo voto, ma dispone davvero degli strumenti politici per pacificare e tenere unito il paese, oppure rischiamo di vedere accentuarsi il divario tra il centro e le periferie ribelli?
16: Ma le violenze quotidiane che continuano ad interessare le regioni dell'Amara e dell'Oromia, pensiamo agli scontri di pochi giorni fa nella regione dell'Arsi, ci confermano che il governo centrale ad Addis Abeba non è in grado di controllare effettivamente gran parte del territorio nazionale. Certamente il fronte più caldo rimane quello del Tigray, un Tigray che per la seconda volta dopo le elezioni del 2020 non ha partecipato al rito elettorale, dunque non invierà dei propri rappresentanti nel Parlamento federale, un Tigray dove ha pienamente ripreso il potere poche settimane fa il Tigray People's Liberation Front, ripristinando il Parlamento regionale formatosi dopo le elezioni del 2020 e dunque di fatto anche denunciando gli accordi di Pretoria del 2022. Dunque un Tigray che è tornato ad essere nei fatti uno Stato nello Stato e dove il rischio di un ritorno al conflitto aperto non è un'ipotesi così remota. Lo stesso leader del Tigray People's Liberation Front, Debretsion Gebremichael, pochi giorni fa ha invocato l'intervento della comunità internazionale per fugare quello che a suo dire sarebbe un rischio imminente di ritorno al conflitto civile nell'Etiopia settentrionale.
15: Senta professore, restano poi aperti diversi dossier regionali, dai rapporti con l'Eritrea alla disputa con l'Egitto sulla diga del Nilo fino alle ricadute della guerra in Sudan. Qual è oggi la sfida geopolitica più delicata per Addis Abeba?
16: Il principale rivale regionale dell'Etiopia rimane certamente l'Egitto. Un Egitto che guarda con ostilità ad Addis Abeba, soprattutto in virtù dell'irrisolta questione del controllo delle acque del Nilo. Etiopia ed Egitto che sono poi divise anche su una serie di dossier regionali minori, dal reciproco sostegno a parti opposte del conflitto civile in Sudan, dove l'Etiopia sostiene le Rapid Support Forces mentre il Cairo sostiene le forze armate sudanesi, alla questione del dispiegamento di soldati egiziani in Somalia a sostegno del governo federale di Mogadiscio, sino al recente riavvicinamento tra il Cairo e Asmara. L'Eritrea potrebbe effettivamente giocare un ruolo cruciale in caso di effettivo ritorno alla guerra nel nord dell'Etiopia. Nel 2020 Asmara era alleata di Addis Abeba e l'accerchiamento delle forze armate tigrine da nord e da sud aveva giocato un ruolo centrale nelle prime fasi del conflitto. Oggi l'alleanza tra il Tigray People's Liberation Front e il regime eritreo indebolisce inevitabilmente la posizione strategica dell'esercito federale etiopico, soprattutto in caso di eventualità di una invasione di terra del Tigray.
15: Professore, sul fronte internazionale la posizione dell'Europa resta critica sul piano dei diritti umani, ma sostanzialmente collaborativa. Quale ruolo possono avere Unione Europea e gli altri partner internazionali nei prossimi anni e che tipo di rapporto possiamo aspettarci con l'Etiopia di Abiy Ahmed?
16: L'Unione Europea ha ripristinato i suoi programmi di assistenza finanziaria all'Etiopia nel mese di aprile, dunque superando apparentemente la stagione di aperto contrasto che aveva contraddistinto i rapporti bilaterali dalla fine del 2020, dunque dallo scoppio della guerra civile in Tigray. Sono molti i dossier che comunque rimangono sul tavolo e potrebbero avvelenare i rapporti tra Bruxelles e Addis Abeba nel prossimo futuro, dalla questione dei diritti umani al rischio di un ritorno alla guerra civile nel Tigray, fino a un'altra questione poco dibattuta ma comunque rilevante, ovvero sia il ripianamento del debito estero dell'Etiopia, un'Etiopia che nel 2023 ha dichiarato default tecnico sul ripagamento di un cosiddetto eurobond da $1 miliardo detenuto in parte da investitori europei. I negoziati dinanzi al Fondo Monetario Internazionale per ristrutturare questo debito non sono andati a buon fine e dunque si profila all'orizzonte il rischio di una guerra aperta tra l'Etiopia e i creditori internazionali. Non può tuttavia essere escluso che Abiy Ahmed, così come hanno fatto nel recente passato anche altri governi etiopici, utilizzi lo strumento delle concessioni economiche e dell'assegnazione di appalti pubblici per ammorbidire la posizione di alcune cancellerie nazionali europee e dunque ottenere un loro intervento in favore di una ristrutturazione del debito e dunque consentire all'Etiopia di avere nuovamente pieno accesso ai mercati finanziari internazionali.
15: Un'Europa riconciliata con l'Etiopia ma chiamata a confrontarsi con un partner che oggi sa di avere un peso crescente nello scacchiere internazionale, in particolare sul fronte degli appalti pubblici. Ce lo ha spiegato Luca Puddu, docente di storia e istituzioni dell'Africa all'Università di Palermo e tra i principali studiosi italiani del Corno d'Africa. Professore, grazie davvero per essere stato con noi e alla prossima.
16: Grazie a voi e a presto.
15: Mentre il presidente Ramaphosa invita alla calma e condanna le violenze, in Sudafrica tornano a crescere le tensioni nei confronti degli immigrati provenienti da altri paesi africani. Dietro gli episodi di xenofobia delle ultime settimane emergono questioni più profonde: disoccupazione, disuguaglianze e competizione politica. Ci aiuta a capire che cosa sta accadendo Brando Ricci.
17: Mentre proseguono gli scandali tra i vertici della politica e della polizia, in Sudafrica c'è un tema che tiene banco più di qualsiasi altro: la xenofobia e la gestione dell'immigrazione nel paese. Questioni su cui è intervenuto nel fine settimana anche il presidente Cyril Ramaphosa con un discorso alla nazione. Il clima è rovente, da settimane proseguono in tante città le manifestazioni contro la presenza dei cittadini stranieri in Sudafrica, cortei che non di rado diventano pericolosi per le persone migranti che vengono affrontate direttamente anche con violenza. I movimenti che promuovono queste manifestazioni, Operation Dudula e March and March, hanno anche fissato una data che tiene il paese in sospeso, 30 giugno. Entro la fine del mese in corso, chiedono infatti queste organizzazioni, tutti i migranti privi di documenti legali che vivono in Sudafrica dovranno essere espulsi dal paese. Vista la veemenza delle proteste organizzate fino ad oggi, il timore è che nel paese possano verificarsi violenze simili a quelle del 2008, quando decine di stranieri vennero uccisi e a migliaia dovettero lasciare il paese. Secondo l'osservatorio specializzato XenoWatch, del resto, dal ritorno alla democrazia nel 1994 a oggi, in Sudafrica quasi 700 persone sono state uccise in attacchi xenofobi, che sono stati in tutto oltre 1300. I migranti sono stati spesso oggetto di violenza, quindi, e secondo molti esperti e attivisti, si tratta del classico capro espiatorio di un paese dove un cittadino su tre è disoccupato, dove si registra uno dei più alti tassi di omicidi e di criminalità al mondo, dove i servizi essenziali sono al collasso in diverse aree, dall'acqua all'energia elettrica, e dove però continuano a registrarsi casi di corruzione, collusione tra politici e organizzazioni criminali, mala gestione di ogni tipo. Eppure Ramaphosa nel suo discorso al paese si è preso ben poche responsabilità in realtà. Il presidente nel suo messaggio è stato duplice. Da una parte ha affermato che non si può considerare l'immigrazione clandestina la causa causa di tutti i problemi del Sudafrica, ha condannato fermamente razzismo e xenofobia e promesso di agire contro chi commette le violenze. D'altra parte, però, Ramaphosa ha riconosciuto che i sudafricani fanno domande difficili ma legittime, preoccupati per lavoro, stato di diritto, sicurezza, servizi. Ramaphosa ha detto poi che implementare misure di contrasto o controllo all'immigrazione servirà a far sentire i sudafricani più sicuri, e da qui ha fatto una serie di annunci: tribunali ad hoc per gestire più rapidamente le domande di espulsione dei migranti irregolari, nuove assunzioni tra gli ispettori del lavoro, lotta alla corruzione nella governance migratoria, hotspot per la gestione delle domande di asilo nei pressi dei confini, sullo stile di quanto già stiamo vedendo in Italia e in Europa, maggiore sorveglianza alle frontiere, un registro intelligente della popolazione contenente dati biometrici di ogni persona nel paese, un'apripista, una futura identità digitale. E poi ha detto maggiore cooperazione con i paesi della regione, da cui provengono la stragrande maggioranza dei 2 milioni e mezzo circa di migranti che vivono in Sudafrica su un totale di 62 milioni di abitanti. Di questa cooperazione in effetti ce ne sarà bisogno. Nelle settimane scorse diversi paesi africani hanno criticato duramente il Sudafrica per la sua gestione delle violenze xenofobe anche in sede Unione Africana. E centinaia di cittadini provenienti da questi paesi sono stati già rimpatriati dal Malawi, lo Zimbabwe, il Mozambico, la Nigeria e il Ghana. Il tema è difficile, ma il timore in Sudafrica, come in molti altri paesi del mondo, anche qui da noi, è che la politica continui a strumentalizzarlo senza sosta. È una dinamica su cui mettono in guardia anche diversi analisti sudafricani. Il guaio è che in Sudafrica a novembre si vota per le amministrative nelle maggiori città del paese che sono alcune prossime al collasso finanziario e dei servizi. E allora sì, parlare di immigrazione fa ancora comodo.
15: Grazie Brando Ricci. A poche ore dall'avvio dei mondiali 2026, l'Africa si presenta ai nastri di partenza con un record assoluto. 10 nazionali qualificate alla fase finale, un risultato che va oltre il calcio e racconta il crescente peso del continente sulla scena internazionale. Ne parliamo con Vincenzo Lacerenza, giornalista sportivo, autore e divulgatore da anni impegnato a raccontare il calcio africano nelle sue dimensioni sportive, sociali e culturali. Scrive per rivista 11, il Fatto Quotidiano e Nigri. Ben ritrovato Vincenzo e grazie di essere con noi.
18: Grazie a te Luca e un saluto a tutti gli ascoltatori.
15: Allora Vincenzo, per la prima volta l'Africa arriva ai mondiali con una rappresentanza mai vista prima, 10 nazionali. Siamo di fronte ad un semplice effetto dell'allargamento del torneo oppure questo record riflette una crescita reale del calcio africano nello scenario internazionale?
18: Beh, è sicuramente un record storico, il nuovo format a 48 squadre tanto voluto da Gianni Infantino ha dato alla CAF 9 posti diretti più uno conquistato via playoff dalla Repubblica Democratica del Congo, quindi inevitabilmente è inutile nascondere il cambiamento del torneo che è diventato di fatto extra large pesa e ha inciso molto. Però c'è anche da dire che all'interno di questo numero c'è un altro fenomeno che pure va menzionato. Sarebbe troppo riduttivo dire che si sono qualificate 10 squadre africane semplicemente perché è stato allargato il torneo. In realtà il livello medio del calcio africano, delle nazionali africane, si è alzato negli ultimi anni e l'ha detto anche una leggenda del calcio nigeriano come Segun Odegbami, che ha detto che adesso il continente è passato dalla semplice partecipazione alla possibilità di competere davvero. E poi soltanto il tempo e questo mondiale ci diranno se questa frase della leggenda nigeriana era solo ambizione o anche realtà.
15: Senti, a 4 anni dalla storica semifinale in Qatar, il Marocco continua ad essere la nazionale africana con le maggiori aspettative. Il Marocco del 2022 è stato un miracolo irripetibile oppure è l'inizio di una nuova fase appunto per il calcio, come in un certo senso ci stai anticipando?
18: Il Marocco sì, resta sicuramente la squadra in pole position tra quelle africane della nutrita colonia di squadre africane al mondiale, anche perché nel 2022, come hai giustamente sottolineato adesso, ha fatto un qualcosa che nessuna africana aveva mai fatto, raggiungere cioè la semifinale mondiale, ha rotto diciamo il soffitto di vetro come direbbero nel mondo anglosassone, perché prima sembrava impossibile per un'africana superare il confine dei quarti di finale. C'erano riusciti il Camerun nel 90, il Senegal nel 2002 e il Ghana nel 2010. E lo ha fatto in una maniera particolare, attingendo molto anche alla diaspora, perché nel 2022 in Qatar ben 14 giocatori su 26 della rosa marocchina erano nati all'estero, tra Spagna, Francia, Belgio, Paesi Bassi e anche Italia. Addirittura nel 2026 il tema è ancora più attuale, ancora più forte, perché alcune analisi dicono che praticamente il 73% della rosa marocchina ai mondiali sarà composta appunto da giocatori nati fuori dal paese. Però non è da trascurare anche l'importante investimento che la Federazione Marocchina ha fatto nelle infrastrutture, perché il Marocco investe in accademia, in formazione, in calcio giovanile, e molti giocatori sono stati sfornati dalla famosissima Mohamed VI Football Academy di Saleh vicino Rabat, che non è soltanto una struttura sportiva, ma è di fatto diventato un simbolo di pianificazione e di organizzazione, ed è il fiore all'occhiello della federazione marocchina.
19: Vincenzo, molte delle stelle africane che vedremo in campo si sono formate o sono esplose nei campionati europei. L'Africa produce una quantità enorme di talento calcistico, ma fatica ancora a trattenerlo e valorizzarlo nei propri campionati. È questo il principale fattore che oggi separa il continente dalla possibilità di competere stabilmente per la vittoria di un mondiale?
18: È abbastanza paradossale questo, però è vero, perché l'Africa produce una quantità enorme di talento, ma spesso quel talento diventa visibile soltanto in Europa. Questo chiaramente aiuta le nazionali, perché molti giocatori arrivano dai top 5, cioè i campionati più importanti al mondo, la Premier League, la Ligue 1, la Serie A, la Liga e la Bundesliga, soprattutto la Liga francese ovviamente, però va a impoverire i campionati locali, che perdono praticamente presto i profili migliori. È anche confermato questo dai numeri, perché basti pensare che al Mondiale del 2026 quasi un giocatore su quattro, su tutti i 1248, quindi allargando l'analisi anche alle squadre non africane, è nato in un paese diverso da quello che rappresenta. Per alcune africane ovviamente questa percentuale si va ad alzare moltissimo, soprattutto per Marocco e Repubblica Democratica del Congo. È chiaro che per vincere un mondiale non basta solo il talento, per trattenere appunto il talento africano non basta soltanto avere dei buoni campionati, ma servono anche federazioni solide, infrastrutture, vivai, allenatori, tutte cose che in questo momento al calcio africano, non voglio dire che mancano, ma che deve sviluppare meglio.
19: Vincenzo Lacerenza, questi mondiali si giocano negli Stati Uniti di Trump, tra restrizioni sui visti, controlli alle frontiere e il caso dell'arbitro somalo respinto all'ingresso, c'è il rischio che le questioni migratorie finiscano per incidere più dell'Ebola sull'esperienza delle delegazioni e dei tifosi africani?
18: Sì, è proprio sulla notizia di questi giorni, il tema Trump è entrato a gamba tesa, mi viene da dire, per usare una metafora calcistica, sui mondiali. Alcune organizzazioni per i diritti umani hanno anche parlato di clima di paura intorno alle partite che si disputeranno appunto in Stati Uniti, Messico e Canada, citando appunto controlli, restrizioni, ma anche incertezza per tifosi, giornalisti e addetti ai lavori. Il caso simbolico è proprio quello che hai citato adesso, quello dell'arbitro Omar Artan, a cui sì, Appunto è stato negato l'ingresso negli Stati Uniti, ma anche l'Iran, per citare anche l'esempio di una nazionale asiatica, ha avuto molti problemi con i giocatori che hanno ottenuto i visti, ma non tutti i membri dello staff. E questo crea una contraddizione, no? La FIFA ha raccontato, ha pubblicizzato, ha sponsorizzato questo mondiale a 48 squadre come il più inclusivo di sempre, ma per alcune nazionali e tifoserie l'accesso è stato complicato. Cioè il mondiale più grande del mondo rischia di essere anche quello più piccolo, perché praticamente tutte queste cose rischiano di minare la fiducia che l'intero universo calcistico nutre da sempre verso un palcoscenico importantissimo come il mondiale.
19: E dunque staremo a vedere se altri imprevisti geopolitici dovessero abbattersi su questi mondiali. Grazie a Vincenzo Lacerenza, giornalista sportivo, autore e divulgatore da anni impegnato a raccontare il calcio africano, per essere stato con noi, e a presto.
18: Grazie a te Luca e alla prossima.
19: Da Africa Oggi è tutto, grazie per averci seguito, ci risentiamo il prossimo weekend. Per aggiornamenti e approfondimenti visitate nigrizia.it o sfogliate la rivista in edizione cartacea e online. Commenti, spunti o segnalazioni scriveteci sui social o a redazione@nigrizia.it. L'Africa continua a cambiare, noi continueremo a raccontarla.
14: Africa Oggi. Africa Oggi.
13: Puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

0: Siete sintonizzati su Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: Sono le 13:44.
2: È sabato 13 giugno.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Laudetur Jesus Christus.
2: I titoli del radiogiornale della Radio Vaticana. Terminato il viaggio in Spagna, Papa Leone approva gli statuti aggiornati della Pontificia Commissione per la tutela dei minori, rafforzati mandato e efficacia operativa. Stati Uniti e Iran a un passo dall'intesa, Teheran annuncia probabile firma da remoto. L'esercito israeliano intensifica gli attacchi nel sud del Libano, ucciso un sindaco nei raid. Domani giornata mondiale dei donatori di sangue, obiettivo evitare l'emergenza estiva. Bentrovati all'ascolto da Michele Raviar. Papa Leone è tornato ieri notte in Vaticano dopo il viaggio in Spagna, atterrato a Fiumicino con il Falcon militare offerto dal re Felipe VI dopo il guasto a motore dell'aereo Iberia. Questa mattina il pontefice ha approvato gli statuti aggiornati della Pontificia Commissione per la tutela dei minori, adeguati alla Costituzione Praedicate Evangelium. Prevedono approcci ispirati all'ascolto delle vittime e dei sopravvissuti per la protezione dei minori e delle persone vulnerabili in tutto il mondo. Alessandro Di Bussolo.
3: I nuovi statuti, approvati per un periodo di prova di 3 anni, rafforzano l'impegno della Chiesa per la protezione dei minori e delle persone vulnerabili in tutto il mondo. Adeguano quelli approvati nel 2015 alla Costituzione Apostolica sulla Curia Romana Praedicate Evangelium del marzo 2022. Per il Presidente della Commissione Tutela Minori, l'Arcivescovo Verny, gli statuti riflettono l'ascolto delle vittime e dei sopravvissuti, degli esperti nel campo della tutela e dell'esperienza delle Chiese locali, riaffermando che la salvaguardia rimane una priorità centrale per la Chiesa. Viene anche chiarito il rapporto dei vari dicasteri con la Commissione, che viene sostenuta nella sua missione di accompagnare le chiese locali nel rafforzamento dei propri sistemi di tutela. Con questo aggiornamento la Santa Sede garantisce che la tutela dei minori sia pienamente integrata nella vita e nelle strutture della Chiesa.
2: L'attualità internazionale. Sul fronte medio orientale, il presidente americano Trump ha scritto sui social che il memorandum di intesa con Teheran sarebbe vicino ad essere siglato. Centrale la mediazione del Pakistan, che parla di un accordo entro 24 ore con l'Iran. Nodo irrisolto resta il Libano del Sud, dove Israele ha intensificato i combattimenti ripresi anche a Gaza. Francesco De Remigis.
4: L'unico modo per gestire le scorte di uranio arricchito è diluirlo all'interno dell'Iran. Così il ministro degli esteri iraniano Araghchi rilancia la posizione della Repubblica Islamica nel negoziato mediato dal Pakistan. Nelle prossime 24 ore si ritiene possibile la firma del cessate il fuoco in Medio Oriente, anche da remoto, per procedere poi con 60 giorni di confronti diretti con gli Stati Uniti. Tempo giudicato necessario per mettere a punto un piano che soddisfi le condizioni poste da Washington per fermare la guerra e quelle di Teheran per interrompere gli attacchi con droni sulle navi commerciali di passaggio a Hormuz. Alcuni attacchi sono stati lanciati anche nelle scorse ore e i droni abbattuti dalle forze americane. L'Iran vuole incassare un pedaggio su Hormuz. Lo stretto non tornerà come prima, annuncia il capo diplomazia iraniano. Il Pentagono starebbe inoltre valutando piani per un intervento di terra nel paese, opzione per ora scansata dal presidente Trump. La Casa Bianca si dice fiduciosa che pure Israele aderirà all'accordo. L'esercito israeliano ha nel frattempo ripreso i combattimenti a Gaza e intensificato quelli nel sud del Libano, dove è stato ucciso nei raid anche il sindaco di Riyadh, a circa 70 km da Beirut.
2: Riferisce la TV iraniana che i funerali di Khamenei, che ha governato l'Iran per quasi 37 anni prima di essere ucciso il 28 febbraio scorso negli attacchi israelo-americani, si svolgeranno nell'arco di 6 giorni, al partire dal 4 luglio nella capitale Teheran. Khamenei sarà sepolto il 9 a Mashhad, sua città natale. Cambiamo scenario. Un attacco di droni ucraini contro infrastrutture portuali nella Russia meridionale ha causato un grave incendio che ha provocato la morte di una persona e il trasferimento di altre 3. E sono appunto 3 i civili morti in attacchi notturni nelle regioni di confine tra Russia e Ucraina. Marina Tomarro.
5: È di almeno un morto e 3 feriti il bilancio di un attacco con droni lanciato dall'Ucraina contro la Russia meridionale. Lo rende noto sui social il governatore di Krasnodar Krai, spiegando che l'attacco ha danneggiato le installazioni portuali nel distretto del mare di Azov, nei pressi dello stretto di Kerch, che separa il territorio russo dalla penisola della Crimea. Intanto la missione ONU sui diritti umani ha dichiarato che la violenza legata al conflitto in Ucraina ha già causato almeno 274 civili uccisi e 1700 163 feriti. Gli stati dell'UE hanno dato il via libera all'apertura del primo capitolo del negoziato di adesione con l'Ucraina e la Moldavia. Lo rende noto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, definendolo un passo importante. L'apertura del primo capitolo negoziale era nell'aria da giorni e il passo avanti deciso da Bruxelles renderà il tema dell'allargamento tra i principali sul tavolo del summit UE del 18 e 19 giugno, dove i 27 si soffermeranno sul documento avanzato da Germania e Francia per un'adesione light per Kiev.
2: Sono in corso in Messico, Stati Uniti e Canada i campionati del mondo di calcio 2026. Guadalajara è una delle città messicane che ospitano le partite del torneo. Lo sfarzo multimilionario degli stadi e la festa del calcio mondiale tuttavia nascondono la tragedia della narcoguerra e i desaparecidos. Proprio nei dintorni dello stadio di Guadalajara negli ultimi 8 anni sono stati rinvenuti 63 cimiteri clandestini e fosse comuni. Luca Collodi ha raggiunto inviata di Avvenire in Messico, Lucia Capuzzi.
6: Messico è un paese che vive una guerra che è invisibile alla stessa società messicana, ma sicuramente al mondo. Tra le sedi scelte per il mondiale, oltre a Città del Messico e Monterrey, c'è Guadalajara, che è la seconda città del Messico, la capitale dei desaparecidos. I desaparecidos della narcoguerra, della guerra in narcos. In questo caso non si tratta di scomparire, non sono oppositori politici, sono tutti, ma sono soprattutto i poveri, che vengono reclutati forza dai narcos come manodopera schiava, molto spesso come sicari o carne da cannone. Lo stadio Akron di Guadalajara, dove nel giro di 15 chilometri appunto si trovano 63 fosse comuni.
7: Lo sport può diventare strumento di pace?
6: Leggevo la storia della FIFA, no? Che nasce dal sogno di unire i popoli all'inizio del Novecento dopo appunto temperie di guerra, e poi nel tempo diventa una straordinaria macchina d'affari, una gigantesca macchina d'affari.
2: Il governo degli Stati Uniti ha ordinato ad Anthropic, azienda leader nel campo dell'intelligenza artificiale, di sospendere l'accesso ai suoi due modelli di IA più potenti, Fable 5 e Mythos 5, per conformarsi a una direttiva del governo americano che cita la sicurezza nazionale. Questo avviene a 3 giorni dal loro lancio commerciale. L'utilizzo è interrotto per qualsiasi cittadino straniero all'interno o all'esterno degli Stati Uniti. Domani, 14 giugno, ricorre la giornata mondiale del donatore di sangue. L'AVIS, l'Associazione Italiana dei Donatori di Sangue, appunto, sottolinea in vista dell'estate l'importanza del dono, anche alla luce della necessità di garantire l'accesso universale a plasma e prodotti ematici nei paesi più poveri. Edoardo Valentino ne ha parlato con il presidente nazionale Oscar Bianchi.
8: Donare sangue è donare vita. Basti pensare che l'anno scorso sono state raccolte 920.000 kg di plasma, che hanno generato più di 1 milione di prodotti plasma derivati. Questi prodotti possono essere anche destinati a popolazioni terze.
9: Quanto è importante, soprattutto nel periodo estivo, sensibilizzare sulle donazioni di sangue e plasma volontarie e non retribuite?
8: Il periodo estivo è un momento un po' peculiare e particolare, perché viene in qualche modo messo in difficoltà, oppure in disequilibrio, meglio, il sistema trasfusionale, vuoi perché ci sono i periodi feriali anche dentro al personale medico infermieristico, il fatto di magari andare in paesi esotici che prevedono una sospensione alla donazione, vuoi perché c'è molta mobilità tra i donatori e le donatrici, e quindi il consiglio che noi diamo a tutti i donatori e donatrici è di andare a donare prima di andare in vacanza.
2: Oggi la Chiesa ricorda Sant'Antonio di Padova. Maria Milvia Morciano ci racconta uno degli aspetti meno noti del santo.
10: Antonio di Padova è ricordato soprattutto per i miracoli e per la devozione popolare che da secoli accompagna il suo nome. Ma il santo fu anche una delle figure più importanti del primo francescanesimo. Nel 1224 Francesco d'Assisi gli scrisse una breve lettera autorizzandolo a insegnare teologia ai frati a condizione che lo studio non spegnesse lo spirito dell'orazione e della devozione. In quelle poche righe si riflette uno dei temi centrali dell'ordine nascente: accogliere il sapere senza separarlo dalla vita evangelica. Predicatore ascoltatissimo, profondo conoscitore della scrittura, Antonio fu canonizzato da Gregorio IX meno di un anno dopo la morte. Il pontefice lo definì Arca Testamenti, riconoscendo in lui un autentico custode della parola di Dio.
2: Ed è tutto per questa edizione. Da Daniele Giorgi in regia e Michele Raviani in studio è tutto. L'informazione torna alle ore 15.
11: Buona domenica al numero 7 in discesa. Nella Chart Italia al numero 6 c'è Achille Lauro in salita con Comuni Immortali. E ciao!

Ennesima ballad romantica per Achille Lauro, che sale questa settimana nella classifica italiana al numero 6, in salita al numero 5 ritroviamo anche il sound di Francesco Gabbani per quest'estate con Summer Funk. Numero 4 sale anche la coppia Jovanotti Alfa con Buon Vento. Andiamo al numero 3, dove sono stabili The Colors, che stanno letteralmente rifiorendo in questa estate 2026 anche con un'altra canzone che incontreremo decisamente più avanti. Rolling Stones, la canzone al numero 3, medaglia di bronzo. Medaglia d'argento al numero 2 in salita per i Pinguini Tattici Nucleari, ascolteremo anche loro in questo pomeriggio, non vi preoccupate, con Sorry, scusa, lo sento. Mentre la numero 1 della Chart Italia degli ultimi 7 giorni in salita è formata da un trio: Serena Brancale, Levante, Delia con Al mio paese. Mi sento una...

0: la musica.
1: Buon weekend su Blu 2000, state ascoltando le classifiche del weekend e siamo insieme per un'ora bella piena, ascoltandoci anche dal DAB, dal canale digitale terrestre 728, ma fondamentale anche da portare con voi in ogni luogo l'app Play 2000 e anche dal sito play2000.it per recuperare tutti i nostri contenuti in podcast, richiedere anche i vostri contenuti on demand, non solo di Blu 2000 ma anche di TV 2000. E allora attenzione, voltiamo pagina con la musica internazionale, vediamo cosa è accaduto nell'ultima settimana nella chart di Billboard, che abbiamo staccato diciamo la spina soltanto per una settimana, e vediamo cosa è cambiato negli ultimi 7 giorni. Al numero 12 in salita ritroviamo un'artista internazionale, ovviamente lei è Olivia Rodrigo, questa è Drop Dead.

0: Drop Dead.
1: Olivia Rodrigo con Drop Dead nella chart di Billboard, la Billboard 800 delle canzoni più ascoltate in America, si trova al numero 12 in salita. Vi ricordo tra l'altro che novità delle classifiche di questa stagione, abbiamo inserito anche le classifiche internazionali in Italia per vedere un po' quali sono le canzoni internazionali più ascoltate nel nostro paese, ma in questo caso ci concentriamo soltanto oltreoceano con queste belle canzoni. Al numero 11, questa è la novità della settimana, Impera, letteralmente, con il suo ultimo album Drake e i suoi tantissimi singoli, tra cui National Treasure, che ritroviamo alla numero 11, appunto in discesa. Numero 10 sale Olivia Dean con Man I Need, il suo primo grande successo, mentre al numero 9 troviamo un'altra canzone di Drake dal titolo Whisper My Name. Saliamo alla numero 8, dove ritroviamo Mr. Bruno Mars, che sta per lanciare il suo The Romantic Tour in tutto il mondo, e naturalmente la sua canzone, il singolo di lancio dell'ultimo album The Romantic, è proprio questa, è Just Might, in salita alla 8.

Ci fa decisamente ballare questo pezzo di Bruno Mars, dal titolo I Just Might, che abbiamo ritrovato alla numero 8 questa settimana in salita nella chart di Billboard. Saliamo di un gradino e l'ascolteremo tra poco, Olivia Dean, che è in netta risalita con l'ultima canzone in ordine d'arrivo, ovvero To Fall In Love, questo è il sottotitolo, ma la canzone si chiama So Easy. La numero 6 è in discesa ancora per un singolo di Drake con Run To Atlanta, mentre al numero 5, nuova entrata, la più alta, abbiamo il nuovo singolo di Olivia Rodrigo, ascoltata prima, in questo caso è The Cure. La numero 4 ancora Drake con Shabang, mentre al numero 3 sale Ella Langley con Be Her. Numero 2 Ella Langley, ancora protagonista in salita con Choosing Texas, mentre la nuova numero 1 è occupata ancora da Drake con il singolo Janice. Ci ascoltiamo quindi la numero 7 occupata da Olivia Dean, questa è So Easy in salita.

0: I libri.
1: È stata una settimana molto ricca anche di libri, di novità editoriali che sono balzate subito agli onori, diciamo così, della cronaca, ma anche delle preferenze dei lettori italiani per quanto riguarda la chart dei libri che noi andiamo a pescare tutte le settimane grazie ai dati non solo delle librerie fisiche ma anche dal web. E allora vediamo cosa è accaduto in top 10 tra i libri più letti. Al numero 10 troviamo una saga di Hal Kennedy, che ritorna in più volumi, tra l'altro tra i più apprezzati volumi nel nostro paese, dal titolo L'imprevisto. Questo è il capitolo che troviamo al numero 10, editore Newton Compton. Mentre al numero 9 troviamo un libro dal titolo È colpa vostra, edito da Salani, quindi new entry questa settimana. Numero 8, conosciamo benissimo il romanzo di Luciana Littizzetto con Il tempo della La La La, in discesa. Mentre al numero 7, in nuova entrata, abbiamo il libro di Giannone dal titolo Gli anni in bianco e nero, dove le donne sono assolute protagoniste. Anche questo è un libro new entry, edito da Nord. Al numero 6 abbiamo l'ennesimo capitolo di L. Kennedy dal titolo Lo sbaglio, quindi Newton Compton con l'edizione di questi libri romance dedicati soprattutto all'universo dei più giovani. E noi ci fermiamo a questo punto proprio alla numero 6, in attesa di scalare la top 5 dei libri più venduti in assoluto della settimana. Abbiamo la nostra personale classifica di Blu 2000, che vi accompagna ovviamente tutte le settimane con tante belle novità. Al numero 10 troviamo Sam Fender e Olivia Dean, tra i più programmati su in Blu 2000, con Rain Me In comunque in discesa rispetto a 7 giorni fa. Ci ascoltiamo la numero 9, occupata in salita da Fra Quintale. Questa è Aranciata.

Una buona aranciata da sorseggiare grazie a Fra Quintale, protagonista dei più programmati qui su In Blu 2000. Questa è la chart ufficiale di In Blu 2000 che ricapitoliamo in questo weekend. L'abbiamo incontrato alla posizione numero 9. Ritorniamo invece alla posizione numero 5 per quanto riguarda i libri. Ancora protagonista Elle Kennedy con Il tradimento. Questo è l'ennesimo capitolo, tra l'altro libri che sono racchiusi anche in un elegante e comodo cofanetto, come si dice in questi casi, edito da Newton Compton. Questa è l'ennesima avventura, mentre al numero 4 abbiamo Le indagini di Vanina con Le terme dell'indirizzo. Questo è il nuovo libro di Kassar Scalia che risale questa settimana proprio in posizione numero 4. La top 3 è occupata dai giovanissimi con un fenomeno social, ma anche su YouTube. I loro video hanno fatto scuola tra i ragazzi, diciamo così, e li ritroviamo anche in versione in veste editoriale con Snack Club di autori vari, Mondadori e Lecta, al numero 3 questa settimana, in addirittura d'arrivo nuova entrata. La numero 2 è La magnifica Humanitas, ovvero l'enciclica di Leone XIV, di cui tanto abbiamo parlato, non è mai abbastanza ovviamente parlarne, e ne parliamo ancora una volta in questo weekend. È il libro, anzi l'enciclica più letta in assoluto, al numero 2 questa settimana. Nuova numero 1 in salita, Rocco Schiavone e tutti i suoi personaggi, ovviamente di Manzini, con l'edizione Sellerio per I tre mezzini di Rocco Schiavone, il libro più letto, indagini, mistero, noir e tanti personaggi, tutti da scoprire. Come da scoprire anche la nostra classifica che continuiamo a scalare, quella ufficiale, la chart di In Blu 2000 dei più programmati. Al numero 8 troviamo in salita Elisa con Amore è.

0: il cinema.
1: E come dice Cante Elisa in Amore è tra le canzoni più programmate su Blue 2000, l'amore è magari rintanarsi in una bella sala cinematografica e guardare il proprio film preferito, naturalmente tra quelli proposti nel nostro paese che escono ormai quasi in contemporanea anche con l'estero, se non prima addirittura in anteprima nazionale. Allora vediamo quali sono i 10 film più visti nell'arco dei 7 giorni. Questa è una classifica, vi ricordo, non in tempo reale, ma ve l'abbiamo raccontata giovedì scorso. Al numero 10 abbiamo The Amazing Digital Circus, The Last Act, questo film d'animazione che è stato anche distribuito, diciamo, online in rete anche su YouTube e che arriva al cinema con gli ultimi episodi. In nuova entrata la numero 10. Al numero 9 resiste Il Diavolo Veste Prada 2, ormai film che ha fatto il suo corso nelle sale ma che continua ad incassare parecchio, distribuito dalla Walt Disney come al solito con la grandissima Meryl Streep e Anne Hathaway. Numero 8 per The Mandalorian and Grogu, abbiamo parlato di questo flop purtroppo della Disney che pensava di rimverdire i fasti della saga di Star Wars, ma invece si è dovuta ricredere anche con un magro bottino internazionale. The Mandalorian, film d'azione della saga di Star Wars, si trova comunque al numero 8 questa settimana tra gli incassi del nostro paese. Al numero 7 resiste anche un'altra pellicola che è già disponibile tra l'altro in streaming, parliamo di Michael, il biopic dedicato al grandissimo Michael Jackson, mentre al numero 6, e qui ci fermiamo, la riedizione in 4K di un film generazionale bellissimo, 40esimo anniversario per Stand By Me, ricordo di un estate, distribuito e restaurato in 4K solo per alcuni giorni nel nostro paese, nuova entrata la numero 6, tra l'altro direttamente da un romanzo molto noto di Stephen King. Continuiamo a scalare anche la chart di In Blue 2000, lo facciamo alternando, diciamo, i dati cinematografici a quelli della nostra classifica. Abbiamo lasciato alla numero 8 Elisa in salita con Amore e ritroviamo in discesa invece alla numero 7 Harry Styles con American Girls.

Era Harry Styles con American Girls, direttamente dalla chart di Blue 2000. Ritorniamo al cinema, abbiamo lasciato la posizione numero 6, saliamo alla numero 5, dove in questo caso c'è un film in discesa che è uscito credo 2 settimane fa e che può considerarsi un mezzo flop anche esso, purtroppo nel nostro paese ma anche all'estero, ovvero la trasposizione cinematografica dei mitici cartoon dei Masters of the Universe, distribuito da Eagle Pictures, numero 5 questa settimana. Al numero 4, riedizione in 4K anche per l'anime giapponese, che si intitola Principessa Mononoke. La numero 3 resiste a Obsession, questo thriller che, lo abbiamo detto anche altre volte, è stato realizzato con costi bassissimi ma sta ottenendo grandi incassi. Stessa cosa per l'horror Backrooms, che si trova al numero 2 in salita tra i film più visti in sala negli ultimi 7 giorni. Resiste in vetta, nuova entrata direttamente alla vetta, Scary Movie, il sesto capitolo, che ci fa ridere. Di sicuro non è un film per riflettere e pensare, ma è un film d'azione che prende in giro, diciamo, la saga anche nota horror di Scream. Quindi Scary Movie si trova al numero 1 questa settimana, il film più visto in assoluto nel nostro paese. Allora, scalando la classifica di Blue 2000, ritroviamo tante altre canzoni che abbiamo magari incontrato precedentemente all'interno delle classifiche del weekend in questo appuntamento, e noi continuiamo. Alla numero 6 c'è Saif con Buona Domenica in discesa, al numero 5 Olivia Rodrigo con Drop Dead in salita, la numero 4 è Gaia con Bossa Nostra in discesa, ex numero 1, alla 3 Giovanotti Alfa salgono con Buon Vento, alla numero 2 abbiamo Sorry, Scusa lo Siento dei Pinguini Tattici Nucleari in salita, la nuova numero 1 della settimana. L'ascoltiamo subito, Francesco Gabbani con Summer Funk.

0: La musica.
1: Archiviate le classifiche dedicate alla chart di Blu 2000, quelle del cinema e quelle dei libri. Siamo pronti per scalare la classifica, la top 10 della chart di R1, l'ultima in ordine d'arrivo questa settimana, che ci racconta come va l'airplay radiofonico nazionale. Bella domanda, quali sono le canzoni italiane e internazionali più trasmesse nel nostro paese in radio e più ascoltate. Al numero 10 precipitano Lady Gaga e Daichi, tranquilli, non si sono fatte male con Runaway. La numero 9 in salita, Another con Talk to You. La numero 8, altra canzone che abbiamo ascoltato all'interno della chart di Blue 2000, ovvero Harry Styles con la sua American Girls, è in salita. La numero 7, la più alta nuova entrata questa settimana, e c'è un duetto, che dico un duetto, un trio, che dico un trio, un quartetto, non è un mitico quartetto eccetera, attenzione, ma Partenope insieme a Serena Brancale The Colors, ci sono i producer Mark and Cremont, la più alta nuova entrata al numero 7 della chart di R1 è questa qui. Yeah!

Appena ascoltati Mark Cremont featuring Serena Brancale, The Colors, con Partenope all'interno delle canzoni di Air One. Ovviamente questa è la più alta nuova entrata della settimana. E adesso vediamo, continuiamo a scalare la classifica, perché al numero 6 ritroviamo la nostra numero 1, cioè quella della chart di Blue 2000, Summer Funk di Francesco Gabbani. Numero 5 in salita, Saif con Buona Domenica. Andiamo alla numero 4, dove sale anche Gaia con Bossa Nostra.

Il successo latino brasileiro di Gaia con Bossa Nostra, l'anima latina di quest'estate 2026, è naturalmente in salita questa settimana nella chart di R1. Le canzoni più programmate, anzi più ascoltate in radio negli ultimi 7 giorni, secondo gli ultimi dati rilasciati proprio venerdì scorso all'interno delle classifiche del weekend. Scendono alla numero 3 i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, Scusa, Lo Siento.

erano in posizione numero 2 i Pinguini Tattici Nucleari la scorsa settimana, anche all'interno delle classifiche del weekend per quanto riguarda la chart di Air One, scendono alla numero 3 con Sorry Scusa Lo Sento. In attesa di ascoltare anche la numero 2 in netta risalita, vi dico che le regine della classifica questa settimana sono Madonna e Sabrina Carpenter alla numero 1 in salita con Bring Your Love. E quindi grazie per essere stati con noi e ci risentiamo la prossima settimana con le nuove classifiche del weekend. E intanto salgono in vetta, verso la vetta, Giovanotti Alfa. Questa è Buon Vento, con cui chiudiamo l'appuntamento di oggi. Ciao a tutti e buon weekend.

0: Buon pomeriggio da Piera Achille Dolfini. Il conflitto in Medio Oriente potrebbe essere vicina alla firma dell'accordo tra Stati Uniti ed Iran per il cessate il fuoco. Un testo con ancora punti da chiarire, ma che potrebbe portare alla fine delle ostilità. Il Pakistan fa sapere che la firma sarà digitale e a distanza e non come previsto in un incontro a Ginevra. Sempre alta la tensione però anche sull'altro fronte mediorientale. Attacchi aerei israeliani hanno preso di mira il Libano meridionale poco dopo che l'esercito di Tel Aviv aveva emesso un ordine di evacuazione per 20 località della regione.
1: Per l'Iran il Libano fa parte dell'accordo con gli Stati Uniti. Il governo di Teheran ha ribadito che il protocollo d'intesa con Washington includerà la fine della guerra su tutti i fronti, compreso il ritiro di Israele dalle aree occupate nel sud del Libano. Secondo il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi, Israele sta cercando pretesti per far fallire un accordo con gli Stati Uniti in fase di finalizzazione. Le notizie dal Libano meridionale infatti non sono rassicuranti. Nella notte attacchi aerei israeliani hanno preso di mira il Libano orientale. Questa mattina hanno colpito nel Libano meridionale dopo aver diffuso un avviso di evacuazione per 20 località, secondo quanto riportato dall'Agenzia Nazionale di Stampa Libanese. Ucciso il sindaco di Al-Rihan, Ali Badieh. Le forze di difesa israeliane hanno giustificato l'intervento armato sostenendo che è una conseguenza delle ripetute violazioni del cessate il fuoco da parte dei libanesi filo-iraniani di Hezbollah. Maurizio Dischino, linea allo studio.
0: Appello del garante dell'infanzia e dell'adolescenza Marina Terragni perché i tribunali italiani collaborino con le autorità ucraine per favorire il rimpatrio e il ricongiungimento con le loro famiglie di decine di minori evacuati dal loro paese nel 2022 accolti in Italia. La presa di posizione dopo che le autorità ucraine hanno affermato che i tribunali italiani impediscono il rimpatrio dei piccoli. Il caso Garlasco, il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha dato il via libera all'affidamento in prova ai servizi sociali per Alberto Stasi, che dunque può uscire dal carcere.
2: Dopo circa 10 anni e mezzo Alberto Stasi può lasciare il carcere. All'indomani del parere positivo della Procura Generale, il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha dato l'ok definitivo all'affidamento in prova ai servizi sociali per l'ex fidanzato di Chiara Poggi. Entrato a bollate nel dicembre del 2015, Stasi da poco più di un anno era in semilibertà, poteva cioè lavorare e trascorrere la giornata all'esterno, ma con l'obbligo la sera di rientrare nella casa di reclusione. Condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi, potrà scontare gli ultimi anni, il fine pena è previsto a 8 ottobre 2028, con la misura alternativa al carcere, che tuttavia prevede precisi obblighi legati al lavoro, al domicilio, alla libertà di movimento, a orari di rientro la sera e il divieto di frequentare determinati luoghi o persone. Il via libera all'affidamento in prova non è collegato con l'eventuale revisione del suo processo, per la quale la difesa presenterà istanza alla luce dell'indagine a carico di Andrea Sempio. Alessio Orlandi, linea allo studio.
0: Proseguono le ricerche delle due sorelle adolescenti allontanatesi dalla casa famiglia di Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila, dove vivevano da 2 anni. Di loro non si hanno più tracce. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: Insieme a te.
1: E ancora buon pomeriggio nella prima ora delle parole del weekend di questo 13 e 14 giugno insieme su In Blu 2000, la radio che state ascoltando e che naturalmente vi offre anche un bel ventaglio di proposte per quanto riguarda questo weekend, anche con le sagre di gusto. Iniziamo già a raccontare l'estate praticamente con questa bellissima festa, ad esempio, delle erbe di primavera a Forni di Sopra in provincia di Udine, che si tiene in questo weekend con replica anche nel prossimo, il 20 e 21 giugno. E Forni di Sopra invita a scoprire le erbe spontanee. C'è questo modo per stare nel verde a un passo dai monti, rivalutare anche un alimento tradizionale tipico del territorio, appuntamento molto goloso che apre le porte poi dell'estate, e questa festa è davvero l'occasione giusta per conoscere il territorio abbinando il piacere della buona tavola alla curiosità di scoprire i segreti del bosco e delle sue ricchezze gastronomiche. C'è anche un sito www.fornidisopra.it. Se siete interessati anche alla zona di Trento e dintorni, c'è un'esplosione di sapori e colori che riempirà la cittadina trentina. Parliamo di Arco, per un fine settimana dal gusto indimenticabile. Ci sono i food truck da tutta Italia, di tutte le loro sfiziosissime specialità buone buone, devo dire. L'appuntamento ad Arco di Trento, cittadina trentina a nord del lago di Garda, in questo weekend che stiamo vivendo, è nella capitale dell'arrampicata, perché è chiamata così. Ci saranno 3 giorni all'insegna del gusto, con specialità regionali, hamburger per tutti i gusti, fritti di ogni tipo, piadine, arrosticini, insomma ci viene già fame in queste ore del pomeriggio. Se volete andare sul sito a vedere e a informarvi, assocentroarco.com. Ci sta anche un buon vino, Ville Palladiane nel Veneto, 4 splendide ville palladiane, tra cui Fratta Polesine, Villa Piva detta dei Cedri, Villa Cordellina Lombardi e tante altre, per un viaggio nel cuore del Veneto tra arte, paesaggio e grandi protagonisti della cultura contemporanea. Quindi sono in programma masterclass tematiche, degustazioni, visite guidate, e ci sono anche questi incontri con l'autore che vedranno protagonisti Patrizia Sardo Marras e Marco Paolini, tra gli altri, che vi faranno un po' da ciceroni. Per maggiori informazioni andate sul sito fondazioneaida.it. Ce ne sono tante altre di sagre, quindi le riprenderemo tra poco. Intanto la canzone dei Passenger.

California Mediterranea, la canzone appena ascoltata qui su Blu 2000, novità di questo periodo. Ho intercettato una sagra veramente particolare per voi, non l'avevo mai sentita nominare, è la sagra dello struzzo a Governolo in provincia di Mantova, con replica anche il 19 e il 24 giugno si svolge questa festa nel weekend in onore della specialità del borgo, è un borgo ricco di storia in provincia di Mantova, per scoprire la carne di struzzo. Quindi l'appuntamento è al parco delle manifestazioni, dove oltre a godere della buona cucina si può partecipare a momenti sportivi e musicali. sagradellostruzzo.com, io non ho mai mangiato la carne di struzzo, vi dico la verità, è il sito internet dove trovare maggiori informazioni. C'è anche la festa del risotto a Villimpenta in provincia di Mantova, quindi rimaniamo nel territorio, in questo piccolo centro mantovano al confine con la provincia di Verona. La festa del risotto, che giunge quest'anno alla sua 78esima edizione, vede impegnati abili maestri risottai nella realizzazione di questa tipica ricetta locale, che è il risotto alla villimpentese, la cui ricetta è stata addirittura depositata proprio come un marchio in uno studio notarile nel maggio del 1990. E poi andiamo alla festa della lavanda, che si tiene ad Assisi per 4 weekend, questo che stiamo vivendo insieme, il 20, il 21, il 27 e il 28 giugno, e poi ancora il 4 e 5 luglio, in cui godere l'intenso profumo delle spighe violette che riempie le strade e anche le piazze di Castelnuovo, che è questa frazione di Assisi. Assisi, lo sappiamo, è una splendida cittadina, la festa della lavanda in questo caso è un'occasione per trascorrere una giornata in campagna immersi nella natura, quindi oltre alla visita ai filari di lavanda viola, bianchi, blu, rosa, di tutti i colori bellissimi del giardino, di queste salvie ornamentali, si tiene una mostra di florovivaismo, ci saranno le piante e prodotti artigianali alla lavanda. C'è un sito internet www.illavandeto.com. E chiudiamo con un'altra sagra stuzzicante, che è Fish and Gin Festival a Galatina in provincia di Lecce. In questo weekend il Salento, splendido palcoscenico di sapori, tradizioni pugliesi, insieme a oltre 100 etichette di gin, sono questi gli ingredienti di questo originale mix in programma Galatina, quindi Fish and Gin Festival, che celebra appunto la tradizione pugliese con uno sguardo rivolto al futuro all'insegna della sostenibilità e dell'eccellenza. Anche qui sito internet per rifarsi gli occhi in attesa di gustare queste prelibatezze, andate su www.fishandginfestival.it. Noi continuiamo in musica questo pomeriggio su In Blu 2000, c'è Intermezzo Bianco, il nuovo singolo di Max Gazzè.

L'occasione dopo questa bella canzone di Max Gazzè, nuova di questo periodo, di salutare Marika e tutti i suoi amici, stanno andando al mare, quindi li salutiamo. Spero che sia un buon weekend anche dalle vostre parti dal punto di vista meteo. Se così fosse o non fosse, raccontatecelo attraverso la mail diretta @radioinblu.it. Grazie agli amici che ci hanno scritto, ovviamente. E adesso ritorna Cher.

Il nostro disco in blu 2000 della settimana, che ci ha accompagnato veramente fino a questo weekend, anche nelle parole del weekend, è Boston, nuovo singolo della cantautrice molto giovane, promettente, già famosa soprattutto sui social. Lei arriva da Los Angeles, si chiama Stella Lefty, sicuramente sentiremo ancora parlare di lei. Molto bella la canzone. Adesso parliamo invece di canzoni. Quante ne ascolteranno i fan, ad esempio, di Vasco Rossi, che è il primo protagonista che segnaliamo per quanto riguarda l'ampia pagina dei concerti di questo fine settimana, che apriamo proprio in questo 13 giugno con Olbia Arena, l'appuntamento con il live di Vasco. So di tantissime persone che stanno andando a vedere o hanno prenotato già i biglietti per tempo per vedere il loro idolo. In questa giornata troverete anche Robbie Williams, altro nome di punta di questo weekend a Firenze, alla Visarno Arena, all'interno del Firenze Rocks. Appuntamento anche a Imola, l'autodromo internazionale Enzo e Dino Ferrari, per il live questa sera di Cesare Cremonini. 13 giugno, ore 21, Napoli, stadio Diego Armando Maradona, ovviamente. Parliamo di Eros Ramazzotti, anche lui protagonista questa sera. Geolier sarà a Milano, lo stadio San Siro, mentre invece Max Pezzali vi aspetta in questo 13 giugno a Torino all'Allianz Stadium. Parliamo di Arisa, protagonista invece a Mestre, in provincia di Venezia, al Parco Bissuola, mentre andiamo al live di Niccolò Fabi, protagonista al Real Belvedere di San Leuce, che si trova in zona Caserta, appunto il suo live questa sera. L'appuntamento anche con Fred De Palma, ci sarà anche la sua nuova hit La Testa Gira, Oristano per lui, location però da definire. Andiamo alla giornata di domenica 14 giugno, Caserta, alla Reggia, bellissima location per il live di Gigi D'Alessio. C'è anche Tiziano Ferro che sta girando la nostra penisola con il suo tour, farà tappa questa domenica a Bologna allo stadio Dallara, mentre Noemi sarà a Torre del Greco Napoli per l'appuntamento in Piazza Santa Croce con il suo concerto. Abbiamo anche Cure, grandi protagonisti a Firenze, Visarno Arena, sempre all'interno di Firenze Rocks. 14 giugno anche per Orta Nova in provincia di Foggia per il live di Alex Britt in via Stornara, e poi abbiamo Ermal Meta invece a Floridia in provincia di Siracusa in Piazza del Popolo. Vi segnalo anche Rock in Roma, una bella manifestazione se amate il genere ovviamente. Counting Crows sono protagonisti in questo weekend domenicale a Roma, l'ippodromo delle Capannelle. E giornate di domenica, ma ce ne sono veramente tante ancora, a Pacifico Lido di Jesolo in provincia di Venezia, ovviamente all'Arenile, troverete appunto lui, mentre invece Achille Lauro sarà a Milano allo stadio San Siro. Ancora Noemi a Ariano Irpino in provincia di Avellino in piazza Mazzini, e poi l'appuntamento in questa giornata anche con Niccolò Fabi all'interno di Roma Summer Fest, che prolunga anche il suo live nella giornata di lunedì 15. Quanti appuntamenti, veramente tantissimi. Se ne avete anche voi, segnalateceli magari nella vostra zona, c'è un concerto, uno spettacolo particolare che volete insomma segnalare a noi, e noi lo riportiamo prontamente anche ai nostri ascoltatori. Arriva Young Americans, la canzone di David Bowie.

Il grandissimo Duca Bianco, David Bowie, sempre i nostri ricordi, pensieri, anche emozioni legate alla musica, alla sua Young Americans in questo caso. È un bel pomeriggio insieme, quello che state vivendo con noi all'insegna degli appuntamenti anche che ci segnalate voi all'interno delle parole del weekend, quindi continuate a farlo attraverso la mail, ad esempio, diretta@radioinblu.it. Tra poco parleremo anche di una zona dove vivere un'estate veramente ricca di iniziative e appuntamenti, a Ponte di Legno Tonale, grazie a Sara che ci ha segnalato il tutto, quindi ringraziamo prontamente anche voi. C'è il nuovo singolo di Noah Kahan, anche se in effetti è uscito con un'altra canzone proprio in queste ultime settimane, ma il ricordo è fresco di questa canzone, si intitola The Great Divide.

The Great Divide, la canzone di Noah Kahan qui su In Blue 2000, queste sono le parole del weekend e spenderemo tante parole anche per un appuntamento che scatterà nelle prossime settimane nella zona del Milanese, quindi preparatevi se amate la fantascienza, l'azione, soprattutto la scienza legata al passato, ecco, in questo caso con un parco tematico molto vasto e molto interessante. Restate con noi perché nella seconda ora capiremo e capirete il perché. Intanto c'è Giorgia con Gocce di Memoria.

A New Flame, la canzone dei Simply Red. Buon pomeriggio su In Blue 2000. Continuiamo a parlare di estate molto particolare con sport, paesaggio e identità alpina a Ponte di Legno Tonale. Grazie alle vostre segnalazioni, ci sono tanti appuntamenti da vivere in quest'estate. A partire dal 29 giugno al 6 settembre, il comprensorio tra Lombardia e Trentino introduce anche questo calendario di proposta all'aria aperta. Allora, c'è un ricco programma anche per quanto riguarda i tour guidati nei bike tra il Passo Tonale e Vermiglio, dai trekking lungo il Sentiero della Pace, anche la Galleria della Guerra Bianca sul Presena, fino alle discese in rafting sul fiume Noce. E non mancano poi percorsi faunistici nel Parco Nazionale dello Stelvio, iniziative di walking, camminata a piedi nudi su appositi terreni, escursioni didattiche e giochi. Poi ci sono le settimane della montagna a luglio, dall'11 al 19, poi dal 25 luglio al 2 agosto si svolgono le Full Mountain Weeks, che sono riservate esclusivamente ai possessori delle card, quindi in programma ci sarà un trekking teatrale in quota, questo è bellissimo. E poi lo show cooking di uno chef che è Andrea Mainardi, con i prodotti dei casari locali, e un trekking con il trail runner Marco Olmo. Andiamo agli appuntamenti da non perdere anche per quanto riguarda il Water Music Festival dal 3 luglio al 6 settembre, rassegna che porta la musica sui laghi alpini, sulla passerella galleggiante del lago Valbiolo, dove l'acqua non è solo sfondo ma parte integrante di questo progetto. È un festival diciamo che nasce con l'obiettivo di valorizzare e richiamare l'attenzione sulla risorsa idrica nei territori della montagna attraverso questo dialogo appunto tra concerti ambienti, veramente molto interessante. Ed è un'estate, sarà un'estate a Ponte di Legno Tonale anche con le due ruote, quindi se amate la bicicletta, grande protagonista dell'estate con i passi storici del ciclismo Gavia e Montirolo, che continuano a rappresentare un richiamo anche a livello internazionale per gli appassionati del biking, mentre la rete di percorsi off-road attraversa i boschi e i pascoli d'alta quota fino ai luoghi della memoria della Grande Guerra. C'è veramente di tutto e potete scoprire tutto questo e molto di più anche dal sito pontedilegnotonale.com oppure .it. Continuiamo in musica con Moody Blues.

0: Sei all'ascolto di Radio Carisim Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: È sabato 13 giugno.
2: Sono le 15 e 58 minuti.
3: E ok. Un papà, non sparate sul pianista, gentili signori, almeno oggi per favore. Sto cercando di racimolare qualche soldo per la mia bella, voleva solamente un mazzo di fiori, non chiedo altro signori, basta una monetina. Lo sai che la

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Piera Chile. Dolfini, il conflitto in Medio Oriente potrebbe essere vicino alla firma dell'accordo tra Stati Uniti ed Iran per un cessate il fuoco, un testo con ancora punti da chiarire. Il Pakistan fa sapere che la firma sarà digitale a distanza e arriverà entro 24 ore, ma Teheran smentisce proprio la tempistica. La lotta al narcotraffico in Venezuela, ucciso dalle forze armate statunitensi il cosiddetto Niño Guerrero, leader della banda venezuelana Tren de Aragua.
2: Il Niño Guerrero, leader della banda criminale Tren de Aragua, è stato ucciso in Venezuela dalle forze armate statunitensi. A darne notizia Donald Trump via social, dove ha postato un video dell'attacco definito rapido e letale per giustiziare il capo di una delle organizzazioni terroristiche più assetate di sangue del pianeta, ha affermato il presidente USA. Nata in un carcere del Venezuela, Tren de Aragua si è diffusa in diversi paesi dell'America Latina ed è accusata di traffico di droga, estorsioni, sequestri e tratta di esseri umani. Il governo venezuelano ha confermato l'uccisione di Guerrero avvenuta nello stato meridionale di Bolivar, evidenziando la cooperazione e la condivisione di informazioni tra le autorità di Washington e di Caracas, dove sempre più spesso si registrano presenze di militari statunitensi. La leadership di Delcy Rodriguez continua a godere del supporto della Casa Bianca, con buona pace della sorte del presidente Maduro, sequestrato, incarcerato e ancora in attesa di processo negli Stati Uniti.
1: Approvati da Papa Leone gli statuti aggiornati della Pontificia Commissione per la tutela dei minori, che rafforzano l'impegno della Chiesa per la posizione dei minori e delle persone vulnerabili in tutto il mondo. Intanto è ancora viva l'eco del viaggio in Spagna del Pontefice.
3: Archiviata la visita in Spagna, conclusasi con un guasto tecnico all'aereo che avrebbe dovuto riportare in Italia Papa Leone XIV, costretto a rientrare con il falcon militare offerto dal re Felipe VI alle 23:05, ora altre mete attendono il pontefice, prima tra tutte la Francia. Il quinto viaggio internazionale sarà ancora in un paese europeo, in programma dal 25 al 28 settembre. Tra le visite previste anche la sede dell'UNESCO. Non sono ancora noti l'itinerario preciso e i dettagli del viaggio, ma è probabile che saranno Parigi e Lourdes le due tappe previste. Tutti entro i confini italiani, i prossimi viaggi del pontefice: Pavia e Sant'Angelo Lodigiano, Lampedusa, Assisi, Rimini e San Marino. Oggi il pontefice ha approvato il nuovo statuto della Pontificia Commissione per la tutela dei minori, che resterà in vigore ad ex experimentum per 3 anni. Da Roma, Rita Salerno.
1: Tragedia stradale nella notte a Guidonia Monteceglio, vicino a Roma. Un'auto ha investito 2 ragazzi, uccidendone uno, ed è poi fuggita. La macchina ha travolto i 2 che camminavano a bordo strada dopo essere usciti da un locale della zona. Un episodio avvenuto il 21 maggio, ma diffuso solo oggi: un professore dell'Istituto Superiore Galileo Galilei di Mirandola, in provincia di Modena, è stato minacciato con una pistola a pallini da uno studente che pretendeva le sue sigarette. Si è poi scoperto che l'arma era una riproduzione. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

Il Vangelo della Domenica. Meditazioni di Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale.

0: Gesù, al vedere le folle affrante e abbandonate a sé come pecore senza pastore, fu preso da pietà. Allora disse ai suoi discepoli: «La messe è molta, ma gli operai sono pochi. Pregate perciò il padrone della messe che mandi operai alla sua messe». Chiamati a sé i 12 suoi discepoli, diede loro il potere di scacciare gli spiriti immondi e di guarire ogni sorta di malattia e di infermità. I nomi dei 12 apostoli sono primo Simone, detto Pietro, e Andrea, suo fratello, Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, suo fratello, Filippo e Bartolomeo, Tommaso e Matteo, il pubblicano, Giacomo di Alfeo e Taddeo, Simone il Cananeo e Giuda Iscariota, quello che poi lo tradì. Questi sono i 12 che Gesù inviò dopo aver dato loro i seguenti avvertimenti: «Non andate dai pagani, né entrate in una città di samaritani. Rivolgetevi piuttosto alle pecore disperse della casa d'Israele. Durante il cammino predicate dicendo: è vicino il regno dei cieli. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, mondate i lebbrosi, scacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date».
1: Terminato il tempo pasquale, dopo le feste del Signore, le letture della domenica riprendono il ciclo ordinario. Riprendiamo ad ascoltare il Vangelo secondo Matteo dal capitolo 10. L'undicesima domenica del tempo ordinario nel ciclo A ci propone sempre il primo evangelista, che seguiamo con lettura semicontinua. Avevamo già letto all'inizio dell'anno, nei mesi di gennaio e febbraio, poi con l'inizio della Quaresima si è interrotta la lettura continua, che riprendiamo in questa domenica. Il capitolo 10 del Vangelo secondo Matteo contiene il discorso missionario. Gesù manda i suoi apostoli a continuare la sua opera, a preparare il terreno in modo da poter accogliere la venuta del regno, che si identifica con la persona stessa di Gesù. L'evangelista Matteo sottolinea che il momento iniziale di questa missione coincide con una commozione di Gesù. Vede la folla e ne prova compassione. È una espressione particolare che piace agli evangelisti, sottolineare l'affetto materno, quelle viscere materne che Gesù sente muovere dentro di sé, guardando quella folla di persone che lo stanno seguendo, che hanno voglia di incontrarlo, di ascoltare la sua parola, proprio perché sono pecore senza pastore. Gesù è il pastore, Dio in persona è il pastore di Israele, e il Messia Gesù è l'incarnazione del pastore, Dio che si prende cura del suo popolo. E per prendersi cura di quella gente organizza anche una missione, organizza la Chiesa. Ha dato un incarico preciso a quei 12 uomini scelti e destinati ad un'opera di formazione, di liberazione. Sono mandati a curare l'umanità. Quelle pecore senza pastore hanno trovato in Gesù colui che si prende cura di loro. E Gesù organizza la Chiesa con tutti i ministeri che lungo i secoli si creano e si attuano per offrire alle persone una autentica cura che riguarda il corpo e l'anima, la totalità della persona umana. Il capitolo 10 contiene una serie di indicazioni che Gesù offre ai suoi apostoli come criteri della missione. Per tre domeniche ascolteremo brani di questo capitolo e ascolteremo il Signore Gesù che ci insegna uno stile di missione. Una particolare attenzione nel brano di questa domenica è dato all'avverbio gratuitamente. Noi adoperiamo volentieri la forma latina gratis. Abbiamo ricevuto gratis e siamo chiamati a dare gratis. Abbiamo ricevuto la rivelazione, abbiamo ricevuto la salvezza, abbiamo ricevuto la cura che Dio ha per noi. E tutto questo è gratuito. Dio ci ama gratis. Non ci ama perché ce lo meritiamo, ma in forza del suo amore effonde gratuitamente su di noi la sua salvezza e ci coinvolge in un impegno. Quello che abbiamo ricevuto gratis non lo teniamo semplicemente per noi, ma siamo chiamati a distribuirlo, a darlo ad altri, con lo stesso stile della gratuità evangelica. Proprio per questo motivo è stata scelta come prima lettura una pagina splendida del libro dell'Esodo. Al capitolo 19 si racconta l'arrivo di Israele, ormai liberato dall'Egitto, al Sinai. E Mosè, il condottiero del popolo, viene convocato da Dio sulla montagna. E in quella occasione il Signore riassume quello che ha già fatto. È un testo tardivo, di alta teologia sacerdotale, in cui si esprime il senso profondo della rivelazione che Dio ha concesso al suo popolo. Voi avete visto quello che ho fatto all'Egitto. Voi avete visto quello che ho fatto per voi, facendovi venire a me su ali d'aquila. È un'espressione poetica, splendida, con cui il Signore mostra un intervento affettuoso di cura per quella porzione di umanità che è il popolo eletto. Se voi sarete disponibili a collaborare con me, sarete la mia segullà. In ebraico si adopera un termine tipico dei pastori. La segullà era quella parte del gregge che apparteneva al custode delle pecore. Questi custodi tenevano a bada molto bestiame che apparteneva a tanti proprietari, ma fra tutte quelle pecore c'era una parte che apparteneva propriamente al pastore. È quello che nel mondo latino si dice peculiare, proprio partendo da pecus, che è l'insieme delle pecore. Ciò che appartiene al Signore è il suo popolo. Perché mia è tutta la terra. L'espressione è importante e strana. Dio dice, voi sarete per me una proprietà particolare tra tutti i popoli, mia infatti è tutta la terra. Dio ha scelto Israele non perché esclude gli altri popoli, ma perché attraverso Israele vuole includere tutti i popoli. L'elezione non è esclusiva, ma inclusiva. Il Signore ha scelto un gruppo di persone perché vuole raggiungere tutte le persone. Il compito di Israele era quello di popolo sacerdotale, cioè mediatore di salvezza, un popolo che conosce il Signore, che entra in relazione con Lui e diventa mediatore di conoscenza per tutti gli altri popoli. Il compito che fu di Israele è esteso alla Chiesa. Il compito di Gesù viene trasmesso agli apostoli, che sono un gruppo eletto, perché tutti i popoli, tutte le nazioni, tutte le culture, tutte le lingue stanno a cuore al Signore, e per raggiungere tutti il Signore sceglie qualcuno. La messa è molta, il campo di grano maturo è abbondante, c'è l'umanità intera di tutti i tempi e di tutti i luoghi, ma per poter raccogliere quel grano c'è bisogno di operai. Alcuni sono scelti per andare a raccogliere l'intera umanità. Il maestro invita a pregare il Signore della messe, che è Dio, perché mandi operai nella sua messe. E tutti coloro che nel popolo di Dio accettano di collaborare con il Signore per far arrivare il messaggio della salvezza a tutti gli altri, sono mietitori. Sono collaboratori di questa grande raccolta della messe messianica. Noi siamo quel popolo sacerdotale che il Signore aveva prospettato a Mosè. E il Salmo riprende il grande tema del Signore pastore e del popolo come il suo gregge. Noi siamo il suo popolo, siamo il gregge che il Signore conduce. Il Salmo 99 è un inno che loda il Signore come pastore del suo popolo. Contemporaneamente noi siamo il gregge condotto da Dio, ma siamo anche coinvolti dal pastore per diventare a nostra volta pastori dei nostri fratelli. Non è un messaggio per pecorelle e pecoroni, per persone che si infilano nel branco e semplicemente fruiscono di qualche servizio. La chiamata è essere collaboratori del pastore. Come seconda lettura iniziamo ad ascoltare la lettera ai Romani che ci accompagnerà per molte domeniche. Iniziamo dal capitolo 5, che è uno snodo importante in questa lettera decisiva di San Paolo, dove l'Apostolo sostiene che siamo stati salvati gratis, riprende l'avverbio gratuitamente, non perché fossimo brave persone, il Signore è venuto a cercarci ed è morto per noi, non ha dato la vita per noi, perché eravamo buoni, perché ce lo meritavamo, quando eravamo deboli, malati, incapaci. Prima di ogni nostro merito, il Signore è venuto a cercarci, è venuto a dare la sua vita per noi, gratuitamente. Noi l'abbiamo accolta. E questa meraviglia della vita divina che ci è stata data gratis, ci è chiesto di comunicarla ad altri. Chi diventa salvato in modo responsabile diventa collaboratore della salvezza. Stando con il Signore, apprezzando il suo ruolo di popolo sacerdotale, la nostra comunità può diventare missionaria, capace di dare gratuitamente quello che gratuitamente ha ricevuto.

Avete ascoltato Il Vangelo della Domenica. Meditazioni di Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Piera Achille Dolfini. Il conflitto in Medio Oriente, annunce smentite su temi e firma dell'accordo tra Stati Uniti ed Iran per il cessate il fuoco. Il Pakistan fa sapere che la firma sarà digitale a distanza, arriverà entro 24 ore. Teheran frena, ma intanto però si continua a combattere.
2: L'accordo tra Stati Uniti e Iran per mettere fine al conflitto iniziato 3 mesi e mezzo fa sembra concluso. La firma dovrebbe arrivare entro pochi giorni, anche se non è chiaro come siano stati risolti i nodi della contesa tra Washington e Teheran. Il dossier nucleare, i fondi congelati, lo stretto di Hormuz, gli alleati sciiti nella regione, Hezbollah, Houthi e il Libano, che il regime degli Ayatollah mette sempre in mezzo. Comunque, in attesa della firma, gli eserciti non stanno fermi. La scorsa notte il comando centrale delle forze statunitensi ha annunciato di aver abbattuto alcuni droni iraniani che tentavano, dice il comunicato, di colpire navi commerciali nello stretto di Hormuz. D'ora in poi chi ci passa dovrà pagare un pedaggio, dice il ministro degli esteri iraniano Arachki, per il quale a uscire vincitore da questa guerra è il suo paese. In realtà è il regime ad aver resistito, malgrado l'eliminazione di molti capi. La popolazione soffre invece per l'inflazione e la disoccupazione e la repressione. Arresti e impiccagioni non si sono mai fermati. Marco Burini, Linea Allo Studio.
1: La guerra in Ucraina, il presidente russo Putin annuncia un'escalation degli attacchi, avverte Mosca, intensificherà la rappresaglia. Intanto, secondo l'ONU, a maggio si è registrato il più alto numero di vittime civili. Ancora una tragedia in montagna, il corpo senza vita di un alpinista è stato recuperato nella zona del ghiacciaio della Brenva sul Monte Bianco, è 7° decesso in 24 ore sulle Alpi nord-occidentali. Ancora in corso la conta dei danni, specie all'agricoltura, causati nella bassa bergamasca della Grandine degli scorsi giorni.
3: Grandine, vento forte, pioggia battente, il maltempo che negli scorsi giorni ha attraversato la Lombardia ha lasciato il segno anche nelle campagne bergamasche dove gli agricoltori fanno ora la conta dei danni. Le zone più colpite sono quelle della bassa pianura, la grandine ha colpito mais, cereali, ortaggi e coltivazioni ormai vicine alla raccolta. Sentiamo Mirko Grandani, segretario di Coldiretti Bergamo.
4: Avere in questo periodo dell'anno per un'azienda un danno da avversità atmosferiche vuol dire rischiare di compromettere, se non del tutto compromettere, il bilancio economico dell'anno.
3: Il fronte temporalesco, accompagnato da raffiche intense, precipitazioni molto forti, è arrivato all'improvviso, come spiega Alessandro Agazzi, titolare di un'azienda agricola nel bergamasco.
5: In 448 abbiamo guardato i radar da internet, abbiamo visto questa cella che veniva avanti. Quando l'abbiamo vista arrivare abbiamo detto basta, raccoglieremo qualcosa sì, ma le produzioni di minimo dimezzate.
3: Raffaella Frullone, Linea Allo Studio.
1: Il caso Garlasco, il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha depositato il provvedimento con cui dà via libera formale all'affidamento in prova ai servizi per Alberto Stasi, l'uomo condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio di Chiera Poggia, ha già lasciato il carcere di Bollate passando da un'uscita secondaria. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: Liturgia delle ore. La comunità prega con la preghiera dei Vespri.

0: dal sorgere del sole al suo tramonto, sia lodato il nome del Signore.
1: Alzerò il calice della salvezza, invocherò il nome del Signore.

0: Alzerò il calice della salvezza, invocherò il nome del Signore.
1: Il Signore Gesù si è umiliato nella morte, e Dio lo ha innalzato nella gloria.

0: Il Signore Gesù si è umiliato nella morte e Dio lo ha innalzato nella gloria.
1: Il Dio della pace, che ha fatto tornare dai morti il pastore grande delle pecore, in virtù del sangue di un'alleanza eterna, il Signore nostro Gesù vi renda perfetti in ogni bene, perché possiate compiere la sua volontà, operando in voi ciò che a lui è gradito, per mezzo di Gesù Cristo, al quale sia gloria nei secoli dei secoli. Amen.

0: l'ammirazione della folla. Erano stanchi e sfiniti, come pecore senza pastore.
1: Memori dell'amore di Cristo, che con la prodigiosa moltiplicazione dei pani e dei pesci saziò la fame del suo popolo, diciamo con umile fiducia:
0: rinnova per noi, Signore, i prodigi della tua misericordia.
2: Riconosciamo, Signore, che i benefici ricevuti in questa settimana vengono dalla tua bontà. Fa che non trovino in noi un terreno sterile, ma portino frutti di vita eterna.
0: Rinnova per noi, Signore, i prodigi della tua misericordia.
2: Luce e salvezza delle genti, guida e proteggi i missionari del Vangelo. Accendi in essi il fuoco del tuo spirito.
0: Rinnova per noi, Signore, i prodigi della tua misericordia.
2: Fa che tutti gli uomini cooperino a creare un mondo nuovo, più conforme alle legittime aspirazioni del progresso nella giustizia e nella pace.
0: Rinnova per noi, Signore, i prodigi della tua misericordia.
2: Medico delle anime e dei corpi, dona sollievo ai malati, conforto ai moribondi. Visita e rinnova tutti gli uomini con la tua misericordia.
0: Rinnova per noi, Signore, i prodigi della tua misericordia.
2: Accogli i nostri defunti nella gloriosa schiera dei santi. Scrivi anche i loro nomi nel libro della vita.
0: Rinnova per noi, Signore, i prodigi della tua misericordia.
1: Accogliendo la parola di Cristo ai suoi apostoli, recitiamo insieme

0: O Dio, fortezza di chi spera in te, ascolta benigno le nostre invocazioni, e poiché nella nostra debolezza nulla possiamo senza il tuo aiuto, soccorrici con la tua grazia, perché fedeli ai tuoi comandamenti possiamo piacerti nelle intenzioni e nelle opere. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero della gioia. L'angelo annunzia a Maria la nascita di Gesù.
1: Dal Vangelo secondo Luca. L'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te. L'angelo le disse: Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero della gioia. Maria fa visita alla cugina Elisabetta.
1: Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo, e beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto».
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero della gioia. Gesù, il Figlio di Dio, nasce dalla Vergine Maria.
1: Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazaret, salì in Giudea alla città di Davide, chiamata Betlemme. Mentre si trovavano in quel luogo, Si compirono per Maria i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù,

0: o dallo Spirito, si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio. Mosso dallo Spirito, si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero della gioia. Maria e Giuseppe ritrovano Gesù nel Tempio fra i dottori.
0: Dal Vangelo secondo Luca. I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre ed io angosciati ti cercavamo».

0: Ed egli rispose loro: Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Salve, o Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Signore, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Padre del cielo, che sei Dio.
0: Abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo, che sei Dio.
0: Abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo, che sei Dio.
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
0: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
0: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
0: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
0: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
0: prega per noi.
1: Madre di Misericordia,
0: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
0: prega per noi.
1: Madre della Speranza,
0: prega per noi.
1: Madre Purissima,
0: prega per noi.
1: Madre Castissima,
0: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
0: prega per noi.
1: Madre Immacolata,
0: prega per noi.
1: Madre Degna d'Amore,
0: prega per noi.
1: Madre Ammirabile,
0: prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio,
0: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
0: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
0: prega per noi.
1: Vergine Prudente,
0: prega per noi.
1: Vergine Degna di Onore,
0: prega per noi.
1: Vergine Degna di Lode,
0: prega per noi.
1: Vergine Potente,
0: prega per noi.
1: Vergine Clemente,
0: prega per noi.
1: Vergine Fedele,
0: prega per noi.
1: Specchio di Perfezione,
0: prega per noi.
1: Sede della Sapienza,
0: prega per noi.
1: Fonte della nostra gioia,
0: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
0: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
0: prega per noi.
1: Dimora consacrata a Dio,
0: prega per noi.
1: Rosa Mistica,
0: prega per noi.
1: Torre della Santa Città di Davide,
0: prega per noi.
1: Fortezza Inespugnabile,
0: prega per noi.
1: Santuario della Divina Presenza,
0: prega per noi.
1: Arca dell'Alleanza,
0: prega per noi.
1: Porta del Cielo,
0: prega per noi.
1: Stella del Mattino,
0: prega per noi.
1: Salute degli Infermi,
0: prega per noi.
1: Rifugio dei Peccatori,
0: prega per noi.
1: Conforto dei Migranti,
0: prega per noi.
1: Consolatrice degli Afflitti,
0: prega per noi.
1: Aiuto dei Cristiani,
0: prega per noi.
1: Regina degli Angeli,
0: prega per noi.
1: Regina dei Patriarchi,
0: prega per noi.
1: Regina dei Profeti,
0: prega per noi.
1: Regina degli Apostoli,
0: prega per noi.
1: Regina dei Martiri,
0: prega per noi.
1: Regina dei Confessori della Fede,
0: prega per noi.
1: Regina delle Vergini,
0: prega per noi.
1: Regina di tutti i Santi,
0: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato,
0: prega per noi.
1: Regina assunta in Cielo,
0: prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario,
0: prega per noi.
1: Regina della Famiglia,
0: prega per noi.
1: Regina della Pace,
0: prega per noi.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
0: perdonaci, Signore.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
0: ascoltaci, Signore.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
0: abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
0: e saremo degni delle promesse di Cristo.
1: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen. Preghiamo secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci benedica e ci custodisca, ci protegga da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.

0: In Blu 2000 News.
1: Annunci e smentite, potrebbe essere vicino l'accordo tra Stati Uniti ed Iran per il cessate il fuoco. Il Pakistan fa sapere che la firma sarà digitale, a distanza, arriverà entro 24 ore. Teheran frena e manda una sua delegazione in Pakistan. Attacchi ancora più duri, il presidente russo Putin annuncia un'escalation in Ucraina e avverte Mosca intensificherà la rappresaglia. Intanto, secondo l'ONU, a maggio si è registrato il più alto numero di vittime civili. Minori al centro, approvati da Papa Leone gli statuti aggiornati della Pontificia Commissione per la tutela dei minori che rafforzano l'impegno della Chiesa per la protezione delle persone vulnerabili. Fuori dal carcere, via libera del Tribunale di Sorveglianza di Milano all'affidamento in prova ai servizi sociali per Alberto Stasi, il 41enne condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi. Buonasera da Piera Achille Dolfini. Il conflitto in Medio Oriente, annunci e smentiti su temi e firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran per il cessate il fuoco. Il Pakistan fa sapere che la firma sarà digitale, a distanza, arriverà entro 24 ore. Teheran frena ma invia una delegazione in Pakistan. Elena Sena.
2: L'intesa tra Stati Uniti e Iran è più vicina che mai, ad annunciarlo sui social il premier del Pakistan, paese mediatore. Ancora nebuloso però il testo, e anche su modalità e momento della firma non c'è certezza. Per Sharif la finalizzazione dell'intesa è prevista nelle prossime 24 ore e sempre secondo il premier pakistano ci si prepara per una firma elettronica subito dopo. Una sigla digitale che fa dunque saltare la cerimonia tra le parti, che già si profilava invece a Ginevra. E mentre il presidente statunitense Trump rilancia il post di Sharif, dal ministero degli esteri iraniano invitano la cautela nel dare riferimenti temporali. La firma non avverrà domani, dicono, non è esclusa la possibilità che avvenga nei prossimi giorni. Al-Arabiya riporta anche che il ministro Araghchi è atteso in Pakistan, ma solo per colloqui tecnici. Intanto diversi droni iraniani sono stati abbattuti, fanno sapere gli Stati Uniti, mentre prendevano di mira navi commerciali nello stretto di Hormuz. Elena Seno, linea allo studio.
1: Sempre alta la tensione anche su un altro fronte medio orientale, quello tra Israele e Libano. Attacchi aerei israeliani hanno preso di mira proprio la zona meridionale del paese. Non si fermano gli assalti di Tel Aviv, mentre cresce anche il dissenso interno. Un'altra guerra, quella in Ucraina. Il presidente russo Putin annuncia un'escalation degli attacchi, avverte Mosca intensificherà la rappresaglia. Intanto, secondo l'ONU, a maggio si è registrato il più alto numero di vittime civili. Giorgia Bresciani.
3: È di almeno un morto e tre feriti il bilancio di un attacco con droni lanciato dall'Ucraina contro la Russia meridionale, che ha danneggiato le installazioni portuali di Temriuk, vicino allo stretto di Kerch, che separa il territorio russo dalla penisola della Crimea, occupata da Mosca dal 2014. Colpite anche postazioni di addestramento temporanee dei russi presso il poligono di Vostokny a Novopetrivka, nella regione di Zaporizhia. I russi invece hanno lanciato stamani un attacco aereo sul centro di Sloviansk in Ucraina. 23 edifici, un istituto scolastico e un'automobile sono stati danneggiati. Al momento si contano 3 donne ferite. Le forze armate russe stanno avanzando in tutte le direzioni e il nemico non è in grado di contenere questa offensiva e sta ricorrendo a metodi apertamente terroristici, ha dichiarato Vladimir Putin. Dall'UNICEF arriva intanto una forte denuncia. Le vite dei giovani in tutta l'Ucraina continuano a essere devastate dagli attacchi. Solo nell'ultima settimana sono rimasti feriti più di 25 bambini. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: Appello del garante dell'infanzia e dell'adolescenza Marina Terragni perché i tribunali italiani collaborino con le autorità ucraine per favorire il rimpatrio e il ricongiungimento con le loro famiglie di decine di minori ucraini evacuati dal loro paese nel 2022, accolti in Italia per ragioni di protezione dalla guerra. La presa di posizione dopo che le autorità ucraine hanno affermato che i tribunali italiani impediscono il rimpatrio dei piccoli. In marcia verso Piazza di Porta San Giovanni, il corteo delle associazioni Pro Vita che nel pomeriggio si è snodato per le strade di Roma al centro della manifestazione La ferita dell'aborto. In piazza c'è Luigi Ferraiuolo.
4: Una festa per celebrare la vita, la famiglia e i figli e per dire no alla morte travestita come l'eutanasia o l'aborto. È stato questo il senso di Scegliamo la vita, la manifestazione promossa a Roma da oltre 110 associazioni di tutta Italia a difesa della vita, insieme con Pro Vita e Famiglia. Il corteo di circa 10.000 persone è partito da Piazza della Repubblica ed è sfilato dentro Roma fino a San Giovanni in Laterano. Sul palco si sono succeduti i portavoce del movimento, Massimo Gandolfino e Maria Rachele Ruiu, ma anche il vescovo di Ventimiglia, Monsignor Antonio Suetta, promotore delle iniziative Campane per la Vita, e poi Stefano e Giovanna Mariani, genitori di Arturo Mariani, e la blogger straniera Eva Van di Klebroek. Sia il presidente della Camera Lorenzo Fontana che il cantante Andrea Bocelli hanno inviato dei messaggi al Popolo della Vita, come il presidente della Pontificia Accademia per la Vita della Santa Sede Renzo Pecoraro. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: Approvati da Papa Leone gli statuti aggiornati della Pontificia Commissione per la tutela dei minori, che rafforzano l'impegno della Chiesa per la protezione delle persone vulnerabili in tutto il mondo. Cristiana Caricato.
5: L'aggiornamento ad experimentum per un periodo di 3 anni si inserisce nel più ampio impegno della Santa Sede per garantire tutela contro casi di abusi nella vita quotidiana delle comunità ecclesiali. Concretamente si è partiti dall'ascolto delle vittime e dei sopravvissuti, arrivando a definire questo approccio fondante. Viene chiarito anche il rapporto della Commissione con i dicasteri e rafforzato il ruolo della Commissione nella promozione della responsabilità, della trasparenza e delle buone pratiche di tutela in tutto il mondo. È ribadito infatti il ruolo determinante che l'organismo deve avere nell'accompagnamento delle chiese locali e nella promozione della responsabilità, ma anche nell'organizzazione di sistemi di segnalazione accessibili e stabili e centri di ascolto che accolgano denunce, ascoltino e accompagnino le vittime, tutelando la loro privacy e i loro diritti. Tra le novità, la possibilità per il presidente della commissione di riferire direttamente al pontefice. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: Il caso Garlasco, il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha depositato il provvedimento con cui dà il via libera formale all'affidamento in prova ai servizi sociali per Alberto Stasi, il 41enne, condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi, ha già lasciato il carcere di Bollate passando da un'uscita secondaria. Amelia Cartia.
6: Alberto Stasi, unico condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio della sua fidanzata Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto del 2007 a Garlasco, è tornato in libertà questa mattina tra le 10 e le 11. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha dato l'ok per l'affidamento in prova ai servizi sociali per il 41enne, che nell'ultimo anno era stato in regime di semilibertà. Finirà dunque in questo modo di scontare ciò che rimane del periodo di detenzione cui era stato condannato, in attesa che venga formalizzata la sempre più probabile revisione del processo a suo carico. A pesare sulla decisione del Tribunale in suo favore diversi elementi relativi alla detenzione di Stasi, tra i quali la buona condotta tenuta in carcere. Al lavoro l'ex bocconiano affiancherà un percorso di volontariato. La condanna rimane, hanno commentato i legali della famiglia di Chiara Poggi. Stasi, scrivono in una nota, ha diritto, come ogni condannato, a beneficiare di una misura alternativa. Ma questo non lo rende un uomo libero. Amelia Cartia, linea allo studio.
1: Un episodio avvenuto il 21 maggio, ma diffuso solo oggi. Un professore dell'Istituto Superiore Galileo Galilei di Mirandola, in provincia di Modena, è stato minacciato con una pistola a pallini da uno studente che pretendeva le sue sigarette. Si è poi scoperto che l'arma era una riproduzione. David Murgia.
7: Dammi le sigarette o sparo. Siamo all'Istituto Professionale Galileo Galilei a Mirandola, in provincia di Modena. Chi minaccia il professore con una pistola a pallini è uno studente che frequenta il primo anno. L'episodio, che come riportano fonti locali è avvenuto lo scorso 21 maggio, è stato ripreso con un video. Il professore, come mostrano le immagini, è stato colto da dietro da un gruppo di studenti, uno dei quali gli avrebbe puntato l'arma alla tempia. La pistola a pallini era una riproduzione fedele di un'arma vera. Il docente, colto di sorpresa e spaventato, ha consegnato le sigarette allo studente. Poi, dopo essersi ripreso dallo shock, ha fatto la segnalazione al dirigente scolastico dell'istituto, che ha dichiarato che il ragazzo, già colpito da precedenti provvedimenti disciplinari, è stato invitato a non presentarsi più a scuola e a non frequentare più questo istituto. La scuola in questione non è nuova a episodi di aggressione e bullismo. Dello stesso istituto infatti si era già parlato dopo un incontro di boxe durante la ricreazione, che aveva portato il consiglio d'istituto a escludere dagli scrutini di fine anno gli studenti protagonisti. Davide Murcia, linea allo studio.
1: Un velivolo svizzero da turismo è caduto nel pomeriggio a Lurate Caccivio, in provincia di Como, nei pressi di un centro sportivo. A bordo due uomini di 55 e 66 anni, trasportati in ospedale in condizioni critiche. L'aereo diretto verso il Canton Ticino è caduto per cause ancora in fase di accertamento. Nella notte a Guidonia Montecelio, vicino a Roma, un'auto ha investito due ragazzi, uccidendone uno e fuggendo. Poi, senza prestare soccorso, la macchina ha travolto i due che camminavano a bordo strada dopo essere usciti da un locale della zona. La vittima è uno studente italiano di 23 anni, morto nonostante i tentativi di rianimazione. Ancora una tragedia in montagna: il corpo senza vita di un alpinista è stato recuperato nella zona del ghiacciaio della Brenva sul Monte Bianco. È il settimo decesso in 24 ore sulle Alpi nord-occidentali. Nelle scorse ore incidenti sul nord, sulla parete nord del Gran Paradiso e sul Mont Maudit, nel versante francese del Monte Bianco. È ancora in corso la conta dei danni, specie all'agricoltura, causati dal maltempo degli scorsi giorni che ha colpito il nord Italia. Intanto l'arrivo dell'anticiclone garantirà tempo stabile e rialzo delle temperature. Letizia Davoli.
8: Sono passati 3 giorni, ma gli agricoltori della Bergamasca sono ancora increduli per la violenza dell'ondata di maltempo che il 10 giugno ha colpito il loro territorio. Pochi minuti di una violentissima grandinata, accompagnata da venti fortissimi, ha distrutto serre e raccolti, una prima stima dei danni di decine di migliaia di euro, ma le conseguenze possono essere anche peggiori. I pesanti danni a cereali, ortaggi e strutture agricole grava su aziende già in difficoltà per una stagione complessa a causa del rincaro dei costi produttivi. Il timore ora è che le stime dell'80-100% di perdita di raccolti diventino certezze. La speranza invece è che il ritorno del bel tempo aiuti a salvare almeno una parte della produzione. Passata la perturbazione, infatti, le previsioni indicano un fine settimana di bel tempo e con temperature in ripresa, ma ancora gradevoli, almeno fino a martedì. Poi, mai presto per dirlo, potrebbe arrivare un'altra fase di gran caldo. Letizia Davoli, linea allo studio.
1: Festa a Londra, dove migliaia di britannici e di turisti hanno acclamato la famiglia reale alla parata per il compleanno di re Carlo III. I reali hanno sfilato in carrozza, mentre il principe William ha accompagnato la parata a cavallo. Tra la folla anche alcuni oppositori della monarchia. Francesco Durante.
9: Scie di vapore rosse, bianche e blu solcano il cielo di Londra. La pattuglia acrobatica dell'aviazione britannica sorvola Buckingham Palace, dove sono riuniti i reali che seguono la cerimonia dal balcone. È dal 1748 che i sudditi festeggiano in pompa magna il compleanno del sovrano nel mese di giugno, come fu deciso da Giorgio III per essere sicuro che la giornata fosse soleggiata. Re Carlo infatti è nato il 14 novembre, ma in quell'occasione i festeggiamenti del compleanno avvengono in forma privata. Invece l'odierna parata rappresenta uno degli appuntamenti più solenni e spettacolari del calendario reale britannico. Presenti tra gli altri allo sfarzoso evento, oltre al re Carlo III e alla regina Camilla, anche il principe e la principessa del Galles, William e Kate, con i loro 3 figli. Francesco Durante, linea allo studio.
1: Lo sport con la Formula 1, il britannico George Russell conquista la pole position nel Gran Premio di Barcellona, 7ª prova del mondiale sul circuito del Montmeló. Il pilota britannico della Mercedes ha preceduto la Ferrari di Lewis Hamilton. 3º tempo invece per il leader del mondiale Kimi Antonelli, per la prima volta in stagione fuori con la sua Mercedes dalla prima fila. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Daniele Izzi, regia, Piera Chile Dolfini al microfono, grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona serata.
10: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
11: Stai ascoltando Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
12: Avvisiamo i radioascoltatori che oggi la Santa Messa sarà trasmessa alle ore 20, in collegamento con la parrocchia Sant'Antonio di Padova di Comiso.

emozione, questo mondo sotto di te. Stella, stella, ora giochi con gli aerei, quelli che non fanno male e che non muoiono in TV. Ho un grattacielo pieno di parole, ogni frase in ogni cuore,

0: Bentrovati da Edoardo Giribaldi e da Strada Facendo. Un cammino attraverso le tracce lasciate dai francescani in Sardegna nel corso dei secoli, da nord a sud, unendo quasi idealmente le due estremità dell'isola, i primi due luoghi in cui i seguaci del poverello di Assisi si insediarono. Cagliari, presso il colle di Bonaria, e subito dopo Luogo Santo, nell'eremo che secondo la leggenda custodiva le spoglie dei santi Nicola e Trano. Le loro impronte sono ancora visibili in città e comuni dove i frati hanno istituito le loro comunità, capaci di vivere in simbiosi con il territorio e i suoi abitanti, in vere e proprie oasi di pace, quasi sempre circondate dalla natura. La devozione francescana si è radicata in diverse zone dell'isola, dal mare all'interno, nel nord-ovest ad Alghero, Sorso, Bottidda, Castelsardo, Mores e Bosa, in Barbagia, a Fonni, a Oristanio e fino al sud-ovest, a Iglesias. Alcuni conventi ancora oggi offrono accoglienza e spazio per un'esperienza di raccoglimento spirituale. Dei 17 centri abitati attraverso i quali si sviluppa il cammino, 6 sono luoghi di pellegrinaggio direttamente legati a figure di santi e beati francescani. Laconi, dove nacque Sant'Ignazio, Cagliari, ultima dimora di San Salvatore da Horta, Sassari, dove operò il beato Francesco Ziranu, Gesturi, paese natale del beato Nicola, Cuglieri, dove trascorse quasi tutta la sua esistenza il venerabile Paolo, e Pula, che diede i natali a Fra Nazareno. Iniziamo a parlare di questo cammino francescano in Sardegna col vicepresidente della fondazione che se ne occupa e frate cappuccino, Fabrizio Congiu. Benvenuto Fabrizio a Strada Facendo.
1: Buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Ecco, le chiedo di raccontarci, di iniziare raccontandoci un po' la storia dei francescani in Sardegna, magari poco conosciuta ma sicuramente di importanza e rilievo.
1: Sì, i francescani sono arrivati in Sardegna quando San Francesco era ancora vivo, quindi lui ha partecipato alla decisione di farli arrivare qui sull'isola e subito hanno scelto due posti abbastanza periferici, uno alla periferia di Cagliari, dove c'erano delle grotte, poi piano piano hanno costruito un piccolo convento, e l'altro invece su una montagna, dove potevano ritirarsi e fare più vita eremitica. Stiamo parlando degli anni 20 del XIII secolo, un periodo dove in Sardegna c'erano i giudicati, e infatti i frati, per poter arrivare, sicuramente hanno preso accordo anche con alcuni di questi giudici. Periodo che conosciamo, periodo in cui il monachesimo era un po' in declino, mentre pullulavano i movimenti penitenziali, il francescanesimo era uno di questi movimenti che si diffondeva quasi a macchia d'olio sul territorio della penisola italiana.
0: E quali sono alcuni dei luoghi che si possono visitare percorrendo il cammino e che si rifanno proprio ai primi seguaci di San Francesco da lei citati?
1: Appunto, il cammino francescano in Sardegna parte proprio da Cagliari, ma l'idea del cammino francescano è quella di collegare tutti i luoghi francescani più importanti scelti dagli stessi frati, per cui idealmente si può partire proprio da Cagliari, che è il primo luogo dove sono arrivati in Sardegna, e da lì muoversi verso altre località. Per esempio la prima tappa è proprio Cagliari-Uta. Uta è un paese a neanche una ventina di chilometri da Cagliari, dove i frati sono stati per diversi secoli, anche se probabilmente non c'è stata una fraternità al completo costituita canonicamente, ma è sicuro che ci sono stati, anche perché la zona era un po' paludosa, quindi difficile da poter viversi normalmente. E poi altri luoghi dove ci sono stati sempre i frati sono Villassor, San Luri, dove ancora ci sono i conventi. A San Luri c'è ancora anche una fraternità vivente dei frati cappuccini, e poi Barumini, e infine Laconi, che è anche il paese natale di uno dei santi più conosciuti in Sardegna, Sant'Ignazio, che è molto radicato nella cultura e nella devozione popolare, e poi in giro per tutta la Sardegna. Per adesso le prime

0: 8 tappe collegano questi primi 125 chilometri da Cagliari a Laconi. Poi nel progetto abbiamo di continuare.
1: Qual è, questa è una domanda un pochino più personale, ma che può anche magari aiutare i nostri ascoltatori che vorranno intraprendere il cammino a scegliere magari un posto. Ecco, qual è, se dovesse sceglierne uno, quello che più le è rimasto nel cuore e che consiglierebbe di visitare magari con più attenzione, ecco, soffermandosi, prendendosi magari un pochino più di tempo?
0: È veramente difficile rispondere a questa domanda, perché i luoghi francescani della Sardegna hanno tutti una loro particolarità, per cui davvero sono tutti nel mio cuore, tutti quanti. Se dovessi consigliare una persona, forse proprio la città di Cagliari porta in sé una storia di francescanesimo antica e sempre nuova, e con tantissime particolarità tutte da scoprire, ma anche Laconi, dove c'è il parco, dove ci sono ancora le tracce di Sant'Ignazio come se fosse ancora vivo, abbiamo un'oasi che ospita, dove è possibile passare anche dei momenti di spiritualità. Ecco, diciamo, soprattutto queste due possono essere l'incipit e l'excipit di tutto.
1: Ecco, e l'abbiamo presentata appunto come frate cappuccino, ma anche vicepresidente della Fondazione Cammino Francescano in Sardegna. Quali sono le attività che portate avanti attraverso questa fondazione legate al cammino, ma magari anche no?
0: Allora, la fondazione si occupa di sponsorizzare, turisticamente parlando, questi due prodotti, il cammino e i luoghi francescani. Ci sono ormai ogni anno tantissime richieste di credenziali, stiamo cercando ovviamente di assolverle tutte, e poi c'è anche la sponsorizzazione degli altri luoghi francescani che ancora non sono collegati dal cammino, ci si sta lavorando, ma ecco, noi andiamo a presentare tutto il progetto della storia del francescanesimo e di tutte le cose relative a questa storia e a questa cultura, arte, in ogni città che è legata appunto al francescanesimo. A dicembre, per esempio, siamo andati a fare una conferenza di una giornata ad Alghero, che è un'altra bellissima città della Sardegna, sul mare, con una storia importantissima e che ha anche una storia importante dal punto di vista francescano. Molto molto bella, l'abbiamo percorsa a piedi e speriamo presto di poterla collegare anch'essa attraverso il cammino.
1: Ecco, ringraziamo allora Fabrizio Congiu, che ci ha dato una prima panoramica riguardante appunto il cammino francescano in Sardegna. Continueremo a scoprire, ad addentrarci in questo percorso con Luisa Mura, che è una collaboratrice, e per introdurla chiediamo, come di consueto, al nostro ospite di indicarci una canzone da far ascoltare ai nostri radioascoltatori, anche per immergersi nell'atmosfera del cammino.
0: Sì, io consiglio sempre di ascoltare tantissime canzoni, ma in particolare di iniziare dal Cantico delle Creature di Branduardi,

0: Raggiungiamo al telefono a Cagliari Luisa Amura, referente della Fondazione Cammino Francescano in Sardegna per la città, pedagogista e insegnante di religione. Una buona giornata Luisa e grazie di essere con noi oggi.
1: Grazie a voi, buona giornata.
0: Com'è nata l'idea di questo Cammino Francescano?
1: L'idea è nata nel 2011 dalla collaborazione tra il frate Cappuccino, Fabrizio Congiu, e un suo caro amico ingegnere, proprio con il proposito di unire in un unico itinerario tutta l'eredità spirituale dell'isola, in particolare collegarla al suo patrimonio culturale, naturalistico e sociale. L'idea proprio di questi due amici è stato proprio voler riscoprire le potenzialità del territorio in una maniera nuova, anche perché la Sardegna è conosciuta più che altro per le sue belle spiagge e quindi i turisti spesso non si addentrano mai nell'interno. Invece questo percorso porta proprio nel cuore della Sardegna, si visitano dei paesini, delle località poco conosciute, ma che vengono promosse anche dalla Regione Sardegna per il loro bagaglio culturale, archeologico, molto originale anche in un contesto diciamo nazionale. Per questo attraverso anche il Consiglio della Regione Sardegna, che si è mossa rispetto a iniziative proprio di un turismo lento, nel 2023 c'è stata proprio la fondazione del Cammino Francescano in Sardegna, perché c'erano già altre fondazioni nel territorio ma non così specifiche per questa nuova idea. L'originalità che trovo appunto unica rispetto al panorama nazionale di altri cammini francescani è il fatto che questo cammino unisce tre ordini francescani, non solo appunto l'ordine francescano cappuccino ma anche gli altri ordini francescani, e li coinvolge anche in una progettazione e anche ad esempio nell'ospitalità. Ovviamente si tratta di fare un percorso seguendo le orme lasciate dai frati francescani presenti nell'isola già dai primi decenni del XIII secolo, tant'è che hanno potuto segnare in tante diciamo stradine dei nostri paesini proprio la vita sociale, culturale ma anche artistica dei sardi.
0: Luisa, parlaci allora dell'itinerario, dei chilometri, del dislivello e delle difficoltà del percorso.
1: Si parte da Cagliari e la prima tappa prevede l'arrivo al santuario di Bonaria, che si affaccia proprio sul porto di Cagliari. La Madonna di Bonaria è conosciuta come protettrice dei naviganti, ma anche un antico sito storico di una delle prime fondazioni scelte dai francescani. La cosa particolare è che arrivando in questo santuario a piedi si sentono già i profumi tipici del mare, fino poi a inoltrarsi nel primo villaggio dei pescatori, che si incontra proprio in periferia rispetto alla zona centrale di Cagliari, dove il camminatore può visitare a piedi diversi santuari o appunto parrocchie con una storia di conventi francescani. Un percorso di circa 6 km, la prima tappa che riguarda la Cagliari francescana, che si intreccia ovviamente nel cammino anche con la Cagliari romana, fino poi a arrivare alla zona più periferica con dei panorami davvero mozzafiato sullo stagno, come ad esempio alcuni scorci dove ci sono i fenicotteri. Poi si può proseguire lungo la laguna, si costeggiano le saline, oltre che una parte molto importante di riserve naturali. Il percorso è molto variegato perché si arriva fino a incontrare gli altopiani, si può pensare a quello della Giara con i cavalli selvaggi, ma anche zone coltivate con le carciofaie, le colline della Marmilla. E in tutto questo percorso è possibile incontrare dei nuraghi, addirittura un villaggio nuragico come Barumini, dei menhir, dei castelli antichi e anche delle chiese romaniche. Tutto questo con una particolarità tipica sarda, ad esempio ci sono dei bellissimi murales dove i camminatori spesso rimangono stupefatti e fanno le cosiddette foto di gruppo durante il cammino. Come tipo di percorso è molto facile perché è prevalentemente pianeggiante, quindi rispetto ai dislivelli possiamo dire che non sono particolarmente impegnativi perché sono assolutamente fattibili anche a livello di famiglia, anche con i bambini. Le tappe infatti sono di breve e media lunghezza, tra i 10 e i 20 chilometri. In modo particolare è la tappa più lunga, può essere la prima, ma come dicevo all'inizio, la parte di Cagliari che è circa 6 km può essere divisa dalla tappa di arrivo che sarebbe Uta. Quindi in totale 26 km, ma a seconda delle esigenze dei camminatori può essere tranquillamente divisa in ulteriori due tappe. Quindi queste 8 tappe sono strutturate in 125 km in totale.
0: Come funziona l'ospitalità lungo il percorso e dove si possono raccogliere informazioni per questo?
1: La peculiarità del Cammino Francescano in Sardegna sta proprio nell'ospitalità, perché è di tipo francescano. Posti letto a donativo solo per i camminatori sono presenti nella tappa di Cagliari, San Luri e Laconi, dove c'è un'ospitalità tipicamente diciamo conventuale con i francescani, sia i minori che i cappuccini, che accolgono in diverse strutture anche gruppi numerosi. Ad esempio a Laconi c'è un'oasi francescana che arriva a ospitare gruppi anche molto numerosi durante tutto l'arco dell'anno. E per quanto riguarda i dettagli dell'ospitalità, rimando alla guida Cammino Francescano in Sardegna, edita da Terre di Mezzo, perché è stata curata in modo particolare proprio dall'ideatore, dal creatore, diciamo, il Cammino Francescano, e sono state curate nei minimi dettagli proprio le tappe e l'ospitalità a seconda delle tappe. Quindi possiamo trovare lì i numeri proprio dei B&B, dell'hotel e anche agriturismo se uno vuole vivere un'esperienza comunque più in sintonia con la natura.
0: Un'ultima domanda, Luisa, avete previsto iniziative particolari per gli 800 anni dalla morte di San Francesco?
1: Sì, è stata pensata l'iniziativa Conventi Aperti, che è stata fatta per la prima volta l'anno scorso, e ci saranno dei momenti di riflessione, anche musicali, dedicati proprio al ricordo degli 800 anni dalla morte di San Francesco. Si terrà il 26 aprile in diverse zone appunto francescane. Ci saranno aperti i conventi, in particolare anche quelli già conosciuti lungo il cammino, quindi sicuramente quello di Laconi, ma anche Nord Sardegna.
0: Vuoi salutarci con un invito ai camminatori a provare questa esperienza del cammino francescano in Sardegna?
1: Certo, l'invito è assolutamente riscoprire una Sardegna che non è fatta solo di spiagge, ma è fatta di un'ospitalità autentica, in modo particolare anche una calorosità del mondo francescano che qui accoglie tutti i camminatori con un'attenzione particolare proprio alla spiritualità, ma anche a far riscoprire il benessere attraverso un rapporto con la natura. Il carattere identitario del francescanesimo in Sardegna vede proprio alcune località dell'interno come delle strutture relazionali capaci di accogliere ogni viandante come una benedizione.
2: Per questa puntata è tutto. Grazie per essere stati con noi. In redazione Francesca Sabatinelli e Alessandro Di Bussolo. Strada Facendo torna sabato prossimo. A tutti l'augurio di una serena domenica.
3: Strada Facendo, in viaggio con la radio.
4: Stai ascoltando Radio Caris in Blu.
5: Avvisiamo i radioascoltatori che oggi la Santa Messa sarà trasmessa alle ore 20. In collegamento con la parrocchia Sant'Antonio di Padova di Comiso.

Puoi ascoltare Radio Carisin Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

Ci colleghiamo con la parrocchia Sant'Antonio di Padova di Comiso per trasmettere la Santa Messa presieduta da Sua Eccellenza Monsignor Paolo Urso, Vescovo Emerito di Ragusa.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo, la pace sia con voi.
1: Saluto il Vice Sindaco Giuseppe Alfano, l'autorità militare. Un saluto particolarmente cordiale e riconoscente a Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Paolo. A nome dell'intera comunità parrocchiale di Sant'Antonio di Padova desidero esprimerle il nostro più sincero e filiale ringraziamento per aver accolto l'invito a presiedere questa solenne celebrazione eucaristica nel giorno della festa del nostro Santo Patrono. La sua presenza in mezzo a noi è motivo di gioia, di gratitudine e di profonda comunione ecclesiale. Pur avendo concluso il suo ministero episcopale nella nostra diocesi, tanti anni fa, 11 anni, no? Conserviamo con affetto il ricordo del suo servizio pastorale, della sua paternità e della vicinanza che ha sempre manifestato alle nostre comunità. Nel celebrare oggi Sant'Antonio di Padova, insigne predicatore del Vangelo e testimone della carità di Cristo, siamo lieti di condividere con lei questo momento di fede, di preghiera e di festa. La ringraziamo per il dono della sua presenza, della sua preghiera e della parola che tra poco ci rivolgerà. Le assicuriamo il nostro ricordo davanti al Signore affinché continui a sostenerla con la sua grazia e a colmarla della sua pace. Benvenuto tra noi, Eccellenze, grazie di cuore.
0: Grazie. All'inizio di questa celebrazione, dopo il saluto di pace, è necessario che ciascuno di noi guardi il proprio cuore. Abbiamo celebrato ieri la festa del Sacro Cuore, oggi festa di Sant'Antonio e anche la memoria del cuore immacolato di Maria, e quindi vogliamo guardarci dentro e dire: ma cosa c'è che non funziona? Che cosa non va così come il Signore e la Madonna desiderano da noi? Ciascuno di noi con molta semplicità e con molta umiltà, ma sapendo di trovare un padre e una madre dal cuore ardente, riconosciamo i nostri limiti, i nostri peccati.

Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni. Per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore, Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Christe eleison.

preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che in Sant'Antonio di Padova hai dato al tuo popolo un insigne predicatore e un patrono dei poveri e dei sofferenti, fa che per sua intercessione seguiamo gli insegnamenti del Vangelo e sperimentiamo nella prova il soccorso della tua misericordia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

Dal libro del profeta Isaia. Lo spirito del Signore Dio è su di me, perché il Signore mi ha consacrato con l'unzione. Mi ha mandato a portare il lieto annunzio ai poveri, a fasciare le piaghe dei cuori spezzate, a proclamare la libertà degli schiavi, la scarcerazione dei prigionieri, a promulgare l'anno di misericordia del Signore, un giorno di vendetta per il nostro Dio, per consolare tutti gli afflitti, per allietare gli afflitti di Sion, per dare loro una corona invece delle cenere, olio di letizia invece dell'abito da lutto, canto di lode invece di un cuore mesto. Essi si chiameranno querce di giustizia, piantagione del Signore, per manifestare la sua gloria. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.

canterò in eterno l'amore del Signore. Di generazione in generazione farò conoscere con la mia bocca la tua fedeltà, perché ho detto: è un amore edificato per sempre. Nel cielo rendi stabile la tua fedeltà.

un'alleanza con il mio eletto. Ho giurato a Davide, mio servo. Stabilirò per sempre la tua discendenza, di generazione in generazione edificherò il tuo trono.

ho trovato Davide, mio servo. Con il mio santo olio l'ho consacrato. La mia mano è il suo sostegno, il mio braccio è la sua forza.

La mia fedeltà e il mio amore saranno con lui, e nel mio nome si innalzerà la sua fronte. Egli mi invocherà: tu sei mio padre, mio Dio e roccia della mia salvezza.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, a ciascuno di noi è stata data la grazia secondo la misura del dono di Cristo. È Lui che ha stabilito alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e maestri, per rendere idonei i fratelli a compiere il ministero al fine di edificare il corpo di Cristo, finché arriviamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio. Allo stato di uomo perfetto, nella misura che conviene alla piena maturità di Cristo. Questo affinché non siamo più come fanciulli sballottati dalle onde e portati qua e là da qualsiasi vento di dottrina, secondo l'inganno degli uomini, con quella loro astuzia che tende a trarre nell'errore. Al contrario, vivendo secondo la verità nella carità, cerchiamo di crescere in ogni cosa verso di Lui, che è il Capo, Cristo. Parola di Dio.

In quel tempo, apparendo agli undici, Gesù disse loro: «Andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvo, ma chi non crederà sarà condannato. E questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono. Nel mio nome scacceranno i demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano i serpenti e se berranno qualche veleno non recherà loro danno. Imporranno le mani ai malati e questi guariranno». Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu assunto in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore operava insieme con loro e confermava la parola con i prodigi che l'accompagnavano. Parola del Signore.

Anzitutto desidero ringraziarvi per avermi invitato a celebrare l'Eucaristia insieme con voi. Per un prete, come per un laico, come per un fedele, celebrare l'Eucaristia è un dono straordinario, è una gioia eccezionale. E quindi ogni volta che noi celebriamo la Messa, soprattutto con una comunità, noi proviamo una gioia straordinaria, perché è la realtà più bella che il Signore ha affidato a noi, ha messo nelle nostre mani. E poi, naturalmente, in base anche alle persone, ci possono essere movimenti di gioia maggiori o minori, saranno situazioni limitate, ma capite come tornare qui a distanza di più di 10 anni e vedere e rivedere volti conosciuti o non riconoscere perché si è un po' modificati nel volto, diventa per tutti noi motivo di gioia, di serenità per l'esperienza bella che abbiamo vissuto insieme. Gli anni miei di Ragusa sono stati per me anni straordinariamente belli e significativi, per cui ogni volta che c'è un collegamento con Ragusa io provo una gioia interiore straordinaria, e oggi mi avete dato una gioia straordinaria invitandomi a presiedere l'Eucaristia nella festa di Sant'Antonio. E io vorrei così, in maniera molto veloce, suggerirvi alcune riflessioni che traggo sempre, come sempre, dalla parola. E l'inizio lo prendo dalla seconda lettura, presa dalla lettera di San Paolo agli Efesini, e Paolo scriveva così: a ciascuno di noi è stata data la grazia secondo la misura del dono di Cristo, e poi aggiunge: è Lui che ha stabilito alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e maestri, per rendere i doni ai fratelli a compiere il ministero al fine di edificare il corpo di Cristo. Allora, noi oggi guardiamo questa figura particolare di Sant'Antonio di Padova e diciamo: lui ha avuto una chiamata particolare del Signore, per cui era un professore, era un predicatore straordinario, era un uomo di un'intelligenza non comune, e era un confessore. E alcune cose desiderava farle, ma non le ha potute fare. Voleva andare in missione, è andato in missione nel Marocco, ma è dovuto tornare perché è stato male, ebbe una malattia e dovette rientrare passando appunto dalla Sicilia, poi tornando verso Assisi. E allora mi chiedo, ecco, il Signore ha affidato a lui un compito particolare, quello di essere un predicatore, un maestro, un professore di teologia. C'è tra i documenti una lettera di San Francesco d'Assisi che gli dice: sono contento che tu possa insegnare teologia, però fai attenzione, fai in modo che non si perda attraverso la cultura, attraverso queste riflessioni dottrinali, quello che è l'elemento fondamentale, che è la preghiera, il dialogo con Dio. E sono poche parole di San Francesco d'Assisi, ma bellissime. E quindi lui, Sant'Antonio di Padova, ebbe un ruolo particolare, un compito particolare che svolse in maniera egregia. Era il compito che il Signore gli aveva affidato, era la vocazione che il Signore aveva rivolto a lui. E allora mi chiedo, e ciascuno di noi si chieda, e qual è la mia vocazione? E cosa mi chiede il Signore? Cosa devo fare nella vita? Notate, ma non perché io possa camminare per conto mio, possa camminare da battitore libero. Cosa il Signore mi sta chiedendo all'interno di questa comunità, dove ci sono apostoli, profeti, evangelisti, pastori, maestri? Sì, ma io che compito ho? Per cui ognuno di noi oggi, guardando la figura di Sant'Antonio, dice: ma il Signore realmente cosa mi ha chiesto? E cosa mi ha chiesto da fare nella comunità cristiana, nella comunità civile, ma sempre con lo stile della famiglia?
non con lo stile di chi dice io faccio il maestro, lo faccio a modo mio, faccio tutto per conto mio. No, tu sei componente di una famiglia ed è la famiglia della Chiesa. Allora in questa relazione di amore, di amicizia, il Signore cosa mi sta chiedendo? Per cui quando leggo la parola del Signore mi interrogo: cosa dice questa parola a me? Cosa dice questa parola a noi? Poi c'è una seconda cosa che trago dal brano del Vangelo. In quel tempo Gesù, apparendo agli undici, disse: andate in tutto il mondo. A fare che? La passeggiata? Una visita spettacolare di quello che c'è nel mondo? Andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura. Ma io ho una certa età, come faccio ad andare in giro per il mondo? E tutti noi andiamo in giro per il mondo? No. La disponibilità è il quadro, cioè io devo avere sempre una logica non particolaristica, ma una logica universale. Il Signore mi manda, notate, anche se poi fisicamente non ci vado, ma nel cuore devo portare il mondo, nel cuore devo portare tutti i popoli. Per cui adesso che ci sono queste situazioni di guerra nei vari paesi, cosa posso dire? Per fortuna in Italia non ci sono queste guerre? Oppure devo soffrire e dire: ma guarda, questi sono fratelli miei, queste sono sorelle mie, questi sono fratellini miei, miei bambini che soffrono, che vengono uccisi, vengono tormentati. E questo mi fa soffrire, perché noi siamo una grande famiglia. Il Signore ci ha mandato in tutto il mondo. Ma a fare che cosa? A predicare il Vangelo. Dice: ma come, se io non ci vado, come predico il Vangelo? Il Vangelo si predica come sto facendo io, ma il Vangelo si predica in maniera ancora più consistente attraverso il mio comportamento. Per cui io mi interrogo: ma io questa sera sto dicendo queste cose a voi, ma le vivo? E questa è la mia vita? E questo è il mio stile di vivere? Così svolgo le mie giornate? Cioè io sono uno che annuncia la parola, l'annuncia con le labbra e l'annuncia le parole del Signore, la parola del Signore l'annuncia con la propria vita, anche quando non riesco a parlare? E la terza cosa la traggo dalla prima lettura presa dal profeta Isaia, che è una parola sconvolgente. Lo Spirito del Signore Dio è su di me. Era su di lui, è su di me e su ciascuno di noi, perché il Signore mi ha consacrato con l'unzione, noi siamo stati tutti battezzati, mi ha mandato a portare il lieto annunzio ai poveri, a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà, eccetera. Ma c'è un elemento comune in tutto questo, cioè tu devi annunciare e praticare il Vangelo dell'amore, il Vangelo della carità, il Vangelo del rispetto per tutti, con particolare attenzione chi è più fragile, a portare il lieto annunzio ai poveri. I poveri non sono persone da scartare. Chi ha il cuore spezzato richiede un'attenzione particolare, ed io ce l'ho questa attenzione particolare per chi ha il cuore spezzato, e così via. Per cui la dimensione della sensibilità dell'amore è una sensibilità che deve essere presente nella vita di ciascuno di noi. Essere cristiano significa essere un uomo che ama, e ama non gli amici, che ama tutti. Infatti quella parola del Signore dovete intenderla bene quando dice che se qualcuno non crede viene condannato, il Signore lo condanna. Il Signore non condanna nessuno. Il Signore non condanna nessuno. Quello è l'atteggiamento di chi si comporta male, che si autocondanna.
si fa del male lui. Non è che il Signore gli dice: siccome tu hai parlato male di me, hai parlato male di me, io ti rifiuto e ti mando a quel paese. No, il Signore non lo dice mai questo. Il Signore dice: ma ti rendi conto di quello che hai detto? Ti rendi conto di quello? Poi sarai tu stesso che dirai: ma cosa ho fatto? Ma come mi sono comportato? Ma come mi sono ridotto così? Il Signore ha sempre la disponibilità piena ad accogliere. Ma se tu non vuoi venire, come faccio ad accoglierti? Io ti accoglierei, io ti apro la porta, ma tu devi voler venire a casa mia, dice il Signore. Se tu non vieni, non è che ti condanno io e ti chiudo la porta in faccia e ti dico: no, tu qui non entri. Sei tu che non vuoi entrare. E allora guardate, la festa di Sant'Antonio ci porta a guardare non la realtà passata e finisce tutto lì, ma ci porta a parlare, a pensare quello che è avvenuto anche attraverso la figura di Sant'Antonio di Padova e quello che deve avvenire oggi, qui, quello che deve avvenire nella mia vita, nella nostra vita. Lasciamoci guidare dalla parola, per cui teniamo sempre a portata di mano una Bibbia e anche ogni giorno, anche se è un rigo, ma ogni giorno leggete una qualcosa della Bibbia. E se non vi rendete conto, se non capite cosa il Signore vuole dire, chiedetelo al parroco, chiedetelo a qualcuno che conosce meglio la Bibbia e vedrete come il Signore ci parla sempre e ci dice quello che è fondamentale per la nostra vita. Vogliamo dire: Signore, grazie, grazie per quello che sei per noi, grazie per quello che ci doni, grazie anche per la figura di Sant'Antonio di Padova, che diventa per noi un esempio di persona attenta, di persona che ha svolto il compito che tu gli hai affidato ed è stato disponibile per tutto quello che gli hai chiesto. E naturalmente chi ci aiuta ad essere persone coerenti e poi in maniera particolare la nostra Mamma Celeste. A lei chiediamo di starci accanto, di guidarci continuamente, di richiamarci se ci disorientiamo, se sbagliamo strada, che ci richiami, perché noi vogliamo essere realmente così come il Signore vuole, così come il Signore desidera. E sarà

0: Sua Eccellenza Reverendissima, le ripropongo di nuovo il nostro benvenuto qui a Sant'Antonio. Questa sera ho il piacere di presentarle un aspirante confrate che chiede di far parte della confraternita di Sant'Antonio. Tra l'altro penso che anche lei sia molto legato alla nostra confraternita perché è stata eretta canonicamente nel 2013, quando lei era vescovo della diocesi di Ragusa. Detto questo, il nostro confrate è Gianfranco Giuffrida. Il nostro confrate è Gianfranco Giuffrida. Ecco, ti puoi accomodare.
1: Fratello carissimo, sei disposto a seguire lo statuto della confraternita Sant'Antonio di Padova e ti impegni a testimoniare la tua fede cristiana e praticare la carità tra i fratelli? Preghiamo, Signore Gesù Cristo, che ti sei degnato di assumere la nostra carne mortale. Per l'immensa tua misericordia, benedici. Benedici queste nostre insegne che la confraternita Sant'Antonio di Padova ha scelto di portare in segno di fede e come impegno di santità di vita. Coloro che le indossano meritino di essere rivestiti di te che vivi e regni nei secoli dei secoli. Ricevi il Vangelo di nostro Signore Gesù Cristo e l'insegna della confraternita di Sant'Antonio di Padova. La parola di Dio sia luce e guida nei giorni della tua vita. Sii testimone coraggioso della tua fede.

0: Poi, come confraternita, noi le vogliamo donare una targa al ricordo per la sua gratitudine, per quello che comunque lei ha fatto nel suo ministero di vescovo a Ragusa. Ecco, questa è da parte nostra.
1: Questa ricorda il fatto che lei ha eretto come comandante, come le dicevo pomeriggio.
2: Grazie cordialissime, veramente, grazie a tutti voi.
1: Adesso facciamo il rinnovo, tutti comprate.
2: Tutti i confratelli per fare il rinnovo delle promesse.

0: gliel'ho detto tante volte.
1: Cari fratelli, Dio onnipotente ed eterno, in Sant'Antonio di Padova ci ha dato un insigne predicatore ed un patrono dei poveri e dei sofferenti. A voi che siete stati chiamati alla sua scuola per essere nella confraternita,

0: a lui intitolata «Formate alla pratica e alla testimonianza della vita cristiana», chiedo, se lo volete, di rinnovare gli impegni che avete assunto all'inizio del vostro cammino confraternale. Volete rinnovare l'impegno a seguire Cristo secondo lo statuto della confraternita Sant'Antonio di Padova, che al momento dell'ammissione avete fatto davanti al vostro vescovo e alla comunità parrocchiale? Volete unirvi intimamente al Signore Gesù affinché con il suo aiuto possiate rinnovare il proposito che avete assunto liberamente verso la sua Chiesa? Volete collaborare con rinnovata dedizione alla realizzazione delle finalità della confraternita ed osservarne le norme che la governano? E ora rivolgete a Sant'Antonio di Padova, confessore e dottore evangelico, la vostra preghiera.
1: O Sant'Antonio, o degno di grande santità, aiutami a vivere davvero cristiano, fedele alla grazia e alle promesse del mio battesimo. Tu vedi quante sono le difficoltà e i pericoli che mi circondano. Fa che io possa vincere le suggestioni del male e del peccato e abbia la forza di testimoniare sempre con coraggio la mia fede. Ottieni un cuore capace di amare Dio al di sopra di tutte le cose, un cuore pronto ad accettare la santa volontà del Signore anche quando mi chiede il sacrificio e la rinuncia. Apri la mia anima all'amore generoso e sincero verso i miei fratelli, in modo che non mi chiuda mai me stesso, ma sia disposto a servire il mio prossimo, a consolare chi soffre, ad aiutare chi è in bisogno. Intercedi per me, sostienimi con il tuo esempio, affinché io possa vivere e morire nella grazia e nell'amicizia di Dio.
0: O Dio, che hai istruito i tuoi fedeli, conferma le loro promesse illuminando i loro cuori con la luce dello Spirito Santo. Concedi, ti preghiamo, Signore, che i tuoi servi godano una continua salute dell'anima e del corpo e che per intercessione della gloriosa sempre Vergine Maria Immacolata e di Sant'Antonio di Padova siano liberati dalla presente tristezza e possono godere dell'eterna letizia. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.

0: E adesso ci mettiamo in piedi e proclamiamo la nostra fede. Diciamo il credo, ma ricordatevi che credo viene da due parole. Cor, dare. E quindi il credo lo proclama non chi dice parole, ma chi dona il cuore. E allora noi vogliamo dare il nostro cuore al Signore. E in questo quadro noi diciamo: credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, di nuovo per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, ed ha parlato per mezzo dei profeti. Credo alla Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Sorelle e fratelli carissimi, eleviamo con fiducia la nostra preghiera al Signore, affinché per l'intercessione di Sant'Antonio effonda la sua misericordia su di noi, sui nostri cari e su tutto il mondo.
1: Preghiamo insieme dicendo: per intercessione di Sant'Antonio, ascoltaci, o Signore.
0: Per l'intercessione di Sant'Antonio, ascoltaci, o Signore.
1: Per la Santa Chiesa, perché i suoi figli vivano nella fedeltà al Vangelo e diano testimonianza a Cristo con la santità della vita, preghiamo.
0: Per l'intercessione di Sant'Antonio, ascoltaci, o Signore.
1: Per quanti sono provati dalla povertà, dalla malattia e dalla tentazione, perché il Signore li esaudisca e li sollevi, preghiamo.
0: Sant'Antonio, ascoltaci, o Signore.
1: Per tutti i devoti di Sant'Antonio, perché guardano al Santo di Padova, faro di luce e dispensatore dei favori celesti, comprendano i suoi insegnamenti e sperimentino il suo aiuto, preghiamo.
0: Di Sant'Antonio, ascoltaci, o Signore.
1: Per noi che partecipiamo a questa Eucaristia, perché l'esempio di Sant'Antonio ci sia di sprone ad una vera vita cristiana, preghiamo.
0: Per l'intercessione di Sant'Antonio, ascoltaci, o Signore.
1: Per i movimenti, le confraternite e i gruppi ecclesiali, perché radicati nel proprio carisma sappiano vivere l'unità nella comunità parrocchiale, collaborando con spirito di comunione e servizio per l'edificazione della fede dei fratelli, siano fermento missionario, testimoni credibili del Vangelo e luce per chi è lontano, annunciando Cristo con cuore ardente e vita coerente. Preghiamo.
0: Signore Gesù, infondi in noi il dono dell'amore tuo e del prossimo. Esso sia la luce della nostra vita. Per mezzo di esso purificaci da ogni peccato e sollevaci alla gloria della luce eterna, tu che sei benedetto e glorioso nei secoli.
1: Amen. Amen.

0: pregate perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Sia a te gradito, Dio, il sacrificio che ti offriamo con gioia nella memoria di Sant'Antonio di Padova, che ci ha insegnato ad offrirti tutto alla nostra vita in un unico canto di lode. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Rendiamo
0: grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, lodarti e ringraziarti sempre. Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro, il tuo Figlio è l'unico Maestro. La sua parola lampada ai nostri passi, la sua croce è la sola nostra sapienza. Nel tuo disegno di amore ha illuminato Sant'Antonio di Padova e con i suoi insegnamenti allieti la Chiesa nella sublime bellezza della tua conoscenza. Per questo segno della tua bontà, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime cantiamo l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio e il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio e il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito.
1: Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti. Con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri, Sant'Antonio di Padova e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, per questo sacrificio della nostra riconciliazione, doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe, il Vescovo celebrante Paolo, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene.

0: obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiamoci il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.

0: Preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti di Cristo pane vivo, nella memoria di Sant'Antonio di Padova, formaci alla scuola del Vangelo, perché conosciamo la tua verità e la viviamo nella carità fraterna. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Bene, ancora una volta grazie Eccellenza per aver ringraziato il Signore in questa Eucaristia insieme a noi in questo giorno e per la parola che ci ha rivolto. Ecco, le auguriamo che con la sua preghiera continui a sostenere la Chiesa che lei ha servito per tanti anni e anche la Chiesa universale. Grazie. E ricordo che più tardi ci sarà giù una commedia.
1: Signore sia con voi. Il Padre della Misericordia, che ha dato alla nostra comunità parrocchiale Sant'Antonio di Padova come suo speciale patrono, e fonda su tutti la sua benedizione. Nel cammino di questa vita, Dio vi liberi da ogni male, vi renda saldi nella fede, gioiosi nella speranza, ferventi nella carità. A quanti in ogni parte del mondo invocano con fiducia l'intercessione del Santo, conceda di essere saldi nella fede, fiduciosi nella speranza e liberati da ogni pericolo, siano perseveranti nella carità. E per intercessione di Sant'Antonio Abate e della Vergine Santissima, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace.

0: Dalla parrocchia Sant'Antonio di Padova di Comiso abbiamo trasmesso la Santa Messa presieduta da Sua Eccellenza Monsignor Paolo Urso, Vescovo Emerito di Ragusa.
1: Uno sguardo al sud del mondo. Radio Caris in Blu presenta
2: Africa Oggi. Africa Oggi. In collaborazione con Nigrizia.
3: Bentrovate e bentrovati ad Africa Oggi, il magazine del weekend sulla geopolitica africana con le voci dei giornalisti di Nigrizia. Io sono Luca Del Ponte. I risultati delle elezioni in Etiopia hanno confermato il dominio politico di Abiy Ahmed, ma il vero test inizia ora: tenere insieme un paese che cresce economicamente a ritmi record, mentre restano aperte le ferite di Tigray, Amara e Oromia e aumentano le tensioni con Eritrea ed Egitto nel delicato equilibrio del Corno d'Africa. Ne parliamo con Luca Puddu, docente di storia e istituzioni dell'Africa all'Università di Palermo e tra i principali studiosi italiani del Corno d'Africa, con numerose ricerche sul campo in Etiopia ed Eritrea. Ben ritrovato, professore, e grazie di essere con noi.
4: Buongiorno, grazie per l'invito.
3: Allora, professor Puddu, la riconferma di Abiy Ahmed era ampiamente prevista. Al di là del risultato numerico, che cosa ci dicono queste elezioni che hanno visto anche la chiusura di numerosi seggi nelle aree più critiche del paese sullo stato della democrazia etiope e sulla capacità del premier di consolidare il proprio potere? Abiy Ahmed può ora finalmente governare oppure rischia di ritrovarsi con una stabilità soltanto apparente?
4: A queste elezioni, la cui legittimità è stata ampiamente contestata dai principali partiti d'opposizione, ci confermano che la cultura politica del Partito della Prosperità di Abiy Ahmed si pone in perfetta linea di continuità con quella della coalizione che lo ha preceduto e che ha governato l'Etiopia fino al 2018. Anche negli anni della democrazia multietnica, dell'Ethiopian People's Revolutionary Democratic Front, le elezioni non erano un momento di autentica verifica del potere dinanzi al corpo elettorale, ma piuttosto di esercizio simbolico e di reiterazione dello stesso. Queste elezioni dunque rafforzano in parte la posizione del primo ministro, ma sono certamente tanti sia sul piano interno che sul piano internazionale i dossier ancora aperti che Abiy Ahmed dovrà affrontare per garantire la stabilizzazione dell'Etiopia.
3: Ecco, professore, sul piano interno infatti continuano le tensioni in Amara e Oromia, mentre restano aperte le ferite del Tigray. Abiy Ahmed esce rafforzato da questo voto, ma dispone davvero degli strumenti politici per pacificare e tenere unito il paese, oppure rischiamo di vedere accentuarsi il divario tra il centro e le periferie ribelli?
4: Ma le violenze quotidiane che continuano ad interessare le regioni dell'Amara e dell'Oromia, pensiamo agli scontri di pochi giorni fa nella regione dell'Arsi, ci confermano che il governo centrale ad Addis Abeba non è in grado di controllare effettivamente gran parte del territorio nazionale. Certamente il fronte più caldo rimane quello del Tigray, un Tigray che per la seconda volta dopo le elezioni del 2020 non ha partecipato al rito elettorale, dunque non invierà dei propri rappresentanti nel Parlamento federale, un Tigray dove ha pienamente ripreso il potere poche settimane fa il Tigray People's Liberation Front, ripristinando il Parlamento regionale formatosi dopo le elezioni del 2020 e dunque di fatto anche denunciando gli accordi di Pretoria del 2022. Dunque un Tigray che è tornato ad essere nei fatti uno Stato nello Stato e dove il rischio di un ritorno al conflitto aperto non è un'ipotesi così remota. Lo stesso leader del Tigray People's Liberation Front, Debretsion Gebremichael, pochi giorni fa ha invocato l'intervento della comunità internazionale per fugare quello che a suo dire sarebbe un rischio imminente di ritorno al conflitto civile nell'Etiopia settentrionale.
3: Senta, professore, restano poi aperti diversi dossier regionali, dai rapporti con l'Eritrea alla disputa con l'Egitto sulla diga del Nilo fino alle ricadute della guerra in Sudan. Qual è oggi la sfida geopolitica più delicata per Addis Abeba?
4: Il principale rivale regionale dell'Etiopia rimane certamente l'Egitto, un Egitto che guarda con ostilità ad Addis Abeba, soprattutto in virtù dell'irrisolta questione del controllo delle acque del Nilo. Etiopia ed Egitto, che sono poi divise anche su una serie di dossier regionali minori, dal reciproco sostegno a parti opposte del conflitto civile in Sudan, dove l'Etiopia sostiene le Rapid Support Forces mentre il Cairo sostiene le forze armate sudanesi, alla questione del dispiegamento di soldati egiziani in Somalia a sostegno del governo federale di Mogadiscio, sino al recente riavvicinamento tra il Cairo e Asmara. L'Eritrea potrebbe effettivamente giocare un ruolo cruciale in caso di effettivo ritorno alla guerra nel nord dell'Etiopia. Nel 2020 Asmara era alleata di Addis Abeba e l'accerchiamento delle forze armate tigrine da nord e da sud aveva giocato un ruolo centrale nelle prime fasi del conflitto. Oggi l'alleanza tra il Tigray People's Liberation Front e il regime eritreo indebolisce inevitabilmente la posizione strategica dell'esercito federale etiopico, soprattutto in caso di eventualità di una invasione di terra del Tigray.
3: Professore, sul fronte internazionale la posizione dell'Europa resta critica sul piano dei diritti umani, ma sostanzialmente collaborativa. Quale ruolo possono avere Unione Europea e gli altri partner internazionali nei prossimi anni e che tipo di rapporto possiamo aspettarci con l'Etiopia di Abiy Ahmed?
4: L'Unione Europea ha ripristinato i suoi programmi di assistenza finanziaria all'Etiopia nel mese di aprile, dunque superando apparentemente la stagione di aperto contrasto che aveva contraddistinto i rapporti bilaterali dalla fine del 2020, dunque dallo scoppio della guerra civile in Tigray. Sono molti i dossier che comunque rimangono sul tavolo e potrebbero avvelenare i rapporti tra Bruxelles e Addis Abeba nel prossimo futuro, dalla questione dei diritti umani al rischio di un ritorno alla guerra civile in Tigray, fino a un'altra questione poco dibattuta ma comunque rilevante, ovvero sia il ripianamento del debito estero dell'Etiopia. Un'Etiopia che nel 2023 ha dichiarato default tecnico sul ripagamento di un cosiddetto eurobond da $1 miliardo detenuto in parte da investitori europei. I negoziati dinanzi al Fondo Monetario Internazionale per ristrutturare questo debito non sono andati a buon fine e dunque si profila all'orizzonte il rischio di una guerra aperta tra l'Etiopia e i creditori internazionali. Non può tuttavia essere escluso che Abiy Ahmed, così come hanno fatto nel recente passato anche altri governi etiopici, utilizzi lo strumento delle concessioni economiche e dell'assegnazione di appalti pubblici per ammorbidire la posizione di alcune cancellerie nazionali europee e dunque ottenere un loro intervento in favore di una ristrutturazione del debito e dunque consentire all'Etiopia di avere nuovamente pieno accesso ai mercati finanziari internazionali.
3: Un'Europa riconciliata con l'Etiopia ma chiamata a confrontarsi con un partner che oggi sa di avere un peso crescente nello scacchiere internazionale, in particolare sul fronte degli appalti pubblici. Ce lo ha spiegato Luca Puddu, docente di storia e istituzioni dell'Africa all'Università di Palermo e tra i principali studiosi italiani del Corno d'Africa. Professore, grazie davvero per essere stato con noi e alla prossima.
4: Grazie a voi e a presto.
3: Mentre il presidente Ramaphosa invita alla calma e condanna le violenze, in Sudafrica tornano a crescere le tensioni nei confronti degli immigrati provenienti da altri paesi africani. Dietro gli episodi di xenofobia delle ultime settimane emergono questioni più profonde: disoccupazione, disuguaglianze e competizione politica. Ci aiuta a capire che cosa sta accadendo Brando Ricci.
5: Mentre proseguono gli scandali tra i vertici della politica e della polizia, in Sudafrica c'è un tema che tiene banco più di qualsiasi altro: la xenofobia e la gestione dell'immigrazione nel paese. Questioni su cui è intervenuto nel fine settimana anche il presidente Cyril Ramaphosa con un discorso alla nazione. Il clima è rovente, da settimane proseguono in tante città le manifestazioni contro la presenza dei cittadini stranieri in Sudafrica, cortei che non di rado diventano pericolosi per le persone migranti che vengono affrontate direttamente anche con violenza. I movimenti che promuovono queste manifestazioni, Operation Dudula e March and March, hanno anche fissato una data che tiene il paese in sospeso, 30 giugno. Entro la fine del mese in corso, chiedono infatti queste organizzazioni, tutti i migranti privi di documenti legali che vivono in Sudafrica dovranno essere espulsi dal paese. Vista la veemenza delle proteste organizzate fino ad oggi, il timore è che nel paese possano verificarsi violenze simili a quelle del 2008, quando decine di stranieri vennero uccisi e a migliaia dovettero lasciare il paese. Secondo l'osservatorio specializzato XenoWatch, del resto, dal ritorno alla democrazia nel 1994 a oggi, in Sudafrica quasi 700 persone sono state uccise in attacchi xenofobi, che sono stati in tutto oltre 1300. I migranti sono stati spesso oggetto di violenza, quindi, e secondo molti esperti e attivisti, si tratta del classico capro espiatorio di un paese dove un cittadino su tre è disoccupato, dove si registra uno dei più alti tassi di omicidi e di criminalità al mondo, dove i servizi essenziali sono al collasso in diverse aree, dall'acqua all'energia elettrica, e dove però continuano a registrarsi casi di corruzione, collusione tra politici e organizzazioni criminali, mala gestione di ogni tipo. Eppure Ramaphosa nel suo discorso al paese si è preso ben poche responsabilità in realtà. Il presidente nel suo messaggio è stato duplice. Da una parte ha affermato che non si può considerare l'immigrazione clandestina la causa di tutti i problemi del Sudafrica, ha condannato fermamente razzismo e xenofobia e promesso di agire contro chi commette le violenze. D'altra parte però Ramaphosa ha riconosciuto che i sudafricani fanno domande difficili ma legittime, preoccupati per lavoro, stato di diritto, sicurezza, servizi. Ramaphosa ha detto poi che implementare misure di contrasto o controllo all'immigrazione servirà a far sentire i sudafricani più sicuri, e da qui ha fatto una serie di annunci: tribunali ad hoc per gestire più rapidamente le domande di espulsione dei migranti irregolari, nuove assunzioni tra gli ispettori del lavoro, lotta alla corruzione nella governance migratoria, hotspot per la gestione delle domande di asilo nei pressi dei confini, sullo stile di quanto già stiamo vedendo in Italia e in Europa, maggiore sorveglianza alle frontiere, un registro intelligente della popolazione contenente dati biometrici di ogni persona nel paese, un'apripista, una futura identità digitale. E poi ha detto maggiore cooperazione con i paesi della regione, da cui provengono la stragrande maggioranza dei 2 milioni e mezzo circa di migranti che vivono in Sudafrica su un totale di 62 milioni di abitanti. Di questa cooperazione in effetti ce ne sarà bisogno. Nelle settimane scorse diversi paesi africani hanno criticato duramente il Sudafrica per la sua gestione delle violenze xenofobe anche in sede Unione Africana. E centinaia di cittadini provenienti da questi paesi sono stati già rimpatriati dal Malawi, lo Zimbabwe, il Mozambico, la Nigeria e il Ghana. Il tema è difficile, ma il timore in Sudafrica, come in molti altri paesi del mondo, anche qui da noi, è che la politica continui a strumentalizzarlo senza sosta. È una dinamica su cui mettono in guardia anche diversi analisti sudafricani. Il guaio è che in Sudafrica a novembre si vota per le amministrative nelle maggiori città del paese che sono alcune prossime al collasso finanziario e dei servizi. E allora sì, parlare di immigrazione fa ancora comodo.
3: Grazie Brando Ricci. A poche ore dall'avvio dei mondiali 2026, l'Africa si presenta ai nastri di partenza con un record assoluto. 10 nazionali qualificate alla fase finale, un risultato che va oltre il calcio e racconta il crescente peso del continente sulla scena internazionale. Ne parliamo con Vincenzo Lacerenza, giornalista sportivo, autore e divulgatore da anni impegnato a raccontare il calcio africano nelle sue dimensioni sportive, sociali e culturali. Scrive per Rivista 11, Il Fatto Quotidiano e Nigri. Ben ritrovato Vincenzo e grazie di essere con noi.
6: Grazie a te Luca e un saluto a tutti gli ascoltatori.
3: Allora Vincenzo, per la prima volta l'Africa arriva ai mondiali con una rappresentanza mai vista prima, 10 nazionali. Siamo di fronte ad un semplice effetto dell'allargamento del torneo oppure questo record riflette una crescita reale del calcio africano nello scenario internazionale?
6: Beh, è sicuramente un record storico, il nuovo format a 48 squadre tanto voluto da Gianni Infantino ha dato alla CAF 9 posti diretti più uno conquistato via playoff dalla Repubblica Democratica del Congo, quindi inevitabilmente è inutile nascondere il cambiamento del torneo che è diventato di fatto extra large, pesa e ha inciso molto. Però c'è anche da dire che all'interno di questo numero c'è un altro fenomeno che pure va menzionato. Sarebbe troppo riduttivo dire che si sono qualificate 10 squadre africane semplicemente perché è stato allargato il torneo. In realtà il livello medio del calcio africano, delle nazionali africane, si è alzato negli ultimi anni. E l'ha detto anche una leggenda del calcio nigeriano come Segun Odegbami, che ha detto che adesso il continente è passato dalla semplice partecipazione alla possibilità di competere davvero. E poi soltanto il tempo e questo mondiale ci diranno se questa frase della leggenda nigeriana era solo ambizione o anche realtà.
7: Senti, a 4 anni dalla storica semifinale in Qatar, il Marocco continua ad essere la nazionale africana con le maggiori aspettative. Il Marocco del 2022 è stato un miracolo irripetibile oppure è l'inizio di una nuova fase appunto per il calcio, come in un certo senso ci stai anticipando?
6: Il Marocco sì, resta sicuramente la squadra in pole position tra quelle africane della nutrita colonia di squadre africane al mondiale, anche perché nel 2022, come hai giustamente sottolineato adesso, ha fatto un qualcosa che nessuna africana aveva mai fatto, raggiungere cioè la semifinale mondiale, ha rotto diciamo il soffitto di vetro, come direbbero nel mondo anglosassone, perché prima sembrava impossibile per un'africana superare il confine dei quarti di finale. C'erano riusciti il Camerun nel 90, il Senegal nel 2002 e il Ghana nel 2010. E lo ha fatto in una maniera particolare, attingendo molto anche alla diaspora, perché nel 2022 in Qatar ben 14 giocatori su 26 della rosa marocchina erano nati all'estero, tra Spagna, Francia, Belgio, Paesi Bassi e anche Italia. Addirittura nel 2026 il tema è ancora più attuale, ancora più forte, perché alcune analisi dicono che praticamente il 73% della rosa marocchina ai mondiali sarà composta appunto da giocatori nati fuori dal paese. Però non è da trascurare anche l'importante investimento che la Federazione Marocchina ha fatto nelle infrastrutture, perché il Marocco investe in accademia, in formazione, in calcio giovanile, e molti giocatori sono stati sfornati dalla famosissima Mohamed VI Football Academy di Saleh vicino Rabat, che non è soltanto una struttura sportiva ma è di fatto diventato un simbolo di pianificazione, di organizzazione, ed è il fiore all'occhiello della federazione marocchina.
7: Vincenzo, molte delle stelle africane che vedremo in campo si sono formate o sono esplose nei campionati europei. L'Africa produce una quantità enorme di talento calcistico ma fatica ancora a trattenerlo e valorizzarlo nei propri campionati. È questo il principale fattore che oggi separa il continente dalla possibilità di competere stabilmente per la vittoria di un mondiale?
6: È abbastanza paradossale questo, però è vero, perché l'Africa produce una quantità enorme di talento, ma spesso quel talento diventa visibile soltanto in Europa. Questo chiaramente aiuta le nazionali, perché molti giocatori arrivano dai top 5, cioè i campionati più importanti al mondo, la Premier League, la Ligue 1, la Serie A, la Liga e la Bundesliga, soprattutto la Liga francese ovviamente, però va a impoverire i campionati locali, che perdono praticamente presto i profili migliori. È anche confermato questo dai numeri, perché basti pensare che al Mondiale del 2026 quasi un giocatore su 4 su tutti i 1248, quindi allargando l'analisi anche alle squadre non africane, è nato in un paese diverso da quello che rappresenta. Per alcune africane ovviamente questa percentuale si va ad alzare moltissimo, soprattutto per Marocco e Repubblica Democratica del Congo. È chiaro che per vincere un mondiale non basta solo il talento, per trattenere appunto il talento africano non basta soltanto avere dei buoni campionati, ma servono anche federazioni solide, infrastrutture, vivai, allenatori, tutte cose che in questo momento al calcio africano, non voglio dire che mancano, ma che deve sviluppare meglio.
7: Vincenzo Lacerenza, questi mondiali si giocano negli Stati Uniti di Trump, tra restrizioni sui visti, controlli alle frontiere e il caso dell'arbitro somalo respinto all'ingresso, c'è il rischio che le questioni migratorie finiscano per incidere più dell'Ebola sull'esperienza delle delegazioni e dei tifosi africani?
6: Sì, è proprio sulla notizia di questi giorni, il tema Trump è entrato a gamba tesa, mi viene da dire, per usare una metafora calcistica, sui mondiali. Alcune organizzazioni per i diritti umani hanno anche parlato di clima di

0: ha pubblicizzato, ha sponsorizzato questo mondiale a 48 squadre come il più inclusivo di sempre, ma per alcune nazionali e tifoserie l'accesso è stato complicato. Cioè il mondiale più grande del mondo rischia di essere anche quello più piccolo, perché praticamente tutte queste cose rischiano di minare la fiducia che l'intero universo calcistico nutre da sempre verso un palcoscenico importantissimo come il mondiale.
1: E dunque staremo a vedere se altri imprevisti geopolitici dovessero abbattersi su questi mondiali. Grazie a Vincenzo Lacerenza, giornalista sportivo, autore e divulgatore da anni impegnato a raccontare il calcio africano, per essere stato con noi, e a presto.
0: Grazie a te Luca e alla prossima.
1: Da Africa oggi è tutto, grazie per averci seguito, ci risentiamo il prossimo weekend. Per aggiornamenti e approfondimenti visitate nigrizia.it o sfogliate la rivista in edizione cartacea e online. Commenti, spunti o segnalazioni scriveteci sui social o a redazione@nigrizia.it. L'Africa continua a cambiare e noi continueremo a raccontarla.
2: Africa oggi.

0: le catechesi di Don Enzo Bianchi, fondatore della comunità di Bose.
1: Questo nostro corso sulle preghiere eucaristiche, che è tenuto da me e da Goffredo, è un corso che non è nuovo, perché è un corso che più volte ho fatto soprattutto ai preti, sia ai preti di Torino, sia ai preti di Milano, sia ai preti di Padova. Nello stesso tempo però questo corso, almeno per quel che mi riguarda, ma credo anche per quello che farà Goffredo, non è una ripetizione di quel che abbiamo fatto. Io non sono assolutamente capace a ripetere le cose e quindi ho scelto di fare un altro itinerario rispetto a quello che ho percorso finora, anche perché col passare del tempo devo dire che io stesso vedo costantemente l'espressione della mia fede mutarsi e di conseguenza anche le parole che dico e che sono segno della mia esperienza di fede sono parole che mutano. Non credo che andranno in contraddizione con quanto ho detto in modo precedente, non ho nulla da rinnegare o da contraddire, ma certamente gli accenti cambiano e io vorrei proprio nell'itinerario che vi propongo darvi anche degli elementi che siano di novità rispetto a quello che magari non attraverso il corso che abbiamo già fatto, ma attraverso altri incontri avete potuto magari sentire e echeggiare in forma diversa. L'itinerario si svolgerà così. Innanzitutto un incontro questo con me per comprendere bene che cos'è l'Eucaristia, a partire dai testi biblici. Poi Goffredo si fermerà alla preghiera eucaristica e cercherà di far vedere come le preghiere eucaristiche a un certo punto sono state composte come forma liturgica dell'Eucaristia. E credo la novità, che almeno così abbiamo concordato insieme, è che vi farà vedere la moltiplicità delle preghiere eucaristiche e anche cosa ha significato in questi ultimi 50 anni con la riforma liturgica l'aver potuto avere più preghiere eucaristiche. Attualmente la Chiesa Cattolica ne ha, il rito romano ne ha 7, ma in realtà ce ne sono molto di più, Forse voi non lo sapete, ma ci sono altre preghiere eucaristiche che non sono dette in Italia, ma come ad esempio la preghiera eucaristica cattolica, è sempre dello Zaire o di altre zone approvate da sinodi continentali o regionali e poi assunte dalla Santa Sede. Ma sarà anche importante che voi sappiate, soprattutto i più giovani tra di voi che non hanno avuto quella che può essere, non so se chiamarla o grazie o che, di vivere gli anni 70 e 80, quando c'è stato sulla preghiera eucaristica un'esplosione tale che le preghiere eucaristiche erano una trentina che in modo più o meno selvaggio venivano praticati all'interno della comunità, delle comunità di base, ma anche da parrocchie dove c'erano presbiteri particolarmente innovatori. È veramente stato un movimento che ha significato molto per una ripresa dell'Eucaristia. Poi certo, venuta la stagione, diciamo così, piena di diffidenze verso il postconcilio, tutto si è un po' ingessato. Oggi le preghiere eucaristiche sono anche sovente non delle preghiere eucaristiche che permettono una liturgia come la voleva il Concilio, perché restano esclusivamente senza interventi dell'assemblea. Allora per molti la preghiera eucaristica è qualcosa che il presbitero dice dall'inizio alla fine, e ohimè, voi sapete, questi sono i dati delle riviste cattoliche, che per il cattolico comune la cosa più noiosa che c'è è la preghiera eucaristica. Queste sono le riviste cattoliche che danno questi dati di inchiesta, perché la gente non capisce, non riesce a seguire questa lunga preghiera che il prete fa, tutt'al più coglie il momento della consacrazione, perché questo è talmente cogente in noi cattolici che comunque risveglia qualcosa, ma tutto quel che è detto prima, dal prefazio fino all'istituzione, e quello che è detto dopo l'istituzione, la gente non se ne accorge neanche se è la prima preghiera eucaristica, se è la seconda, se è la terza, se è la quarta, se è la quinta. Normalmente sono queste che passano, anzi, bisogna dire la prima più nessuno la fa, ma insomma, questo per dirvi la disaffezione e la lontananza che oggi c'è dalla preghiera eucaristica. Quando io ho posto questo problema ai vescovi, sono stati proprio, vi dicevo, soprattutto il Cardinal Martini e il Cardinal di Torino Poletto, che volle proprio per questo che un anno intero tenessi ai preti un corso sulle preghiere eucaristiche. Si sperava in quel momento di ovviare alla disaffezione e oserei dire alla difficoltà di praticarla come preghiera dell'assemblea celebrante. Non è avvenuto nulla, le cose sono peggiorate, addirittura abbiamo assistito a un ritorno a forme addirittura del tradizionalismo, si è arrivati addirittura a parlare di riforma della riforma, cioè una riforma che riformasse la riforma del Concilio, sapete tutte queste cose, e adesso comunque non è un momento favorevole alla liturgia. La liturgia, oserei dire, è la cosa sulla quale c'è più stanchezza e non ci sono segni di un orientamento. Tutto questo ci fa trovare in questa situazione in cui non vediamo che ci sia un tentativo di continuare la riforma della liturgia iniziata dal Vaticano II. Abbiamo coscienza che il Vaticano II ha avuto un coraggio indicibile, perché le riforme liturgiche sono lentissime, per cambiare qualcosa ci vogliono dei secoli, e invece Paolo VI ebbe il coraggio in 10 anni neanche, dall'inizio del Concilio alla fine, di fare una riforma liturgica che mai nessuno aveva avuto il coraggio di fare, neanche il Concilio di Trento, neanche i concili precedenti, per cui la liturgia non era cambiata molto dal VII-VIII secolo, bisogna dire la verità, tutt'al più si erano aggiunte piccoli elementi medioevali. Allora, in questa fatica cerchiamo noi di vedere l'importanza delle preghiere eucaristiche, perché tramite questo noi arriviamo a una ricomprensione vera dell'Eucaristia. Quando noi diciamo Eucaristia, noi diciamo un termine che non è mai attestato direttamente all'interno dei Vangeli del Nuovo Testamento. Perché il primo nome che è stato dato all'Eucaristia e che troviamo nei Vangeli è la cena del Signore. Guardate che i nomi hanno molto significato, perché i nomi orientano la comprensione. Ora, il primo termine è stato la cena del Signore. Noi lo troviamo in Paolo, in Prima Corinti, vedremo poi i testi, ma questa è stata la prima dizione, la cena del Signore. Un secondo termine che ha avuto presente nel Nuovo Testamento è che l'Eucaristia è stata chiamata frazione del pane. Perché? Perché soprattutto dell'Eucaristia, al di là delle parole, si ricordava il gesto compiuto da Gesù. Gesù deve aver fatto quel gesto con tale intensità, con tale forza, che ha dato il nome all'Eucaristia. Frazione del pane, spezzamento del pane. Voi vi ricordate tutti, perché non abbiamo tempo a fare molti testi, quindi li echeggio, ma siete certamente persone preparate, che addirittura nel Vangelo di Luca l'episodio di Emmaus lo riconobbero nello spezzare il pane. Gesù è riconosciuto risorto vivente nello spezzare il pane. Però attenzione, detto così, potrebbe sembrare che l'Eucaristia è essenzialmente un rito, un'azione. Ma noi abbiamo il dovere di andare a vedere da dove viene fuori questa espressione spezzare il pane. E allora lì siamo davvero sorpresi, perché l'espressione viene dal profeta Isaia, dove l'operazione spezzare il pane significa condividerlo coi poveri. Pensate solo questo cosa orienterebbe in modo diverso l'Eucaristia. Spezzare il pane per i poveri. Voi vi ricordate il testo di Isaia in cui si dice: questo è il digiuno che io voglio, dice il Signore. Non che voi vi lamentiate, non che voi gemmiate, non che voi non mangiate, ma voi sciogliete dal giogo dell'oppressione gli oppressi, spezzate il pane ai poveri. Questa è la dizione all'interno dell'Antico Testamento, che poi è stata tradotta, spezzare il pane di Gesù. Attenzione, Gesù ha preso il pane e lo ha spezzato, ma ricordatevi Isaia che vi ho detto, e ha condiviso. Cioè il pane si spezza per condividerlo. Ma tutto questo è carico di significati che troveremo dopo. Adesso permettetemi di fare, qualche volta nel nostro itinerario dovremmo andare un po' a zigzag, avanti e indietro. Quindi il secondo nome è frazione del pane o spezzamento del pane. Certo, frazione del pane viene dal latino fractio pan. Allora fractio panis è diventata frazione del pane. Ma se voi lo pensate, nessuno oggi userebbe sto linguaggio. Voi direste: mica ho franto il pane, l'ho spezzato. Però vedete come le leggi delle traduzioni hanno tutto il loro peso. Un altro termine che è stato poi assunto è stato proprio quello di Eucaristia, di ringraziamento. Ora, all'interno del Nuovo Testamento c'è che Gesù disse il ringraziamento, Eucaristesas. Di conseguenza l'Eucaristia è diventata ringraziare, diventata Eucaristia ringraziamento, e in greco il ringraziamento è Eucaristia. Parallelamente potrebbe anche essere detto, se voi volete, benedizione. Lo vedremo questo, capirete perché queste due parole, dire la benedizione, benedire, o l'altra accanto, dire il ringraziamento, ringraziare. Sono due verbi che tornano nell'istituzione, ma con un significato ben preciso. Poi più tardi sono venuti fuori i nomi, se voi volete, dovuti all'inculturazione. All'interno di un mondo pagano, l'Eucaristia sembrava che fosse il sacrificio dei cristiani. E allora è diventato il termine offerta, anafora, per cui addirittura le preghiere eucaristiche si chiamano anafore. Questo è il termine. Noi abbiamo pubblicato 20 anni fa tutte le anafore dell'antichità in un libro qui a Bose, perché è un libro importante. Non esiste in Italia, se non questa nostra raccolta, di tutte le preghiere eucaristiche dell'antichità, di tutte le chiese orientali e occidentali, che abbiamo raccolto in un volume tradotto da tutte le lingue, dal greco, dal siriaco, dall'armeno, dal copto, dal latino e così via. Poi a un certo punto è diventata addirittura messa, parola che nessuno esattamente sa cosa significa. Cos'è la messa? Voi sapete che alla fine della preghiera eucaristica, della liturgia eucaristica, il prete diceva in latino «ite missa est». La traduzione banale che facevano tutti i preti quando ero piccolo era: andate, la messa è finita. Questo non sta né in cielo né in terra. Missa est non può significare la messa è finita. Missa est significa andate, ite. Missa est è stata inviata dal verbo mitto, mittere. Perché è stata inviata? Perché nella comprensione più tarda la vittima che era sull'altare, vittima sacrificale di tipo pagano, era stata inviata in cielo a Dio, cioè la vittima che è Gesù Cristo era stata portata su. Nel canone romano c'è ancora il segno di questo. O Dio, noi ti preghiamo per la mano del tuo angelo santo, fa che questa vittima sia portata da questo altare all'altare del cielo. Avete presente? Ve lo dirò poi in latino così lo capite meglio. Allora, ite missa est, andate, la vittima è stata inviata. Ormai è presso Dio. Ma voi vedete come siamo discostati dalla preghiera cristiana secondo il Nuovo Testamento. Cioè, qui vince l'inculturazione pagana e del sacrificio pagano. Infine, a livello, se voi volete, di pietà, di devozione, e in una polemica antiprotestante, dal 1500 in poi ha prevalso che la messa è il santissimo sacrificio. Chi ha la mia età si ricorda che questo era il termine più usato nella predicazione e nella comprensione, il santissimo sacrificio della messa. E all'interno dei messalini, chi li ricorda ancora, i più anziani si ricorderanno, c'era giunti al momento dell'istituzione una grande crocifissione, un Cristo in croce, perché quello era il momento del Calvario, in cui avveniva il sacrificio della croce. Poi si diceva, attenzione, non è un sacrificio cruento, quello cruento è avvenuto nel 30 dopo Cristo al Calvario. Quello che noi celebriamo oggi non è cruento perché non c'è più il sangue, ma è sacrificio di Cristo come quello. Questo è per dirvi un pochettino il panorama. Ma per capire l'Eucaristia, oltre a questo cammino dei nomi, è significativo che oggi voi sapete che non più nessuno vi dice messa. Normalmente dicono liturgia eucaristica, Eucaristia, ma tutto questo è recente, dalla riforma liturgica dopo il Concilio. Nessuno diceva liturgia eucaristica nel 1965. Io ve lo posso testimoniare perché noi qui a Bose, che avevamo osato mettere liturgia eucaristica, ci dicevano molti, ecco, sono protestanti, non mettono Santa Messa. E ancora adesso voi non troverete mai da noi messa. Voi vedete su tutte le nostre pubblicazioni liturgia eucaristica. Ma questo termine evitiamo di usarlo. Ma al di là di questa comprensione attraverso i linguaggi, se noi andiamo alla radice, noi dobbiamo tener conto di due elementi essenziali. Uno è la Pasqua ebraica e l'altro è l'alleanza. Ora vedete, bisogna che noi capiamo bene sia la Pasqua ebraica sia l'alleanza per comprendere l'Eucaristia, la cena del Signore, nella sua continuità e nella sua discontinuità con l'Antico Testamento. Noi certamente in questo tempo in cui la Chiesa ha fatto la scoperta della Bibbia e dell'Antico Testamento per recuperare secoli e secoli, si è molto parlato soprattutto dell'Eucaristia come Pasqua, a tal punto che i vostri preti, quelli più, oserei dire, più intelligenti del mistero, vi parleranno dell'Eucaristia come mistero pasquale. Il termine mistero pasquale è il termine che ha illuminato tutta la teologia dell'Eucaristia dal Concilio in poi. Pensate che i lefevriani rimproverano ancora adesso che si parli di mistero pasquale. Tanto l'espressione non c'era prima, tanto è stata assunta dalla Chiesa del Concilio, questo loro ce lo rimproverano. Allora, mistero pasquale in realtà è molto importante. Va assolutamente detto che l'Eucaristia fa parte, il cuore del mistero pasquale. Nello stesso tempo noi dobbiamo renderci conto di questa continuità, e questo credo è stato fatto abbastanza bene ormai, ma anche della rottura, oso dire, non solo discontinuità. Permettetemi, al di là delle parole, di farvi capire. Non c'è solo discontinuità. Poi è chiaro che le parole oscillano e ognuno le comprende come vuole. Ma c'è anche un aspetto di rottura rispetto alla Pasqua ebraica. Quindi, da un lato, noi dobbiamo vedere come Gesù ha assunto la Pasqua ebraica, ma come Gesù in un certo senso l'ha trascesa, oserei dire addirittura l'ha contraddetta, facendone una Pasqua cristiana. Noi cristiani dovremmo dire che Gesù quella sera non ha fatto il memoriale della Pasqua ebraica, ma ha istituito la Pasqua cristiana, la Pasqua della Nuova Alleanza. Tutto questo, attenzione, non sono scoperte che facciamo noi oggi. Sono già presenti nel Nuovo Testamento, però certamente c'è voluto tutto il cammino dell'esegesi di questi ultimi 50 anni, quasi 100, per riuscire a capire di più. Per farvi capire questa rottura vi faccio due cose. La prima è che così che nel Nuovo Testamento, come lo troviamo, noi siamo molto meravigliati che il quarto Vangelo, il Vangelo di Giovanni, dunque il Vangelo ultimo, venuto 20 anni dopo gli altri, un Vangelo che conosceva benissimo i 3 Vangeli sinottici che la Chiesa aveva accolto, ma Giovanni non vuole parlare di Pasqua di Gesù. Quella non è una cena pasquale, la nega dall'inizio alla fine, non ne facendo. Uno resta anche estremamente, era vicina alla Pasqua dei Giudei, dice sempre, ma sentite, se io continuo a dire era vicino alla Pasqua dei Giudei, cosa voglio dire? Non è la Pasqua dei cristiani. E come dire, attenzione però, non è la Pasqua dei cristiani, è la Pasqua dei Giudei. Se avesse detto era vicina la Pasqua, era vicina la Pasqua per tutti, ma se io dico era vicina la Pasqua dei Giudei, significa che ormai la Chiesa fa un'altra cosa. E mentre nei sinottici Gesù dice ho desiderato tanto di mangiare questa Pasqua con voi, è venuta la sera, ha celebrato la Pasqua, Giovanni no. Venuta la sera, avendo amato i suoi, li amò fino alla fine, e infatti Giovanni non racconta neanche né il pasto pasquale, né racconta l'istituzione dell'Eucaristia, parla addirittura della lavanda dei piedi. E quel pasto che Giovanni è un pasto, se noi vogliamo, ultima cena di Gesù. Ma per Giovanni Gesù non ha celebrato la Pasqua. Ora, tutto questo aprirebbe un altro problema: con ogni probabilità ha ragione Giovanni che Gesù non poteva mangiare la Pasqua. Perché? Perché, almeno vi spiego velocemente, la Pasqua si mangiava la vigilia, la sera di Pasqua. Se Gesù avesse mangiato la Pasqua quella sera, essendo santissimo quel giorno e grande festa, non avrebbe potuto la sera essere arrestato, tutta la notte in tribunale e il giorno di Pasqua essere messo in croce, in pieno giorno di Pasqua, non si dà, perché anche la legge vietava nei giorni di festa mettere a morte qualcuno. I sinottici insistono no, ha celebrato la Pasqua. Allora l'ipotesi che si fa abbastanza vera è che Gesù nel celebrare la Pasqua non abbia seguito il calendario ufficiale, abbia seguito il calendario di Qumran, che era qualche giorno prima. Quindi Gesù avrebbe mangiato la Pasqua il martedì sera, state attenti, ve la dico sul calcolo della nostra settimana, il martedì sera avrebbe mangiato la Pasqua secondo il calendario di Qumran, di questi monaci con cui il suo movimento aveva tanta vicinanza. Il mercoledì, la sera del martedì sarebbe stato dunque arrestato, il mercoledì avrebbe subito il processo, il giovedì avrebbe subito il processo ancora. D'altronde è impossibile che in un giorno, come ci fa il racconto la Passione, vi immaginate, nella notte si raduni da tutta Gerusalemme un tribunale di tutti i settantenni, ma il Sinedrio in parte si è radunato, quindi è impossibile che erano tutti lì pronti. Poi che l'hanno giudicato loro, poi mandato da Pilato, Pilato lo manda a Erode, Erode lo manda a Pilato. Avete mai visto la giustizia filare così veloce? Allora si ragiona tutti di più che c'è stato il processo durante 2 giorni e il venerdì mattina alle 9 è stato consegnato, lui è morto il venerdì pomeriggio, vigilia della Pasqua. Giovanni lo dice, Gesù è morto mentre al Tempio si macellavano gli agnelli che la gente poi portava a casa per mangiare la Pasqua quella sera. Le cose in questo senso coinciderebbero. Però a me interessa farvi notare che una comprensione della Pasqua finale è che Gesù non ha mangiato la Pasqua dei giudei e che comunque Giovanni evita che si pensi che ha fatto la Pasqua dei giudei.
2: Proseguo io, per certi versi avvio il discorso sulle preghiere eucaristiche, che è il tema di questa settimana. Ieri Enzo ha fatto un'introduzione generale sull'Eucarestia nel Nuovo e nell'Antico Testamento. Abbiamo pensato appunto di dedicare questa giornata, oggi, alle origini della preghiera eucaristica cristiana. Da dove è nata? È nata dal nulla, come sono arrivate le preghiere eucaristiche che adesso utilizziamo. E oggi pomeriggio poi mi soffermerò in particolare sulla presentazione delle attuali preghiere eucaristiche che noi cattolici romani utilizziamo nella nostra liturgia. Innanzitutto non diamo niente per scontato. Che cos'è la preghiera eucaristica? La preghiera eucaristica è quella grande preghiera di azione di grazie che nella celebrazione eucaristica, la cosiddetta messa, avviene dopo la presentazione dei doni, quando il presbitero che presiede o il vescovo avvia il dialogo iniziale: il Signore sia con voi e con il tuo spirito, in alto i nostri cuori sono rivolti al Signore, rendiamo grazie Signore nostro Dio, rendiamo grazie, Eucaristia, al Signore nostro Dio, è cosa buona e giusta, è veramente cosa buona e giusta. Poi c'è il canto del santo, poi c'è il racconto dell'istituzione, nell'ultima cena allo stesso modo, la sera prima della passione, prese il calice. Poi l'assemblea interviene con un'acclamazione, oggi pomeriggio vedremo tutti questi elementi, con un'acclamazione annunciamo la tua morte Signore, poi c'è successivamente, adesso per farla in breve, oggi pomeriggio ci dedicheremo tutto il pomeriggio su questo, le intercessioni, ricordati Signore della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, si dice che sei in comunione con il Papa, con il Vescovo, si ricordano i defunti e poi si arriva alla dossologia finale, per Cristo, con Cristo, in Cristo. Quindi questa è la preghiera eucaristica. Da dove è nata? Come è venuta? Quali sono le sue origini? Questa mattina noi ci soffermeremo su questo, questa mattina o magari anche nel primo pomeriggio, vediamo, e vi ho distribuito il foglio con 5 testi che noi commenteremo. Daremo un po' il fondamento del discorso che faremo in questi giorni. Poi, a partire da mercoledì mattina, Enzo commenterà le preghiere eucaristiche, commenterà la prima, cosiddetta il canone romano, e poi successivamente la seconda e la terza. Io farò venerdì la quarta. Però prima di andare sui singoli testi e farne delle meditazioni teologiche, bibliche, spirituali, dobbiamo capire da dove vengono questi testi, quali sono le loro origini, come vi dicevo. Sarà dunque un po' impegnativo per certi versi, ma è necessario mettere dei fondamenti, altrimenti si resta un po' nel vago. La liturgia cristiana e certamente l'Eucaristia in modo particolare è senz'altro una delle creazioni più originali del cristianesimo, dobbiamo riconoscerlo. Ma per quanto originali, l'Eucaristia cristiana non è nata dal nulla. Quando io parlo di Eucaristia non intendo solo il pane e il vino, intendo l'azione di grazia nel suo insieme. Eucaristia è una preghiera prima di essere il pane e il vino. Gli antichi padri cristiani dicevano del pane e del vino che erano elementi eucaristicizzati, perché resi Eucaristia dalla preghiera eucaristica. Quindi quando io parlo di Eucaristia intendo sia pane e vino, ma anche al tempo stesso l'azione di grazia. Perché? Perché dopo il Vaticano II noi siamo stati educati a smettere di chiamare messa, purtroppo è ancora usata questo termine, ma a chiamare piuttosto celebrazione eucaristica, guarda caso. Quindi dicevo, l'Eucaristia cristiana non è nata dal nulla, non è stata inventata, per così dire, dai cristiani, non parte da zero. Non partono da zero le prime forme eucaristiche, i primi testi eucaristici che noi anche stamattina commenteremo, così come, se ci pensate bene, non nascono da zero i testi del Nuovo Testamento. C'è la fede e la liturgia di un popolo che precede il Nuovo Testamento e precede la liturgia cristiana, il popolo di Israele. Guardate che affermare questo, che la liturgia cristiana ha le sue origini nella liturgia cristiana, è un'acquisizione del Novecento. Prima non si riconosceva questo, ci fu ancora un grande liturgista, Odo Kasen, un tedesco, guarda caso negli anni 20, 30 e 40 in Germania, negava le origini giudaiche, ma con buona fede, era un benedettino tra l'altro, e andava a cercare le origini della liturgia cristiana piuttosto nella grecità, nel paganismo. A partire dal Novecento sono stati creati degli enormi studi, grande ritorno che poi il movimento biblico, il ritorno alle fonti che ha creato il Vaticano II, a riconoscere che la liturgia cristiana ha le sue origini nella liturgia del popolo di Israele. Possiamo dire che c'è un Antico Testamento anche per la liturgia cristiana, come c'è un Antico Testamento per il Nuovo Testamento, per le scritture cristiane. C'è un'antica liturgia e una nuova liturgia. C'è un'azione di grazia di Israele, c'è un'azione di grazia dei cristiani. Come le sante scritture, anche i testi liturgici vengono, lo ripeto, da una tradizione di fede viva, da un popolo che viveva la fede, il popolo di Israele, il popolo che Dio si è scelto. Per questo noi abbiamo col popolo di Israele un rapporto unico rispetto alle altre religioni, essenziale diremmo, per noi gli scritti dell'Antico Testamento sono essenziali per creare il Nuovo Testamento, così per vivere la liturgia cristiana c'è essenziale la comprensione almeno minimale della liturgia ebraica, quello che cercheremo di fare oggi. Se questo vale per l'insieme della tradizione cristiana, c'è però un elemento in particolare che è appunto la preghiera eucaristica, che è un elemento del tutto particolare della continuità tra Israele e la Chiesa. Certo, la preghiera eucaristica è un'autentica creazione del cristianesimo, è stata ripensata, gli è stata dato un nuovo contenuto, c'è Gesù Cristo di mezzo, ma per certi versi i temi fondamentali, ma vedremo anche addirittura la struttura della preghiera, come è fatta, quali sono i tempi e le dinamiche, è in continuità con quella preghiera che è la preghiera di Israele. Una preghiera ebraica chiamata Berakah. Io vorrei che oggi almeno imparaste a memoria due termini ebraici. Berakah è il primo. Che cos'è la Berakah? La Berakah è la preghiera fondamentale del pasto giudaico. Oggi, come ai tempi di Gesù e come ai tempi prima di Gesù, il pasto giudaico si concludeva con una Berakah, cioè una benedizione, un'azione di grazie. Vedrete che io utilizzerò questi termini per tradurre Berakah, benedizione e azione di grazie in modo analogo, quasi dei sinonimi. In realtà ci sarebbero tanti distinguo da fare, ma la sostanza prevale sul dire che Berakah si può tradurre sia con azione di grazie, cioè ringraziamento, azione di grazie, in greco eucaristia, perché eucaristia è il termine greco che traduce Berakah fondamentalmente, e poi benedizione, Berakah al plurale Berakot. Torneremo su questo, ma le due benedizioni che ci sono all'inizio della presentazione dei doni. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane. Sono due Berakot, una sul pane e una sul calice. E sono state scritte durante la riforma del Vaticano II sulla base di tutti gli studi fatti sulla liturgia ebraica nei decenni precedenti. Quindi Berakah significa azione di grazie, che tradotto in greco è eucaristia, oppure benedizione, eulogia in greco. Quando diciamo azione di grazie noi dovremmo dire anche confessione, proclamazione, perché la preghiera eucaristica è anche una grande confessione di fede. Noi purtroppo il termine confessione l'abbiamo riservato al sacramento della riconciliazione e della penitenza, chiamato anche confessione. In realtà la confessione è un'azione di grazie, una benedizione, una lode a Dio. La troveremo nella preghiera eucaristica quarta. I rabbini, e più in generale la tradizione ebraica, hanno colto molto bene, hanno insistito moltissimo circa il rapporto tra il pasto e la Berakah, e la preghiera di azione di grazie alla fine. E la risposta a questo obbligo della Berakah, della benedizione finale del pasto, lo trovavano in Deuteronomio 8, che è considerato il comando di Dio che istituisce la cena giudaica, il pasto giudaico. In Deuteronomio 8:10 si legge: mangerai, sarai sazio e benedirai il Signore tuo Dio a causa della buona terra che ti avrà dato. Deuteronomio 8:10. Mangerai, quindi è terminato il pasto, hai mangiato, sarai sazio, c'è un mangiare che rende sazi, non è un

non tanto una benedizione, ma una preghiera, e si benedice Dio, non si benedicono le cose, benedetto sei tu Signore. E poi la conclusione, come facciamo anche qua a Bose, chi presiede dice benediciamo il Signore e tutti rispondono rendiamo grazie a Dio, fanno una berakà, rendono grazie a Dio, rendiamo grazie a Dio. Questo è ciò che rimane di tutto un processo. Da qui proviene la teologia ebraica, qui sarebbe interessante, evidentemente non abbiamo tempo di leggere tutte le fonti ebraiche, ma sarebbe interessante, della preghiera alla fine dei pasti. E la preghiera alla fine dei pasti, se abbiamo detto che si chiama berakà, esattamente il suo termine, e questo è il secondo termine che vorrei che voi imparaste, che è l'origine della preghiera eucaristica, è la birkat ha-mazon, che significa benedizione del cibo, benedizione del nutrimento. Ovunque vi sia un pasto, i rabbini con tutte le loro prescrizioni dicono superiore a un'oliva di media grandezza, se è considerato un pasto, ci deve essere la birkat ha-mazon, la benedizione, se volete, l'azione di grazie sul cibo, su quello che mangiate. In Deuteronomio si dice, mangerai, sarai saziato e benedirai il Signore per quel che ha mangiato, per la terra che ti ha dato i frutti che hai mangiato, perché è dono di Dio, lo riconoscerai come dono di Dio. Questa benedizione, la birkat ha-mazon, questo rendimento di grazie, tuttavia aveva una grande importanza nei pasti più festivi, nel pasto del sabato, ma nel pasto pasquale, delle grandi feste. E voi mi direte, ma di queste birkat ha-mazon dei tempi di Gesù, noi abbiamo dei testi? Se noi diciamo che la nostra preghiera eucaristica ha origine nel rendimento di grazie alla fine dei pasti giudaico, noi abbiamo questi testi che ci fanno dire? E la risposta è no, non l'abbiamo. Nel senso molto semplice che la birkat ha-mazon era improvvisata dal capo famiglia, dal padre, oppure dal capo comunità, attenzione, il capo della comunità poteva presiedere la tavola e fare la benedizione. Gesù era un capo di comunità. A Qumran, la comunità essenica, permettetemi questa parentesi, il rendimento, la birkat ha-mazon fatta dal capo della comunità qumranita o essena più in genere, faceva il rendimento di grazie, e questo rendimento di grazie era considerato sostitutivo del sacrificio al Tempio. Sapete che le comunità esseniche di Qumran erano in polemica col Tempio di Gerusalemme e ritenevano questa azione di grazie il loro sacrificio. Lì c'è già, permettetemi di dire, l'intuizione cristiana. Per noi il sacrificio, l'offerta del sacrificio è la preghiera di azione di grazie. Questo sul tema del sacrificio vedrete che in questi giorni si ritornerà abbondantemente. Allora, questi testi, vi dicevo, noi non ne abbiamo perché c'erano dei modelli dati, delle strutture, ma il capofamiglia improvvisava, dava lui una benedizione. E le prime eucaristie cristiane, le prime preghiere eucaristiche cristiane erano anche loro improvvisate dal vescovo o dal presbitero che presiedevano. Abbiamo ancora testi del secondo e terzo secolo, uno lo leggeremo, anche se è la fine del primo, che dice... questo è solo l'attuale preghiera eucaristica seconda che Enzo commenterà, era un canovaccio, un testo del 215, pensate, dopo Cristo, un testo antichissimo, era un canovaccio, chi presiedeva improvvisava l'azione di grazie. A partire dal IV secolo, viste forse un po' di preoccupazione di ortodossia, che la fede fosse autentica fede cristiana, i testi cominciano a essere scritti e stabiliti e fissati, e così lo è ancora adesso. Quindi, vi dicevo, noi non abbiamo dei testi coevi, dei testi di birkat ha-mazon coevi ai testi del Nuovo Testamento per fare tutti gli elementi. I testi più antichi che abbiamo risalgono al VII-IX secolo dopo Cristo, quindi rendetevi conto nel nostro Medioevo. Quindi sono testi piuttosto tra virgolette, recenti, per capire. Alla fine dell'Ottocento

0: appunto abbiamo avuto la fortuna di scoprire nella Genizza del Cairo, cioè nello sgabuzzino della sinagoga del Cairo, dei testi antichissimi, che, ancora più antichi del VII secolo, in cui ci sono dei testi che noi vedremo, che ci sono consegnati successivamente dalla Mishnah e via diverso, che sono oggi rituali per certi versi delle comunità giudaiche. Sono stati fatti però da diversi studiosi dei tentativi di ricostituire i testi antichi, specialmente un grande studioso americano, uno studioso di questioni ebraiche che si chiama Louis Finkelstein, ha ricostituito la Birkat Hamazon come poteva essere. Attenzione, questo testo in sé non è mai esistito, che è l'equivalente del testo numero 2 che avete sul foglio. Però gli elementi interni, la struttura, ha una grande verosimiglianza. E questo ha permesso ai grandi studiosi delle preghiere eucaristiche cristiane di ritrovarvi gli elementi. Perché Finkelstein, nel rifare la Birkat Hamazon, non gli preoccupava la preghiera eucaristica cristiana, ma gli studiosi cristiani si sono ritrovati dentro nella loro struttura. Ci sono uomini che hanno studiato tutta la loro vita solo l'evoluzione della preghiera eucaristica cristiana, da Baumstark, soprattutto un grande che ha fatto il primo libro negli anni 60, Louis Bouillet, un oratoriano francese al quale io mi ispiro molto, ma poi tra i grandi studiosi attuali della storia delle preghiere eucaristiche abbiamo anche due italiani, Enrico Mazza e Cesare Giraudo, che sono tra i massimi esperti dell'evoluzione della preghiera eucaristica. Io terrò presente anche i loro studi. Questo per dire che è comunque tutta una scienza di quello che adesso io vi dirò in termini anche abbastanza semplici, il risultato di decenni e decenni di ricerca, di studio, un po' l'equivalente in quello che è stato fatto per l'esegesi cristiana dell'Antico e del Nuovo Testamento. Dobbiamo pensare che queste grandi azioni di grazie, queste Birkat Hamazon al termine del pasto, specie quello festivo, e questo è importante tenerlo presente, soprattutto erano delle realtà familiari, erano liturgie familiari che noi cristiani ormai non conosciamo più, non conosciamo la liturgia familiare, abbiamo l'Eucaristia della comunità cristiana, quindi abbiamo perso questa dimensione, ne abbiamo acquistata altra. Queste azioni di grazie, questa preghiera che il padre della famiglia faceva all'interno, erano il luogo di trasmissione della fede di Israele, pari alle liturgie sinagogali del sabato. Quindi sono state un grande luogo, dal momento in cui venivano anche improvvisate, in cui la fede di Israele veniva trasmessa alle generazioni successive. Quindi hanno un'importanza davvero grande. Come si svolgeva, mi direte, il pasto giudaico? E diremo, e da qui capiremo come si è svolta l'ultima cena di Gesù, che è in fondo un pasto giudaico. Il pasto aveva un inizio con l'obbligo rituale di lavarsi le mani. Ancora adesso il prete, prima di iniziare l'azione di grazie, si lava le mani. Ormai è diventato un gesto un po', privo di senso, perché non ce li ha sporche, ma forse è ciò che è rimasto di quello. Poi ognuno, arrivando alla tavola, beveva un primo calice ripetendo una benedizione, la prima benedizione sul calice. Prendete il foglio, il testo numero 1, Kiddush si chiama, benedizione sul primo calice, e poi veniva la benedizione sul pane. Ma vediamo questa benedizione sul calice, sul primo calice. Benedetto sei tu, Signore nostro Dio, Re del mondo, che crei il frutto della vite. Tenete in mente questa espressione. Noi diremo vino, loro chiamavano il frutto della vite. Questo è il primo calice di cui si parla. Ieri penso avete commentato il racconto dell'ultima cena in Luca. Quando l'Evangelista Luca parla del primo calice, perché vi sarete accorti che nel racconto dell'ultima cena di Luca ci sono due calici, a differenza degli altri evangelisti. Il primo, poi c'è il pane e poi c'è il secondo calice, vedremo. Questo è il primo calice che anche Gesù ha benedetto, ma ci torneremo su questo. E Gesù parla del frutto della vite che verrò con voi nel regno. Ieri ho sentito che l'avete ampiamente commentato. Ma il pasto vero e proprio comincia quando il padre di famiglia o il capo della comunità, spezzato il pane, ecco la frazione del pane, invita e distribuito il pane ai commensali, invita gli altri commensali a benedire Dio con la seconda benedizione che avete nel testo 1, benedizione sul pane. Benedetto sei tu, Signore, nostro Dio, Re del mondo, che fai uscire il pane dalla terra. Ecco dunque la prima parte del rituale del pasto ebraico, benedizione sul calice, primo calice, benedizione sul pane. Una volta benedetto il pane si cominciava a mangiare. Da quel momento i rabbini dicono che nessuno può sedersi a tavola. Una volta che il capo famiglia o il capo comunità ha benedetto il pane, basta, inizia il pasto e nessuno può aggiungersi alla cena. Appunto, seguiva il pasto vero e proprio, poi secondo certe tradizioni, ma qui ve lo dico solo en passant, a un certo punto verso la fine del pasto la donna accendeva la menorah, il candelabro, e vi era una benedizione per la luce, secondo certe tradizioni, da qui il lucernario cristiano. Soprattutto gli ambrosiani, chi di voi è di rito ambrosiano, ogni sera all'inizio del vespro avete il lucernario, la benedizione. La liturgia romana ha lasciato cadere. Qui a Bose noi lo facciamo nel periodo invernale, quando c'è buio, la liturgia del lucernario, è il primo atto di accensione delle lampade. È rimasto nella veglia pasquale, ma qui si aprirebbe tutto il canto, il grande canto del preconio pasquale, questa è la notte, così è in realtà la benedizione ebraica del lucernario. E poi vi era un altro atto alla fine, anche qui una breve suggestione en passant, verso la fine del pasto al capofamiglia veniva portato ancora un vassoio per lavarsi le mani. Forse qualcuno si domanda che sia lì che Gesù, invece di lavarsi lui le mani, ha preso sto vassoio e ha fatto la lavanda dei piedi? Punto di domanda, perché Giovanni dice durante la cena si alzò. Punto di domanda. Noi non abbiamo elementi per poter affermare una cosa così storicamente, ma un interrogativo possiamo porcelo. Dopo questi preliminari, il capo famiglia o il capo comunità, davanti a un secondo calice che gli veniva portato, siamo alla fine del pasto, tutto è stato, il cibo è stato consumato, il capo famiglia o capo comunità faceva la benedizione di azione di grazie, la Birkat Hamazon, e così si concludeva il pasto. A questo punto leggiamo e commentiamo la Birkat Hamazon. Allora rifacciamo in breve la sintesi del pasto giudaico: benedizione del primo calice, benedizione del pane, e iniziava il pasto, alla fine azione di grazie conclusiva sul secondo calice. Calice, primo, pane, pasto, azione di grazie sul secondo calice. Questa struttura è importante per capire come si svolgono poi le cose nel cristianesimo. Testo 2, Birkat Hamazon, benedizione del cibo. È il testo di cui vi ho detto di Finkelstein. Chi presiede fa tre benedizioni. La Birkat Hamazon è composta da tre benedizioni. La prima sul mondo intero, la seconda sulla terra di Israele, la terza su Gerusalemme. Leggiamo la prima, su colui che nutre, bellissima, è Dio colui che nutre, Hazan, quindi nutrimento, Amazon, da qui. Benedetto sei tu, Signore nostro Dio, Re del mondo, che nutre il mondo intero con bontà, con grazia e con misericordia. Egli dona il cibo a ogni carne, perché eterna è la sua grazia verso di noi e la sua grande bontà. Mai ci è mancato, né mai ci mancherà ogni bene, per riguardo al suo nome grande, perché egli nutre e alimenta tutti. Benedetto sei tu, Signore, che nutri tutti. Una benedizione straordinaria. Qui ci sono tante citazioni bibliche, evidentemente non abbiamo il tempo per farlo. Quindi la prima benedizione, fanno notare i commentatori ebrei, è una benedizione per il nutrimento ricevuto. Si è mangiato e si benedice per il nutrimento ricevuto, che si estende a una benedizione cosmica che nutre il mondo intero. Dal particolare si va all'universale e per tutte le creature poi, specialmente per la creazione continua, mai ci mancherà ogni bene per riguardo al suo nome, perché gli nutre e alimenta tutti, c'è una continuità. Veniamo alla seconda benedizione, la benedizione della terra. Berakat ha-haresh. Noi ti ringraziamo, Signore nostro Dio, perché ci hai fatto ereditare una terra desiderabile, buona e spaziosa, il patto e la Torah, e la vita e la pace. Per tutte queste cose noi ti ringraziamo e benediciamo il tuo nome grande e santo, in eterno e per sempre. Benedetto sei tu, Signore, per la terra e per il cibo. La seconda berakot, la seconda berakà, scusatemi, oppure la seconda delle tre berakot, parte dal fatto che il nutrimento dei figli di Israele è il frutto della terra promessa, e per quello si benedice la terra. E dunque una benedizione per il dono della terra promessa, questa terra promessa che dà loro il nutrimento. In parallelo, avete notato, si benedice Dio per l'alleanza, che qui è chiamata patto, si potrebbe tradurre anche alleanza, per il dono della Torah, perché non c'è mai un solo dono la terra, in quella terra c'è l'alleanza e c'è il dono della Torah. Così diventa una benedizione per tutta la storia di Israele. Parlare di terra promessa significa al tempo stesso l'uscita dalla schiavitù di Egitto, il dono dell'alleanza e il dono della Torah. Vedete, c'è il tutto della storia di Israele, di ciò che Dio fa per Israele. La terza benedizione è la benedizione di Gerusalemme, Birkat Yerushalayim. Abbi misericordia, Signore nostro Dio, Dio di Israele tuo popolo, di Gerusalemme tua città, del regno della casa di Davide tuo Messia e della casa grande e santa sulla quale è stato invocato il tuo nome. Il regno della casa di David, affrettati a ristabilire il suo posto nei nostri giorni. Ricostruisci presso Gerusalemme, facci tornare in mezzo a essa e rallegraci in essa. Benedetto sei tu, Signore, che nella sua misericordia ricostruisce Gerusalemme. Amen. La terza berakà è una supplica per l'azione di Dio che crea e salva nei tempi antichi e continua ancora oggi a creare. Si parla della casa di Israele, cioè della discendenza davidica. E si prega per il compimento. Quando si parla di Messia c'è sempre l'evocazione di un compimento che è invocato. La venuta del Messia è dunque il regno definitivo di Dio. Noi potremmo dire, in termini nostri, è una benedizione escatologica. In tutte e tre le benedizioni la preghiera è per anche sempre il compimento dell'opera di Dio, che è sempre l'oggetto della benedizione. Vi faccio notare che la conclusione della terza benedizione si parla di ricostruzione di Gerusalemme. Forse, dicono alcuni, può indicare che questa benedizione è dopo la distruzione avvenuta nel 70 d.C. da parte dei Romani, del Tempio, e dunque quando si parla di Tempio si intende Gerusalemme. Al tempo stesso altri fanno notare che può essere, che è sempre comunque l'idea che Gerusalemme è una realtà sempre in costruzione, sempre in edificazione, sempre da costruire, fino alla fine dei tempi messianici. Se voi ci pensate, questo una sorta di anticipazione, noi nella preghiera eucaristica cosa preghiamo? Per l'edificazione della Chiesa, falla crescere nell'unità, rendila perfetta nell'amore. Vedete, questa preghiera su Gerusalemme, noi cristiani, è diventata preghiera per la Chiesa.
1: Avete ascoltato una catechesi di Don Enzo Bianchi, fondatore della comunità di Bose.
2: Liturgia delle ore. La comunità prega con la preghiera di Compieta.

0: Pietà di me, o Signore, ascolta la mia preghiera.
1: Quando ti invoco, rispondimi, Dio, mia giustizia. Dalle angosce mi hai liberato.
2: Pietà di me, ascolta la mia preghiera.
3: Fino a quando, uomini, sarete duri di cuore? Perché amate cose vane e cercate la menzogna?
1: Sappiate che il Signore fa prodigi per il suo fedele. Il Signore mi ascolta quando lo invoco.
3: Tremate e non peccate. Sul vostro giaciglio riflettete e placatevi.
1: Offrite sacrifici di giustizia e confidate nel Signore.
3: Molti dicono: chi ci farà vedere il bene? Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto.
1: Hai messo più gioia nel mio cuore di quando abbondano vino e frumento.
3: In pace mi corico e subito mi addormento. Tu solo, Signore, al sicuro mi fai riposare.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
3: come era in principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Pietà di me, o Signore, ascolta la mia preghiera.
5: Nella notte benedite il Signore.
6: Ecco, benedite il Signore.
3: Voi tutti servi del Signore.
1: Voi che state nella casa del Signore durante le notti.
3: Alzate le mani verso il Tempio e benedite il Signore.
1: Da Sion ti benedica il Signore che ha fatto cielo e terra.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Nella notte benedite il Signore.
1: Ascolta, Israele, il Signore è il nostro Dio. Il Signore è uno solo. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do ti stiano fissi nel cuore. Li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando sarai seduto in casa tua, quando camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai.

0: Preghiamo. Veglia su di noi in questa notte, o Signore. La Tua mano ci ridesti al nuovo giorno, perché possiamo celebrare con gioia la risurrezione del Tuo Figlio, che vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. E lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: Sei all'ascolto di Radio Caris in blu.
1: È sabato 13 giugno.
2: Sono le 23:37.

Carissimi amici, oggi il Vangelo secondo Matteo ci mette davanti ad una scena potente. Gesù che guarda le folle e ne sente compassione, non indifferenza, non distanza, ma compassione. Una parola che in greco, il verbo è splanchnizomai, significa letteralmente essere sconvolto nelle viscere. E questo è il modo in cui Dio ci guarda. Gesù vede la gente stanca, sfinita, senza pastore. La prima cosa che pensiamo è: stava parlando di 2000 anni fa, di fronte a questa scena evangelica. Ma no, lui sta parlando anche a noi oggi. Ancora oggi ci sono persone che vivono senza una direzione, senza una speranza, senza qualcuno che le ami con un amore vero. E Dio le vede e ne sente compassione. Da questa compassione nasce la missione. E Gesù dice ai suoi discepoli: la messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate il Signore della messe perché mandi operai nella sua messe. La messe sono tutti gli uomini e le donne di ogni tempo, non solo quelli di 2000 anni fa. E ancora oggi la messe è molto abbondante, più che mai forse. E poi nel brano accade qualcosa di straordinario. Gesù chiama i 12 e dà loro potere, autorità sugli spiriti impuri, capacità di guarire ogni malattia, e li manda ad annunciare la buona notizia, a portare il lieto annuncio che il regno dei cieli si è avvicinato a loro, li manda a guarire, ad incoraggiare, a liberare. E ora tu potresti pensare: quello era per i 12 apostoli, non riguarda me. Ma aspetta, noi siamo la Chiesa, anche tu fai parte di questo prolungamento di quei 12 nella storia. Ogni battezzato, tu, io, che abbiamo ricevuto il dono della fede, siamo chiamati anche ad essere operai nella vigna del Signore. Tutti. E Gesù è chiarissimo su cosa significhi essere operai. Lui dice, strada facendo, predicate che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni. Sì, lo so, queste parole ci mettono a disagio. Siamo abituati a volte a tenerle a distanza e a dire sì, ma oggi è diverso. Eppure il Vangelo o lo prendiamo tutto o non lo prendiamo. Non possiamo scegliere solo le parti che ci fanno comodo. Pregare per i malati non è qualcosa di straordinario o riservato a pochi. È parte normale della vita cristiana. Portare una parola di speranza a chi è depresso e annuncio del Vangelo. Stare vicino a chi sta male, a chi soffre, a chi è solo, è missione. La cosa bella è che Gesù non manda nessuno con le sue sole forze. Lui dà il potere, lui accompagna e aggiunge una frase meravigliosa. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Non si tratta di fare i superiori, si tratta di condividere quello che abbiamo già ricevuto, l'amore di Dio, la pace, la speranza, la gioia. Oggi ti chiedo: c'è qualcuno nella tua vita che ha bisogno di una parola buona? C'è un amico tuo, un tuo parente, una persona vicina che sta attraversando un momento difficile? Non aspettare che qualcun altro lo raggiunga, sei tu quell'operaio. Sei tu quel messaggero che Dio vuole mandare, anche solo con un messaggio, anche solo con una visita, con una preghiera condivisa. Allora preghiamo invocando lo Spirito Santo,
che venga oggi nei nostri cuori. Vieni, o Spirito, e donaci il coraggio di uscire da noi stessi, di raggiungere chi è solo, chi soffre, chi non ha ancora incontrato l'amore di Dio. Donaci il coraggio di pregare per i malati, di portare speranza dove regna la tristezza. E a te, Signore Gesù, sia sempre l'onore e la gloria, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Carissimi amici, Gesù ci chiama ad annunciare. Carissimi amici, Gesù ci chiama ad annunciare il Vangelo. Non domani, quando ti potrai sentire pronto, ma oggi, proprio in quella condizione in cui tu sei. Questa è l'ideale. Buona giornata e a presto.

puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

che sarà, che cosa t'offrirà quest'altra storia, quest'altra novità. L'unico rischio è che sia tutto finto e che sia tutta

l'unico rischio è che sia tutto finto, è che sia tutta pubblicità. Ma che ne sai, se non ci provi mai, che rischi corri, se non vuoi volare, poi piedi a terra, legato alla ragione,

infermera ti prenderà per mano, ti insegnerà a volare, visti dall'alto, i draghi del potere, ti accorgi che